Ricorso e tantissimi, tantissimi altri. Siamo qui nel cimitero cattolico di Testaccio e le parole giuste, quelle vere, ha scritto Raymond Carver, hanno lo stesso potere delle azioni. E qui nel silenzio di quest'oasi cittadina è ancora più vero ed è ancora più facile farne esperienza. Oggi voglio portarvi a trovare Gregory Corso, il poeta americano della Beat Generation, amico di Ginsberg, di Kerouac, di Ferlinghetti. E la sua tomba è appena un paio di metri più in basso della tomba di Percy Bysshe Shelley. Sono tutte e due a ridosso delle mura aureliane. Pensate al silenzio dei mattoni e delle pietre di riempimento di queste mura che hanno resistito quasi 2000 anni agli attacchi dei barbari di ogni tempo. Ciao Gregory, quando arrivo qui lo saluto sempre per nome. Questo poeta che non ho mai conosciuto, ma che immagino grosso, ruvido, un po' beone, molto generoso, diretto senza risparmio al cuore della vita e della poesia. Sentite cosa dice una poesia di Gregory. Ho visto persone guadagnare l'infelicità perpetua con un solo gesto, assecondare il sentire degli altri e non il proprio. Quando non siamo allineati con l'universo, il tempo fugge via come polvere di sabbia tra le dita. La tomba di Gregory Corso è un riquadro piccolino di marmo, bordato da una siepe, anche lei piccolina, sempre curata di bosso. Sul marmo è incisa una breve poesia di Gregory Corso e parla dello spirito che ci dà la vita e poi confluisce nella morte, come acqua che non ha paura di diventare un fiume. E dice così, ve la leggo in inglese, come se fossi in piedi di fronte alla lapide. Spirit, spirit is life. It goes through the death of me. Endlessly, like a river, unafraid of becoming the sea. Lo spirito della vita scorre attraverso la morte, scorre in me attraverso la morte senza fine, come un fiume che non ha paura di diventare il mare. E a proposito di acqua, di vita e di morte, io ho una piccola storia da raccontarvi, successa proprio qui nel silenzio di una mattina di sole di più di 20 anni fa. Te la ricordi, Gregory? Io ero venuto a trovarti di primo mattino, un minuto dopo l'apertura del cimitero, volevo essere il primo a darti il buongiorno. Stavo terminando di correggere il mio primo libro. 2 anni e mezzo di lavoro, quasi 3 anni di lavoro. La storia di un pellegrinaggio con due carissimi amici tra le montagne dell'Himalaya indiano, alle sorgenti e alle confluenze del Gange, la madre di tutti i fiumi, Ganga Ma. Una storia di orme, di montagne, di pellegrini, di acqua, di pellegrinaggi, l'acqua sacra a cui si sale per la vita e per la morte, per ringraziare di quello che siamo e per accompagnare le ceneri dei nostri cari che hanno intrapreso il grande viaggio, la grande partenza. Quel viaggio fu un viaggio alle sorgenti e alle confluenze della bellezza e del dolore. Prima la bellezza, dormire tra i ghiacciai più sacri del mondo. Avevamo camminato nelle primordiali foreste di rododendri. Poi avevamo risalito il fiume sacro oltre il ghiacciaio, oltre le sorgenti, fino alla base della montagna di Shiva, e lassù, nell'area sottile dei 5.000 metri, avevamo incontrato una ragazza occidentale e il suo maestro nepalese che si apprestavano ad affrontare il grande silenzio dell'inverno, della neve, della solitudine, in una tana sotto un sasso, sotto un grande masso erratico. Questa era la bellezza e il mistero del viaggio. Il dolore sarebbe arrivato un mese più tardi con una telefonata. La prima telefonata dopo molti giorni. Io volevo solo sapere se a casa andava tutto bene, se mia madre e i miei fratelli stessero bene. Riuscii a prendere la linea e a collegarmi con lei, con mia madre. E fu proprio lei, mia madre, che mi diede una terribile notizia. Il 12 novembre di quell'anno, era il 1999, la nostra amica Paola, che sarebbe dovuta venire con noi, essere in quel momento con noi, il 12 novembre era precipitata con l'aereo delle Nazioni Unite che la stava portando a Pristina, in Kosovo, perché Paola Biocca era la portavoce italiana del World Food Program. Era morta, dispersa sulle montagne. Io ricordo il silenzio dopo le parole di mia madre. Una lunga scossa, una vertigine, un gorgo di silenzio rotto solo dai nostri singhiozzi tra i sedili della jeep che scendeva verso la grande pianura. Mia madre, aveva detto la nostra giovane guida, era stata compassionevole nel portarmi il dolore, proprio come una madre dovrebbe essere, perché quel dolore ci aveva trasformato. Non eravamo più turisti, non eravamo più viaggiatori, ma pellegrini.
e come pellegrini, qualche ora più tardi, ci eravamo immersi nella corrente della confluenza del Dio, la confluenza più sacra di tutti. Cioè eravamo stati scelti dal viaggio per accompagnare Paola e poter piangere nel silenzio con lei. Caro Gregory, eccomi qui ancora a ricordare quella storia vicino a te, come tanti anni fa. E quel mattino, questa era la storia che volevo raccontarti, quel mattino, grazie al libro che stavo scrivendo, a quelle parole, le parole della tua poesia erano vicine dentro di me, così vicine, così dentro, che mi sembrò che l'avessi scritta per me, quella poesia, per quel raggio di sole che ora bagnava le mie ginocchia. All'improvviso, un grosso gatto grigio mi saltò in grembo e si accoccolò in quel raggio di sole. Io sentivo le sue fusa nel silenzio. Non metterti a ridere, Gregory, ma mi sembrò che lo avessi inviato tu, quel gatto, per darmi coraggio. Io guardavo il sole sulla tua lapide e solo in quel momento realizzai che le iniziali del tuo nome sono le stesse del mio. G.C. No, no, non era una coincidenza trovarmi lì con il tuo emissario, con quel gatto. Ti sentii ridere perché pensammo entrambi al maestro Margherita di Bulgakov, ma io invece sentii spuntare le lacrime. Lacrime di meraviglia, di commozione, lacrime nel silenzio. Mossi il braccio destro per asciugarle e il gatto con un salto mi lasciò solo. Poi feci qualcosa che tu trovasti un po' patetico, ma io lo feci lo stesso. Raccolsi qualche lacrima con le dita. Le strisciai sul tuo marmo tiepido e le guardai evaporare al sole, nel silenzio. Sì, nel silenzio. Non l'avevo mai raccontata a voce alta questa storia. La prossima volta vi racconterò il silenzio dell'attore, finalmente, che sono molti, molti, molti silenzi. A presto.

Thank you.

0: In Brasile è scoppiata una polemica intorno alla sponsorizzazione stretta da una piattaforma di contenuto per adulti con un grande club di calcio. I diretti interessati dicono che è tutto lecito, ma la società civile è insorta. Diamo il benvenuto a Emiliano Guanella da San Paolo. Buongiorno Emiliano.
1: Buongiorno Cristiana, buongiorno agli ascoltatori.
0: Emiliano, di cosa si tratta?
1: Allora, si tratta della piattaforma Fatal Fans, una piattaforma molto grande in Brasile, online, fatta da 30.000 content creator, cioè 30.000 persone che appunto postano i loro video. È una sorta di OnlyFans, la versione brasiliana di OnlyFans, se qualcuno lo conosce, con 7 milioni di visite al mese. È una piattaforma di contenuti erotici, pornografici, brasiliana appunto, che racchiude appunto molti content creator appunto locali, che ha stretto questa sponsorizzazione molto molto ricca per le casse del Corinthians, che è la squadra più popolare qui di San Paolo e fra le due squadre più popolari del Brasile, insomma, dopo il Flamengo o prima del Flamengo, che dir si voglia, però insomma è la squadra di calcio, una delle squadre di calcio più famose e più seguite del Brasile. La scritta Fatal Fans appare sui pantaloncini della squadra del Corinthians, ormai ogni centimetro quadrato delle uniformi delle squadre di calcio vale molti soldi. Questa sponsorizzazione per un anno ha portato alle casse del Corinthians 22 milioni di reais, che sono più o meno 3 milioni e 600 mila franchi, quindi per la squadra ovviamente qualcosa di molto cospicuo. Ma sono insorti sia rappresentanti della società civile, ma anche ci sono state delle interpellanze in Parlamento, perché appunto molti dicono è una piattaforma con contenuto adulto che però pubblicizza il suo nome a un pubblico generale, fra cui ci sono anche molti minorenni appunto appassionati delle squadre di calcio. Secondo invece il CEO della piattaforma, che ha dato una lunga intervista al giornale Foglia di San Paolo, è giusto invece sdoganare questo tipo di contenuti, è giusto che la società tratti questo tipo di contenuti come dei contenuti accessibili, e in ogni caso non si fa riferimento ai minorenni, piuttosto che è una pubblicità mirata per cercare un pubblico che non potrebbe vedere questi contenuti. Fatto sta che sui pantaloncini del Corinthians durante tutto quest'anno appare la scritta Fatal Fans.
0: Emiliano, il Brasile si è dotato di una legge recente per proteggere i minorenni dall'esposizione digitale, sia in termini di eccessivo uso di social media, ma anche di contenuti che trovano online. Possiamo dire che questo accordo infrange in qualche modo questa legge?
1: Beh, sicuramente si chiama ECA Digitale, lo statuto della crianza e adolescenti, cioè lo statuto dei bambini e dei ragazzi adolescenti, che esiste in Brasile da molti anni, si è dotato quest'anno di tutto un capitolo legislativo dedicato appunto all'uso delle immagini, all'accesso a internet, ai contenuti online. Quindi piattaforme tipo Fatal Fans sono di fatto accessibili solo dopo un controllo dell'età dell'utente. E quindi appunto per questo ci sono state queste, come dicevo, interpellanze in Parlamento, perché dicono come da un lato noi abbiamo fatto una legge molto dopo una grossa discussione parlamentare appunto per proteggere i minorenni da ogni tipo di contenuto, non solo pornografico per adulti, ma anche contenuti di violenza, indottrinamento e via dicendo, e anche dall'uso stesso delle immagini. Per esempio è proibito fotografare ovviamente minorenni nelle scuole, nei luoghi di aggregazione e via dicendo. calcio e poi una squadra di calcio, sapendo quanto è popolare, importante il calcio in Brasile, addirittura pubblicizza questo tipo di contenuti. E, loro dicono a Fatal Fans che in realtà hanno dei controlli molto rigidi sull'accesso ai minori, appunto per entrare nella piattaforma bisogna dimostrare di essere maggiorenne, però
0: si trovano sempre delle vie.
1: Hanno visto che si trovano sempre delle vie, ovviamente, per riuscire a non osservare questo tipo di leggi, quindi la polemica rimane molto forte, tanto che adesso questa sponsorizzazione è oggetto anche di un dibattito nel congresso brasiliano Brasilia.
0: Beh, mi pare di aver capito che Fatal Fans non è solo una piattaforma di contenuto erotico, ma è anche un sito dedicato all'offerta di servizi sessuali a pagamento. Insomma, questo aspetto complica ancora di più lo scenario, Emiliano.
1: Sicuramente, perché Fatal Fans è un sito è collegato a Fatal Models, che è un altro sito che in realtà è un sito di servizi sessuali a pagamento, cioè ci sono. È un sito che ha un fatturato di 30 milioni di reais all'anno, circa 5 milioni di franchi all'anno, con 30 milioni di visite al mese. È un sito in cui appunto privati cittadini offrono servizi sessuali a pagamento di ogni tipo. Anche qui il CEO della compagnia, delle due compagnie appunto che sono collegate, dice: ricorda che la prostituzione non è un reato in Brasile, lo è lo sfruttamento della prostituzione, e che la piattaforma Fatal Model è fatta da cittadini che liberamente offrono i loro servizi in modo indipendente, autonomo, e che in realtà addirittura lo descrive come un servizio alla società. E, tra l'altro, in Brasile sono molto diffusi anche altri tipi di piattaforme, per esempio c'è una che si chiama Meu Patrocínio, cioè la mia sponsorizzazione, se vogliamo tradurla così, che è un sito che offre appunto servizi sessuali a pagamento sulla modalità che in America si chiamano sugar daddy, e quindi di persone che in qualche modo pagano servizi sessuali per persone molto più giovani, ed è una pratica abbastanza diffusa, soprattutto con giovani universitarie e via dicendo. Anche lì non siamo nella legge, perché non c'è una legge che proibisce questo, però ovviamente a pubblicizzare il sito Fatal Fans molti brasiliani lo collegano a Fatal Model, e quindi anche qui questo complica la situazione. Il Corinthians, la squadra di calcio, per dovere di cronaca, non si esprime, dice: per noi è una sponsorizzazione, noi abbiamo comunque appurato tutte le questioni, abbiamo visto che la società in questione non infrange le leggi, quindi per noi va bene. Fatto sta che ci sono anche delle petizioni firmate da tifosi e tifose del Corinthians, che dicono: noi quella sponsorizzazione non la vogliamo, va bene i soldi, va bene che sono entrati dei milioni nelle casse del club, però sarebbe meglio non averla e perlomeno non rinnovarla per il prossimo anno. Insomma, il campionato di calcio brasiliano finisce a dicembre, vediamo se quella scritta sui pantaloncini del Corinthians rimarrà. Fra l'altro, in chiusura, Fatal Fans aveva già sponsorizzato delle squadre di calcio molto meno famose, molto meno diffuse del Corinthians, tra cui per esempio l'Esporte Clube Vittoria, che è una squadra di Espírito Santo, uno stato vicino a Rio di Janeiro, però ha fatto il botto, se così possiamo dirlo, con questa squadra, perché è davvero molto famosa. Quindi vedremo il prossimo anno se raddoppierà la sponsorizzazione, se addirittura andrà in altri sport o con altre società di calcio.
0: Insomma, abbiamo parlato di questa polemica scoppiata intorno alla sponsorizzazione stretta da una piattaforma di contenuto per adulti che dice di fare un servizio per il pubblico con un grande club di calcio. E ne abbiamo parlato con il nostro corrispondente Emiliano Guanella, che abbiamo raggiunto a San Paolo in Brasile. Emiliano, devo dirti buongiorno, buonanotte.
1: Buonanotte, però io dico a voi una bellissima, auguro a voi una bellissima giornata.
0: Grazie, a presto.
1: Grazie a voi.

0: Tenera è la notte, a cura di Corrado Antonini. Musica per orecchie sensibili, fra incanti sonori e tentazioni oniriche. Per amore della radio, con i suoni della notte. Tenera è la notte, tutti i giorni a 12:40.
1: Rete 2.

0: ilconcerto.ch.
1: Un cordiale saluto da parte di Paolo Borgonovo a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici del concerto.ch di oggi, che la nostra Alissa Nembrini, che si occupa appunto di questa rassegna, ha voluto dedicare a Paul Müller Zürich, una figura centrale nella musica svizzera del Novecento, ma rimasta un po' a lungo, diciamo, ai margini del repertorio più frequentato. Müller Zürich, anzi, per essere precisi, Paul Müller, nasce a Zurigo nel 1890 e poi prenderà l'aggiunta del suo cognome Zürich, un po' per salvarsi dalle omonimie, visto che Müller è un cognome comunissimo. Scompare nel 1958 dopo essere stato un eminente compositore, organista, direttore d'orchestra, musicista profondamente legato alla tradizione tedesca, Bach, la forma, il contrappunto, ma capace di parlare il linguaggio del suo tempo senza ricorrere né a una avanguardia estrema né a un modernismo aggressivo né, d'altra parte, ricadendo nel tardo romanticismo. Insomma, la sua musica, che oggi conosceremo meglio, è un'arte che non cerca l'effetto immediato e che trova invece la sua forza nell'equilibrio, nella reazione a quel tardo romantico un po' roboante, se vogliamo, diversa da quella però dell'avanguardia seriale e atonale. Apriamo allora il nostro percorso con un brano di musica da camera che ci dice subito molto del modo di pensare di Müller Zürich, e partiamo appunto dal quartetto opera 26, scritto per una formazione poco consueta: violino, clarinetto, violoncello e pianoforte. Una scelta questa che permette al compositore di giocare continuamente sul colore, sulla respirazione delle frasi, sul dialogo fra strumenti molto diversi fra loro, strumenti diversi tra i quali non c'è un solista dominante. Tutto è costruito come una specie di conversazione, a volte serrata, a volte più distesa. Il linguaggio è tonale, è tradizionale, ma non è mai prevedibile, e quindi le modulazioni, i cambi di tonalità, gli incastri ritmici e la densità del contrappunto, che proviene dalla sua conoscenza del repertorio barocco e anche organistico, diciamolo pure, insomma tutti questi aspetti tengono viva la tensione dall'inizio alla fine. Ascoltiamo allora il quartetto per violino, clarinetto, violoncello e pianoforte opera 26 di Paul Müller Zürich con Fiona Craig, Bernard Rötlisberger, Milena Umilia e Benjamin Engeli.

Era questo il quartetto opera 26 di Paul Müller Zürich da una registrazione Musik Suisse del 2021, ma il cuore del concerto appunto CH di oggi è però affidato a una pagina orchestrale di particolare rilievo composta da Müller Zürich, il concerto per organo e orchestra d'archi opera 28. È un'opera che nasce negli anni 30 e appartiene a una serie di lavori ispirati alla figura di Alexander Scheichet, fondatore e primo direttore della Zürich Kammer Orchester. Questo è un contesto importante perché spiega molte scelte: l'organico contenuto cameristico, la trasparenza timbrica, l'idea di un concerto che rinuncia alla monumentalità per puntare sulla chiarezza. Il concerto viene presentato per la prima volta nel novembre del 1938 con Kurt Wolfgang Zenn all'organo e lo stesso Müller Zürich sul podio, e da allora rimane una delle sue opere più eseguite. La versione che ne ascoltiamo oggi è particolare perché si tratta di una revisione del 1978 realizzata dal compositore, quindi molti anni dopo. Müller Zürich è intervenuto soprattutto sulla parte dell'organo, rendendola più trasparente, più nettamente contrappuntistica, se vogliamo ancora più barocca, più bachiana, ma senza alterarne il percorso armonico. Il primo movimento, una toccata, guarda esplicitamente al mondo barocco che abbiamo tanto nominato. Qui l'organo ha spazio per affermarsi come solista, figurazioni rapide e virtuosistiche, slancio motorio, grande precisione ritmica. L'orchestra non accompagna soltanto, ma dialoga, incastra, risponde. Il secondo movimento è un'aria variata, è un po' il cuore espressivo del concerto stesso, è un tema semplice, quasi raccolto, che viene trasformato in 5 variazioni. È una musica che si muove con grande raffinatezza armonica, la scrittura richiede qui davvero un profondo ascolto, una profonda attenzione, mentre il finale riprende energia e brillantezza. È un rondò virtuosistico, molto impegnativo per il solista all'organo, che chiude il concerto con una dimensione più luminosa, senza mai però perdere il controllo formale. Ascoltiamo il concerto per organo e orchestra d'archi opera 28 di Paul Müller Zürich con la Kammerorchester Basel diretta da Christopher Hogwood e Jeremy Bynes all'organo.

Era il concerto per organo opera 28 di Paul Müller Zürich in una registrazione Guild con Christopher Hogwood alla testa della Camera Orchestra Basel e Jeremy Bynes all'organo. Ma riprendiamo ora il filo della musica da camera con due esempi che ci permettono di cogliere l'evoluzione del linguaggio di Müller Zürich nel tempo. Il quartetto d'archi opera 4 e il trio opera 46. Opera giovanile, il quartetto opera 4 mostra un autore ancora vicino alla tradizione tardo-romantica ma già molto attento alla solidità formale e alla distribuzione delle voci. L'allegro iniziale è energico, ben costruito e rivela una naturale predisposizione per il dialogo del contrappunto. Il contrappunto è proprio quasi una parola chiave per capire Paul Müller Zürich. Invece, il trio opera 46, scritto in una fase matura, presenta uno stile più snello, più incisivo. Il vivace conclusivo che ascolteremo è scattante, brillante, quasi giocoso e testimonia come Müller Zürich sappia coniugare rigore e leggerezza. Allora ascoltiamo il quartetto d'archi opera 4, ne ascoltiamo il primo movimento allegro, ovviamente di Paul Müller Zürich, nell'esecuzione del Casal Quartet.

Era il primo movimento dal quartetto Opera 4 di Paul Müller Zürich nell'esecuzione del Casal Quartet da una registrazione per solo musica del 2019. E allora ascoltiamo invece il finale del trio Opera 46, lo stesso autore.

Di nuovo il Casal Quartet nell'esecuzione dell'opera 46 di Paul Müller, Zürich, questa volta da un CD, solo musica del 2019. E chiudiamo con un ultimo sguardo al catalogo concertante di Müller Zürich attraverso il concerto per viola e piccola orchestra opera 24. Ascoltiamone l'entrata, il primo movimento. È una pagina che valorizza pienamente il colore della viola, una voce calda, raccolta, mai forzata e d'altra parte mai pesantemente romantica. Anche qui l'orchestra, pur nelle sonorità tradizionali, è contenuta, attentissima a non coprire il solista, ma a sostenerlo, a dialogare con lui. Possiamo definirlo come una conclusione che riassume bene il mondo di Paul Müller-Zürich, una musica che non cerca l'effetto, ma che cerca piuttosto una grande coerenza formale ed espressiva, che guarda al presente per parlare al presente con un ricorso al passato che non è mai banale e che comunque è una via possibile di leggerezza, di trasparenza per alleggerire, perché no, la musica dalla pienezza tardo romantica. Ascoltiamo allora il concerto per viola opera 24 di Paul Müller Zürich con la Radio Orchester Beromünster diretta da Edmond de Stutz, solista Gerhard Wiese. Il primo movimento, entrata.

0: Abbiamo ascoltato il primo movimento, entrata del concerto per viola opera 24 di Paul Müller-Süreich, nell'esecuzione della Radioorchester Beromünster diretta da Edmond Stoltz, solista Gerhard Wieser. E con questo si conclude il concerto.ch di oggi, dedicato alla figura del compositore, didatta e organista e direttore d'orchestra Paul Müller-Süreich. Di nuovo un ringraziamento a Lissa Nembrini per aver impaginato il concerto.ch di oggi e un cordiale saluto da parte di Paolo Borgonovo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Ben ritrovata Elisa Rossello che mi ha raggiunto in studio.
1: Buongiorno Cristina, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Oggi il nostro approfondimento, con il nostro approfondimento torniamo sulla richiesta presentata da diversi accademici alla Confederazione dei Cantoni di creare una commissione d'inchiesta indipendente sulla persecuzione di Jenisch e Sinti. Una persecuzione, sottolineano i firmatari di questa lettera aperta, che è stata sistematica e che costituisce un crimine contro l'umanità.
1: Sì, questa lettera fa seguito alla definizione della persecuzione Jenisch sancita l'anno scorso dal Consiglio federale con rinnovate scuse ufficiali. Ricordiamo che i fatti storici da considerare sono i rapimenti dei bambini Jenisch dalle loro famiglie, l'integrazione forzata, la sterilizzazione avvenuti tra gli anni 20 e 70. All'organizzazione che se ne occupava, chiamata Kinder der Landstrasse, parteciparono tra gli altri la Confederazione, i cantoni, i comuni e la Pro Juventute.
0: Oggi su questi molti aspetti della storia, anche di sofferenza degli Jenisch, ci confrontiamo con i nostri ospiti. Benvenuta Tati Rossi, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Lei è formatrice per Amnesty International, mediatrice culturale per SOS Ticino, autrice del podcast Mamera, la storia nascosta degli Jenisch, e tra poco più di una settimana parteciperà all'evento sugli Jenisch organizzato dal Festival Echi di Storia. E buongiorno anche a Santino Spinelli, ben ritrovata da Alphaville.
3: Grazie per l'invito e un saluto caloroso e fraterno in lingua romani. Utbacht, tasastipe, che voi possiate essere sani e felici.
0: Grazie, lei è docente all'Università La Sapienza di Roma, musicista e compositore e molte altre cose. Chiara Nencioni, buongiorno, giornalista, ricercatrice, membro del comitato scientifico del corso di perfezionamento in didattica della Shoah presso l'Università di Firenze e ha pubblicato il libro A Forza di Essere Vento per ITS. Buongiorno.
4: Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
0: Chiara Nencioni, iniziamo proprio con lei. Lei si specializza proprio sulla storia dei genocidi. Come detto, la persecuzione degli Jenisch non è stata riconosciuta come tale. Cosa cambia tra un genocidio e un crimine contro l'umanità? Ne abbiamo parlato spesso qui ad Alphaville, ma ci ritorniamo. E perché la persecuzione degli Jenisch rientra in quest'ultima categoria?
4: Buongiorno, allora è una questione che è stata molto dibattuta e non mi trovo del tutto d'accordo con la relazione poi firmata dal professore dell'Università di Zurigo, Oliver Diegelmann, che ha dichiarato in linea con lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, crimine contro l'umanità, l'azione svolta dall'organizzazione Pro Juventute. Ci sono due categorie giuridiche, entrambe create da due giuristi, tra l'altro entrambi ebrei e di Leopoli, vissuti a pochi anni di distanza l'uno dall'altro, che sono Erich Lauterbach, creatore della categoria giuridica di crimine contro l'umanità, e Raphael Lemkin, che nel 1944 conia proprio il nome genocidio, partendo etimologicamente da genos, in greco, stirpe, razza, e il participio passato del verbo latino cedere, quindi uccidere, l'uccisione di un'intera razza. Questa categoria, tra l'altro, non è stata solo citata al processo di Norimberga, ma non è stata inserita nei capi di imputazione, come invece è accaduto per crimini contro l'umanità. Ora, l'articolo 2, al comma E della dichiarazione dell'ONU del 9 di dicembre del 1948, tra l'altro precede di un giorno la dichiarazione dei diritti universali dell'uomo e del cittadino, sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio, cita appunto articolo 2, comma E, il trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro. Inoltre le misure atte ad impedire le nascite. Ecco, questo, secondo la Convenzione del genocidio, è genocidio perché mira a cancellare l'identità culturale, religiosa e linguistica, assimilando anche i bambini. Tanto è vero che per il caso di Jenisch in Svizzera, nel novembre del 2021, un'associazione di di cosiddetti nomadi. Io non uso questo linguaggio, ma rientra nel nome dell'associazione. Aveva chiesto che venisse rivista e si chiedesse appunto crimine di genocidio e non come crimine contro l'umanità. L'associazione in questione è l'Union des Associations des Représentants des Nomades Suisses, UARNS. Questo non è ha portato insomma alla creazione di una commissione, la richiesta di una perizia giuridica al professore dell'Università di Zurigo, Oliver Dingelmann, che è giunto appunto alla conclusione che si tratta invece di crimini contro l'umanità, di cui lo Stato svizzero è corresponsabile. Quindi qual è la differenza? Qual è il discrimen? Che per trattarsi di genocidio ci deve essere il cosiddetto dolus specialis, cioè l'intenzione di distruggere il gruppo, c'è scritto interamente sacese in quanto tale nella convenzione, fisicamente o biologicamente, non culturalmente. E questo è stato ciò che ha fatto propendere la commissione presieduta da Dingelmann per il crimine contro l'umanità anziché per il genocidio.
0: Ecco,
4: la cosa non mi trova totalmente d'accordo.
0: Dopo ci ritorniamo sicuramente. Santino Spinelli, il Consiglio nazionale ha espresso le sue scuse ufficiali, diciamo, ha raccomandato alle autorità locali di tutelare la cultura Yenish. Ecco, a suo avviso questo può bastare per compensare le violenze passate e da poco riconosciute?
5: Assolutamente no. Allora, se non si creano i presupposti per un giorno dedicato alla memoria di questi crimini, di questi abusi anche sessuali verso le vittime, di cui si parla anche questo poco, grazie a Mariella Merno sappiamo tutto questo perché lei ciò che ha subito, e se non si creano dei monumenti, delle stele, delle targhe, creare momenti di celebrazione affinché questi fatti non avvengano più, per tenerli bene a mente, occorre quindi un risarcimento morale, storico, culturale e sociale, effettivo, concreto, per le famiglie che hanno subito appunto queste violenze. E poi anche un risarcimento finanziario verso i parenti delle vittime, perché questo diventa fondamentale, altrimenti le scuse sterili, le scuse diciamo solo di facciata, diventano in qualche modo una burla, una presa in giro e quasi una violenza ulteriore dal punto di vista psicologico verso i parenti delle vittime. Quindi alle scuse formali deve seguire concretamente, devono seguire dei fatti concreti affinché la propria responsabilità riconosciuta deve avere un seguito, quindi creare momenti di celebrazione, di seria integrazione o interazione o come inclusione per le famiglie Jenici, Rom e Sinte presenti sul territorio elvetico. Ecco, solo allora le scuse avranno un senso, altrimenti diventa, ripeto, sono scuse sterili, vuote, non di contenuto. E quindi io credo che questo sia un passaggio fondamentale affinché, ripeto, bisogna creare i presupposti affinché questo tipo di violenza, di cose non accadano più. E ricordiamo che all'epoca Jenici, Rom e Sinti erano cittadini, non erano come dire estranei, quindi si sono creati come dire due pesi e due misure, perché ricordiamo che la popolazione romani, ma anche gli stessi Jenici, erano presenti sul territorio europeo, sono presenti sul territorio europeo da oltre 600 anni.
0: Certo, questa è storia. Questa è storia, certo. Storia.
5: Sì. E quindi questo, ripeto, le scuse senza niente, senza far seguito, che cosa sono?
1: Approfondiamo per l'appunto oggi la situazione della comunità Yenish. che ha ricevuto delle scuse, per ora non ha ancora tutte queste celebrazioni e modi di ricordare in modo, diciamo, più concreto la memoria. Tati Rossi, lei nel corso della realizzazione del suo podcast Mamera ha notato un senso di comunità da parte degli Yenish? Ha notato un'appartenenza culturale rivendicata?
2: Ma ecco, diciamo che la protagonista dell'audio documentario del podcast, la signora Oshivaser, è tra le poche persone Yenish, come dire, che racconta, lei di fatto è un'attivista ormai negli ultimi 35 anni, le vicende e il terribile progetto Kinder della Strasse. La maggior parte degli Yenish, secondo appunto le mie ricerche e anche quello che dice la signora Vaser, non ha voglia di parlare, e questo ha creato una grossa spaccatura all'interno della comunità Yenish, ma già prima, come citava giustamente il professor Spinelli, con Mariella Mer, che, come dire, veniva accusata nella stessa comunità di parlare troppo di questa storia, di dedicare troppo le sue opere, la sua letteratura alla vicenda. Quindi direi che la maggioranza delle persone Yenish non ha voglia di parlarne. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare Oshivaser, senza la quale chiaramente questo podcast non esisterebbe, senza una testimone diretta, che invece gira la Francia, la Germania, l'Austria e la Svizzera. Va in tutti i contesti in cui si parla di questa tematica, ed è una testimonianza preziosa la sua.
0: Per tornare alla storia, Chiara Nencioni, brevemente, difficile lo so, ma proviamoci perché siamo in tanti, che legami ci sono tra le idee di etnia e purezza della razza tipiche dell'Europa prima della Seconda Guerra Mondiale e l'inizio della persecuzione Yenish in Svizzera?
4: Certo, allora ovviamente sono già all'inizio del XIX secolo, quindi del 1900, uno psichiatra svizzero, uno psichiatra di Coira dal nome di Josef Jorger, fu fra i primi a redigere degli elenchi, nomi, alberi genealogici di famiglie Yenish, con lo scopo di dimostrare la degenerazione genetica di queste famiglie ritenute nomadi. Ora, già l'idea di nomade si associava, l'abbiamo visto in Germania ma anche in Italia, l'idea di oziosi e vagabondi e quindi potenzialmente criminali. In Germania, diciamo, è stato l'istituto di igiene razziale diretto da Robert Ritter a studiare le popolazioni che erano raccolte sotto il nome, un eteronimo dispregiativo di Zing.

0: erano ariani per poterli sterminare. Nel 1938 anche in Germania, Ritter, perché gli ianici non sono presenti solo in Svizzera sono presenti circa 35.000 ianici, oltre invece i 300 e i 120.000 sono presenti in Germania, soprattutto nella Germania meridionale. Quindi questo problema ovviamente se lo sono posti anche i genetisti del Reich. E Ritter nel 1938 scrive che gli ianici sono composti da clan criminali. Ad esempio, una caratteristica della lingua jenish, che è un miscuglio di Yiddish, di dialetto locale, di lingue romanì e di una lingua che veniva dispregiativamente chiamata la lingua criminale, la lingua della mala. Quindi pensate quanto anche le parole sono pesanti.
1: Certo.
0: Quindi riteneva che erano composti da clan criminali ed elementi asociali, per cui bisognava confinarli in colonie chiuse e sterilizzarli, come per la progenie affette da malattie ereditarie, in quanto questi elementi sono affetti nella maggior parte dei casi da ritardo mentale, parziale o mascherato. Per cui anche in Germania, il 17 ottobre del 1934, inizia un decreto di immobilizzazione degli svizzeri, degli zingari. Scusate, vedete che in Svizzera tutto ciò accade ben prima, perché il progetto della Pro Juventute inizia nel 1926.
1: Sì, quindi
0: Si
1: nel
0: prenota
1: passato. Ah,
0: inoltre
1: prego.
0: la fine, insomma, della Seconda Guerra Mondiale e dell'eugenetica razziale tedesca, perché fino al 1973 la sottrazione sistematica di minori, la sterilizzazione forzata e altre misure coercitive e lesive dei diritti umani sono state perpetrate in Svizzera.
1: Sì, una storia di violenza e
2: Sì,
1: privazioni.
2: su base razziale, e è una storia di violenza che in realtà non è ancora finita. Santino Spinelli, lei già accennava un po' prima, ma oggi perché c'è tanta diffidenza ancora verso gli Yenish da parte del resto della popolazione? E in che modi si manifesta questa diffidenza?
3: Ma c'è poca conoscenza, e questo è il problema fondamentale. E spesso gli stessi protagonisti delle minoranze etniche, ciò che accade agli Yenish, accade ai Roma, ai Sinti, in Italia e in Europa, vale a dire non parlano mai, non c'è mai una vera interlocuzione, sono sempre gli altri, gli esperti, tra virgolette, a parlare, rendendo purtroppo le minoranze etniche degli oggetto di studio e non dei soggetti di confronto. Vorrei ricordare che il grande Gandhi diceva: fare qualcosa per me senza di me e contro di me. Perché? Perché toglie dignità. Sembrano che queste minoranze etniche siano prive di dignità, che ci debba essere sempre qualcun altro a parlare per loro conto. E ecco, la romfobia o antiziganismo, che dir si voglia, è un razzismo specifico verso le comunità rome e sinte, a cui anche i camminanti e gli ienici si possono come dire assimilare, essendo poi incrociati. Gli ienici si sono incrociati sia con i sinti sia con i rom, così come i camminanti. E cosa succede? Che purtroppo nel corso di 6 secoli, dal 1400, dall'arrivo dei rom in Europa fino ad oggi, non è stato mai superato questa diffidenza attraverso una reale conoscenza. Le istituzioni, in fin dei conti, hanno sempre tenuto queste minoranze, queste comunità come capro espiatorio ideale su cui riversare il malcontento generale, perché si poteva fare, si può fare. Nessuno prende come dire, le parti a cuore le sorti di queste persone, come se fossero cittadini in Europa, certo europei, perché non si può conoscere, ma non come gli altri. Sono appunto cittadini europei di serie Z, ok? Zingari o quant'altro. Ecco, allora bisognerebbe fare una profonda riflessione sul piano etico-morale per ciò che accade. Io vedo come il Rom, vedo che scendono per strada per accadimenti a 10.000, 20.000 chilometri, persone che giustamente protestano, si sentono indignati per ciò che accade in altre parti del mondo. Io non vedo mai qualcuno che scende per strada a manifestare in maniera maniera reale, concreta, solidale verso le famiglie rome e sinte, Jenisch o camminanti, che subiscono violenze psicologiche,

0: sociali, culturali, quotidianamente, e sembra che questo sia la normalità, si possa fare perché in fin dei conti sono loro che sono diversi da noi, eccetera, eccetera, eccetera, e che, o che non si vogliono integrare, come si suol dire, o che sono nomadi per cultura, tutte falsità. E quindi ecco allora la conoscenza che diventa determinante, e il dialogo che diventa determinante, e mi permetto di dire anche il buon senso, che dovrebbe diventare determinante in un contesto democratico, perché vorrei ricordare che queste minoranze etnico-linguistiche, queste comunità, sono state fortemente represse e perseguitate sotto gli imperi, sotto le monarchie, sotto le dittature, e oggi in un sistema democratico così avanzato vengono discriminati in ogni caso. Sono cittadini non come gli altri, ma cittadini di serie Z. E questo mette una, come dire, pone, ripeto, una seria e profonda riflessione sul piano etico-morale.
1: Tati Rossi, lei ha dedicato un intero episodio del suo podcast, di cui parlavamo poco fa, a Mariella Mehr, scrittrice yenish e testimone della persecuzione. Ecco, ci racconta perché, un po' l'ha già preannunciato prima, raccontiamola ancora, perché il suo lavoro fu così significativo.
2: Conosciuta il mio suo lavoro in questo audio documentario, per me nelle mie ricerche era, come dire, impensabile non dedicare un episodio, un capitolo alla poetessa, perché ha dedicato gran parte della sua letteratura, ma non solo, non tutta ovviamente, a quello che è successo alle persone yenish. Quindi attraverso il ricordo della sua traduttrice, Anna Rochat, scrittrice, poetessa e traduttrice dell'opera di Mariella Mehr, attraverso il suo racconto l'abbiamo, come dire, fatta rivivere, trovando anche degli estratti di qualche anno fa di Mariella, e abbiamo appunto dedicato lei questo episodio. Tra l'altro vorrei allacciarmi alle parole del professor Spinelli. Sì. Effettivamente appunto nel settimo episodio abbiamo trovato appunto quest'audio in cui Mariella proprio dice, essendo lei, come dire, lei immaginava proprio un'arte capace di unire le persone, i saperi, le visioni, nel senso che lei diceva, parole sue, noi zingari ci preoccupiamo delle piccole discriminazioni quando in realtà ci manca proprio una voce consapevole dall'interno. Quindi lei aveva capito quello che magari a volte noi ignoriamo, no? Che le comunità marginalizzate si concentrano sulle piccole quotidiane discriminazioni che sono visibili e dolorose, che vanno comunque affrontate, ma spesso non vedono la ferita più profonda, no? Proprio l'assenza di scrittori, medici, filosofi che raccontino la propria storia con autenticità, non lasciando più spazio a stereotipi, no? Perché poi la rappresentanza, che è un tema importante che affrontiamo in questo episodio, non è solo politica, no? È anche culturale, vedersi nei media, nei libri, ma raccontarsi senza che altri da fuori lo facciano per noi. Questo è la rappresentanza,
0: questo è fondamentale.
2: Esatto, che si rilascia perfettamente a quello che dice lei, professor Spinelli, sì.
0: Certo.
3: Quindi Mariella Mehr
0: è un passaggio cruciale, badate bene. Questo di far parlare le popolazioni yenish, romanese, eccetera, eccetera, devono, i protagonisti devono essere loro, se si vuole realmente cambiare la situazione, se si vuole realmente, come dire, avere un rapporto finalmente democratico, umano, con queste minoranze etnico-linguistiche, altrimenti resteremo sempre sul piano formale, sul piano delle scuse sterili che sono, ripeto, una forma ulteriore di violenza e di presa per i fondelli.
1: Chiara Nencione, noi siamo quasi in chiusura, vuole aggiungere qualcosa anche lei sulla questione, appunto, essere protagonisti?
4: Certo, innanzitutto io non sono rom di origine, ma come Santino ben sa sono entrata da 8-9 anni nell'Unione delle Comunità Romanesse Italiane, perché la Romandipè non è un qualcosa di genetico, di razziale, come sostenevano i genetisti nazisti della razza, ma è un qualcosa da condividere, e nei miei libri ho voluto lasciare la voce dei protagonisti, non sostituirmi ad essa, perché non è l'atteggiamento dell'entomologo che guarda queste popolazioni come un insetto da studiare, quello che giova. Innanzitutto vorrei dire che gli studi che si fanno ora devono essere volti al presente, quindi chiedere sì un riconoscimento dei torti subiti in passato, ma senza dimenticare i bisogni che ci sono tuttora nel presente, quindi un alto tasso di discriminazione. Si è passati da una discriminazione su base presuntamente etnica razziale a discriminazioni su basi presuntamente culturali. La Svizzera stessa presenta ancora una serie di problemi. C'è un grave problema costituito per esempio dalla carenza di aree di passaggio e di sosta adeguate per le comunità. Inoltre, il credere che tutti le popolazioni jenisch romanesse siano nomadi. Gli Jenisch in Svizzera solo l'1% è tuttora nomade, il 10% sono seminomadi. Togliere appunto questo appellativo di nomadi, per esempio, insomma, è necessario chiamarli con il loro nome, con il nome delle loro comunità e non con eteronimi dispregiativi.
0: Bravissima,
4: appunto,
0: condivido, sindaco, brava.
4: Ecco, c'è stato, grazie Santino, anche nel Consiglio d'Europa nel 2001 e il Consiglio federale avevano precisato che per nomadi si intendevano jenisch, sinti, nomadi o stanziali. No, questo non va bene. La Svizzera deve riconoscere che non sono nomadi, altrimenti si continua a perpetrare degli stereotipi. Nel gennaio del 2007 l'associazione jenisch lo ha chiesto e non è stato ottenuto che nomadi sia sostituito con i termini jenisch, rom e sinti. L'ha richiesto nel 2016, ma ancora questo non si è ottenuto. Quindi anche le parole sono importanti.
1: Grazie. Anche, concludiamo anche, così. Sì, Santino, giusto. Abbiamo un secondo di.
0: Sì, ecco, io faccio appello alle istituzioni elvetiche, che sono estremamente democratiche, di ricordare ciò che è stato attraverso monumenti, stele, targhe, e dedicare un giorno all'anno, come succede per la giornata della memoria, di dedicare proprio a ciò che è stato in maniera specifica, ciò che è avvenuto in Svizzera in maniera specifica verso le comunità jenisch, rom e sinti durante appunto questo cinquantennio terribile, prima e dopo la guerra. Quindi dedicare un giorno specifico affinché, ripeto, queste cose non accadano più nel futuro, quindi avere memoria.
1: Mai più.
0: Non
1: certo.
0: Si ricorda, ci può essere, può ripetersi.
1: Grazie davvero per questo confronto eccezionale, davvero prezioso. Grazie a Tatti Rossi, formatrice per Amnesty International, mediatrice culturale per SS Ticino. Grazie, a risentirci.
2: Grazie
1: a Chiara Nencioni, giornalista, ricercatrice. Santino Spinelli, docente all'Università La Sapienza di Roma, musicista e compositore. Ci aspettiamo da lei un saluto in romani.
0: Certo, in questo caso il saluto di commiato è Lascio Drom, che voi possiate prendere la migliore strada nella vostra vita.
1: Grazie davvero.
2: Grazie.
1: E grazie a Lisa Rossello che ha composto questo dibattito e questo confronto.
3: Grazie.

0: Il pomeriggio in musica di Rete 2. Classico, jazz, popolare e tanto altro ancora. Momenti d'ascolto e di approfondimento, attualità e informazioni dal mondo delle sette note. Montmartre, da lunedì al venerdì alle 15:35.
1: Rete 2.

Dalla mia finestra si vede una parete di cemento, tutta crepa. Oggi compio 24 anni e sono come la parete. I miei compagni qua dentro grigi e crepati. Lo vedi che siamo tutti uguali. Qui ci chiamiamo gli scordati. Ma vi faccio un indovinello. Quando il sole è davanti alla finestra, ho le strisce sulla faccia. Chi sono? Uno di quegli sfigati che vive in uno di quei buchi con vista sbarre su marciapiede che l'agente immobiliare te li deve proporre con gli occhi ficcati in mezzo alle righe di qualche documento. Se no dentro a quegli occhi ci si vedrebbe sua madre che gli dice: Mariuccio, ma perché dici sempre le bugie? Focherello, ma no. Innanzitutto io sfigato non ci sono mai stato. E poi casa mia è un audace ibrido tra uno scantinato ed un hotel. Mi sono accartocciato tutto quanto su me stesso per stare inginocchiato a vomitare sul riflesso della mia faccia dentro l'acqua di successo. Per carità, non mi chiamate depresso. Mi svuoto tutto, faccio spazio almeno dentro, divento un buco d'aria con il cuore grosso al centro. Mi hanno cacciato l'aria, ma io adesso me la invento, ma calma. E non sapevo camminare, non sapevo colorare, sono tutto lo strabordare, rompere, urlare, urtare, odiare, volere, cercare, cercare, cercare, cercare. Tutto quello che ho provato mi ha fatto cacare. Ho il palato delicato, non posso gustare. Remascherati preferisco evitare. E decadenza morale. Mi trema la carne per la fame di volare. Fuori da sta stanza con un dito e quattro mura. Cadi in tre mi è rimasto sullo spazio più crepare. Da fuori pure i cani possono sentire l'odore. Mi trema la carne per la fame di volare. Fuori da sta stanza con un letto e quattro mura. Cadi in tre mi è rimasto sullo spazio più crepare.

Verde Aurora. Buongiorno, ben alzati, ben alzate. Sono le 6 in punto di venerdì 21 agosto. Oggi il sole, informazione, sorge alle 6:30. Sì, le giornate diventeranno sempre più brevi d'ora in poi e noi lo aspettiamo iniziando insieme il programma di Rete 2. Dove ci porta il nostro percorso radiofonico di oggi? Allora, alle 8:18 sarà il momento del nostro ultimo appuntamento con Florinda Cambria, ospite di questa settimana. In altre parole, Cambria è docente di filosofia teoretica presso il Dipartimento di Scienze Teoriche Applicate e Applicate dell'Università degli Studi dell'Insubria e titolare dell'insegnamento di filosofia ed epistemologia presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Comparata a Genova. È fondatrice e presidente del Centro di Formazione MECRI, Laboratorio di Filosofia e Cultura, e direttrice della rivista Magazzini MECRI. Oggi con lei parleremo di due indirizzi ad Amsterdam, legati alla vita di Anne Frank, due indirizzi che diventano simboli vivi di memoria e resistenza. Dopo i titoli del radiogiornale delle 7 andremo a Roma, dove ci aspetta il nostro Checchino Antonini, che ci racconta una vicenda che ha fatto il giro del mondo. Dal 29 luglio centinaia di persone stanno vivendo notte e giorno sotto un palazzo di 10 piani al centro città. Ce lo farà scoprire Checchino Antonini di cosa si tratta. E poi intorno alle 8:05 sarà il momento dell'articolo del giorno e ancora andiamo più avanti con il nostro programma. Il benessere animale non dipende solo dalla salute e dall'assenza di sofferenza, ma anche dalla capacità di offrire agli animali ciò che vogliono, scrive Alessia Colaiani nel suo articolo La ricerca della felicità animale, pubblicato sul Tascabile. E noi lo scopriamo cosa significa questa ricerca della felicità animale insieme all'autrice Alessia Colaiani intorno alle 8:45 più o meno nella nostra rubrica La Rivista. La prima ora è dedicata come sempre alla rassegna stampa e io vi anticipo i titoli e i temi principali nei quotidiani ticinesi. La regione apertura. Scusate, prendo il titolo, ma era sfuggito. Non sembrava una donna che volesse farla finita. I giornalisti Andrea Manna e Vittoria De Feo proseguono il racconto sul ritrovamento nel Ceresio della 52enne, del corpo della 52enne. L'avvocata Micaela Antonini Luvini, legale della vittima, rigetta fermamente l'ipotesi del suicidio, dichiarando: l'avevo sentita poche ore prima del rinvenimento del suo corpo nelle acque del lago e mi era sembrata una donna lucida e serena. Sulla vicenda, legata alle telefonate precedentemente diffuse online dalla donna con Claudio Zali, ovviamente indaga il procuratore pubblico Roberto Ruggeri. I deputati Giuseppe Sergi e Matteo Pronzini del Movimento per il Socialismo hanno chiesto formalmente una verifica indipendente. E poi sempre in prima pagina il commento della regione, ricordiamolo, il commento intitolato La scuola fra le regole e la componente umana di Marino Molinaro, che commenta il recente arresto del docente 37enne di Giubiasco per approcci sessuali con allieve minorenni. Marino Molinaro critica la gestione della dirigenza scolastica ed evoca l'opinione di Ilario Lodi, responsabile pro Juventute nella Svizzera italiana, favorevole a dare priorità alla componente umana di chi è chiamato ad assumere responsabilità importanti. I sindacati denunciano l'arbitrio dei singoli direttori scolastici nel trattare casi, malgrado le direttive promosse dal Dipartimento dell'Educazione, della cultura e dello sport. Passiamo al Corriere del Ticino, apertura Svizzera e Cina verso la firma. È un pezzo di Paolo Galli che riporta appunto in prima pagina la svolta commerciale della Svizzera e ci racconta l'ottimizzazione dell'accordo di libero scambio promossa dal consigliere federale Guy Pamelin per conto del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca e dal ministro del commercio cinese Wang Wentao. Punta tutto sulle diversificazioni dei mercati. Grazie all'intesa il 99,8% delle attuali esportazioni svizzere potrà accedere al mercato cinese in esenzione doganale.
E poi, sempre in prima pagina del Corriere del Ticino, l'editoriale di Matteo Airaghi, Tornando a Itaca nel terzo millennio, che commenta il successo dell'Odissea, un ulteriore commento che si aggiunge a quelli che abbiamo visto, evidentemente un film che ha colpito molti. Quindi commenta il successo dell'Odissea cinematografica del regista Christopher Nolan. Questo blockbuster ha il merito di aver riportato al centro dell'attenzione la storia all'origine della civiltà occidentale. Citando il saggio dello scrittore Cesare Catà, intitolato Una zattera per Itaca, l'opera classica si rivela una guida spirituale per naufraghi contemporanei, capace di aiutarci a ritrovare la nostra Itaca quotidiana nel violento mare della vita. E infine cito brevemente un altro articolo importante, presentato in modo importante, taglio medio con fotografia, sul Corriere del Ticino: Lugano, un passo verso l'Europa vera. Ci parla della vittoria del Football Club Lugano e la protesta pro-palestinese all'esterno dello stadio. Circa 200 manifestanti si sono radunati davanti all'Oxia, venendo bloccati dalla polizia prima di raggiungere le aziende industriali di Lugano, quindi l'arena. La tensione, scandita dal lancio di petardi, si è sciolta in serata con l'invito a prendersi cura gli uni degli altri. Noi passiamo però alla nostra rassegna stampa, ma prima ci concediamo una pausa musicale, e ringraziando il nostro Corrado Antonini che prepara per noi le scalette musicali, ci ascoltiamo Paul Simon, Love Loves Me Like a Rock.

Ed eccoci arrivati al momento di iniziare la nostra rassegna stampa dopo aver guardato ai giornali quotidiani ticinesi. Prima di iniziare io vi ricordo il nostro numero di telefono al quale potete scriverci su WhatsApp 079-382-6765, 079-382-6765. Io ringrazio chi ci ha già dato il buongiorno e rispondo con un altrettanto buongiorno e grazie. Allora partiamo. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie sui quotidiani di oggi. Missili di Putin su Kiev, 17 morti, colpito un ospedale pediatrico. Drone marino distrutto in Romania puntava a un mega impianto di gas. Gli Houthi colpiscono un aeroporto saudita. E poi Svizzera e Cina concordano un accesso al mercato quasi a sé esente da dazi nonostante la crescente pressione di Washington. E ancora costo crescente del debito federale degli Stati Uniti, cala drasticamente la fiducia nel debito americano. E ancora anche Svezia e Finlanda rimandano i migranti. Con il nuovo patto europeo Stoccolma e Helsinki riavviano i trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia. E noi partiamo con la Repubblica, andiamo a leggere un articolo di Tommaso Ciriaco che ci riporta in prima pagina la notizia, appunto anche Svezia e Finlandia rimandano i migranti. Con il nuovo patto europeo Stoccolma e Helsinki riavviano i trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia provocando dure polemiche. In Italia si scatena ovviamente la critica contro il governo Meloni. Secondo l'opposizione la causa di questi rinvii dell'appello a Dublino è la durezza del governo Meloni nei confronti della Spagna, che il governo Meloni che parlava di invasione, di immigrazione di massa, lo sapete insomma. E quindi Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, attacca la presidente del Consiglio Meloni definendo il caso un clamoroso boomerang. E questo è un caso italiano che però insomma è diventato europeo e ci riguarda un po' tutti. Poi a pagina 8 partiamo con le notizie più forti internazionali. Paolo Brera racconta l'orrore nel suo articolo Missili di Putin su Kiev, 17 morti, colpito un ospedale pediatrico. E Putin in un raid di 9 ore ha devastato la capitale ucraina colpendo anche appunto un ospedale, l'ospedale dei bambini, e Zelensky denuncia è stato uno degli attacchi più cinici, calcolati e su larga scala. Ogni intercettore aggiuntivo salva le vite della nostra gente. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen definisce la consegna dei sistemi Patriot la più grande ed urgente delle priorità. Il conflitto esonda con droni caduti in Romania e Moldavia, spingendo la NATO alla massima allerta. E a pagina 8, sempre taglio basso, Gianluca Di Feo ci racconta la situazione di cui appunto stavamo parlando nel suo articolo Drone marino distrutto in Romania puntava a un mega impianto di gas. Un barchino esplosivo russo è stato abbattuto nel Mar Nero da un caccia F-16 a 100 metri dal Neptun Deep, giacimento chiave per l'autonomia energetica dell'Unione.

pagina 9, benzina, i russi in coda. I raid mandano il Tilt, il gigante del petrolio, che descrive le lunghe code e razionamenti di carburante in tutta la Russia causate dai droni ucraini che hanno messo fuori uso le principali raffinerie. Nonostante Putin rassicuri che non ci sono conseguenze critiche derivanti da simili attacchi, Mosca deve ora bloccare l'export e importare benzina da India e Kazakhstan per stabilizzare il mercato domestico. Andrei Capitan, direttore di un parco taxi moscovita, racconta che i cittadini si svegliano all'alba per evitare file di oltre mezz'ora, mentre il vice premier russo Aleksandr Novak ha autorizzato in via eccezionale carburanti di qualità inferiore. E ancora a pagina 14 di Repubblica, il corrispondente da New York, Paolo Mastrorilli, ci delinea lo scenario. La morsa di Trump sull'Iran, isolamento e guerra economica. Ma prima di passare alla situazione in Medio Oriente, io passo al Corriere della Sera, dove continuiamo un attimo il racconto per quanto riguarda la situazione russo-ucraina. A pagina 8 del Corriere della Sera, Paolo Valentino ci presenta, firma un articolo: Putin non va più a Sochi, Reggia a rischio droni, fine di un sogno imperiale. Come il presidente russo Vladimir Putin eviti Sochi da 322 giorni a causa della guerra in Ucraina. I droni ucraini minacciano la sua residenza, il Cremlino del Sud, cosiddetto, tra virgolette. Per i vacanzieri russi ormai allarmi aerei, esplosioni di droni, incendi, perdite di petrolio sono diventati parte integranti delle ferie. Putin, ossessionato dalla sicurezza, si tiene alla larga. Per Paolo Valentino, che firma questo articolo, ormai la guerra che non sa e non sa la guerra che non sa e non riesce a vincere è arrivata a Sochi. L'adagio non vale più. Il dilemma per lui non è più se andarci da solo o in compagnia femminile, il problema è andarci. E poi a pagina 9, sempre del Corriere della Sera, la corruzione mina il fronte interno, ma la società non chiede elezioni. E siamo in Ucraina. Marta Serafini ci racconta che per Dmytro Kuleba la corruzione resta una delle minacce più serie per lo Stato ucraino. Non è solo un problema morale, ma un problema politico e di sopravvivenza nazionale, poiché erode la fiducia dei cittadini. Sulla richiesta di voto di Fyodorov, l'ex ministro della difesa ucraino, Kuleba rileva che la società ucraina non lo chiede ancora in modo abbastanza forte. Fyodorov non è però ritenuto pronto come alternativa a Zelensky. Deve fare esperienza, commettere errori, ritiene Kuleba. Dmytro Kuleba vede invece uno spazio di intesa diplomatica solo sul Mar Nero per la sicurezza dei ponti. E chiudiamo passando rapidamente questa pagina che riguarda il conflitto russo-ucraino. Passiamo un momento al Tagesanzeiger, pagina 2. Thomas Knellwolf firma un articolo intitolato «Il Cremlino impiega agenti usa e getta anche dalla Svizzera. I servizi segreti russi stanno reclutando online giovani residenti in Occidente per operazioni di sabotaggio. Recentemente a Stoccarda è stato condannato Yevhen B., un trentenne di nazionalità ucraina che viveva nei pressi di Kreuzlingen con lo status di protezione S per aver preparato attacchi contro i trasporti merci in Germania». Thomas Knellwolf fa notare che i servizi di controspionaggio locali sono riusciti ad identificare tali agenti con legami con la Svizzera. Il servizio di intelligence della Confederazione conferma che, benché tali attività riguardino principalmente altri paesi europei, alcune operazioni sospette sono state individuate anche sul territorio svizzero. L'articolo lo trovate a pagina 2 del Tagesanzeiger.

No, no, no, Delbert McClinton, la soluzione alla frustrazione dovuta alle notizie non è bere? Stiamo scherzando, perché il suo brano, come l'avete sentito, è intitolato One Scotch, One Bourbon, One Beer, un album registrato nel 2022. Continuiamo la nostra rassegna stampa, torniamo al Corriere della Sera e a pagina 10 leggiamo l'articolo gli USA presto sanzioni più dure, ma l'Iran pronti a usare armi nuove. Gli USA puntano sulla massima pressione. Il segretario al Tesoro statunitense Bessent dichiara al Consumer News and Business Channel: faremo collassare questo regime. Il ministro degli esteri iraniano replica che insistere su politiche fallimentari porterà solo ulteriori sconfitte per gli Stati Uniti. Il politologo Vali Nasr e l'analista israeliano Danny Sitronovich avvertono che la scelta è fra la resa totale e continuare a combattere. Ebrahim Azizi, presidente della Commissione di Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano, minaccia risposte dure, mentre Ebrahim Razei, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, propone il ritiro dal trattato di non proliferazione nucleare. Intanto la portaerei United States Ships George scusate, intanto viene abbattuta una portaerei e la George Washington allora, diciamo che la George Washington va a sostituire l'Abraham Lincoln in Medio Oriente, uno scambio di portaerei. E sempre a pagina 10, ci sembra di giocare a Risiko o di guardare una partita di Risiko, va bene. A pagina 10, un articolo: Realpolitik, se la tattica prevale sulla strategia. Giampiero Massolo, ci racconta, commenta, Donald Trump, e osserva che per il presidente americano la forza e le punizioni economiche prevalgono sulla strategia. Questa stagione brutale e inconcludente non scatenerà una guerra globale, bensì tanta instabilità fatta di conflittualità permanente e tregue precarie. Questa è l'opinione di Giampiero Massolo nel suo articolo intitolato Realpolitik, se la tattica prevale sulla strategia. A pagina 11, chi ha in mano Hormuz, Greta Privitera, svela che l'80% del greggio transita per la rotta omanita protetta dagli Stati Uniti, un corridoio riconosciuto dall'ONU, avversato da Teheran. Falaschai, analista del gruppo Kpler, dichiara che l'Iran abbia perlomeno parzialmente perso il controllo di quel braccio di mare. Neil Killiam, analista del think tank britannico Chatham House, aggiunge che 6 navi su 10 viaggiano al buio, spegnendo i transponder. Lo stretto non è controllato né da Trump né da Khamenei, figura. Ma gli equilibri si spostano sotto l'egida di Chris Wright, segretario all'energia statunitense. Il tempo purtroppo stringe e io passo subito all'articolo di Federico Fubini, Il debito USA tra crisi di fiducia e cifre record, lanciato in prima pagina del Corriere della Sera e poi continua a pagina 7. Fubini avverte che l'amministrazione Trump teme i costi del debito e che il deficit da oltre 2.000 miliardi l'anno voluto da Donald Trump trascina il paese in una catastrofe a rallentatore. Scott Bessent, segretario al Tesoro statunitense, corre ai ripari riacquistando titoli a lungo termine per 8 miliardi. Ma Fubini ci avverte che l'azione di Bessent non avrebbe funzionato perché 4 miliardi in più sono lo 0,01% di un volume di debito pubblico da 40 mila miliardi di dollari. Fubini ammonisce, continua insomma la sua analisi, insomma, che l'America in questo è terra inesplorata, specialmente a causa dei tagli fiscali e delle pressioni sulla Federal Reserve, guidata da Kevin Warsh, nominato da Trump alla presidenza dell'istituto contro il parere di Kenneth Rogoff, economista di punta dell'Università di Harvard. In un quadro ereditato anche dal presidente Joe Biden. E su questa crisi, diciamo, economica e il calo della fiducia nei confronti del debito degli Stati Uniti,
Vado a prendere una vignetta pubblicata in prima pagina del Tages-Anzeiger, dove si vedono due astronauti vestiti di tutto punto, con casco, respiratori e tutto, su un pianeta abbastanza desertico. Sullo sfondo, nel cielo, si vede la Terra, il pianeta Terra, e uno dei due hanno in mano dei bicchieri da cocktail, e uno dice all'altro: ma io ero convinto che la Terra fosse inabitabile per colpa del clima, non sapevo che fosse per via dei debiti.

0: Le battaglie femministe di Yoko Ono sono sempre state al centro della sua riflessione. Ha reso il suo corpo uno strumento politico e il suo linguaggio artistico un atto di ribellione. Sebbene la sua carriera di artista sia stata a lungo offuscata da una narrativa legata alla rottura dei Beatles, il valore delle sue lotte contro violenza e stereotipi di genere è innegabile. Moby Dick parte da Yoko Ono per riflettere sul corpo delle donne e sul ruolo delle parole, che spesso alimentano immagini lesive dell'identità femminile. Ne parlano la giornalista Antonella Napoli, la caporedattrice di In Genere, Barbara Leda Kenny, e la professoressa ordinaria di storia e politica degli Stati Uniti, Raffaella Baritono. Il corpo ribelle. Da Yoko Ono al femminismo oggi. A cura di Sabrina Pisu. Nel ventre della balena. Il meglio di Moby Dick. Domani alle 10.35.
1: Rete 2.
2: Buon venerdì dalla redazione, in studio Alberto Andreani. Votazioni del 27 settembre, doppio no in vista sulle due iniziative federali, quella sulla neutralità e quella per un'alimentazione sicura. Il primo sondaggio dell'Istituto GFS di Berna per conto della SRG SSR indica 12 punti percentuali di vantaggio per i contrari della prima e solo 2 a chi si oppone alla seconda. Per tutti i dettagli sentiamo da Berna Alessio Veronelli.
3: Un divario percentuale già importante per l'iniziativa sulla neutralità, iniziativa che chiede di ancorare nella Costituzione una neutralità permanente armata, vietando l'adesione ad alleanze militari e l'adozione di sanzioni, se non quelle già previste dalle Nazioni Unite. 54% i no, 42% i sì. Agnese Zucca, politologa, coautrice del sondaggio GFS.
4: L'esito dell'iniziativa non è ancora deciso. Il sì dispone sicuramente di una base UDC molto compatta. Il no però può contare sul vantaggio attuale degli argomenti che vediamo sono più sostenuti e dalla dinamica della formazione dell'opinione che nel caso delle iniziative tende generalmente a favorire il fronte contrario.
3: Sostegno attuale ben oltre la media nella Svizzera italiana, spiegato con un maggiore appoggio generale a questioni relative a sovranità nazionale, ma anche al ritardo nella campagna rispetto al resto del paese. L'iniziativa per un'alimentazione sicura, invece, iniziativa che chiede maggiore autosufficienza alimentare, salvaguardia delle acque e che promuove più alimenti a base vegetale, vede per ora il fronte del no avanti di soli 2 punti percentuali, 49 a 47, con maggiore sostegno da parte di donne, giovani e di chi vota a sinistra, anche se nessun partito sostiene l'iniziativa. Per i sondaggisti la tendenza è però quella classica di iniziative partite forte e che perdono poi velocità una volta ben soppesate le implicazioni.
2: Concluse tra Svizzera e Cina le trattative per aggiornare l'attuale accordo di libero scambio siglato nel 2014. La nuova intesa prevede condizioni d'accesso al mercato cinese molto più favorevoli per le imprese svizzere, con meno dazi. Pechino accetta anche di impegnarsi a favore dell'ambiente e nei diritti dei lavoratori. Partita di calcio ad alta tensione ieri sera a Lugano tra bianconeri e Maccabi di Tel Aviv nell'andata dei play-off di Conference League. Circa 150 persone a sostegno della Palestina hanno manifestato nei dintorni dello stadio, ci dice com'è andata Umberto Gatti.
5: La pioggia di ieri sera non ha fermato le circa 150 persone che si sono date appuntamento nei pressi dello stadio di Lugano per manifestare in favore della Palestina e contro la presenza della squadra israeliana della Maccabi Tel Aviv. Importante il dispositivo di sicurezza messo in piedi dalla polizia cantonale per evitare che i manifestanti potessero raggiungere lo stadio. I presenti hanno dapprima bloccato via Ciani per poi raggiungere via Trevano, dove ci sono stati gli unici veri momenti di tensione. I manifestanti e il cordone di polizia si sono ritrovati a una quarantina di metri di distanza. La polizia a quel punto ha invitato i manifestanti a non avvicinarsi ulteriormente, altrimenti sarebbero stati utilizzati i proiettili di gomma. Fortunatamente non ci sono stati scontri, sono stati però utilizzati dai manifestanti dei puntatori laser. Inoltre sono stati lanciati anche alcuni petardi in direzione delle macerie del vecchio stadio di Cornaredo. Visto l'aumento della tensione da parte di una minoranza dei presenti, gli stessi organizzatori della manifestazione hanno deciso, per garantire la sicurezza di tutti ed evitare scontri, di ritirarsi nuovamente verso Viaciani, dove la manifestazione si è sciolta attorno alle 21.45.
2: Ancora per l'attualità regionale, dopo il maltempo di ieri, si saprà verso mezzogiorno se nei Grigioni verrà riaperta la strada della Val Calanca. Per il momento resta sbarrata dal bivio di Castaneda, interrotta anche la strada principale tra Verdabbio e Lo Stallo. Prevista una giornata molto nuvolosa oggi su tutta la Svizzera con rovesci frequenti. Dalla Romandia le prime schiarite, temperature ancora in calo. Altre notizie sportive con Giordano De Lucia.
6: Lo sport.
7: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Apriamo con il successo del Lugano nell'andata dei playoff di Conference League all'AIL Arena Bianconeri, che si sono imposti 2-1 sul Maccabi Tel Aviv con rete d'apertura di Behrens al suo 8° centro in 8 partite e Anto Gjergic su calcio di rigore il suo 24° segnato consecutivamente, gol arrivato dopo il pareggio israeliano ad inizio ripresa. Sempre in Conference League rimane aperta anche la qualificazione del San Gallo nonostante la sconfitta rimediata in Danimarca 1-0 contro il Nordsjælland. Ci vorrà invece un'impresa per il Sion, battuto in casa dall'Ajax per 4-2, mentre è stata una vera e propria debacle quella del Thun, che in Europa League è stato piegato 7-0 in trasferta sul campo del Lech di Poznan. E a Losanna Atletissima si è aperta ieri con il concorso di salto con l'asta in riva al lago, a trionfare ancora una volta lo svedese Duplantis, che ha vinto con una misura di 6,21 m al termine di una sfida memorabile con il greco Karalis, fermatosi lui a 6,16 m. Oggi il meeting della Pontese, con la grande attesa per Audrey Verrot, la friburghese fresca di titolo europeo, che proverà l'attacco al primato del mondo degli 800 metri donne. Nell'hockey, prima amichevole stagionale e prima vittoria per il Lugano, che ieri sera a Kreuzlingen ha battuto 2-0 lo Zurigo con reti di Fazzini e Lixell, lo svedese al debutto con la maglia bianconera. Nel tennis, Carlos Alcaraz ha annunciato la sua presenza agli US Open, fermo dal 14 aprile per un infortunio al polso destro che lo aveva costretto poi a saltare Roland Garros e Wimbledon. Lo spagnolo sarà dunque a New York per difendere il titolo conquistato un anno fa contro Jannik Sinner. Lui alle prese con il recupero dall'infortunio al ginocchio destro e che al momento non ha ancora sciolto i dubbi sulla sua presenza a Flushing Meadows, dove il torneo avrà inizio il 30 agosto. Per il ciclismo, il francese Julien Alaphilippe, due volte campione del mondo su strada, ha deciso di mettere fine alla sua carriera con effetto immediato. L'ultima gara corsa dalla star del ciclismo francese rimarrà dunque il Tour de France 2026. Infine ricordiamo l'appuntamento con la Formula 1, che torna dopo la pausa estiva con le qualifiche per la prova sprint del Gran Premio di Zandvoort nei Paesi Bassi e prove che avranno inizio alle 16:30.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Shaka Tan, questo è il brano interpretato, scritto e interpretato da Peppe Voltarelli e contenuto nell'album Lamentarsi come ipotesi, un album del 2014. Bentornati, questa è Verde Aurora, al microfono Cristiana Coletti, questa nostra parte della mattina è dedicata alla rassegna stampa culturale e io vi ricordo anche adesso di nuovo il nostro numero di telefono se volete scriverci su WhatsApp 079 382 6765, 079 382 6765. Cominciamo la nostra rassegna stampa culturale andando a sfogliare le pagine del Corriere della Sera, dove a pagina 34 Irene Soave ci porta all'interno o ci fa esplorare il disgusto fisico e politico che Samuel Beckett provò durante il suo viaggio nella Germania hitleriana tra il 1936 e il 1937. Questi sentimenti emergono nei suoi taccuini privati, intitolati German Diaries, e scritti in 30 città tedesche, pubblicati ora per la prima volta dall'editore tedesco Suokamp e previsti in Italia da Einaudi nel 2027. I diari, composti da 535 pagine totali e rimasti inediti a causa della grafia quasi indecifrabile dello scrittore, furono scoperti nel 1989 dal nipote Edward Beckett. Curati da Mark Nixon, direttore della Beckett International Foundation, e da Oliver Lubrich, professore di letteratura comparata a Berna, i taccuini mostrano dettagli quotidiani inquietanti. Samuel Beckett registra infatti la presenza di una polizia ubiqua, una topografia reinventata come la piazza della Schutzstaffel, chiamata SS-Platz, e l'uso costante della lingua burocratica del regime. Tra le annotazioni spicca il saluto hitleriano, abbreviato in HH, sta per Heil Hitler, è definito incessante. Oltre all'attenzione per l'arte e per i propri malanni fisici, lo scrittore esprime una profonda avversione. Consapevole dei rischi di un sequestro da parte dell'autorità, lo scrittore si concede solo a tratti un'aperta indignazione, ad esempio stendendo il braccio sbagliato di proposito, ma il disgusto è evidente. Di fronte alla Casa dell'Arte tedesca a Monaco, riservata solo artisti graditi al regime, scrive: potrei mettermi a vomitare o potrei tornare a casa. Secondo i curatori, le frequenti espressioni scatologiche e riferimenti fisici nei taccuini corrispondono proprio a un disgusto fisico per il nazismo. Questa dura esperienza storica influenzerà profondamente la sua scelta di trasferirsi in Francia nel 1937 e di arruolarsi nella Resistenza nel 1940. Inoltre getta una nuova luce politica sul suo capolavoro Aspettando Godot, che non appare più solo come un dramma dell'assurdo, ma come un dramma politico in un contesto storico concreto, il dramma dei profughi ebrei che aspettano un trafficante che li porti al confine.

0: Kushimoto Bushi è il titolo di questo brano cantato da Kemi Eri ed è datato dall'omonimo album Kemi Eri del 2015, che è una splendida antologia che raccoglie registrazioni di fine anni 50, inizio anni 60 della popolare cantante e attrice giapponese Kemi Eri, all'anagrafe Kemi Kubo. E insomma, continuiamo la nostra rassegna stampa culturale dopo questo bel salto in Giappone, nel Giappone tra gli anni 50 e 60. Andiamo a prendere la regione dove a pagina 19 Cristina Pigno ci racconta di una pubblicazione, la pubblicazione Ripubblicazione di Storie per bambini di Peta Bixel per Edizioni Casa Grande. E allora, che cos'è questo libro? Lei ce lo racconta, Cristina Pigno. Sono sette racconti arricchiti da un articolo del critico letterario e scrittore Marco Belpoliti e da una postfazione di Giovanna Zoboli, editrice, scrittrice ed esperta di letteratura per l'infanzia. Come evidenzia Cristina Pigno, i protagonisti delle storie sono personaggi eccentrici e poco conformi alle regole sociali, che godono di una forma di libertà radicale. E come spiega Zoboli, si tratta di uomini spesso anziani, del tutto indifferenti alla necessità di incarnare un ruolo o di sembrare diversi da ciò che sono. Questi anziani si rivelano dei dilettanti, dei grandi ingenui che si imbarcano in faccende enormi con totale trasporto, protetti da un'immunità al giudizio altrui che appartiene tipicamente ai bambini. La scrittura di Bixel, che è stato a lungo maestro elementare, si distingue per la sua immediatezza. Zoboli rileva che l'autore scelse un linguaggio che un bambino svizzero-tedesco di 9 anni avrebbe capito. Inoltre, i personaggi costruiscono un sistema di segni autonomo poiché per l'autore il gesto di rinominare il mondo rimane un atto di estrema creatività. Queste figure, che rifiutano l'efficienza produttiva, compiono una satira del mondo borghese attraverso una spontanea diserzione che li rende pericolosi agli occhi del perbenismo dominante. Tra di loro spicca Colombin, protagonista del racconto L'America non esiste, che Zoboli definisce come la figura più poetica e comica della raccolta. Egli si commuove con mietezza e funziona come un grimaldello poetico capace di scardinare l'ingranaggio del potere senza bisogno di armi o di grandi proclamazioni. Restiamo sempre sulla regione. A pagina 18, Virginia Antonucci ci racconta uno spettacolo. La fine del mondo al supermercato è il titolo del suo pezzo dedicato allo spettacolo teatrale Apocalisse Tascabile. L'opera, premiata con l'Inbox 2021, è portata in scena da Nicolò Fettarappa insieme a Lorenzo Guerrieri. Virginia Antonucci ci racconta nel suo articolo che la storia si apre con Dio che compare in un supermercato di periferia romana per annunciare che tutto è finito. Nicolò Fettarappa descrive l'opera come uno spettacolo magmatico che non cade sotto un ombrello di temi, nato per denunciare la mercificazione del sacro e la frenesia consumistica. Per l'autore dello spettacolo, la risata è una forma di resistenza collettiva per riattivare le coscienze, una risata sanguinante che vuole riportare il sangue alla testa, un invito a scendere nella mischia e a lottare, alla fine, di fronte a un mondo che non piace. La risata è un tentativo di sopravvivenza oltre che di denuncia. Questo è uno spettacolo che andrà in scena domani a Darzo.
1: Nel

prima giocò con la Estrella Roja e con questi si consacrò verso il futuro.

0: poker è un viaggio che lo portò presto in Italia. Era più di un santo, con San Genaro e il nuovo campione. Opera divina! Così diceva la bella Partenope che ti adorava.
1: Notte buona dunque,
0: Diego Armando, notte buona dunque.

0: voglio. Mi sto in un vuoto pure mai.
1: No te mueras nunca, non morire mai, l'abbiamo sentito in chiusura da Peppe Servillo anche in napoletano. No te mueras nunca, cantato a due voci da Peppe Servillo e Ariel Tobio, ed è tratto dall'album Tribute to Juan Carlos Caceres, un album del 2025. Allora noi andiamo a vedere l'ultimo articolo che sfogliamo per la nostra rubrica, per la nostra rassegna stampa culturale. Prendiamo il Corriere del Ticino a pagina 21, leggiamo: la Svizzera e il colonialismo, una vicenda di intrecci globali, firmato da Annalisa Izzo, che racconta la mostra Colonialisme, une Suisse impliquée, colonialismo, una Svizzera implicata, ospitata al Château de Pangin. L'esposizione, fortemente voluta da Denise Tonella, direttrice del Museo Nazionale Svizzero, affronta un capitolo a lungo rimosso della nostra patria, quindi della Svizzera. L'obiettivo principale è scardinare un mito persistente, quello dell'innocenza elvetica rispetto al colonialismo europeo. Nel 2017 l'allora presidente della Confederazione Doris Leuthard, di fronte al memoriale delle vittime dello schiavismo in Benin, affermò: sono contenta che la Svizzera non abbia mai partecipato a queste storie di schiavitù né alla colonizzazione. Ma la ricerca scientifica smentisce questa visione pacificata. Annalisa Izzo riporta dati agghiaccianti: tra il XVI e il XIX secolo oltre 250 mercanti o imprese private svizzere commerciarono in esseri umani, vendendo e deportando almeno 172.000 persone. Berna e Zurigo investirono nella South Sea Company e il Consiglio federale nel 1864 giustificò lo schiavismo dei cittadini svizzeri in Brasile, sostenendo che la tratta non fosse un reato. La mostra mette in luce le profonde complicità elvetiche, dai mercenari alle missioni cristiane, fino alle colonie di insediamento. L'impatto scientifico fu altrettanto drammatico con le università di Ginevra e Zurigo, che svilupparono la cranometria, fornendo basi teoriche alle tesi eugenetiche naziste. Annalisa Izzo ci invita a riflettere sul presente e conclude, virgolettato, la Svizzera, cioè, non è stata un paese troppo diverso. Quindi, insomma, scusate, lo ripeto perché ho rovinato mettendoci un cioè che non c'entrava: la Svizzera non è stata un paese troppo diverso dagli altri.

0: Accordo di libero scambio con la Cina, eliminati quasi tutti i dazi sui prodotti svizzeri. Soddisfazione dal mondo economico, ma il Partito Socialista non esclude il referendum. Doppio no alle iniziative al voto il 27 settembre, questo dice il primo sondaggio SSR. Chiara la bocciatura per quella sulla neutralità più in bilico, quella sull'alimentazione. Un po' di tensione ma nessuna violenza. La manifestazione anti-israeliana prima di Lugano Maccabi si è risolta con poche conseguenze per l'ordine pubblico. Sul campo un Lugano ordinato ha sconfitto la squadra di Tel Aviv. Resta il rammarico per le occasioni sprecate dai bianconeri, male le altre squadre svizzere in Europa.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E questa era la voce di Pilar, la cantautrice romana, con il suo brano Casa Autogrill, che sembra illustrarci la vita di una persona che vive molto, molto per strada, fra le autostrade. Allora, quella cantante romana Pilar ci ha portato già a Roma, perlomeno musicalmente, e noi facciamo partire la sigla della corrispondenza. Dal 29 luglio centinaia di persone stanno vivendo notte e giorno sotto un palazzo di 10 piani al centro della città, una vicenda che ha varcato i confini dell'Italia arrivando sulle pagine del Guardian e di Al Jazeera, una storia molto complessa di cui parliamo con il nostro corrispondente dalla capitale italiana. Buongiorno Checchino Antonini.
1: Ciao Cristiana Coletti, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Spin Time, questo è il nome dell'edificio, era destinato a uffici per un ente pubblico nel quartiere Esquilino, uno dei famosi Sette Colli, e si trova a poca distanza tra la Basilica di San Giovanni e il Colosseo. È occupato dal 2013, per 13 anni è stato quindi la casa per 400 persone, 140 famiglie che provengono da oltre 20 paesi e altri attivisti non residenti che insieme a loro hanno sviluppato un co-working, un doposcuola aperto al quartiere, una trattoria, un auditorium per convegni e spettacoli, uno studio di registrazione, una falegnameria e ancora la redazione di un giornalino studentesco. Insomma, viene percepito come un laboratorio di integrazione sociale e un punto di riferimento culturale per tutta la città.
0: Checchino Antonini, ma c'è uno scontro politico intorno al destino di questo palazzo?
1: Allora, la motivazione ufficiale dello sgombero il 29 luglio è stata l'inagibilità di questo stabile causata da un principio di incendio che è stato domato immediatamente, ma che ha fatto scattare l'evacuazione degli abitanti e subito dopo il divieto a tornare nell'edificio. Da quel momento, hai detto bene, sembra che stia andando in scena nell'estate più torrida di sempre uno scontro di visioni che era stato carsico più o meno sotto traccia per tutti questi anni. Da una parte il governo nazionale con la sua linea di tolleranza zero contro le occupazioni, per esempio come è successo a Leoncavallo di Milano, e la tesi è che usare soldi pubblici per occupazioni significhi premiare l'illegalità. Dall'altra parte c'è l'amministrazione comunale di Roma e la Chiesa Cattolica. Per loro Spin Time rappresenta una risposta concreta all'emergenza abitativa, uno dei problemi endemici di questa città e nello stesso tempo un modello virtuoso di welfare dal basso e di animazione culturale.
0: Senti, è arrivata la notizia un po' dappertutto che c'è una serie di artisti intellettuali che si sono attivati nella solidarietà, tra questi il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi, poi lo scrittore Roberto Saviano, registi e attori come Carlo Verdone, Paolo Sorrentino, Marco Bellocchio, Matteo Garrone, Mario Martone e anche Sabina Guzzanti.
1: E
0: C'è
1: Sabina
0: questo
1: Guzzanti ha
0: supporto?
1: anche. Sì, Sabina Guzzanti ha anche dedicato un bel film all'esperienza di Spin Time e con tutti questi nomi che hai citato, ci sono anche tantissimi cittadini, ragazze e ragazzi, soprattutto che hanno rinunciato alle vacanze, oltre al tessuto del volontariato, della cooperazione, associazionismo diffuso. In questi giorni c'è chi porta beni di prima necessità, chi resta a dormire lì sotto e ogni giorno la strada di fronte al palazzo si anima con film all'aperto, musica, giochi e naturalmente assemblee. L'ultima, l'altro ieri, ha indetto una manifestazione per il prossimo 19 settembre.
0: Checchino, hai citato la Chiesa. Questa storia ha avuto anche dei momenti clamorosi. Raccontaci un attimo del precedente, del 2019, quando intervenne l'elemosiniere di Papa Francesco.
1: Anche allora l'episodio fece il giro del mondo. Abbiamo detto che lo scontro è stato più o meno carsico in questi anni. Bene, nel maggio 2019 la CEA, che è l'azienda che fornisce energia, staccò luce e acqua all'edificio. Dopo 6 giorni al buio intervenne proprio il cardinale Konrad Grzegorzewski, che era il ministro delle opere di carità del Papa, e si calò in un tombino, staccò i sigilli e ripristinò la corrente,
0: Responsabilità.
1: assumendosi pubblicamente. Esattamente. Il ministro dell'interno dell'epoca non la prese bene, ci fu una polemica, ma il gesto consacrò un legame molto stretto tra Spintheim e la città del Vaticano, un legame che dura ancora oggi. Pensa che Leone XIV ha ricevuto una delegazione della comunità e segue gli sviluppi momento per momento. Non solo, proprio tra le mura di Spintheim si è svolta durante il giubileo la 5ª edizione dell'incontro mondiale dei movimenti popolari, un appuntamento nato nel 2014 su impulso di Papa Francesco e che ha riunito delegazioni da 170 paesi di tutto il mondo.
0: Checchino Antonini, sembra insomma esserci un sacco di gente che ha a cuore il destino di Spintheim, vedi chi lo abita, ma non abbiamo ancora guardato insomma un aspetto, direi, da non sottovalutare. A chi appartiene a questo palazzo? C'è una trattativa in corso con la proprietà?
1: Allora, la proprietà di questo edificio è di una SGR, ossia di una società di gestione del risparmio. Questo tipo di società in Italia decide come investire i fondi che le vengono affidati da risparmiatori più o meno grandi, più o meno piccoli. La storia è emblematica. Nel 2004 il palazzo fu venduto nell'ambito di una gigantesca dismissione di patrimonio pubblico. Subito dopo lo Stato italiano riprese in affitto lo stesso immobile pagando negli anni 48 milioni di euro, molto di più di quanto avesse incassato dalla vendita. Tutto questo fino al 2010, quando l'edificio venne poi abbandonato. La SGR progettava da tempo di trasformarlo in un hotel di lusso e ora ha rifiutato l'offerta di acquisto da parte del comune, ma in evidente debito reputazionale, si dice, ha offerto poi 500.000 euro per contribuire alle spese della ricollocazione provvisoria delle famiglie, che in questi giorni è in via di attuazione, e si sta esplorando la possibilità di individuare un altro stabile dove poi ricollocarle. Ma si prevedono tempi lunghissimi per qualunque soluzione definitiva, mentre il palazzo di Santa Croce in Gerusalemme rischia il cambio di destinazione d'uso. Questo tipo di fondi hanno in corso con il Comune di Roma dei rapporti piuttosto proficui per diversi progetti di cosiddetta rigenerazione urbana, che consistono spesso in operazioni di gentrificazione. Alcune le abbiamo anche raccontate da questi microfoni nei nostri dialoghi dell'Alba, e spesso sono funzionali all'iperturismo, progetti contestati a volte dai residenti, come in questo caso. C'è un dibattito dai toni molto accesi fra urbanisti, economisti, amministratori e cittadinanza. Qualcuno ha suggerito al sindaco in questi giorni di requisire lo stabile per ragioni di emergenza sanitaria, altri chiedono che riprenda la trattativa. Molti osservatori hanno sottolineato la complessità, che tu citavi all'inizio della nostra chiacchierata, di una metropoli dove a volte sembra che a governare siano i fondi immobiliari. Succede a Roma, è già successo a Milano, anche molto oltre i confini del bel paese. Nel linguaggio del marketing, dimmi, Cristiana.
0: No, sì, assolutamente, volevo solo appoggiare quello che hai detto. Prego, vai.
1: Sì, nel linguaggio del marketing lo spin è una svolta, e Spintime appunto voleva rappresentare il tempo di una scossa, il momento di una scossa, appunto in un contesto in cui le città cambiano volto, ma questo rischia a volte di azzerare consuetudini, vissuti e paesaggi.
0: Eh sì, assolutamente. Allora, grazie Checchino Antonì, tienici aggiornati.
1: Grazie a voi, sicuramente, speriamo di risentirci presto. Buon ascolto.
0: Buon ascolto, buona giornata.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

I bambini quando vanno a scuola scrivono tutti alla stessa maniera: A, B, C, D. E A, B, C, D è il titolo di questo brano interpretato e composto da Patrizia Cirulli e tratto dall'album Fantasia, le poesie di Edoardo in musica. È un album del 2022 ed è un disco che reinterpreta le poesie di Edoardo De Filippo. Noi ci avviciniamo al nostro appuntamento con l'agenda, lo facciamo in musica e ascoltiamo Palm Beach di Michel Magne, tratto dalla colonna sonora del film Mélodie en sous-sol, colpo grosso al casinò del 1963.

0: L'agenda.
1: Segnaliamo la quinta edizione del Sam Morris Art Film Festival che si svolge dal 20 al 23 agosto 2026. All'insegna del motto If Music, il festival riunisce film e videoarte internazionali, anteprime svizzere, incontri con gli artisti e opere immersive. Tra gli ospiti figura il musicista britannico Rusty Egan, cofondatore della band Visage e del leggendario Blitz Club di Londra, che alla fine degli anni 70 divenne il centro creativo del movimento New Romantic. Ad Arzo il Festival Internazionale di Narrazione propone tre spettacoli che esplorano il rapporto tra teatro, memoria e identità. Le 19 Kamikaze, spero vada meglio dell'ultima volta, e mette in discussione il ruolo del pubblico e le convenzioni dello spettacolo teatrale. Alle 21.30 Passé Composé parte da un carteggio tra un giovane marocchino e una giovane francese per raccontare la memoria, eredità e identità.

mentre El Pacto dell'Olvido, sempre alle 21.30, affronta il silenzio lasciato dal franchismo e ciò che viene trasmesso anche senza parole tra generazioni. Alle 21 all'Agora Lac di Lugano, Lac en plein air propone I maestri del mantice tra alpinismo sonoro e avanguardia. Una serata che mette in dialogo tradizione popolare e sperimentazione. Sul parco Pflanzplatz, duo Bottasso e Pimir Huber esplorano le possibilità del mantice. Degli oltre 40 anni di ricerca di Pflanzplatz sulla tradizione svizzera e lo Schwitzer Örgli, alla fusione di radici alpine, improvvisazione ed elettronica del duo Bottasso, fino a un approccio contemporaneo alla musica folk. Al Parco Ciani, al boschetto del Parco Ciani, il Festival Soleggiata Sound presenta una serata dedicata alla musica elettronica e alle sonorità contemporanee. Alle 21.20 sale sul palco Mischeta, performer e icona non convenzionale, mentre alle 23 sarà la volta di Camufly, artista misterioso e versatile tra i nuovi nomi più interessanti della scena elettronica italiana e internazionale. Mischeta fonde pop, rap, elettronica e attitudini punk con testi ironici sul mondo contemporaneo e la notte. Camufly si distingue invece per produzioni energiche, ricche di campionamenti e arrangiamenti innovativi, mantenendo un'aura di anonimato e imprevedibilità.

La dolcezza e la bellezza della voce di Eliane Elias con il brano Tim Tim por Tim Tin, estratto dall'album Quietude del 2022. Noi ci abbiamo al momento del radiogiornale delle 7:30. Lo facciamo in musica ascoltando un brano del pianista sudafricano Abdullah Ibrahim, Mannenberg Revisited.

0: Florinda Cambria insegna filosofia teoretica all'Università degli Studi dell'Insubria. È docente di filosofia ed epistemologia alla Scuola di Psicoterapia Comparata a Genova. La sua ricerca si intreccia da sempre a un vivo interesse per le arti performative, con particolare attenzione al tema del corpo, della rappresentazione e del teatro, inteso come luogo in cui la filosofia assume forma concreta. Florinda Cambria commenta i fatti dell'attualità al microfono di Cristiana Coletti. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Veronica Lippi. Accordo di libero scambio con la Cina, eliminati quasi tutti i dazi sui prodotti svizzeri. Soddisfazione dal mondo economico, ma il Partito Socialista non esclude il referendum. Doppio no alle iniziative al voto il 27 settembre, questo dice il primo sondaggio SSR. Chiara la bocciatura per quella sulla neutralità, più in bilico quella sull'alimentazione. Un po' di tensione, ma nessuna violenza. La manifestazione anti-israeliana prima di Lugano Maccabi si è risolta con poche conseguenze per l'ordine pubblico. Sul campo, invece, un Lugano ordinato ha sconfitto la squadra di Tel Aviv. Resta il rammarico per le occasioni sprecate dai bianconeri, male le altre squadre svizzere in Europa. Svizzera e Cina hanno annunciato la conclusione dei negoziati, durati 2 anni, sull'aggiornamento dell'accordo bilaterale di libero scambio, e alla fine l'industria tecnologica svizzera accoglie con grande soddisfazione questa intesa, perché elimina quasi tutti i dazi sulle esportazioni elvetiche verso la Cina. La grossa incognita è ora rappresentata dall'eventuale opposizione interna in Svizzera da parte dei partiti, che non escludono un referendum. Ce ne parla Anna Riva.
4: Stefan Brupbacher dirige SwissMem, l'associazione mantello delle aziende svizzere del settore meccanico, elettronico e metallurgico.
5: Noi siamo molto soddisfatti, questo accordo è moltissimo importante per le nostre ditte che ci comportano dappertutto al mondo. L'accordo con la Cina, che è un mercato molto importante per l'alta tecnologia, ci permette di esportare di più, innanzitutto le macchine della più alta tecnologia.
4: Con il nuovo accordo, il 99,8% delle attuali esportazioni svizzere potrà in effetti accedere al mercato cinese senza dazi. Prima, solo la metà circa dell'export verso la Cina ne era esente, mentre tutte le importazioni cinesi nella Confederazione già non sottostavano a dazi. Berna ha, per così dire, battuto sul tempo l'Unione Europea, che con Pechino non ha ancora raggiunto un accordo simile. Ma Brupbacher non teme che la Svizzera abbia fatto troppe concessioni alla Cina.
5: No, per niente, perché 99,8% dei nostri prodotti possono entrare la Cina senza dazi. Poi i capitoli ambientali e anche per i diritti del lavoro saranno migliorati. La nostra aspettazione è che la sinistra e tutti gli altri partiti politici sostengono all'unanimità questo accordo importantissimo per l'industria.
4: Un sostegno non scontato. Negli scorsi mesi il PS aveva minacciato il referendum se non fossero stati fatti passi avanti a livello di ambiente e di diritti umani. PS che ora dice che valuterà con attenzione i termini dell'intesa. Non ancora firmato, fa quindi già discutere l'accordo con quello che è il terzo partner commerciale della Confederazione, con esportazioni per 15 miliardi di franchi solo lo scorso anno.
3: In Svizzera la costruzione di una nuova centrale nucleare costerebbe fra i 14 e i 43 miliardi di franchi. Lo calcola l'Accademia Svizzera delle Scienze in un documento pubblicato oggi. E colpisce l'ampiezza di questo divario, quasi 30 miliardi tra una versione e l'altra, un'ampiezza che è dovuta al fatto che i ricercatori delle Accademie Svizzere delle Scienze hanno considerato 2 scenari. Il primo, ottimistico, in cui i lavori rispettano tempistiche preventivi. Il secondo scenario, pessimistico, prevede ritardi nella realizzazione del progetto, ritardi che sono piuttosto abituali in questo ambito. No all'iniziativa sulla neutralità, no in vista anche per quella su un'alimentazione sicura. Queste le tendenze del primo sondaggio dell'Istituto GFS di Berna, commissionato dalla SRG-SSR sul voto del prossimo 27 settembre. Allora, partiamo dall'iniziativa sulla neutralità, che chiede di ancorare nella Costituzione una neutralità permanente e armata, vietando l'adesione ad alleanze militari e l'adozione di sanzioni, sono quelle già previste dalle Nazioni Unite, con Alessandro Veronelli, scusate, con Alessio Veronelli a Berna. Sentiamo qual è al momento la tendenza di voto.
6: Dunque, 54% i no, 42% i sì, con un 4% di indecisi. Uno scarto importante a più di un mese dal voto per un'iniziativa partita da ambienti vicini all'UDC e che proprio fra i suoi votanti raccoglie gran parte dei consensi. Basti dire che in casa PLR si arriva al 30% appena. Sostegno che cresce allontanandosi da città e agglomerati, che scende invece con una più alta formazione scolastica e che vede nella Svizzera italiana la sola parte di paese dove c'è una predominanza dei sì. E su questo sentiamo Agnese Zucca, politologa, coautrice del sondaggio GFS.
7: Nella Svizzera italiana si tende a osservare un supporto superiore alla media per alcune iniziative dell'UDC che concernono questioni di sovranità nazionale o politica estera. L'altra questione importante però è che i dibattiti politici e le campagne di votazione iniziano spesso nella Svizzera tedesca e quindi l'opinione nella Svizzera italiana e nella Svizzera francese potrebbe essere meno consolidata e questo supporto potrebbe anche scendere.
6: 12 punti percentuali da recuperare dunque per l'iniziativa, un margine che i responsabili del sondaggio danno come difficilmente colmabile.
3: Alessia, invece, molto più ridotto lo svantaggio dell'altra iniziativa al voto, quella per un'alimentazione sicura, iniziativa che non ha tra l'altro alcun sostegno partitico.
6: Sì, soli 2 punti percentuali di distacco, 49% i no, 47% i sì, per questa iniziativa che chiede una maggiore autosufficienza alimentare, una migliore salvaguardia delle acque e che promuove più alimenti a base vegetale, iniziativa che è stata bollata di vegana e che i contrari ritengono irrealistica.
7: I suoi obiettivi di fondo, soprattutto la sicurezza dell'approvvigionamento e la protezione delle acque e delle risorse naturali, sono ampiamente condivisi dalla popolazione in questo periodo di siccità abbastanza eccezionale. Ma questa è la situazione di partenza e non una previsione, perché le opinioni non sono ancora consolidate e nel corso della campagna probabilmente osserveremo una maggiore importanza delle questioni legate all'attuazione e quindi ci aspettiamo una tendenza verso il no.
6: Ancora Agnese Zucca, coautrice del sondaggio, secondo cui dunque se l'iniziativa è già ora in ritardo è destinata a perdere terreno dopo l'entusiasmo iniziale una volta appunto valutate le conseguenze relative all'applicazione che per molti settori, dall'agricoltura al commercio al dettaglio, sono significative.
3: Alessio Veronelli e il sondaggio in vista delle votazioni del 27 settembre. Veniamo ora alle conseguenze delle forti piogge di ieri. In mattinata le autorità grigionesi valuteranno la situazione viaria nel Moesano. Lo ricordo, il maltempo ha causato frane e colate detritiche in alcune zone particolarmente fragili e già colpite in passato. Sono chiuse la strada della Val Calanca poco dopo il bivio di Castaneda e la cantonale della Mesolcina tra lo Stallo e i piani di Verdabbio e lo resteranno fino a mezzogiorno almeno. Per gli abitanti della Calanca isolati è stato organizzato un servizio di trasporto via elicottero. Secondo i dati di Meteo Svizzera, la zona in cui ieri ha piovuto di più è quella dell'Alto Vedeggio. A Lugano, ieri i bianconeri hanno battuto il Maccabi Tel Aviv per 2-1 nella partita di andata dei playoff di Conference League. Ne parleremo tra poco nello sport, ma all'esterno gli occhi erano puntati sulla manifestazione promossa dalle associazioni vicine alla causa palestinese che protestavano appunto contro la presenza della squadra israeliana. Si temevano scontri anche tra le tifoserie di Ambrì e Lugano, che sono schierati diciamo in maniera opposta dal punto di vista ideologico. Il tutto però si è svolto senza problemi di rilievo. Ce ne parla Umberto Gatti.
8: La pioggia di ieri sera non ha fermato le circa 150 persone che si sono date appuntamento nei pressi dello stadio di Lugano per manifestare in favore della Palestina e contro la presenza della squadra israeliana della Maccabi Tel Aviv. Importante il dispositivo di sicurezza messo in piedi dalla polizia cantonale per evitare che i manifestanti potessero raggiungere lo stadio. All'interno erano presenti poco meno di un centinaio di tifosi della Maccabi che anche per ragioni di sicurezza sono stati sistemati nelle tribune e non nella curva solitamente destinata agli ospiti. Per quanto riguarda la manifestazione, i presenti hanno dapprima bloccato via Ciani per poi raggiungere via Trevano, dove ci sono stati gli unici veri momenti di tensione. I manifestanti e il cordone di polizia si sono ritrovati a una quarantina di metri di distanza. La polizia a quel punto ha invitato i manifestanti a non avvicinarsi ulteriormente, altrimenti sarebbero stati utilizzati i proiettili di gomma. Fortunatamente non ci sono stati scontri, sono stati però utilizzati dai manifestanti dei puntatori laser, prima contro noi giornalisti e i fotografi presenti e poi contro la polizia cantonale. Inoltre sono stati lanciati anche alcuni petardi in direzione delle macerie del vecchio stadio di Cornaredo. Visto l'aumento della tensione da parte di una minoranza dei presenti, gli stessi organizzatori della manifestazione hanno deciso, per garantire la sicurezza di tutti ed evitare scontri, di ritirarsi nuovamente verso Via Ciani, dove la manifestazione si è sciolta attorno alle 21:45.
3: Dal 1 marzo scorso alcuni testi dell'amministrazione federale non vengono più tradotti in italiano. È una delle misure di risparmio previste dall'alleggerimento dei conti pubblici. Impatto ed efficacia sono e saranno oggetto di valutazione, così come le potenzialità dell'intelligenza artificiale. Nel complesso, però, la promozione del plurilinguismo sta procedendo come previsto. Chi lo dice? Lo dice il Consiglio federale in risposta a un'interpellanza della deputata ticinese Greta Ghisien sui tagli in quest'ambito. Da sentiamo Giampaolo Driussi.
9: Traduzioni, pubblicazioni, pari opportunità lavorative. Il timore è che il plurilinguismo nell'amministrazione federale potesse risultare in qualche modo sacrificato sull'altare dei conti in regola era via via cresciuto negli ultimi mesi. I tagli lineari a uffici e personale, quelli già decisi, stanno entrando nel vivo, circostanza corroborata dalla sparizione qua e là della lingua italiana. Cosa sta succedendo e come garantire che i progressi degli ultimi anni non vengano allora rimessi in discussione o ridimensionati? Lo aveva chiesto al Consiglio federale la consigliera nazionale dei Verdi Greta Ghisien tramite un'interpellanza che ha ricevuto ieri risposta. L'esecutivo intanto conferma: dal 1 marzo scorso sono previsti limiti di lunghezza per determinati testi, mentre per altri è possibile rinunciare alla traduzione a breve e medio termine, pur continuando a garantire alle minoranze linguistiche il diritto di usare la propria lingua e accedere alle informazioni nel proprio idioma. Si tratta di principio di rapporti, studi, analisi non pubblicati nel foglio federale e dei testi interni all'amministrazione, fatte salve alcune eccezioni. Ma torniamo alla risposta del Consiglio federale, che prosegue dicendo: per contrastare l'impressione che questi adeguamenti possano influire sull'importanza attribuita al plurilinguismo, occorre attuare le misure esistenti in modo ancora più coerente. Qui però il riferimento è alle candidature per gli impieghi federali. Sarà il 2027, l'anno dei bilanci, quando sarà anche il momento di elaborare gli obiettivi per la nuova legislatura. E questo anche sulla base dei suggerimenti scaturiti da uno studio commissionato dalla delegata al plurilinguismo Nicoletta Mariolini sull'impiego dell'intelligenza artificiale. Riguardo agli obiettivi dell'attuale legislatura, conclude il governo, il loro raggiungimento sta nel complesso procedendo come previsto.
3: Gli Stati Uniti, siamo all'attualità estera, gli Stati Uniti rinnovano le minacce finanziarie contro l'Iran. Dopo il presidente Trump, che ha parlato di guerra economica, il segretario al tesoro Scott Bessent ha affermato che Teheran subirà le sanzioni più dure della storia. E queste sanzioni potrebbero colpire anche tutti i paesi che dovessero fornire qualsiasi tipo di sostegno al regime. Washington ha promesso maggiori dettagli la prossima settimana, mentre l'Iran, che subisce comunque sanzioni da quasi 50 anni, ha definito i provvedimenti americani come terrorismo economico. Tanto i prezzi del petrolio ieri sono nuovamente saliti, col Brent che ha quasi raggiunto i $94 al barile. Si concludono oggi in anticipo le esercitazioni congiunte tra Stati Uniti e Corea del Sud, una decisione di Donald Trump che continua a mandare segnali di dialogo alla Corea del Nord. Kim Jong-un, il presidente coreano, nordcoreano, ha però risposto lanciando 10 missili balistici, mentre tutte le parti sembrano avvicinarsi a un riconoscimento dello status nucleare del regime di Pyongyang. Sentiamo Lorenzo Lamperti.
10: Dovevano durare fino al 27 agosto, si chiudono invece oggi le esercitazioni militari congiunte tra Stati Uniti e Corea del Sud. La decisione unilaterale della Casa Bianca è l'ennesimo segnale di dialogo alla Corea del Nord. Secondo molte voci, Donald Trump mira a incontrare Kim Jong-un a novembre, a cavallo del vertice della cooperazione economica Asia-Pacifico di Shenzhen, Cina. Ieri però Pyongyang ha negato contatti recenti con Washington e ha lanciato 10 missili balistici. Eppure il regime non chiude la porta a una potenziale riapertura del dialogo. Ha una precondizione: non si può più discutere di denuclearizzazione. Da circa un anno la Russia appoggia esplicitamente il programma atomico della Corea del Nord, un premio alla fornitura di soldati e missili. La novità è che anche le altre parti in causa sembrano iniziare a riconoscere lo status nucleare di Pyongyang. Trump ha detto che Kim ha 57 bombe nucleari, una missione inedita anche per la precisione. La Corea del Sud ha subito corretto i numeri dicendo che stima tra 80 e 120 testate. La preoccupazione è che l'America stia indebolendo la sua posizione negoziale, rafforzando quella di Kim. Per questo Seul prova a coinvolgere anche la Cina. Ieri il presidente Lee Jae-myung ha ricevuto Wang Yi, ministro degli esteri di Pechino. Nei colloqui la Corea del Sud è passata dallo storico obiettivo dello smantellamento dell'arsenale nucleare al blocco del suo sviluppo, posizione che si avvicina a quella cinese. Ma il grado di influenza rimasto a Xi Jinping è tutto da verificare. Lanciando i missili proprio mentre Seul e Pechino si parlavano, Kim ha lasciato intendere che l'alleanza con Vladimir Putin lo rende più autonomo e dunque più difficile da controllare.
3: Questo era l'ultimo servizio del Radio Giornale. Buona giornata a tutti e a tutte.
2: Lo sport.
11: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Apriamo con il successo del Lugano nell'andata dei playoff di Conference League all'AIL Arena Bianconeri, che si sono imposti 2-1 sul Maccabi Tel Aviv con rete d'apertura di Behrens al suo ottavo centro in 8 partite e Anto Gjergic su calcio di rigore il suo 24esimo segnato consecutivamente gol arrivato dopo il pareggio israeliano ad inizio ripresa. Sempre in Conference League rimane aperta anche la qualificazione del San Gallo nonostante la sconfitta rimediata in Danimarca 1-0 contro il Nord Zealand. Ci vorrà invece un'impresa per il Sion, battuto in casa dall'Ajax per 4-2, mentre è stata una vera e propria debacle quella del Thun, che in Europa League è stato piegato 7-0 in trasferta sul campo del Lech di Poznan. E a Losanna Atletissima si è aperta ieri con il concorso di salto con l'asta in riva al lago, a trionfare ancora una volta lo svedese Duplantis, che ha vinto con una misura di 6,21 metri al termine di una sfida memorabile con il greco Karalis, fermatosi lui a 6,16 metri. Oggi il meeting della Pontese con la grande attesa per Audrey Verrot, la friburghese fresca di titolo europeo, che proverà l'attacco al primato del mondo degli 800 metri donne. Nell'hockey, prima amichevole stagionale e prima vittoria per il Lugano, che ieri sera a Kreuzlingen ha battuto 2-0 lo Zurigo con reti di Fazzini e Lixell, lo svedese al debutto con la maglia bianconera. Nel tennis, Carlos Alcaraz ha annunciato la sua presenza agli US Open, fermo dal 14 aprile per un infortunio al polso destro che lo aveva costretto poi a saltare Roland Garros e Wimbledon. Lo spagnolo sarà dunque a New York per difendere il titolo conquistato un anno fa contro Jannik Sinner. Lui alle prese con il recupero dall'infortunio al ginocchio destro e che al momento non ha ancora sciolto i dubbi sulla sua presenza a Flushing Meadows, dove il torneo avrà inizio il 30 agosto. Per il ciclismo, il francese Julien Alaphilippe, due volte campione del mondo su strada, ha deciso di mettere fine alla sua carriera con effetto immediato. L'ultima gara corsa dalla star del ciclismo francese rimarrà dunque il Tour de France 2026. Infine ricordiamo l'appuntamento con la Formula 1, che torna dopo la pausa estiva con le qualifiche per la prova sprint del Gran Premio di Zandvoort nei Paesi Bassi, e prove che avranno inizio alle 16:30.
2: La meteo.
3: Nelle prime ore della mattina rapido aumento della nuvolosità seguito da precipitazioni frequenti a tratti temporalesche fino a metà pomeriggio. Poi passaggio a tempo asciutto con schiarite a partire dall'Alto Ticino. In Engadina nuvolosità estesa e alcune precipitazioni fino verso sera. A basse quote temperatura massima sui 22 gradi, in Alta Engadina 14. In montagna vento moderato da sud-ovest, in rotazione a nord-ovest nel corso del pomeriggio. Isoterma di 0 gradi a 3900 metri, in rapido calo nel pomeriggio fin verso i 3300 metri, cime e pendii spesso nelle nebbie fino alla seconda parte del pomeriggio.

Ante la duda baila, questo è il titolo del brano cantato, bellissimo brano interpretato e composto da Jorge Drexler, che ci ha messo allegria, un brano veramente molto bello. Bentornati, per chi si fosse sintonizzato soltanto adesso, questa è Verde Aurora, al microfono Cristiana Coletti. Io vi ricordo ancora una volta il nostro numero di telefono se volete scriverci su WhatsApp: 079 382 6765 079 382 6765. E allora passiamo agli appuntamenti di oggi con Rete 2 alle 11:05, Zebio Cult, il festival degli incontri d'autore su quell'altro ramo del lago di Como, è giunto quest'anno alla sua 20ª edizione. Un festival che nasce e vive nel borgo di Zelbio, un tesoro nascosto sopra il lago di Como che sorge sulle verdi pendici del Monte San Primo, a 802 metri sul livello del mare, circondato da maestosi castagneti cui si alternano boschi di faggi, querce, betulle e pinete. La 20ª edizione è partita l'11 luglio e chiude domani con la scrittrice Yarina Krusha e il suo romanzo dell'Ucraina dal titolo Album Blu. Noi, per farci raccontare com'è andata, cosa è successo durante l'edizione di quest'anno e farci dare qualche anticipazione sull'incontro di domani, abbiamo nostro ospite ad Alphaville alle 11:05 il fondatore e direttore di Zebio Cult, Armando Besio, che racconterà tutto al microfono di Francesca Rodesino. Poi il tema del giorno alle 11:45, 10 anni fa, a 54 anni, moriva Tommaso Labranca, saggista, narratore, traduttore, autore televisivo, le cui opere ci hanno offerto uno sguardo sulla realtà contemporanea e regalato spunti di riflessione sull'evoluzione della società, dell'industria culturale e dei consumi. Stanco dell'indifferenza del mondo editoriale, con Luca Rossi fondò la combattiva casa editrice 20090. Contemporaneamente, in collaborazione con la Galleria d'Arte Miren, creò una pregevole rivista culturale Tipografia Elvetica, ispirata alla tipografia elvetica di Capolago. Tommaso Labranca visse una vita intera a Pantigliate, nella periferia a sud-est di Milano, e come ha scritto Federico Pani su Pangea, Pantigliate fu per lui ciò che Königsberg fu per Kant: un luogo di prossimità e distanza dalla civiltà, un rifugio, un osservatorio. Dato lo spessore della sua figura e l'anniversario tondo, noi ad Alphaville lo ricordiamo con Claudio Giunta, scrittore e divulgatore che ne conosce profondamente la vita e le opere. Ma alle 9, come sempre, è il primo appuntamento con il programma di Rete 2, subito dopo che ci siamo salutati. Il titolo della puntata di oggi: all'altezza dei giovani lettori, temi etici, politici e psicologici nelle recenti proposte editoriali per ragazzi, di Letizia Bolzani, un laser a cura di Letizia Bolzani. La Bologna Children's Book Fair si è tenuta in questa primavera, giungendo alla sua 63ª edizione, confermandosi come l'evento internazionale più importante nel settore. Ha mostrato un'attenzione particolare alla saggistica rivolta alle giovani lettrici e ai giovani lettori, focalizzata in particolare su temi alti di carattere etico, politico, sociale, psicologico, come afferma anche Giancarlo Carofiglio, ospite di questa puntata. È importante che i giovani vengano incoraggiati ad esercitare il pensiero critico, la forma più profonda di resistenza che abbiamo a disposizione, e a farsi energia di cambiamento verso un mondo più giusto. Ecco, questo è un laser che inizia alle ore 9 a cura di Letizia Bolzani.

0: E questo era Bill Anderson con l'Oscar Peterson Trio con At Long Last Love. Allora, fra pochissimo arrivano i titoli del radiogiornale. Io vi ricordo che subito dopo avremo la nostra rubrica estiva, l'articolo del giorno. Io vi anticipo il titolo, l'ho preso dal sito di Avvenire e è intitolato Dalla fantascienza alla fabbrica e alla finanza. L'era dei robot umanoidi è cominciata per davvero. Violento incendio a Tusis, è bruciato un ristorante con annessi degli appartamenti, ci sono 5 persone disperse, 14 sopravvissuti, 2 sono feriti gravi. Accordo di libero scambio con la Cina, eliminati quasi tutti i dazi sui prodotti svizzeri, soddisfazione dal mondo economico, ma il Partito Socialista non esclude il referendum. Per lo sport calcio il Lugano ha sconfitto 2-1 il Maccabi Tel Aviv nell'andata dei playoff di Conference League, male le altre squadre svizzere in Europa.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Tra 2 minuti è quasi giorno, è quasi casa, è quasi amore, un ritorno generale. La guerra è finita, e ci sono i funghi, questi funghi che possiamo usare per mangiare mentre i bambini fanno i capricci perché non vogliono andare a dormire. Insomma, che belle immagini ci ha regalato Francesco De Gregori con il suo generale, brano registrato nel 1978. E noi ringraziamo il nostro Corrado Antonini per averci messo questo brano davvero commovente, bellissimo, in scaletta, ma è arrivato il momento dell'articolo del giorno. Sul sito di Avvenire sono andata a prendere per voi un articolo intitolato «Dalla fantascienza alla fabbrica e alla finanza, l'era dei robot umanoidi è cominciata per davvero». Elisa Campisi, l'autrice dell'articolo, ovviamente ci introduce in una nuova realtà geopolitica ed economica, l'era dei robot umanoidi. E il debutto straordinario alla borsa di Shanghai della cinese Unitree Robotics, con un balzo del 629% nel primo giorno di contrattazione, ne è la prova tangibile. Questa corsa all'oro finanziaria riflette una concreta forza produttiva. Come sottolinea Campisi, la capitalizzazione di Unitree ha raggiunto l'equivalente di 66 miliardi di dollari, rievocando l'entusiasmo suscitato da SpaceX al debutto sul Nasdaq. Inoltre, l'azienda cinese non vende semplici prototipi, ma consegna già circa 18.000 robot umanoidi all'anno. Mentre in Europa la Banca Centrale Europea mette in guardia dai rischi di una bolla speculativa legata all'intelligenza artificiale, Pechino punta sui fatti. I robot cinesi sono pronti per essere testati in hotel e linee di montaggio. L'impatto di questa rivoluzione si estende anche all'ambito militare e geopolitico. Gli Stati Uniti osservano con preoccupazione, tanto che il Pentagono ha inserito Unitree nella lista delle aziende militari. La capacità fisiche dei nuovi automi sono sbalorditive. L'ultimo modello cinese, chiamato Superman Robot, può compiere salti di 2 metri da fermo e correre a una velocità che supera qualsiasi record umano. L'obiettivo a lungo termine è chiaro: si spera che queste macchine colmino le carenze di manodopera, svolgendo compiti faticosi, pericolosi e poco attrattivi nelle fabbriche e nella vita domestica. Le stime indicano che le conseguenze annuali potrebbero superare 1,5 milioni di unità entro il 2030. In questa sfida globale, Campisi nel suo articolo ci ricorda, sottolinea che se la Cina domina nella produzione di massa e nell'agilità meccanica, gli Stati Uniti mantengono un vantaggio nei cervelli dell'intelligenza artificiale, come dimostra il robot Optimus di Tesla. Tuttavia, l'idea che gli americani siano più avanti della Cina scricchiola di fronte alle aziende cinesi già in grado di vendere e consegnare i propri robot alla capacità di Pechino di scalare il mercato commerciale prima di chiunque altro. Tuttavia, la capacità cinese di scalare rapidamente il mercato sta scuotendo la certezza del primato americano.

Sono donna, sono terra, sono la sopravvivenza, credo nelle mie capacità, nel mio destino, cantava Miriam Elahi nel brano Aprendizaje dell'orchestra Acocan, orchestra, un gruppo cubano che si chiama appunto Orchestra Acocan, tratto dall'album America pubblicato nel 2026. Noi ci avviciniamo all'appuntamento con In altre parole, lo facciamo in musica con Andrina Bollinger, il But.

si avvicina il nostro appuntamento con lo spazio dedicato all'opinione. L'ospite di queste settimane è Frolinda Cambria, insegna filosofia teoretica all'Università degli Studi dell'Insubria, docente di filosofia e epistemologia alla Scuola di Psicoterapia Comparata a Genova. È cofondatrice e presidente del Centro di Formazione MECRI, Laboratorio di Filosofia e Cultura, e direttrice della rivista Magazzini. MECRI, il suo lavoro di ricerca, è strettamente legato ad una profonda passione per le arti performative, con particolare attenzione al tema del teatro, inteso come luogo in cui la filosofia assume forma concreta.

0: In altre parole.
1: Il prossimo 9-10 settembre in Svizzera, a Friburgo, si terrà dall'esilio alla diaspora una conferenza internazionale organizzata dall'Università di Friburgo che si interroga sulle esperienze di esilio politico, sfollamento e migrazione, ponendo al centro gli intellettuali e gli attivisti politici dell'Europa sud-orientale che vivono nella diaspora in qualità di mediatori, organizzatori e produttori di conoscenza. Questa occasione ci dà lo spunto oggi per parlare della tensione e dell'aiuto rivolto ad intellettuali, scrittori, artisti esiliati o costretti a fuggire dal proprio paese. Buongiorno Florinda Cambria.
2: Buongiorno a lei, buongiorno a voi.
1: Cambria, ha l'impressione che sia aumentato oggi il sostegno nei confronti di intellettuali, scrittori e artisti in fuga dal proprio paese? E quali sono, secondo lei, iniziative importanti che dovremmo sostenere o almeno conoscere?
2: Beh, che sia aumentata la, come dire, l'assistenza e la protezione, io questo non lo so valutare con precisione. Certo, mi sembra importante il fatto che si abbia chiaro che la protezione di intellettuali, artisti, scrittori, letterati, non è un fatto, come posso dire, di privilegio, ecco, ma è un fatto di consapevolezza della funzione pubblica degli intellettuali, scrittori, artisti, eccetera. Cioè questo tipo di lavoro, il lavoro che produce, diciamo così, oggetti e materia di conoscenza, è un lavoro che svolge una funzione che vale per tutti, che va al di là, diciamo così, della condizione privata o personale. Ed è un lavoro complesso, un lavoro di tessitura, un lavoro di composizione, un lavoro soprattutto di memoria, di critica e di costruzione. Uso questi tre termini perché come dire, la memoria è ciò che viene conservato, certo, nelle opere degli artisti, degli intellettuali, dei letterati. La funzione critica invece è un elemento molto moderno nella funzione degli intellettuali. Gli intellettuali sono stati nell'età moderna coloro che davano, come dire, segnali dei luoghi di apertura, di frizione, di crisi, di difficoltà entro un sistema collettivo di vita. E la dimensione costruttiva è la dimensione, secondo me, in questo momento fondamentale, perché è la funzione che consente di mettere al mondo pensieri, parole, abiti comportamentali nuovi da proporre pubblicamente, funzione che diventa ancora più cruciale quando l'altra grande fonte della parola pubblica, cioè la parola politica, ristagna.

0: diciamo così. E secondo me noi siamo in una fase di questo genere.
1: C'è un progetto importante di cui lei voleva parlarci, è per questo che abbiamo preso anche questo spunto, l'International Cities of Refugee Network, ICORN, si pronuncia così, giusto?
0: Sì, perfettamente.
1: Allora, ci
0: Sì,
1: racconta un po' cos'è questo
0: si tratta
1: progetto?
0: di una. Certo, si tratta di una rete internazionale di città rifugio che sono, come dire, coordinate da fondazioni in diversi paesi e che garantiscono delle residenze protette a intellettuali, scrittori, artisti che vivano in condizione di esilio per i motivi per i quali di solito si patisce l'esilio, cioè per le cose che hanno pensato, detto, scritto, prodotto, per la loro appunto parola pubblica. E da questo punto di vista mi sembra, come dire, un'iniziativa interessantissima, anche perché aggancia l'esperienza della produzione di conoscenza a luoghi specifici che esprimono proprio quella consapevolezza della funzione pubblica che raccontavo prima.
1: Allora io informo i nostri ascoltatori, forse non lo sanno, se lo sanno meglio così, che di questo ICORN fanno parte in Svizzera, Ginevra e Berna. E c'è un progetto molto particolare, veramente molto particolare ad Amsterdam e ne parlava ieri Lia Tagliacozzo in un articolo, nel suo articolo uscito sul Manifesto, non ieri, scusate, l'altro ieri, il 19 agosto, due indirizzi ad Amsterdam legati alla vita e alla morte di Anna Frank diventano simboli vivi di memoria e resistenza. Cambria, quali sono
0: Sì.
1: questi indirizzi?
0: Sì, si tratta di due indirizzi molto speciali, come lei diceva. Sono l'indirizzo della casa, dell'appartamento di famiglia di Anna Frank, dove la famiglia Frank poté vivere fino al momento in cui dovettero invece nascondersi tutti quanti i membri della famiglia, come sappiamo, nell'alloggio segreto, ed è questo il secondo indirizzo. Bene, c'è un collegamento tra questi due indirizzi, ovvio, incarnato dalla vicenda tutti nota della scrittrice Anna Frank, oltre che perseguitata appunto, piccola giovane ebrea, insomma, che come sappiamo morì in campo di concentramento, ma che ci ha lasciato il suo notissimo diario. Bene, queste due case sono messe in un collegamento molto interessante da Lia Tagliacozzo, perché fanno riferimento ad una sorta di inversione speculare, no? Di scambio di memorie a partire da luoghi fisici concreti. Infatti, l'appartamento di famiglia è diventata la sede di uno di quei rifugi gestiti dall'ICORN a cui facevamo riferimento poco fa, ed è dunque nella sua, come dire, veste restaurata, ristrutturata come ovvio, però un luogo di riservatezza, no? Di protezione, una sorta di nido, un luogo chiuso, invisibile, no? Dove appunto alloggiano periodicamente scrittori, artisti, letterati, intellettuali, eccetera, dentro quel progetto di protezione che dicevamo prima. Mentre invece l'alloggio occulto della famiglia Frank è, come sappiamo, diventato un luogo pubblico di pellegrinaggio, di visita, di omaggio alla memoria di quella terribile vicenda. Ecco, il punto è che questi luoghi, insomma, questo intreccio, questo gioco di specchi, sembra perfettamente, come dire, rispecchiato appunto, nell'opera di due scrittrici, due donne, due letterate, che sono Maha Hassan, che ha scritto un libro da poco tradotto in Italia, che si chiama Nella casa di Anne Frank, e il secondo è un libro di una scrittrice che si chiama Lola Lafon, dal titolo Quando ascolterai questa canzone, anch'esso edito in traduzione in Italia recentemente da Einaudi. Ecco, le vicende, le storie di queste due scrittrici sembrano perfettamente incarnare quella funzione che dicevamo prima, di produzione di nuove parole, di costruzione di nuovi modelli di pensiero e di parola che hanno funzione pubblica. Infatti, Mahassan, come dire, ha trascorso un periodo da rifugiata nella casa di Anne Frank, e quella è stata l'occasione per elaborare un gioco di memorie personali, ma anche di scambi, perché Mahassan è una siriana curda è dunque un'araba, diciamo così, che ha fatto l'esperienza sconvolgente per lei di essere rifugiata nella casa di una famiglia ebrea. Ecco, potete immediatamente capire, no? Il gioco di tensioni emotive, ma anche ideologiche, anche storiche, che un'esperienza privata di questo tipo può assumere. E la dimensione pubblica è stata lo slancio alla costruzione di un testo, di un libro, che racconta appunto da una parte come Anne Frank sia entrata nella scrittrice, dall'altra parte come la scrittrice sia entrata nella casa e nella vita di Anne Frank, con l'esito di costruire ponti. Il libro di Lola Lafon è un libro invece, diciamo così, sperimentale, nel quale lei racconta la sua esperienza di viaggio nella stanza rifugio che fu l'alloggio occulto. Quindi i due luoghi rispecchiano giochi di memoria, giochi di ponte, e Lola Lafon è di origine ebrea. Ecco allora lo scambio, la possibilità di raccontare dentro ponti giochi di reciprocità tra passato, presente, pubblico, privato, nella fattispecie arabi e ebrei, laddove appunto, ripeto, e come abbiamo detto tante volte in questi giorni, pare che l'altra fonte della parola pubblica sia silente o ristagnante.
1: Due luoghi, due scrittrici, due libri in un contesto speculare. Ne abbiamo parlato oggi con Florinda Cambria. Io la ringrazio, Florinda Cambria, per essere stata con noi questa settimana. Ha in altre parole, la ringrazio, le auguro buona giornata e a presto.
0: Altrettanto a voi e davvero grazie per questa settimana.
2: Rete 2.

0: Microfoni nascosti, cuffie, frequenze da sintonizzare. Il condominio diventa un'invisibile scena teatrale, un mondo dove la realtà supera la finzione, dove il pettegolezzo affronta il dilemma morale e il gesto quotidiano di ascoltare si trasforma in un'esperienza vertiginosa. Le ascoltatrici di Sara Flood, oggi in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Buongiorno da Veronica Lippi. Violento incendio a Tusi, si è bruciato un ristorante con annessi degli appartamenti, ci sono 5 persone disperse, 14 sopravvissuti, 2 sono feriti gravi. Accordo di libero scambio con la Cina, eliminati quasi tutti i dazi sui prodotti svizzeri, soddisfazione del mondo economico, ma il Partito Socialista non esclude il referendum. Per lo sport calcio, il Lugano ha sconfitto per 2-1 il Maccabi Tel Aviv nell'andata dei playoff di Conference League, male le altre squadre svizzere in Europa. Allora, apriamo con una notizia che è giunta poca fa. C'è stato un gravissimo incendio ieri sera a Tusis, nei Grigioni. È bruciato un edificio che ospitava un ristorante con degli appartamenti. Il primo bilancio provvisorio è gravissimo, si parla di 5 dispersi. Dettagli non sono molto e quel poco che sappiamo ce lo dice Alan Crameri.
3: Sì, quello che sappiamo dal comunicato arrivato in redazione questa mattina è che le fiamme sono scoppiate ieri sera, poco dopo la mezzanotte che è arrivato l'allarme. Secondo le prime ricostruzioni, il fuoco sarebbe divampato al secondo piano dell'edificio. Poi il vano scale è crollato ed è quindi stato necessario aprire il tetto con una gru. Possiamo quindi immaginare vie di fuga bloccate per le persone che ancora erano rimaste dentro l'edificio di vari piani, che appunto ospitava un ristorante con degli appartamenti e che è completamente distrutto dal fuoco. 14 le persone sono riuscite a fuggire, tra di loro ci sono 8 feriti, 2 in modo grave, 2 con ferite di media entità e 4 in modo lieve. La notizia più preoccupante, però, come dicevi, è che ci sono 5 dispersi, 5 persone che a quanto pare erano dentro l'edificio, e se così è bisogna appunto temere il peggio, perché le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Il dispiegamento di forze è stato enorme, sia da parte di pompieri che di polizia. Sono arrivati pompieri da svariate regioni dei Grigioni, complicato l'intervento appunto, e anche i soccorritori sono arrivati non solo dalla zona centrale dei Grigioni dove si trova Tusis, ma anche dalle valli più lontane come Prettigovia e Surselva, arrivata anche la Rega. Per l'assistenza delle persone coinvolte ci sono gli specialisti del care team grigionese, il comune di Tusis ha organizzato alloggio e pasti per gli sfollati e va da sé, la polizia e il ministero pubblico stanno indagando sulle cause.
2: Alan Crameri, appunto, con i primi dettagli di quanto successo questa notte a Tusis. Restiamo nei Grigioni perché in mattinata le autorità valuteranno la situazione viaria nel Moesano. Lo ricordo, le forti piogge di ieri hanno causato frane e colate detritiche in alcune zone particolarmente fragili e già colpite in passato. Sono chiuse la strada della Val Calanca poco dopo il bivio di Castaneda e la cantonale della Mesolcina tra lo Stallo e i piani di Verdabio. Lo resteranno appunto almeno fino a mezzogiorno, poi verrà fatta una valutazione. Svizzera e Cina hanno annunciato la conclusione dei negoziati durati 2 anni sull'aggiornamento dell'accordo bilaterale di libero scambio. L'industria tecnologica svizzera accoglie con grande soddisfazione questa intesa perché elimina quasi tutti i dazi sulle esportazioni elvetiche verso la Cina. La grossa incognita ora è rappresentata dall'eventuale opposizione interna in Svizzera da parte dei partiti che non escludono un referendum. Ce ne parla Anna Riva.
4: Stefan Brupbacher dirige SwissMEM, l'associazione mantello delle aziende svizzere del settore meccanico, elettronico e metallurgico.
5: Noi siamo molto soddisfatti, questo accordo è moltissimo importante per le nostre ditte che ci comportano dappertutto al mondo. L'accordo con la Cina, che è un mercato molto importante per l'alta tecnologia, ci permette di esportare di più innanzitutto le macchine della più alta tecnologia.
4: Con il nuovo accordo, il 99,8% delle attuali esportazioni svizzere potrà in effetti accedere al mercato cinese senza dazi. Prima, solo la metà circa dell'export verso la Cina ne era esente, mentre tutte le importazioni cinesi nella Confederazione già non sottostavano a dazi. Berna ha, per così dire, battuto sul tempo l'Unione Europea, che con Pechino non ha ancora raggiunto un accordo simile. Ma Brupbacher non teme che la Svizzera abbia fatto troppe concessioni alla Cina.
5: No, per niente, perché 99,8% dei nostri prodotti possono entrare la Cina senza dazi. Poi i capitoli ambientali e anche per i diritti del lavoro saranno ammigliorati. La nostra aspettazione è che la sinistra e tutti gli altri partiti politici sostengono all'unanimità questo accordo importantissimo per l'industria.
4: Un sostegno non scontato. Negli scorsi mesi il PS aveva minacciato il referendum se non fossero stati fatti passi avanti a livello di ambiente e di diritti umani. PS che ora dice che valuterà con attenzione i termini dell'intesa. Non ancora firmato, fa quindi già discutere l'accordo con quello che è il terzo partner commerciale della Confederazione, con esportazioni per 15 miliardi di franchi solo lo scorso anno.
2: C'è un doppio no in vista nelle votazioni federali del 27 settembre, lo indica il primo sondaggio SSR commissionato all'Istituto GFS di Berna. I contrari all'iniziativa sulla neutralità avrebbero un ampio vantaggio, 54% di no contro il 42% di sì, solo invece due punti di scarto tra favorevoli e contrari all'iniziativa sull'autosufficienza alimentare. Al momento il no prevale nella misura del 49%, quindi 47% di sì. La pioggia di questi giorni al sud delle Alpi sta facendo del bene al settore vitivinicolo, anche se non risolve totalmente un'annata segnata dalla siccità. Nel suo consueto incontro annuale, la Federazione dei Viticoltori della Svizzera Italiana ha guardato anche al futuro. Tra le novità spicca un maggior controllo dei nuovi vigneti fino alla fine del 2030, una sorta di moratoria. Ci dice di più Pervin Cavacioglu.
6: Caldo, siccità, stress idrico hanno messo a dura prova il settore agricolo e la viticoltura non è stata risparmiata. Uno dei segnali, l'anticipo eccezionale della vendemmia per vino bianco e spumante. Insomma, questa estate ha mostrato ciò che si dovrà affrontare nei prossimi anni. La Federazione dei Viticoltori della Svizzera Italiana ha quindi rafforzato la collaborazione con il Cantone e tra le nuove misure, di cui in realtà si parlava già una decina di anni fa, c'è quella di limitare i nuovi vitigni. Davide Cadet Nazzi, presidente di Federviti, ce ne spiega i motivi.
7: Nel momento storico in cui siamo non possiamo permetterci di continuare come abbiamo fatto negli ultimi anni. In questo momento ci dobbiamo dare dei limiti affinché il settore non vada incontro a situazioni o di sovrapproduzione o di pressione dei prezzi, e questo deve essere un barometro, qualcosa che nel prossimo futuro ci dirà se abbiamo preso la strada giusta o meno.
6: E dalla sezione dell'agricoltura Daniele Fumagalli ricorda che questa decisione si inserisce nella più ampia strategia già avviata e sostenuta da Confederazione, Cantone e le principali organizzazioni della filiera.
8: Sì, il settore è in difficoltà per i cambiamenti climatici, per i consumi, però sono fiducioso perché vedo una grande voglia di adattarsi, di collaborare tra diversi settori lungo la filiera per resistere alla pressione esterna di prodotti importati, di potere d'acquisto diminuito da parte del consumatore. C'è un investimento sulla qualità.
6: Detto ciò, su questa vendemmia Federviti non si sbilancia. Sarà sì di grande qualità, ma troppo presto per parlare di quantitativi.
2: C'è stata una protesta ieri sera prima della partita di calcio valida per i play-off di Conference League tra Lugano e Maccabi Tel Aviv. Circa 150 persone hanno manifestato nei dintorni dello stadio di Lugano a sostegno della Palestina per chiedere che le squadre israeliane non partecipino a tornei europei. Importante il dispositivo di sicurezza messo in piedi dalla polizia, che a un certo punto ha avvertito i dimostranti che sarebbero stati usati proiettili di gomma se il corteo si fosse avvicinato ulteriormente allo stadio. Gli organizzatori hanno così deciso di allontanarsi dalla AIL Arena. La partita si è giocata invece sotto una pioggia incessante, si è conclusa sul 2-1 per il Lugano, autore di una prova ordinata e generosa contro il primo vero avversario di questa stagione. I gol sono stati di Behrens nel primo tempo e di Gurgic, che ha realizzato un rigore pochi minuti dopo il pareggio israeliano nel secondo tempo. Il ritorno giovedì prossimo con il Lugano, che potrebbe restare l'unica squadra svizzera in lizza, come ci racconta Omar Gargantini.
9: Delle quattro svizzere in campo ha vinto soltanto il Lugano. Il Thun è stato addirittura umiliato, il Sion ha fatto quel che ha potuto, il San Gallo è l'unico obiettivamente ancora in corsa. È di per sé una nota di merito, ora che arrivati ai playoff il livello si è decisamente alzato. Il Lugano ha fatto la sua parte, insomma, in questa prima metà di una sfida che, come previsto, o temuto se preferite, si deciderà soltanto al ritorno, che per fortuna si giocherà sul neutro di Batumi in Georgia e non nella bolgia di Tel Aviv. Tutt'altro che un dettaglio, ripensando anche ai due precedenti in Israele degli scorsi anni. Prestazione di commovente generosità, quella dei bianconeri, spirito di gruppo e disponibilità al sacrificio totali da parte di tutti. Nessuno ha mollato di un centimetro nel complesso, si è concesso poco ad un avversario molto valido soprattutto sugli esterni, come si è visto nell'azione del gol subito. Addirittura, al di là della traversa colpita dal Maccabi nel finale, si è andati più vicini al 3-1 che non al pareggio. C'è dunque spazio per qualche rimpianto, legato soprattutto agli sciagurati errori sotto porta commessi in avvio da Cimignani e da Dos Santos. Ma può andar bene così, e fanno 7 vittorie se lo 8 giocate. L'ago della bilancia rimane in equilibrio, ma il Lugano tra una settimana avrà 2 risultati su 3 a disposizione per centrare il primo obiettivo della sua stagione. E non è una quisquiglia, specie se gli israeliani saranno costretti ad aprirsi, confermando la vulnerabilità sul piano della rapidità mostrata alla IL Arena. Il weekend, intanto, il Lugano riposa, mentre il Maccabi debutterà in campionato.
2: Chiudiamo qui con le notizie. Buona giornata a tutti e a tutte.
1: La meteo.
10: In Ticino e nel Moesano molto nuvoloso con precipitazioni frequenti a tratti temporalesche fino a metà pomeriggio. Poi passaggio a tempo asciutto con schiarite a partire dall'Alto Ticino. In Engadina questa mattina ultime schiarite, per il resto nuvoloso con precipitazioni fin verso sera. A basse quote temperatura massima sui 22 gradi, in Alta Engadina 14. Nelle vallate superiori verso sera tendenza a vento da nord. In montagna vento moderato da sud-ovest in rotazione a nord-ovest nel corso del pomeriggio. Terma di 0 gradi a 3.900 metri, in rapido calo nel pomeriggio fin verso i 3.300 metri. Cime, pendie spesso nelle nebbie, ma sull'Alto Ticino, base delle nubi, il rialzo fino ai 3.000 metri nel corso del pomeriggio.

0: E questo era il brano Fine Line del cantante Oliver Wood, un brano del 2021. Bentornati, questa è Verde Aurora, al microfono Cristiana Coletti. Eccoci arrivati alla nostra ultima rubrica di oggi.
1: La rivista.
0: Il benessere animale non dipende solo dalla salute e dall'assenza di sofferenze, ma anche dalla capacità di offrire agli animali ciò che vogliono, scrive Alessia Colaiani nel suo articolo per la rivista Il Tascabile, intitolato La ricerca della felicità animale. Buongiorno Alessia Colaiani.
2: Buongiorno a tutte e a tutti e grazie per l'invito.
0: Alessia Colaiani è giornalista e comunicatrice scientifica. Alessia Colaiani, in copertina sulla pagina del Tascabile campeggia la foto di un giovane orso bruno nelle acque del Mikfik Creek in Alaska e galleggia tutto tranquillo, a pancia in su. Insomma, questa è l'immagine della felicità animale cui anela il suo testo?
2: Diciamo che intuirlo da una foto è difficile, anche se istintivamente saremmo portati a dire di sì. Certo, però da questa immagine emergono quel prosperare, quello sviluppo delle competenze, della resilienza, quella libertà di scegliere e di cercare ciò che si vuole, su cui si basa il positive animal welfare, il benessere animale positivo, di cui scrivo appunto sull'articolo del Tascabile.
0: E lei parla dell'evoluzione scientifica raccontando il passaggio fondamentale dal mero evitare la sofferenza al promuovere esperienze emotive positive. Di che si tratta?
2: Sì, se volessimo fare una sintesi della storia della scienza del benessere animale, vedremo che inizialmente si parte da un voler evitare le sofferenze, il disagio, il dolore. Si parte, diciamo, dei primi modelli che descrivono il benessere animale, quello delle cinque libertà. Quindi la libertà dalla sete e dalla fame, ad esempio, la libertà dal disagio, la libertà di esprimere i comportamenti tipici della propria specie. Questi appunto sono alcuni degli esempi delle cinque libertà, per poi passare invece a qualcosa di più proattivo, diciamo, quindi non solo evitare l'ostacolo, ma proporre agli animali, in questo caso noi parliamo soprattutto di animali che sono in cattività, che sono sotto il nostro controllo, quindi proporre esperienze positive, quindi non solo evitare le esperienze negative, ma riuscire a dare loro la possibilità, di sperimentare altro.
0: Ma com'è possibile, come possono gli scienziati misurare le emozioni positive negli animali che sono notoriamente privi di linguaggio, perlomeno non il nostro, non hanno il nostro linguaggio? Come si riesce a misurare le emozioni e a capire cosa vogliono, cosa li fa star bene?
2: Allora, dobbiamo fare un piccolo passo indietro perché effettivamente, sebbene già Charles Darwin abbia parlato di emozioni negli altri animali, lo studio delle emozioni ha avuto un rifiorire solo recente, in parte perché la comunità scientifica in qualche modo era intimorita da un eccessivo antropomorfismo, quindi preoccupata di vedere negli animali emozioni che forse potevano essere tipicamente nostre, dell'essere umano. D'altro canto, è già molto difficile definire un'emozione. Infatti vediamo che nei diversi studi che si sono succeduti nei decenni ci sono varie interpretazioni, varie definizioni di emozioni. Si studia ancora molto il legame tra emozione e comportamento, quale sia la causa, quale sia la conseguenza, e ancora il ruolo evolutivo delle emozioni. Appunto diventa ancora più difficile cercare di capire se gli altri animali provano delle emozioni, quali emozioni provano, perché appunto gli animali non ci possono parlare, noi non possiamo raggiungere quella che viene detta la loro esperienza soggettiva, mentre noi appunto possiamo descrivere le nostre emozioni, ne parliamo, forse ne parliamo anche tanto negli ultimi tempi, ma non è mai abbastanza, dipende dai casi, per gli animali è diverso, però gli scienziati hanno trovato appunto dei modi per trovare degli indizi per capire se gli animali stiano sperimentando stati affettivi positivi o negativi attraverso indicatori fisiologici, osservazioni comportamentali e risposte cognitive.
0: Praticamente va anche oltre comunque il guardare lo scodinzolare del proprio cane, insomma, questo tipo di approccio.
2: Sì. Sì, è un po', come dire, è un po' un rebus, un giallo, perché non basta un solo indizio, bisogna raccogliere vari dati per capire che cosa stiamo effettivamente osservando.
0: E lei parla anche però di una dissonanza etica, la ricerca della felicità, però gli animali, insomma, sono sotto il nostro controllo.
2: Beh, sì.
0: Dica.
2: In qualche modo è quasi una provocazione questa ricerca della felicità, perché se è vero, e infatti poi c'è alla fine dell'articolo una citazione della biologa etologa Marian Stepp Dawkins, se da un lato noi abbiamo il controllo su questi animali, quindi quella ricerca della felicità, quel fargli raggiungere ciò che loro vogliono, non sarà mai totale, perché appunto sono in cattività, sono sotto il nostro controllo e noi in qualche modo pieghiamo le loro vite al nostro beneficio. È vero anche che in questo momento ci sono animali negli zoo, negli allevamenti, a cui in qualche modo dobbiamo garantire una vita, si usa spesso la formula vita degna di essere vissuta, ma comunque una vita che dia loro la possibilità di sperimentare appunto degli stati affettivi positivi e non solo di evitare il dolore, quindi di dare loro qualcosa in più.
0: La ricerca della felicità animale è il titolo dell'articolo pubblicato sulla rivista Il Tascabile. Noi ne abbiamo parlato con l'autrice Alessia Colaiani. Io la ringrazio.
2: Grazie a voi e buona giornata a tutte e a tutti.

frate sole era un cappello, tra pensieri e luce esplosa, la poesia del movimento, l'innocenza, la follia, nostalgia del

Navigavo senza vista, piombo e rose tra le mani, circondato dalle fiamme della mia vigliaccheria. Tra sentieri di raccordo il Mediterraneo canta e i suoi porti stesi al sole sorridono.

E questa era la voce di Massimo Donno con Fratello Sole, La Luce, un brano del 2025 tratto dal suo album La Spada e l'Incanto. Continuiamo in musica, ci avviciniamo alla fine delle nostre 3 ore insieme. Benny Green, Latin America, e facciamo partire il brano.

E come purtroppo qualche volta accade, ho lanciato il titolo sbagliato, Southern Belle di Brett Meldow e Daniel Rosen, un brano del 2025.

È arrivato il momento del lancio della puntata di Laser che ci seguirà all'altezza dei giovani lettori, temi etici, politici e psicologici nelle recenti proposte editoriali per ragazzi di Letizia Bolzani. Un Laser a cura di Letizia Bolzani, la Bologna del Children Books Fair, che si è tenuta in questa primavera giungendo alla sua 63esima edizione e confermandosi come l'evento internazionale più importante nel settore. Ha mostrato un'attenzione particolare alla saggistica rivolta alle giovani lettrici e ai giovani lettori, focalizzata in particolare su temi alti di carattere etico, politico, sociale e psicologico. Un Laser a cura di Letizia Bolzani. Siamo in chiusura davvero. Io vi ringrazio per averci seguito questa settimana. Ringrazio tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori, anche tutti gli ospiti, grazie a Forinda Cambria e a chi ci ha scritto, ci ha accompagnato. Al microfono Cristiana Coletti vi saluta e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Rete 2.

0: Parlare ai giovani di etica, di politica, di consapevolezza e di responsabilità. Questo si è visto emergere come tema necessario e urgente alla recente Bologna Children's Book Fair, la fiera internazionale dedicata all'editoria per ragazzi, giunta quest'anno alla sua 63esima edizione, confermandosi come l'evento leader mondiale del settore. È dunque significativo considerare quali tendenze emergano dalla fiera, e quest'anno ci è sembrata importante quella relativa anche ai contenuti non fiction, ma più saggistici, incentrati su discorsi di consapevolezza e coscienza critica, discorsi che possano incoraggiare i giovani a uscire dall'apatia e dal si è sempre fatto così, facendosi davvero energia accesa di cambiamento verso un mondo possibilmente più giusto e più bello. E anche più gentile. Accendere i fuochi, manuale di lotta e gentilezza, è il titolo del saggio più recente di Gianrico Carofiglio, edito da Mondadori, in cui egli si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per parlare di questioni essenziali, come ad esempio il saper vedere i cosiddetti invisibili, gli emarginati, i diversi, gli ultimi, perché, cito, una democrazia vera è quella dove tutti hanno diritto non solo di esistere, ma di essere riconosciuti nella loro esistenza. E poi il tema del linguaggio, che a sua volta fa esistere, o opprime, o rende invisibile, o emargina, quando racchiude stereotipi o atteggiamenti discriminatori. E il tema dell'essere maschio, che non ci obbliga a incarnare ruoli prefissati, ma può essere un'occasione per ripensare l'affettività, la fragilità, il rispetto. Ci sono poi riflessioni su un tema a Carofiglio molto caro, quello legato all'errore, alle opportunità che esso ci può offrire, e ci sono riflessioni sul potere. Che cos'è il potere, chi comanda davvero, e naturalmente sull'esercizio del pensiero critico, perché pensare, cito ancora, è forse la forma più profonda di resistenza che abbiamo a disposizione. Non possiamo dire non mi riguarda, perché l'indifferenza è già una forma di complicità.
1: Sì, essere indifferenti è un peccato mortale, lo diceva Gramsci in uno scritto leggendario intitolato proprio Contro gli indifferenti, perché il tema delle cose brutte che accadono nella vita quotidiana e nella storia è non immediatamente intuitivo, non dipende tanto dal fatto che ci siano persone cattive o che si comportano male, certo loro hanno un peso, ma dipende soprattutto dal fatto che tante persone non cattive o virgolette buone non si prendono la loro responsabilità, non fanno quello che dovrebbero fare, non intervengono, mi viene da dire non alzano la voce, ma in realtà non c'è bisogno di alzare la voce, bisogna esserci. La diga contro la mancanza di senso, contro l'infelicità collettiva, contro la distruzione del senso di comunità, è nel prendersi la propria responsabilità. Però a me piace dire, ogni volta che uso questa parola, che sembra portare con sé anche un significato di eccessiva serietà, prendersi la propria responsabilità con allegria. La mia idea dell'impegno, dell'apprendere e della politica è strettamente, intimamente, inevitabilmente collegata con un'idea di allegria, di una prospettiva di cambiare il mondo, di costruirne uno che sia una casa più accogliente per tutti.
2: Soffermiamoci ancora un momento su questa allegria. Che cosa intende esattamente?
1: Beh, intendo, diciamo così, quel senso di euforia di chi capisce che è possibile fare qualcosa e decide di farlo, di partecipare a farla. C'è una delle tante frasi attribuite ad Einstein, non sappiamo se sia davvero sua, ma è una bella frase, quindi la possiamo dire lo stesso, che suona più o meno così. Quelli che dicono che è impossibile qualunque cosa non dovrebbero disturbare quelli che ce la stanno facendo. Ecco, il fatto che uno ce la stia facendo, a mio modo di vedere, comunica un grande senso di euforia, l'idea di essere conformi alla propria, uso un'espressione un po' carica, ma ci credo, conformi alla propria missione nel mondo, cioè di essere con gli altri, di rendere il mondo un luogo più accogliente per tutti.
2: Questo libro si rivolge ai ragazzi, anche ai ragazzi, e appunto è importante che i ragazzi sappiano quello che lei proprio diceva all'inizio, cioè che il potere più difficile da contrastare non è quello che ci dice cosa devi fare e cosa non devi fare, ma quello che passa attraverso ciò che si considera ovvio, il si è sempre fatto così. Gli adolescenti di oggi forse hanno bisogno più di una volta di scardinare il luogo comune?
1: tutti ne hanno bisogno, perché per tutti è presente questo rischio, che è un rischio vischioso e micidiale, di dire vabbè, tanto è inutile, tanto si è sempre fatto così, cosa posso fare io da solo o da sola? Ecco, se si fosse posta una domanda del genere Rosa Parks, che rifiutando di alzarsi dal posto destinato ai bianchi su quell'autobus dell'America della segregazione razziale, diede luogo da sola, una piccola donna solitaria, ha un cambiamento epocale. Noi non lo sappiamo quali singoli gesti metteranno in moto il cambiamento, quali singoli gesti saranno la scintilla per accendere il fuoco, ma la nostra regola di comportamento non è tanto sapere, pensare, prevedere che quel gesto produrrà il cambiamento, ma sapere che è giusto farlo, perché poi in una miriade di gesti giusti, come nel caso dei cuccioli di tartaruga che dai loro nidi sulla spiaggia corrono verso il mare, molti di loro vengono presi dai gabbiani, ma alcuni arrivano a destinazione. Ecco, questo secondo me è una metafora profonda che ha a che fare con il fare le cose che dobbiamo fare, perché è giusto farle, qualcuna porterà dei risultati, non lo sappiamo prima.
2: Manuale di lotta e di gentilezza reca il sottotitolo, e gentilezza infatti è un gesto verso l'altro, e il valore del riconoscimento, che è un valore anche profondamente filosofico, ricorre nel suo libro. Lei dice: non si esiste solo perché si mangia, si cammina, si respira, ma perché qualcuno ti vede e ti vede davvero, ti riconosce, dà senso al tuo esistere.
1: Sì, il bisogno più profondo di ogni essere umano è essere riconosciuto, essere visto dagli altri, che ovviamente non si riferisce alla visibilità fisica, ma alla visibilità come persona, come complesso aggregato di desideri, sentimenti, anche cose negative ovviamente. La nostra umanità, molte delle cose disastrose che accadono in questo mondo dipendono dal fatto che le persone non vengono viste, e non vengono viste neanche da se stesse. L'abolizione di sé, che deriva dal fatto che non ti vedono gli altri, comporta che spesso uno non riconosca se stesso o se stessa come esistente, e questo produce comportamenti autodistruttivi o distruttivi. La incapacità di raccontare se stessi a se stessi produce un cortocircuito che a volte si traduce in violenza ottusa e incontrollata. Non è una mia congettura, ci sono studi criminologici su ragazzi devianti e violenti, e la caratteristica di tutti costoro è la mancanza di un vocabolario, cioè delle parole per raccontarsi, per esprimere la propria sofferenza. Se uno non ha le parole per esprimere la propria sofferenza, la agisce. Questo lo ha detto molto tempo fa un signore di nome Shakespeare nel Macbeth. Secondo me è la sintesi più perfetta di questo argomento. Dice Shakespeare: date parole al dolore, il dolore che non parla sussurra al cuore oppresso e gli dice di spezzarsi.
2: E qui arriviamo al linguaggio, che è un tema importante nel suo libro. Il linguaggio non è solo qualcosa che descrive il mondo, ma è una forma di azione. Sempre noi parlando creiamo il mondo, ma facciamo anche un'azione sul mondo. È anche importante dire ai ragazzi che non solo il linguaggio è azione sul mondo, ma anche ogni lingua segmenta il mondo in modo diverso, e quindi questo ci aiuta a porci delle altre prospettive, a entrare nei panni di un'altra lingua e di un'altra cultura.
1: Sicuramente, io sono un appassionato, un ricercatore di parole di altre lingue intraducibili nella nostra o in altre, parole che contengono aggregati di significato e che, appunto, come diceva benissimo lei, ci permettono di vedere in modo più ricco il mondo che abbiamo davanti o quello che abbiamo dentro. La mia preferita è parte di un passaggio fondamentale di un romanzo che ho scritto qualche anno fa. Il titolo del romanzo è Le tre del mattino, e la parola della lingua Tagalog delle Filippine è Balikvas. È una parola bellissima perché è completamente intraducibile con una o due parole in italiano, in inglese o in francese. Balikvas significa trovarsi in un punto e all'improvviso saltare da un'altra parte e vedere le cose che davamo per scontate in una maniera completamente diversa. È meraviglioso, che poi è esattamente il senso di quello che io faccio in questo libro.
2: In questo libro lei si rivolge ai ragazzi e alle ragazze, però dedica un intero capitolo ai maschi, cioè ai maschi. A cosa vuol dire essere maschi? Come mai?
1: È perché, diciamo, uno dei problemi più gravi delle società evolute, apparentemente, ma anche sostanzialmente, in cui viviamo, è la pericolosa permanenza di uno stereotipo maschile, da cui dipendono la maggior parte dei problemi di questa società. Lo dico, diciamo, consapevole, diciamo, del peso di queste parole, ma basta guardare i numeri, basta guardare le statistiche: il 95% dei reati violenti sono commessi da maschi, il 95% dei detenuti sono maschi, e questo significa costi sociali di tutti i tipi, non solo i costi per le vittime, sono i costi per il sistema di polizia, il sistema giudiziario, gli ospedali, la riparazione del danno. E tutto questo non è che dipenda, come taluni, a volte anche di recente in televisione, hanno sostenuto, da ragioni biologiche. È un modello culturale per cui il maschio deve essere in un certo modo, deve accettare le sfide, deve essere forte, coraggioso, battersi. Purtroppo io devo riconoscere, io mi considero una persona abbastanza evoluta, ma ho trascorso la mia adolescenza e giovinezza di ragazzo con passione politica e una prospettiva progressista, però intrappolato senza saperlo in quel meccanismo. Se riusciamo a ridefinire l'idea della mascolinità in una chiave completamente diversa da questa, se riusciamo a far accettare l'idea che essere uomini non significa avere paura dei sentimenti, avere paura di piangere, avere paura delle fragilità, un bel pezzo delle cose che ci sono da fare per cambiare il mondo saranno fatte automaticamente.
2: E infine, Gianrico Carofiglio, lei fa emergere il valore dell'insieme, cioè abbi coraggio, accendi il fuoco, ma non come eroe solitario, insieme, sogna con gli altri.
1: Sì, sogna con gli altri, intanto perché è molto più divertente, diciamo così, sentirsi partecipi di un sogno comune è una cosa esaltante, lo potrebbe dire chiunque si sia occupato di movimenti collettivi. Tanti anni fa un sociologo, Alberoni, scrisse addirittura un libro sull'innamoramento e disse che l'innamoramento è un movimento collettivo a due, è il senso di passione che deriva dall'immaginare il futuro assieme ad altri, non come una pratica solipsistica. Dopodiché bisogna essere capaci di agire anche da soli, bisogna anche avere la consapevolezza che ci sono casi in cui bisogna alzarsi da soli perché magari gli altri non hanno trovato il coraggio o la capacità di capire che bisogna farlo. A volte semplicemente questo basta per mettere in moto il cambiamento. Cioè, ancora una volta, questa è attribuita a Martin Luther King, forse è vera, suona più o meno così: la paura bussò alla porta, il coraggio andò ad aprire e non c'era nessuno.
2: Gianrico Carofiglio, che abbiamo appena ascoltato parlarci del suo Accendere i fuochi, edito da Mondadori, accennava tra le altre cose all'importanza di dare parole al dolore, di prendere coscienza delle proprie emozioni per evitare il cortocircuito tra emozione e azione violenta, perché se uno non ha le parole per esprimere la propria sofferenza, la agisce. Proprio di questo tratta il volume Dentro l'uragano, sentire, pensare, agire, in cui i due autori si rivolgono direttamente agli adolescenti e alle adolescenti, fornendo loro con franchezza, sensibilità e profonda competenza degli strumenti per attraversare questo delicato passaggio della crescita. Gli autori sono Luigi Ballerini, medico psicoterapeuta a orientamento analitico, nonché uno degli scrittori italiani per ragazzi più letti e apprezzati, e sua figlia Anna Ballerini, psicologa e psicoterapeuta specializzata in età evolutiva. È un libro interessante che si inserisce nel filone molto ricco di libri che parlano ai ragazzi di emozioni, ma lo fa in modo originale, con un suo specifico particolare.
3: Lo specifico è che intendiamo le emozioni come qualcosa che tutti viviamo. Noi nasciamo con delle emozioni, ci sono le emozioni primarie e le emozioni poi secondarie. Tutti le viviamo e tutti le abbiamo. Il taglio che abbiamo voluto dare però è che le emozioni sono una bussola che ci aiutano a orientarci nel mondo, ma non sono ciò che governa il nostro agire. Per cui le intendiamo come un passaggio iniziale, quindi si sentono le emozioni, c'è una parte in cui si pensa a che cosa succede, che poi ci porta a un agire o a un non agire. Bisogna stare attenti a non fare un cortocircuito tra sento e faccio, immediato. È bene imparare no, ma sperimentare che il pensare è interessante.
2: Il pensare è interessante, Luigi Ballerini, anche perché attraverso il pensare noi possiamo dare parole alle emozioni, possiamo capirle, possiamo capire che cosa stiamo provando.
4: È proprio importante questo, capire che cosa sto provando, perché quanti ragazzi incontro quando, no, che hanno compiuto qualcosa di più o meno grave, E quando chiedo ma perché l'hai fatto, la risposta è boh, non so, mi è venuto così, c'ho lo schizzo, usano questi termini che di per sé non vogliono dire niente e sono quasi giustificatori, ma come sarebbe più bello e più importante che loro invece provassero a capire perché hanno fatto, compiuto una certa azione, e per capirla devo imparare a nominare quello che ho provato. Quindi lo scopo del libro, che è proprio dedicato alle adolescenti e agli adolescenti, è quello di aiutarli a conoscersi, a dare un nome a ciò che provano e rispetto a ciò che provano scoprire che le emozioni sono una cosa bellissima, ma anche scoprire, è bellissimo scoprire

0: per cui abbiamo più strumenti per orientarci. Io credo che il ruolo generale, generico dell'adulto sia sostenere i ragazzi nell'aiutare a orientarsi per vivere bene.
1: Sì, innanzitutto è quello di esserci come adulti, perché trovo sempre più spesso ragazzi e ragazzi abbandonati magari nel tempo, a casa, ma non solo, a volte anche lasciati a loro stessi. Allora, un adulto che c'è è un adulto che innanzitutto si occupa di se stesso, nel senso di cura il suo lavoro, cura la sua persona, cura le sue relazioni, cura le relazioni con gli amici e con il proprio partner, e poi oltre a esserci cura sé, si cura e si preoccupa, anzi si occupa, che il proprio figlio e la propria figlia possa stare bene con sé, con gli altri e nel mondo, sostenendoli nelle fatiche che fanno, anche riconoscendo queste fatiche e incoraggiandoli.
2: Con Luigi Ballerini e Anna Ballerini abbiamo parlato del loro Dentro l'Uragano, edizioni Il Castoro, una preziosa bussola per orientarsi nell'adolescenza. Ma di temi profondi, esistenziali, politici, etici, si può parlare anche ai bambini più piccoli, come fa lo scrittore brasiliano che oggi vive negli Stati Uniti, Victor Dias de Oliveira Santos. Lui è scrittore ma anche linguista, e proprio alle lingue ha dedicato un suo precedente libro per bambini, La cosa più preziosa, edito in italiano da Terre di Mezzo. Ora, sempre dallo stesso editore, esce un nuovo albo di Victor Santos, illustrato da Catarina Sobral. Si intitola Le persone sono strane. Anche questo è in prima persona, come quello sul linguaggio, dove era proprio il linguaggio a parlare. Qui chi racconta è un bambino che trova strane molte persone. Ma come scrisse il dottor Sois, il celebre autore di tanti classici per l'infanzia, tra cui Il Grinch, siamo tutti un po' strani e anche la vita lo è.
3: Yeah, I think that when children start thinking too much about their personality, right? I think they start to get anxious. For example, today there's too much social media and they're always comparing themselves, you know, I want to be like the popular kids. I want to be different.
4: Sì, penso che quando i bambini cominciano a pensare troppo alla loro personalità, ecco, io credo che inizino a diventare ansiosi. Ad esempio, oggi ci sono eccessivi social media che li inducono a compararsi con gli altri. Voglio essere il ragazzo più popolare, voglio essere diverso, o c'è qualcosa di sbagliato in me. Quindi ritengo che uno degli obiettivi del libro sia proprio il celebrare la diversità. Allo stesso modo in cui il mio libro precedente celebrava la diversità linguistica, questo celebra la diversità personale. Credo che quante più diversità ci sono nel mondo, meglio stiamo tutti e siamo più pronti ad affrontare varie sfide.
2: Il suo libro precedente parlava di linguaggi e di come parlare più lingue ci permetta di guardare al mondo attraverso prospettive diverse e uniche per ognuna. Questo tema è presente anche in questo libro.
3: I think that more and more we are becoming homogeneous, right? Because of maybe the influence of specific cultures, majority cultures. I think that the more diversity we have, the better it is. It's different ways of thinking.
4: Penso che stiamo diventando sempre più omologati perché subiamo l'influenza delle culture maggioritarie. E invece più diversità abbiamo, meglio è. I diversi modi di pensare, di guardare alle situazioni, tutto ciò ci dà tanta flessibilità. E penso che oggi invece a livello politico sia tutto un puntare il dito, un additare chi non è omologabile a noi. Quella gente è strana, quelli fanno cose strane, quelli pensano in un modo differente, quindi strano. Ma nessuno si guarda davvero allo specchio. Tutti noi abbiamo qualcosa di buono, tra virgolette, e qualcosa di strano, tra virgolette. Abbiamo tanti problemi reali nel mondo. Abbiamo cambiamenti climatici, corruzione, criminalità. Questi sono i veri problemi. La stranezza di vestirsi con vestiti particolari o di parlare in modo buffo non è un problema reale. Dobbiamo focalizzarci invece su ciò che è importante e cercare di accettare le persone per come sono.
3: That's not a problem. We should focus on what really matters. This is not a problem. Let's just accept people the way they are, right?
2: Anche il piccolo protagonista del suo libro pensa che gli altri siano strani, ma

0: Alla fine la prospettiva si ribalta perché i lettori lo vedono andare a scuola in monociclo col cagnolino in un carrettino attaccato dietro. Quindi anche lui è un po' strano. Come vi è venuta questa idea?
1: Oh, that's a good question. You're talking about the final scene. When I actually wrote the text, the final scene was totally different. It was a completely different scene. Then when the illustrator, Katarina...
2: Questa è una bella domanda. Lei sta parlando dell'ultima scena del libro. Quando scrissi il testo, la scena finale era totalmente diversa. Era una scena completamente diversa. Ma quando l'illustratrice, Katarina Sobral, lesse il manoscritto, disse: «Penso che qui potremmo fare di meglio». Perché dobbiamo essere sicuri che anche il bimbo protagonista, quello che trova strani gli altri, sia strano pure lui, ma non in un modo comune, banale, tipo mettersi tre banane in testa e andare in giro così. Troppo semplice. Lo volevamo rendere strano in un modo meno scontato. Allora abbiamo cominciato a lavorare al libro e solo quando siamo giunti a metà siamo riusciti a deciderci sull'ultima pagina. Ci abbiamo pensato 2 mesi su questo finale, a come potesse essere. Ci chiedevamo come potrebbe andare a scuola questo bambino. Abbiamo parlato tanto, abbiamo messo giù un po' di idee e alla fine ci è venuta questa. Il bambino andava a scuola con il cane e portando il cane con un monociclo. E volevamo essere più raffinati e brillanti.
0: Quindi lei e l'illustratrice avete lavorato proprio insieme alla realizzazione di questo libro?
1: Yeah, we worked very closely throughout the book. She was free to make comments about the text and I was free to make comments about the illustration.
2: Sì, abbiamo lavorato al libro a stretto contatto. Lei era libera di fare commenti sul testo e io sulle immagini. Credo che la nostra sia stata una collaborazione molto sana, che alla fine ha dato benefici al libro. Abbiamo messo tutte le nostre idee sul tavolo e abbiamo discusso il valore di ognuna.
0: E avete proprio messo in pratica la bellezza di cooperare nel rispetto dei vostri diversi punti di vista.
1: Exactly. She has her way of working, I have my way of working.
2: Esattamente. Lei aveva i suoi modi di lavorare, io avevo il mio modo di lavorare. Io avevo la mia diversità da portare al progetto e lei aveva la sua. Ma dovevamo trovare un linguaggio comune e focalizzarci su ciò che era bene per il libro. La stessa cosa per le personalità. Invece di focalizzarci sulle diversità, focalizziamoci su cosa abbiamo in comune, così che possiamo connetterci e creare qualcosa insieme.
1: So that we can connect and create something together, right?
0: Era Victor Santos, autore del libro Le persone sono strane, illustrato da Katarina Sobral e edito da Terre di Mezzo. E siamo al termine di questa puntata in cui abbiamo voluto presentarvi un trittico di recenti proposte editoriali che parlano alle giovani lettrici e ai giovani lettori di temi etici, politici e psicologici profondi. Le persone sono strane, di Victor Santos, edizioni Terre di Mezzo, Dentro l'uragano, di Luigi Ballerini e Anna Ballerini, edizioni Il Castoro, e Accendere i fuochi, di Gianrico Carofiglio, edizioni Mondadori.

0: Quando le parole escono dalla pagina, diventano voce, ricordi da ascoltare, in un gioco di specchi e richiami tra letteratura e musica. Da Shakespeare alla Beat Generation, da Edgar Allan Poe alla fantascienza di sogni artificiali. Ogni puntata, 5 canzoni, per intraprendere un viaggio tra questi due mondi, per ascoltare cosa accade quando le pagine di un libro diventano canzoni. Take 5, a cura di Corrado Antonini. Domani alle 10.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Veronica Lippi. Violento incendio a Tusi, si è bruciato un edificio con ristorante e appartamenti, ci sono 5 persone disperse. Accordo di libero scambio con la Cina, eliminati quasi tutti i dazi sui prodotti svizzeri, soddisfazione del mondo economico, ma il Partito Socialista non esclude il referendum. Doppio no alle iniziative al voto il 27 settembre, questo dice il primo sondaggio SSR, chiara la bocciatura per quella sulla neutralità, più in bilico quella sulla sovranità alimentare. Per lo sport, calcio, il Lugano ha sconfitto per 2-1 il Maccabi Tel Aviv nell'andata dei playoff di Conference League, male le altre squadre svizzere in Europa. 5 dispersi, 8 feriti e il bilancio ancora provvisorio di un gravissimo incendio scoppiato nella notte a Tusis, nei Grigioni. Un edificio con ristorante e appartamenti è andato distrutto dalle fiamme. Molto complesse le operazioni di evacuazione e di spegnimento. Sentiamo Alan Crameri.
4: L'aspetto più tragico e preoccupante al momento è che non si hanno notizie di 5 persone che, secondo la polizia, erano residenti nell'edificio. Se si trovavano effettivamente all'interno, sono state uccise dall'incendio che è divampato al secondo piano e che ha avvolto buona parte dell'edificio, tanto che il vano scale è crollato e i soccorritori hanno dovuto aprire il tetto con una gru per proseguire con le operazioni. 14 persone sono riuscite a fuggire, tra di loro ci sono 8 feriti, 2 in modo grave, 2 con ferite di media entità e 4 in modo lieve. Sono stati portati negli ospedali di Coira, Tusis, Ilanz e Zurigo. Massiccio il dispiegamento di forze, quasi 100 i pompieri e vari team sanitari che sono arrivati da varie regioni del cantone, da Coira, dalla Surselva e dalla Prettigovia. L'edificio di più piani, nella parte sud di Tusis, ospitava un ristorante al pian terreno e degli appartamenti nei piani superiori. L'allarme è scoppiato poco dopo la mezzanotte. In quel momento il ristorante era chiuso. Una portavoce della polizia ha dichiarato alla RSI che, siccome lo stabile è pericolante, i soccorritori non sono ancora riusciti ad entrare nell'edificio. I nostri corrispondenti sul posto confermano che dal tetto esce ancora del fumo. Il comune di Tusis ha inoltre organizzato alloggio e pasti per gli sfollati.
3: In mattinata le autorità grigionesi valuteranno anche la situazione viaria nel Moesano. Lo ricordo, le forti piogge di ieri hanno causato frane e colate detritiche in alcune zone particolarmente fragili e già colpite in passato. Sono chiuse la strada della Val Calanca, poco dopo il bivio di Castaneda, e la cantonale della Mesolcina, tra lo stallo e i piani di Verdabbio. Saranno chiuse fino a mezzogiorno e poi verranno comunicato un eventuale prolungamento. Per gli abitanti della Calanca, forse appunto la regione in situazione più delicata, è stato organizzato un servizio di trasporto via elicottero. Svizzera e Cina hanno annunciato la conclusione dei negoziati, durati 2 anni, sull'aggiornamento dell'accordo bilaterale di libero scambio. L'industria tecnologica svizzera accoglie con grande soddisfazione questa intesa perché elimina quasi tutti i dazi sulle esportazioni elvetiche verso la Cina. La grossa incognita è ora rappresentata dall'eventuale opposizione interna in Svizzera da parte dei partiti che non escludono un referendum. Sentiamo Anna Riva.
5: Stefan Brupbacher dirige SwissMem, l'associazione mantello delle aziende svizzere del settore meccanico, elettronico e metallurgico.
6: Noi siamo molto soddisfatti, questo accordo è moltissimo importante per le nostre ditte che ci comportano dappertutto al mondo. L'accordo con la Cina, che è un mercato molto importante per l'alta tecnologia, ci permette di esportare di più, innanzitutto le macchine della più alta tecnologia.
5: Con il nuovo accordo, il 99,8% delle attuali esportazioni svizzere potrà in effetti accedere al mercato cinese senza dazi. Prima, solo la metà circa dell'export verso la Cina ne era esente, mentre tutte le importazioni cinesi nella Confederazione già non sottostavano a dazi. Berna ha, per così dire, battuto sul tempo l'Unione Europea, che con Pechino non ha ancora raggiunto un accordo simile. Ma Brupbacher non teme che la Svizzera abbia fatto troppe concessioni alla Cina.
6: No, per niente, perché 99,8% dei nostri prodotti possono entrare la Cina senza dazi. Poi i capitoli ambientali e anche per i diritti del lavoro saranno ammigliorati. La nostra aspettazione è che la sinistra e tutti gli altri partiti politici sostengono all'unanimità questo accordo importantissimo per l'industria.
5: Un sostegno non scontato. Negli scorsi mesi il PS aveva minacciato il referendum se non fossero stati fatti passi avanti a livello di ambiente e di diritti umani. PS che ora dice che valuterà con attenzione i termini dell'intesa. Non ancora firmato, fa quindi già discutere l'accordo con quello che è il terzo partner commerciale della Confederazione, con esportazioni per 15 miliardi di franchi solo lo scorso anno.
3: C'è in vista un doppio no per le due iniziative al voto il 27 settembre, quella sulla neutralità e quella per un'alimentazione sicura. Il primo sondaggio dell'Istituto GFS di Berna, commissionato dalla SSR, dà 12 punti percentuali di vantaggio ai contrari a quella sulla neutralità e 2 a chi si oppone a quella sulla alimentazione sicura. Allora, da Berna sentiamo Alessio Veronelli.
7: Un divario percentuale già importante per l'iniziativa sulla neutralità, iniziativa che chiede di ancorare nella Costituzione una neutralità permanente armata, vietando l'adesione ad alleanze militari e l'adozione di sanzioni, se non quelle già previste dalle Nazioni Unite. 54% i no, 42% i sì. Agnese Zucca, politologa, coautrice del sondaggio GFS.
8: L'esito dell'iniziativa non è ancora deciso. Il sì dispone sicuramente di una base UDC molto compatta. Il no però può contare sul vantaggio attuale degli argomenti che vediamo sono più sostenuti e dalla dinamica della formazione dell'opinione che nel caso delle iniziative tende generalmente a favorire il fronte contrario.
7: Sostegno attuale ben oltre la media nella Svizzera italiana, spiegato con un maggiore appoggio generale a questioni relative a sovranità nazionale, ma anche al ritardo nella campagna rispetto al resto del paese. L'iniziativa per un'alimentazione sicura, invece, iniziativa che chiede maggiore autosufficienza alimentare, salvaguardia delle acque e che promuove più alimenti a base vegetale, vede per ora il fronte del no avanti di soli 2 punti percentuali, 49 a 47, con maggiore sostegno da parte di donne, giovani e di chi vota a sinistra, anche se nessun partito sostiene l'iniziativa. Per i sondaggisti la tendenza è però quella classica di iniziative partite forte e che perdono poi velocità una volta ben soppesate le implicazioni.
3: Chiudiamo con una notizia di attualità estera, perché gli Stati Uniti rinnovano le minacce finanziarie contro l'Iran. Dopo il presidente Trump, che ha parlato di guerra economica, il segretario al tesoro Scott Bessent ha affermato che Teheran subirà le sanzioni più dure della sua storia, sanzioni che colpiranno eventualmente anche tutti i paesi che dovessero fornire qualsiasi tipo di sostegno al regime. Washington ha promesso maggiori dettagli la prossima settimana, mentre l'Iran ha definito i provvedimenti americani come terrorismo economico. Io mi fermo qui, buona giornata.
9: Lo sport.
10: Serataccia per il calcio svizzero in Europa, si salva solo il Lugano. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. 2-1 ieri alla Aiel Arena per i bianconeri sulla Maccabi Tel Aviv. Correte, lo ricordo, d'apertura di Behrens, l'ottavo centro personale in questa stagione di Anto Girgic su calcio di rigore, per lui 24esimo rigore trasformato, davvero incredibile. Rete tra l'altro giunta dopo il pareggio firmato dagli israeliani proprio ad inizio ripresa. A Batumi, in Georgia, la prossima settimana in programma ci sarà naturalmente il ritorno. Battute invece le altre tre svizzere coinvolte, sempre in conference. Rimane comunque possibile il passaggio di turno per il San Gallo, che ieri ha perso comunque in Danimarca solo 1-0 contro il Nordsjælland. Ci vorrà un miracolo per il Sion, battuto alla Tourbillon 4-2 dall'Ajax Amsterdam. Infine, naturalmente, non c'è speranza. Ci vuole davvero un miracolo, ma quelli veri, per il Thun, che è stato nettamente battuto in Polonia per 7-0 dai polacchi del Lech Poznan. Sentiamo Omar Gargantini.
11: Delle quattro svizzere in campo ha vinto soltanto il Lugano. Il Thun è stato addirittura umiliato, il Sion ha fatto quel che ha potuto, il San Gallo è l'unico obiettivamente ancora in corsa. È di per sé una nota di merito, ora che arrivati ai playoff il livello si è decisamente alzato. Il Lugano ha fatto la sua parte, insomma, in questa prima metà di una sfida che, come previsto, o temuto se preferite, si deciderà soltanto al ritorno, che per fortuna si giocherà sul neutro di Batum in Georgia e non nella bolgia di Tel Aviv. Tutt'altro che un dettaglio, ripensando anche ai due precedenti in Israele degli scorsi anni. Prestazione di commovente generosità, quella dei bianconeri, spirito di gruppo e disponibilità al sacrificio totali da parte di tutti. Nessuno ha mollato di un centimetro nel complesso, si è concesso poco ad un avversario molto valido soprattutto sugli esterni, come si è visto nell'azione del gol subito. Addirittura, al di là della traversa colpita dal Maccabi nel finale, si è andati più vicini al 3-1 che non al pareggio. C'è dunque spazio per qualche rimpianto, legato soprattutto agli sciagurati errori sotto porta commessi in avvio da Cimignani e da Dos Santos. Ma può andar bene così, e fanno 7 vittorie se lo 8 giocate. L'ago della bilancia rimane in equilibrio, ma il Lugano tra una settimana avrà 2 risultati su 3 a disposizione per centrare il primo obiettivo della sua stagione. E non è una quisquiglia, specie se gli israeliani saranno costretti ad aprirsi, confermando la vulnerabilità sul piano della rapidità mostrata alla IL Arena. Il weekend, intanto, il Lugano riposa, mentre il Maccabi debutterà in campionato.
10: Atletissima si è aperta con il successo dell'asta di Duplantis, con un balzo a riva tra l'altro del lago Lemano di 6,21, 5 centimetri più in alto rispetto al greco Karalis. Oggi la meeting entra naturalmente nel vivo la Pontese e propone soprattutto un Audrey Verrot, la friburghese fresca di titolo europeo alla caccia del primato negli 800 metri, primato del mondo naturalmente. Nell'hockey il Lugano si è imposto nella sua prima uscita di preparazione in vista dell'imminente campionato. È successo ieri a Kreuzlinger 2-0 contro i Lions di Zurigo con rete di Fazzini e di Lixell. Alla vigilia invece della Vuelta che scatta domani da Monte Carlo, Julian Alaphilippe, due volte campione del mondo, ha deciso di mettere fine a 34 anni alla sua carriera, e questo con effetto immediato, lascia dunque la Tudor. Infine ricordo anche l'appuntamento con la Formula 1 che torna dopo le ferie durate un mese e torna in Olanda con il Gran Premio di Zandvoort. Domani ci sarà già la gara sprint.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Lucia Bentoglio per quest'ultima puntata della settimana di Parade. Staremo insieme come sempre fino alle ore 11 e tanti sono gli appuntamenti che arriveranno nel corso della nostra mattinata insieme, a cominciare dalle ore 10 con lo spazio che vogliamo dedicare all'agenda. Sono davvero tanti gli appuntamenti che succederanno in questi giorni e in questo weekend in Ticino, nella Svizzera italiana, e allora ne parleremo insieme alle ore 10. E poi dopo le notizie delle 10:30 torneremo per la penultima volta in quella di Lucerna con Luisa Sclocchis. Ci parlerà del concerto di ieri sera e di quello che anche a Lucerna accadrà nel corso del fine settimana, un fine settimana intenso, quello del festival, ma ne parleremo appunto insieme a Luisa alle ore 10:35 circa. Ora cominciamo con la prima pagina, musica di carta che ci porta in quel di Livorno e ci porta a parlare di Cavalleria Rusticana.

Un estratto da Cavalleria Rusticana con Riccardo Muti alla testa della Chicago Symphony Orchestra, Luca Salsi solista che abbiamo sentito appunto in questo estratto, e vi dicevo che con questa prima pagina vogliamo andare in quel di Livorno perché è stata appena rappresentata per la prima volta Cavalleria Rusticana in lingua dei segni con la traduzione appunto LIS. Questa per la prima volta nella storia appunto quest'opera di Pietro Mascagni ha potuto essere rappresentata anche con la traduzione simultanea in lingua dei segni, con il nuovo allestimento, con la regia di Emanuele Gamba, l'orchestra diretta da Enrico Fagone, anche una presenza qui nella Svizzera italiana molto conosciuta, ha debuttato negli scorsi giorni a Piazza Goldoni a Livorno nell'ambito della 7ª edizione di Mascagni, del Mascagni Festival. E entrambe le serate, appunto, con questa tradizione simultanea hanno registrato il tutto esaurito. E un allestimento, quello che prevede appunto anche la traduzione in simultanea, davvero interessante. Esistono diversi video su YouTube di come appunto questi vengono tradotte le arie, vengono tradotti i cori, come appunto vengono tradotti per i partecipanti appunto a queste rappresentazioni, e vi invito ad andare a scoprirli perché sono davvero interessanti. Non si tratta soltanto di tradurre proprio le parole, ma bisogna tradurre le emozioni, la musica, il testo di Mascagni, quindi appunto bisogna fare una traduzione a 360 gradi. Questa traduzione in simultanea in LIS è realizzata in collaborazione con il Comitato Strabilianti di Livorno e l'Ente Nazionale Sordi, sempre in provincia di Livorno. I segni accompagnano, come detto, non soltanto il testo cantato, ma anche la linea melodica. Ed è proprio qui che si racchiude tutta l'importanza e anche appunto le caratteristiche di questa traduzione in simultanea, perché appunto oltre al testo bisogna tradurre anche la durata dei suoni, l'andamento ritmico della partitura. Inoltre a questo progetto partecipa anche il Coro delle Mani Bianche, diretto da Angelica di Taranto, nel quale appunto gesto, movimento e lingua dei segni entrano proprio nell'esperienza musicale, e anche qui esistono numerosi video in rete che vi invito ad andare a scoprire. E allora noi vogliamo continuare ad ascoltare l'opera di Mascagni con altri due estratti, sempre con la Chicago Symphony Orchestra e Riccardo Muti. Vi ricordo, Cavalleria Rusticana in scena in questi giorni a Livorno, anche con la traduzione in lingua dei segni in simultanea.

0: E questi erano degli strati da cavalleria rusticana con Riccardo Muti, la testa della Chicago Symphony Orchestra, Anita Rakvelinshvili e Piero Pretti e Runita Miller, i solisti che abbiamo ascoltato. Ora sono le 10 e quindi è giunto lo spazio dell'agenda.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: A cominciare da un appuntamento che si terrà domenica 23 agosto alle ore 19 a Solengo, la Chiesa Santa Maria Assunta, con Fiorenza De Donatis al violino e Luca Pianca al liuto per le barocche dal gesto al codice. Questo il titolo del concerto, che appunto ci parlerà di alcune perle del primo 600, dove la musica strumentale non era ancora del tutto fissata. La scrittura esisteva, ma restava aperta e viveva nella libertà del gesto, dell'invenzione del momento. E allora ecco che ascolteremo pagine di Dario Castello, Johann Heinrich Schmelzer, Philipp Friedrich Bedecker e altre pagine appunto tratte da quel repertorio del 600, insieme a Fiorenza De Donatis e Luca Pianca. I due musicisti daranno vita a un dialogo in cui la musica ritroverà la propria origine. Quindi l'appuntamento, ve lo ricordo, per domenica 23 agosto alle ore 19 la Sorengo, la Chiesa Santa Maria Assunta.

Dalle 10 invenzioni da camera per violino, violoncello e basso continuo di Francesco Buonporte abbiamo ascoltato l'invenzione numero 6 dall'ensemble Les Axons. E un altro appuntamento di questi giorni nella Svizzera italiana è Lugano Piano, l'appuntamento che ci accompagnerà da oggi fino al 23 agosto, dove musicisti, studenti del Conservatorio della Svizzera italiana, affermati pianisti, animeranno le piazze, i cortili, gli angoli della città di Lugano con concerti per pianoforte. Tantissimi sono gli appuntamenti, li potete ritrovare sul sito luganopiano.ch.

0: La sonata per pianoforte numero 12 in fa maggiore KV332 di Wolfgang Amadeus Mozart. Abbiamo ascoltato l'Allegro e l'Allegro assai con Anne Kefelek, un'uscita di Mirare del 2019.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: E per quanto riguarda le anticipazioni dei nostri programmi di questo pomeriggio, torna anche oggi la puntata dedicata all'opera del Ridotto dell'Opera, Crepe nel sogno di ghiaccio, questo il titolo, nel centenario di Turandot, una puntata speciale tra filologia, vocalità e tradizione esecutiva. Si pronuncia o no la T finale in Turandot? Dietro il manto della principessa di gelo si nasconde una femminilità più fragile e sfaccettata di quanto siamo abituati a immaginare? E quando intona Nessun dorma, Calaf è davvero un eroe sicuro della vittoria oppure un uomo assorto, quasi sognante, che immagina il proprio destino? Ecco, queste sono alcune delle domande che ci accompagneranno durante questa puntata del Ridotto dell'Opera. A 100 anni dalla prima rappresentazione di Turandot, il programma di oggi vuole appunto cercare di dare risposta a queste e altre domande del capolavoro di Giacomo Puccini attraverso tre i maggiori studiosi pucciniani: Marco Beghelli, Virgilio Bernardoni e Gabriella Biagi Ravenni. Con loro faremo il punto sullo stato degli studi dedicati proprio al compositore, affrontando proprio temi storici, filologici e interpretativi. Quindi l'appuntamento è alle 14.30 con il Ridotto dell'Opera. Mentre per quanto riguarda questa sera prima fila, vi riproporremo uno spettacolo andato in scena, un concerto andato in scena il 2 febbraio scorso al Cinema Teatro di Chiasso con il Nasme Ensemble, brani di Arnita, Mozart e Bottesini e anche alcune Palestinian Songs and Dances di Kerem Rustom. Quindi l'appuntamento anche qui è per le 20.

0: Affabulazione, né L'ammiraglio, in cui Giosuè Calaciura ritrae un Cristoforo Colombo bugiardo noto per l'affabulazione della sua dialettica. In Donna Regina di Teresa Ciabatti, dove i personaggi, un boss, una madre, una figlia che vuole morire, si raccontano nelle loro rappresentazioni. Nel rapporto fra padre e figlia di Rimpatrio, primo romanzo di Eve Guerrat. Storie che ci riportano ad Affabulazione di Pasolini, in cui il conflitto tra padre e figlio rappresenta, tragicamente, un'epoca. Affabulazione. Scrivere per interrogare la realtà. A cura di Sabrina Pisu. Alice. Libri, storie, idee. Domani alle 14.35.
1: Rete 2. Ben ritrovati dall'informazione in studio Fabio Degli Antoni. Grigioni, in apertura, sono sempre 5 le persone che risultano disperse a causa del violento incendio divampato in nottata in un edificio che ospitava un ristorante e alcuni appartamenti a Tusis. 8 persone sono rimaste ferite, 2 delle quali in modo grave, 14 residenti invece riusciti a uscire per tempo dall'edificio. Le operazioni sono ancora in corso e un centinaio di pompieri che hanno partecipato alle operazioni di spegnimento proseguite anche stamane. Come detto, in base ai primi accertamenti, l'incendio è scoppiato al secondo piano dell'edificio e la tromba delle scale è crollata ed è quindi stato necessario aprire il tetto con l'ausilio di una gru. Vi terremo comunque aggiornati con anche i nostri corrispondenti da Coira che si sono trasferiti in quel di Tusis. Passiamo invece a Sciafusa, poiché 11 persone sono rimaste ferite, anche in questo caso a causa di un incendio divampato la notte scorsa in un appartamento. 9 di loro, tra cui anche un poliziotto, sono stati trasportati in ospedale. Diverse persone sono state tratte in salvo e dopo circa 2 ore la maggior parte dei residenti ha potuto far rientro nelle proprie abitazioni. In base ai primi accertamenti, l'incendio sarebbe scoppiato nella cucina di un appartamento. Cambiando temi, parlando dell'iniziativa sulla neutralità che va verso o andrebbe verso una bocciatura, mentre quella sull'alimentazione è in sostanziale pareggio. Questo è l'esito del primo sondaggio sulle votazioni del 27 settembre realizzato dall'Istituto GFS di Berna per conto della SSR pubblicato stamane. Canton Vaud, tutti i vertici ormai del centro, del partito del centro, prendono le distanze dalla loro esponente in Consiglio di Stato, Valérie Dittli, che è sotto un'inchiesta e intende però ricandidarsi. Dopo il comitato direttivo, anche quello cantonale del partito, non sostiene la sua candidatura per un nuovo mandato. Un'ulteriore conferma è stata data ieri sera dai 22 membri del comitato centrale. Raccomandano l'assemblea dei delegati, che si riunirà il 2 di settembre, di non sostenerla. Holcim, adesso il gigante del cemento, acquisterà per 784 milioni di franchi Fermacell, specialista tedesco di pareti e pavimenti. L'azienda gestisce 6 stabilimenti e opera in 13 paesi europei. Gli Stati Uniti hanno esortato gli alleati e la Cina a aderire a una vasta operazione di pressione economica contro l'Iran e quindi maggior pressione con sanzioni per far o tentare di far cadere il regime di Teheran senza ricorrere a operazioni militari. Il ministero degli esteri iraniano invece ha replicato accusando Washington di terrorismo economico. Giappone, infine, un condannato a morte è stato giustiziato per l'incendio doloso in una sala pachinko, una sala giochi, avvenuto nel 2009 a Osaka, ha costato la vita a 5 persone. Si tratta della prima esecuzione da quando lo scorso ottobre la leader conservatrice Sanae Takaichi ha assunto l'incarico di premier. Due parole, nuvole e pioggia quest'oggi, ed è questo che il cielo ci propone fino al pomeriggio di venerdì 21 agosto in tutta la Confederazione. Poi da ovest piano piano qualche schiarita, ma il tempo resta incerto con massima 21 gradi. Domani invece sarà un sabato soleggiato in tutto il paese, nel pomeriggio in montagna nuvole.
2: Rete 2.

0: L'avrete riconosciuta, Rhapsody in Blue di Gershwin, immancabile compositore quest'anno al Festival di Lucerna, e noi abbiamo in collegamento proprio Luisa Sclocchis. Buongiorno Luisa.
1: Buongiorno Lucia, buongiorno agli ascoltatori.
0: Dicevamo, Gershwin davvero immancabile nei programmi di quest'anno.
1: Sì, beh, devo dire che questo inizio è significativo, nel senso che è più American Dreams di così, nel senso che sì, ovviamente fa parte del, o meglio, è una assoluta, una dichiarazione di coerenza col tema, insomma,
0: certo.
1: Nel senso che sono eseguiti tanti compositori americani, coloro che crearono o ebbero il merito di creare nuovi mondi musicali, coniugando la musica da film con il jazz, ma anche il minimalismo e jazz, insieme ad altri compositori che abbiamo visto compresi nel programma, che invece ebbero a che fare comunque con l'evoluzione e lo sviluppo della cultura musicale americana, proprio perché trovarono rifugio in America. Tra questi abbiamo visto e vedremo i prossimi giorni Korngold, di cui sarà eseguito il concerto per violino da Ray Chen con l'orchestra del Lucerne Festival, ma abbiamo anche già parlato di Rachmaninoff, di Stravinsky e anche Schoenberg tra loro. Devo dire che il programma di cui vi riferisco, a parte che sono trafelatissima perché stamattina c'è stata già un'intervista di Buon Mattino con Ivan Fischer che poi sentirete, ma i ritmi sono piuttosto concitati, quindi questo è da mettere in conto, ed è anche, come dire,
0: il bello della situazione.
1: Esatto, assolutamente, il rischio è il nostro mestiere. E comunque niente, parlavo del programma a cui ho potuto assistere ieri. I protagonisti sono stati sempre l'appuntamento serale al KKL, questa volta la Luzerner Symphony Orchestra, che è poi l'orchestra, come dire, titolare, certo, dei concerti al KKL durante tutto l'anno, diretta da Michael Zanderling. Solista è stato Alexander Malafiev. Un programma particolarmente articolato che abbiamo introdotto, in effetti la Rhapsody in Blue è stato il secondo brano eseguito, ma la serata si è aperta su un concerto per pianoforte molto poco eseguito, quindi una sorta di scoperta, riscoperta, e si tratta del concerto per pianoforte numero 2, opera 33 di Selim Palmgren, compositore meno noto, vissuto tra la fine del XIX secolo e la prima metà del XX, 1878-1951, finlandese. Il concerto reca titolo Der Fluss, quindi The River, ed è stato, come dire, eseguito, ed è anche una scoperta per Alexander Malafiev, che ormai conosciamo come talento del pianoforte, anche lui giovanissimo, classe 2001, che tra l'altro ha anche una storia con il Lucerne Festival, nel senso che è proprio qui che ha debuttato 2 anni fa. Lui è un grande interprete, essendo tra l'altro anche per a ragione delle sue origini,
0: certo,
1: è originario di Mosca e vive a Berlino, ed è un grande interprete della musica di Rachmaninoff. È proprio nell'estate del 2024 qua al Lucerne Festival ha debuttato con la Lucerne Festival Orchestra, diretta da Riccardo Chailly, nel primo concerto per pianoforte di Rachmaninoff. E ovviamente Chailly l'ha scoperto ed è rimasto impressionato dalla profondità interpretativa, dalla maturità interpretativa di questo giovane, tant'è che da quell'anno poi l'ha portato con sé in tournée con l'orchestra del festival. Mm-hmm. Quindi per lui un ritorno con questa scoperta. Selim Palmgren è un compositore che era anche definito Nordic Chopin, insomma, mm-hmm, su questo magari sarei cauta, però questo è quanto. Il suo linguaggio è romantico, così, certo, come abbiamo visto nel caso di Amy Beach, quando in occasione di una delle scorse dirette abbiamo parlato del quintetto con pianoforte che è stato eseguito, e si tratta quindi di un autore tra l'altro molto interessante, che ha avuto come mentore Ferruccio Busoni. Insomma, il suo concerto per pianoforte è una sorta di combinazione tra virtuosismo e anche colori orchestrali particolarmente interessanti, quindi è uno dei compositori più apprezzati del nord Europa del XX secolo. Mm-hmm. Tra l'altro, ecco, insieme a Gershwin, che ovviamente colleghiamo anche solo dalle prime battute della Rhapsody in Blue, certo, dal glissando del clarinetto ai panorami newyorkesi, come dire, è un compositore americano per antonomasia, che peraltro derivava da una famiglia di immigrati ebrei dal alla Russia, quindi anche qua si parla comunque dell'America come terra promessa. A quel tempo basti pensare che anche Tchaikovsky, di cui è stata eseguita la Quinta Sinfonia, in verità visitò New York nel 1891 per dirigere l'apertura della Carnegie Hall, quindi era una sorta di meta per i compositori del vecchio continente, dove la musica si sviluppava e dove si poteva anche dare seguito alle commistioni e quindi a incontri tra generi, che erano il risultato poi di incontri tra razze e culture, quindi era veramente una terra promessa dal punto di vista musicale, forse quello che oggi vediamo nell'Oriente, per esempio,
0: Certo,
1: per fare
0: proprio
1: una
0: un American
1: similitudine.
0: Dream, proprio come nel titolo
1: Esatto.
0: appunto del programma del festival.
1: Assolutamente. Io ho pensato di proporre infatti come secondo ascolto per farvi sentire proprio il secondo movimento del concerto per pianoforte numero 2 di Selim Palmgren e poi vi racconterei ancora qualcos'altro anche dell'orchestra a questo punto.
0: E allora, ascoltiamolo in un estrattino.

0: Un estratto dal concerto per pianoforte numero 2 di Selim Palmen, e devo dire, Luisa, che appunto proprio cercando anche nei nostri archivi, questo concerto è davvero poco eseguito, davvero una scoperta quella che avete potuto ascoltare ieri con la Lucerne Symphony Orchestra e tutti i protagonisti.
1: Sì, assolutamente. Tra l'altro devo dire che in questo, esattamente come sappiamo, la versatilità di Malafiev ha dato, come dire, ancora prova della sua unicità, nel senso che lui comunque è passato da queste pagine in cui abbiamo sentito comunque sono proposti anche ispirazioni alla musica della tradizione del Nord Europa, in questo caso abbiamo detto un compositore finlandese,
0: certo.
1: Ma anche si alternano passaggi di grande lirismo, noi in questo caso abbiamo proposto il secondo movimento, ma anche altri di virtuosismo, e devo dire che lui poi è passato con grandissima è sempre a proprio agio, nel senso che si sposta con grande facilità tra repertori, periodi e stili, perché poi è passato alla Rhapsody in Blue e devo dire che è stato assolutamente persuasivo, è veramente un grande interprete. Peraltro noi la conosciamo, ovviamente l'apprezziamo, ma è anche molto interessante, era proposto ovviamente anche nel programma di sala, e la storia della Rhapsody in Blue, nel senso che fu poi commissionata come nel 1924 a Gershwin da Paul Whiteman, che era un band leader, soprattutto conosciuto per la sua propensione a proporre il jazz in contesti sinfonici, quindi era proprio già un segno della volontà di creare influenze e commistioni tra i generi, cosa peraltro riuscitissima, dobbiamo ammettere, nel senso che la Rhapsody in Blue forse è veramente tra i brani del periodo più amati in assoluto. Tra l'altro fu presentata appunto nel 1924 a New York e l'esecuzione fu acclamata da un grandissimo successo ed erano presenti grandi musicisti del tempo, tra questi Fritz Kreisler, Rachmaninoff, ma anche Leopold Stokowski, quindi pensiamo veramente a un grande evento.
0: Certo.
1: E ieri... volevo fare... Scusami, Lucia, ti ho interrotto.
0: No, stavamo parlando anche dell'orchestra, che comunque appunto negli scorsi giorni ci ha riferito della Lucerne Festival Orchestra, mentre ieri era un po', diciamo, di casa l'orchestra.
1: Esatto, ieri era la volta della Lucerner Symphony Orchestra, e che, come abbiamo detto, è l'orchestra che normalmente si esibisce al KKL. È interessante perché è un'orchestra la più antica svizzera, fondata nel 1805, e tra l'altro ha avuto veramente una storia interessante. Nasce col nome di Allgemeine Musikgesellschaft Luzern, ed è molto interessante perché si alternano, tra l'altro, come direttori principali Wilhelm Mengelberg, tornando molto indietro nel tempo, ma poi nei periodi successivi, alla fine del Novecento, Marcello Viotti, sempre ancora andando avanti Jonathan Nott, ma anche all'inizio degli anni 2000 John Axelrod, James Gaffigan, sino ad oggi, in cui il direttore principale è Michael Sanderling.
0: Certo.
1: È un'orchestra, tra l'altro, che è interessante questo particolare, condivide con l'orchestra del Lucerne Festival il primo violino di spalla, Gregory Haas, che è il primo violino di spalla della Lucerner Symphony Orchestra, lo è anche, si alterna con Raphael Christ della Lucerne Festival Orchestra, e in verità lo è anche della Camerata Salzburg, questo tanto per dire che sono proprio musicisti, come dire, di
0: grande
1: richiamo.
0: Esatto. E siamo alle porte appunto di un weekend davvero impegnativo anche a Lucerna per quanto riguarda gli appuntamenti. Ci hai riferito dell'intervista che hai realizzato stamattina, appunto perché protagonista di questa sera ci sarà la Budapest Festival Orchestra, ma cosa ascolterai?
1: Esatto, stasera la Budapest Festival Orchestra, ovviamente sul podio il suo fondatore Ivan Fischer, propone con solista Elisabeth Leonskaya il concerto per pianoforte in do minore di Mozart KV 491, ma soprattutto il mandarino meraviglioso, in una realizzazione che coinvolge una compagnia di danza che è la Eva Duda Dance Company, quindi sono molto curiosa. Fischer non è nuovo, ha sempre delle trovate particolarmente veramente interessanti e la sua orchestra è molto versatile. Tanto è vero, ricordiamo anche che tutte le performance della Budapest Festival vedono i musicisti in veste di cantante, quindi ovviamente gli abbiamo chiesto anche di questo. E poi, come dire, eseguiranno anche l'Incompiuta di Schubert, quindi anche stasera veramente un programma molto articolato. E poi domani sarà la volta di nuovo del quinto appuntamento con la Lucerne Festival Orchestra, questa volta sul palco sarà Jakub Ruža e solista Ray Chen. E come si accennava, eseguiranno il concerto per violino di Korngold e poi Eine Alpen Symphony di Richard Strauss, che tra l'altro viene anche proposto oggi in una sorta di assaggio nella serie Classic Furalle, che è un 40 minuti di musica questo pomeriggio, quindi il giorno prima del concerto serale, in cui l'orchestra, come dire, fa una anteprima del programma di domani.
0: Davvero un appuntamento, degli appuntamenti interessantissimi. Grazie mille, Luisa, per essere rimasta con noi.
1: Grazie Lucia, e poi io vi racconterò lunedì.
0: Allora, vi aspettiamo in onda lunedì sempre per Parade. Buona giornata a tutti voi.

Alphaville. Ci siamo, buongiorno, bentrovate e bentrovati da Francesca Rodesino e da Natascia Fioretti in redazione. Oggi iniziamo Alphaville parlando di un piccolo festival letterario che incrocia i grandi temi culturali del presente. Alle 11.45 invece parliamo della relazione tra il pop e il popolo. Sembra un gioco di parole e direi che lo è, ma è anche il titolo scelto per la nuova antologia di Tommaso Labranca, che qualcuno aveva definito trashista patologico, ma è un complimento perché la serietà e l'amore con cui questo scrittore milanese osservava i fenomeni della cultura di massa era un modo per rivelare tantissimo della società italiana degli anni 90 e 2000. Usciva l'anno scorso l'ultimo album di Andrea Laszlo De Simone, musicista torinese. Ricordo un bellissimo numero della rivista Rumore che gli aveva dedicato in quell'occasione la copertina. Il titolo è Una lunghissima ombra e la traccia che stiamo per ascoltare è La notte.

0: Zelvio Calti, il Festival degli Incontri con Autrici e con Autori, su quell'altro ramo del Lago di Como, è arrivato quest'anno alla sua 20ª edizione. Un festival che nasce e vive a Zelvio, un borgo a 800 metri sopra Como. La 20ª edizione è partita l'11 luglio e chiude domani. E noi, per farci raccontare com'è andata, cosa è successo durante l'edizione di quest'anno e farci anche dare qualche anticipazione sull'incontro di domani, abbiamo nostro ospite, il fondatore e direttore di Zelvio Cult, Armando Besio. Buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi e grazie.
0: Giornalista, un passato a Repubblica, collaborazioni con varie testate riviste, per esempio Epoca, Arte, Antiquariato, collaborazioni con manifestazioni culturali come la Milanesiana, ma soprattutto cura i due festival culturali Il Bello dell'Orrido a Bellano e Zelvio Cult, di cui parliamo oggi. Besio, ci racconta un po' del programma di quest'anno, un'edizione, dicevamo, importante, la 20ª, com'è andata?
1: È andata benissimo, va sempre meglio, sono proprio felice perché nonostante Zelvio sia un posto scomodo da raggiungere e abbiamo un pubblico ormai fedelissimo a cui sia di abitanti e di villeggianti, sia di persone che arrivano dai dintorni, e ogni serata poi si aggiungono anche, diciamo, persone nuove in relazione al tipo di ospite. Abbiamo sempre avuto il teatro pieno, vendiamo anche parecchi libri, che è un bel segno perché significa che chi partecipa vuole tornare a casa con un ricordo concreto della serata, e quindi siamo tutti molto contenti.
0: Diceva Zelvio, un posto un po' scomodo, ma cosa significa allora oggi portare la letteratura e la cultura in un piccolo paese? Che differenza c'è secondo lei magari tra organizzare un incontro in una grande città e farlo invece per la comunità di Zelvio?
1: La grande città ha un'offerta infinita, caratteristica di Milano, città dalla quale non riesco ad andarmene, nonostante essendo in pensione potrei anche lasciarla visto che è carissima, però ha il vantaggio che ti offre tantissime cose. La grande offerta è anche, diciamo, uno svantaggio, perché poi la proliferazione di eventi all'interno di un ritmo cittadino molto nevrotico fa sì che non si crei il vero evento, il vero incontro, no? Ma ci sono tante cose, uno va e toccata e fuga. In un paese come Zelvio è esattamente il contrario, cioè c'è una preparazione più accurata, c'è una partecipazione più motivata, c'è una serata che non è soltanto la toccata e fuga dell'incontro con l'autore, ma è anche la cena prima, la bicchierata dopo, la conversazione, il firmacopie, che spesso diventa lunghissimo perché ogni ascoltatore poi vuole sapere qualcosa di particolare dall'autore. Insomma, si crea una serata particolare che rende tutto più intimo e più emozionante, potrei dire.
0: Guardando il programma di questa 20ª edizione, si passa da Elsa Morante a Massimo Zamboni, Tommaso Sacchi, all'arte, al calcio, all'Iran. Qual è il filamento, il filo rosso che tiene insieme temi apparentemente così diversi?
1: Sono effettivamente temi molto diversi e il filo rosso non c'è nel tematico, c'è nella mia testa, nel senso che il filo rosso è la mia curiosità condivisa con i miei amici con cui organizziamo. Io durante l'anno, diciamo, vivo abbastanza intensamente la vita culturale milanese, conosco persone nuove e vado a seguire le presentazioni dei libri, seguo gli spettacoli, e quando vedo o sento qualcosa che mi sembra interessante, che smuove qualcosa dentro di me, con la presunzione di poterlo presentare anche al pubblico e di condividere con il pubblico quello che ha emozionato me, e fino adesso è sempre andata bene.
0: Tra l'altro anche la Biblioteca Comunale di Zelvio, leggevo, quest'anno compie 20 anni, e sappiamo bene quanto queste realtà, le biblioteche, le librerie, contino e nutrino i desideri culturali delle persone, specie all'interno di borghi così piccoli. Quanto è cresciuta insieme al festival questa infrastruttura culturale del paese?
1: È cresciuta molto, c'era già una collezione di libri in passato, ma poi era stata chiusa come servizio bibliotecario in mancanza di personale. Una 20ina d'anni fa una maestra in pensione che si chiama Maria Adele Tannofere, che viveva a Zelvio, vive tuttora a Zelvio, si era offerta da pensionata di tenere aperta la biblioteca, ha fatto un lavoro prezioso anche di catalogazione, per cui la biblioteca di Zerbio, nonostante sia un paesino di 200 abitanti, è inserita comunque nel circuito ufficiale delle biblioteche della provincia per il servizio dei prestiti, insomma è impeccabile anche dal punto di vista normativo. In più ha qualche centinaio di persone iscritte al servizio prestito, non solo abitanti ma anche villeggianti, e funziona molto bene ed è sicuramente un punto di riferimento fondamentale per la maturazione del paese.
0: Quest'anno, dopo il Salone del Libro di Torino, che ha raccolto numeri davvero impressionanti nell'ultima edizione, si è parlato tanto della forza che stanno avendo i festival letterari nell'attrarre, no, le persone. Sempre più persone li frequentano, ma sempre meno gente legge i libri, questo ci dicono le statistiche. Lei che idea si è fatto? Che bisogno intercettano i festival letterari, Besio?
1: È una bella domanda. Io rifugo dalle risposte definitive perché non mi è chiaro neanche a me. E io, per esempio, tendenzialmente diffido della massa di gente che va a Torino, però ci vado anch'io e poi alla fine ci sto anche bene, per cui sono contraddittorio con me stesso. Credo che un posto come Torino ci sia dentro di tutto, dalla passione per i libri alla mania di esserci, per dire ci sono stato. C'è un po' una deriva pop per certi aspetti, per cui per poi alla fine, se vai a vedere i personaggi che hanno più pubblico, sono anche quelli, diciamo, meno di qualità, non dal punto di vista umano naturalmente, ma dal punto di vista letterario. Però direi, secondo me comunque va tutto bene se si parla di libri, perché qualche cosa resta attaccato alle persone.
0: Lasciamo quindi, diciamo, la contraddizione aperta, che è anche un modo saggio per affrontare le cose. Allora, ci dica qualcosa in più sull'ultimo appuntamento letterario previsto per domani, Armando Besio.
1: Dunque, domani abbiamo Irina Gruscia, che è una scrittrice ucraina, una giovane scrittrice ucraina, è nata in Ucraina, vive da una decina d'anni a Milano, dove insegna lingua e letteratura ucraina all'università statale. Ha scritto un bel libro autobiografico che si intitola L'album blu. L'album è un album di ricordi della sua famiglia, sfogliando il quale lei racconta la storia della sua famiglia sullo sfondo della storia dell'Ucraina degli ultimi decenni, e quindi è molto interessante come esperienza umana, ha un suo valore letterario premiato tra l'altro recentemente dal premio Viareggio, e ha poi un valore anche di informazione, di riflessione storica rispetto all'attualità della guerra.
0: Grazie davvero Armando Besio, fondatore e direttore del festival letterario Zelbio Cult. Una buona ultima serata quindi, e a risentirci presto.
1: Siete tutti invitati e grazie mille della vostra partecipazione.
0: A presto.
1: Grazie.
2: 1, 2, 3 e...

Pega Lev dall'album del 2022 Natureza della cantante brasiliana Joyce Moreno. Le architetture del suono, serie estiva di Alphaville, questa settimana vede protagonista lo scrittore e attore Giuseppe Cederna, un percorso tra autobiografia personale e genealogie letterarie, cercando non tanto di capire, credo, cosa sia il silenzio, quanto piuttosto dirci che effetto ha sulle persone, su di noi. Oggi siamo all'ultima puntata con Giuseppe Cederna, poi la prossima settimana ci sarà un altro protagonista. Intanto però vi do anche il nostro numero di telefono: 079 382 67 65. Qui

0: Abbiamo sentito Cyril Moncayesh, padre libanese, madre francese, un po' voce recitante, un po' spoken word, questo Regardez passer les trains, pubblicato, registrato nel 2025 da En plein simple. Allora, siamo arrivati alla serie di Alphaville. Alphaville sta dedicando un ricordo lungo tutta un'estate ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Un ricordo dedicato al silenzio. Si chiama Le architetture del suono e di settimana in settimana vede avvicendarsi una voce diversa per raccontare il rapporto con il silenzio. Questa settimana con noi Giuseppe Cederna, scrittore e attore, arrivato oggi alla 5ª puntata.
1: Le architetture del suono, a 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, di Giuseppe Cederna.
2: 5ª puntata, il silenzio dell'attore. Amiche e amici di Rete 2, ben trovati, sono Giuseppe Cederna. Oggi è il mio ultimo appuntamento con il silenzio del mondo e le sue mille voci. Siamo sempre qui, sulla mia panchina del cimitero cattolico di Testaccio, a Roma. Sono seduto da pochi minuti e i silenzi cominciano già ad arrivare. Una fila di silenzi. E tutti vorrebbero essere raccontati prima che finisca il nostro tempo. C'è il silenzio di Tolstoi. Il silenzio del principe Andrei di Guerra e Pace, ve lo ricordate, ferito a terra nella battaglia di Austerlitz, che vede la profondità del cielo per la prima volta. E il silenzio. Il silenzio di quel cielo così alto, così sereno. E poi c'è il silenzio di Pietro, l'apostolo, dei suoi fallimenti con Gesù in quella terribile notte nel Getsemani, in cui Gesù gli confessa che la sua anima è triste fino alla morte. E lui, Pietro, si addormenta. E poi lo rinnegherà 3 volte. E questo è il silenzio del fallimento, ma anche del rialzarsi in piedi, del perdonarsi le proprie debolezze, i propri errori. È il silenzio di uno spettacolo che abbiamo appena presentato a Spoleto. Il suo autore è Michele Santeramo. Fate attenzione a questo nome, perché è bravissimo anche come attore, oltre che come scrittore. È una persona giusta, deliziosa, molto, molto silenziosa. E poi c'è il silenzio di una poesia da Gaza. Ve l'avevo promessa. È una poesia di Rafat Alarer. La traduzione è di Nabil Bey Salameh. Rafat è un professore di letteratura inglese, americana, ucciso da un bombardamento nella sua casa poco tempo dopo aver scritto queste parole a suo figlio, proprio perché è maestro, perché è narratore di storie, e ogni volta che la leggo sento il silenzio della sua morte annunciata. La poesia di Rafat dice così: «Se devo morire, tu devi vivere per raccontare la mia storia, per vendere le mie cose, per comprare un pezzo di stoffa e qualche filo. Fallo bianco con una lunga coda, così che un bambino da qualche parte a Gaza, fissando il cielo negli occhi, aspettando suo padre che è partito tra le fiamme, veda l'aquilone, il mio aquilone che hai fatto tu volare alto, e pensi per un momento che lassù ci sia un angelo che riporta l'amore. Se devo morire, che porti speranza, che sia una storia. Rafat Alarer». Ciao Rafat, noi non ti dimenticheremo. L'aquilone di tuo figlio volerà per sempre, così come vola oggi, tra le tombe, le cicale e gli alberi secolari di questo cimitero delle parole e delle anime giuste. Vi avevo promesso il silenzio dell'attore, eccolo qui, ma quale silenzio? Quello dell'attore che si prepara a uscire di casa per andare in teatro? Perché sono molti i silenzi dell'attore, o quello dell'attore che arriva in teatro? Saluta il portinaio, sente il silenzio dei camerini, apre la porta del suo e comincia nel silenzio a sistemarlo, perché lo accolga, perché diventi qualcosa di personale, di silenziosamente personale, che lo aiuti a concentrarsi e a raccogliersi prima del palco. Sì, però qui il silenzio è fragile, è interrotto dai saluti, dalle visite degli amici, degli altri attori, dal riscaldamento sulle assi del retropalco o dalle piccole ripetizioni di scene, battute, posizioni. Il silenzio più interessante è certamente quello dell'ultima mezz'ora. Vestito, Non truccato purtroppo, perché non si usa più. A me piaceva molto potermi truccare in teatro almeno una volta nella vita. Comunque non si usa più. Vestito, non truccato, entro finalmente in palcoscenico. C'è buio, penombra, voci basse, luci basse o gelatinate di blu per segnare i percorsi dietro le quinte. A questo punto io cerco un posto isolato dove sedermi. Una sedia, una cassa o anche il legno del palco va bene. E questo è il silenzio più solitario, più spesso. Ha in sé quella forza misteriosa che tra poco ti porterà di fronte al pubblico a raccontare una storia come se non esistesse altro. Nessun dolore, nessun amore faticoso o felice, nessun compito all'infuori della tua parte, sempre uguale e sempre diversa ogni sera. Insomma, la tua vita compressa e dilatata in un tempo diverso da qualsiasi altro tempo. Nel silenzio sto ripetendo sottovoce un mantra di protezione di Yoga Kundalini. 15 minuti, è il direttore di scena. Ha gentilmente aspettato che finissi le ripetizioni del mantra. E così sono già passati 2 minuti, ne restano solo 13. Respiro lentamente. Chiudo gli occhi, rilasso le spalle. Lancio le orecchie dietro le quinte e il sipario. E sento i passi del pubblico che prende posto, le voci, i saluti degli amici, altre sedie, altri passi, altre voci più acute. Ascoltare il pubblico potrebbe persino essere una piccola meditazione, se fatta bene, se non fosse disturbata da uno sciame di pensieri parassiti. Quanti saranno questa sera? Meglio di ieri o peggio di ieri? Non l'ho chiesto al botteghino prima per non essere deluso. Sarà venuto Tizio? E il produttore, quella regista? Sarà piena almeno la platea? Padre nostro che sei nei cieli. Fa che sia un successo, sia santificato il tuo nome, che sia piena almeno la parte centrale della platea. Venga il tuo regno e ragazzi, molti ragazzi in galleria che costa meno. Una volta me ne vergogno, ma ho persino recitato il Padre Nostro in latino per chiamare il pubblico e ha funzionato. Era tutto pieno, tutto esaurito. La sera dopo, in compenso, quasi un fiasco. Questa è una lezione, no? Perché questi pensieri non vanno bene. Non vanno bene. Per interromperli devi tornare in te. Devi andare ad abbracciare gli altri attori, stringere anche fisicamente quel patto di fiducia e di amore, se stai lavorando con le persone giuste. E io, fortunatamente, sto lavorando con le persone giuste. E dunque avvicino la testa alla testa, il petto al petto, sussurrando le parole giuste. Insieme, sempre insieme, in ascolto. Grazie, grazie. 5 minuti. Il direttore di scena aspetta che tu abbia compreso bene. Tu annuisci, ringrazi. Ora il pubblico nelle orecchie non c'è più. Vai verso l'ingresso tra le quinte. Eccomi. Respira. Sei pronto? Sì, sei pronto anche questa sera. Ma davvero sono io? Davvero? Per la millesima volta sulla soglia del mio silenzio prima dell'ingresso in scena? Sì. Respira. Respira e divertiti. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Chi è di scena?
0: Le parole dell'attore e scrittore Giuseppe Cederna. Questa era l'ultima puntata del suo percorso dedicato al silenzio, con questo affondo nel silenzio dell'attore, in occasione tutto ciò dei 100 anni dalla morte di Miles Davis e John Coltrane. Rete 2.

0: 10 anni fa moriva Tommaso Labranca, saggista, narratore, traduttore, autore televisivo, anche uno che disegnava, suonava, scattava fotografie, ma soprattutto un autore che scrutava la realtà contemporanea, l'industria culturale e i suoi consumi. Programmi televisivi, canzonette, pubblicità, Renato Zero, il trash, gli ipermercati. Una vita vissuta a Pantigliate, nella periferia sud-est di Milano, un luogo di prossimità e distanza dalla civiltà, un rifugio, una specie di osservatorio. Io intanto saluto Claudio Giunta, buongiorno e benvenuto. Scusi, non l'ho sentita, può ripetere per piacere, mi sa che c'era un problema.
1: Buongiorno a lei, grazie per l'invito.
0: Allora, abbiamo Claudio Giunta in collegamento perché per l'occasione, questi 10 anni, Mondadori ha fatto uscire un'antologia dal titolo Dal Pop al Popolo e appunto l'ha curata Claudio Giunta. Lei è professore di letteratura italiana all'Università di Torino, specialista di letteratura medievale. Tante le sue pubblicazioni, noi ricordiamo quelle dedicate a Labranca. Le alternative non esistono, la vita e le opere di Tommaso Labranca, Mulino 2020. Oltre a quella fresca di stampa. Quest'autore è stato tante cose, Claudio Giunta, ma in modo speciale un indagatore dei fenomeni della cultura di massa. Cosa voleva dire per Labranca assumere come oggetto privilegiato proprio ciò che la critica tradizionale, con alcune eccezioni, tendeva o tende a scartare: televisione, personaggi popolari, pubblicità, o semmai a guardare dall'alto verso il basso?
1: Dunque, intanto le cose sono molto cambiate, nel senso che oggi queste cose basse, spettacolo, eccetera, sono in realtà al centro dell'attenzione un po' di tutti. Labranca se ne occupa 30 anni fa, quando pochi lo facevano, o meglio, lo facevano due categorie di persone: i professori, in maniera un po' seriosa e con un apparato di nozioni semiotiche, diciamo così, universitarie, e dall'altra parte lo facevano i giornalisti in maniera un po' sciatta, spesso superficiale. Labranca lo fa invece da intellettuale libero e osserva i fenomeni televisivi, musicali, insomma quella che si può chiamare in generale cultura pop, con un occhio partecipe, anche molto intelligente e anche molto colto in realtà, e lo fa in Italia almeno per primo. In certo senso ricorda quello che faceva Eco con i fenomeni della cultura di massa, però senza quella allure professorale che Eco aveva, e mi pare anche con una maggiore comprensione dei fenomeni che negli anni 90 soprattutto Labranca aveva sotto gli occhi.
0: E perché, secondo Labranca, la cultura popolare, non so, appunto Orietta Berti, le villette a schiera a Brianzole, le tangenziali, perché questi fenomeni possono dirci cose molto specifiche e illuminanti sulla società e su di noi, forse anche più della cultura ufficiale, oppure accanto alla cultura più canonica?
1: Ma queste cose non dicono nulla in realtà se uno non le interroga adeguatamente, e la verità è che, e questo è evidente, cioè il 95% della nostra vita passa in mezzo a oggetti come quelli che lei ha elencato, cioè non alle sinfonie di Bartok ma alle canzoni di Michael Jackson, non ai film di Bergman senza sottotitoli ma coi film della commedia italiana o i cinepanettoni. Allora, per molti intellettuali questi oggetti non sono degni di attenzione, o lo sono soltanto, appunto, come dicevo prima, da un punto di vista, diciamo, semiotico. Ecco, quando si parla di cinepanettoni si cita Roland Barthes, il che è sbagliato, e invece Labranca questi oggetti li guardava con occhio di vero intellettuale, così come si studiano Guerra e Pace di Tolstoi o la grande musica classica. Lui si occupava, si chinava su questi oggetti che in genere non venivano mai veramente problematizzati. E quindi ha dato, come dire, visibilità, vita a un mucchio di cose che sono sotto gli occhi di tutti ogni giorno, che appartengono alle arti di massa, alla cultura pop, alla vita normale delle persone, che fino a quel momento, almeno in Italia, non erano veramente mai state considerate. Quindi, insomma, è una specie di liberazione dello sguardo che 30 anni fa era assolutamente originale, oggi lo è molto di meno, ma Labranca, direi, è stato il primo a farlo in maniera così intelligente e scrivendo in così bella lingua italiana, cosa anche questa abbastanza rara.
0: Liberazione dello sguardo che tra l'altro passava anche dal riflettere sul modo in cui la società e le persone abitavano o stavano in relazione con questi oggetti culturali pop. Come cambia quindi la prospettiva dall'oggetto culturale alla relazione con quell'oggetto culturale?
1: Oh, che domanda difficile. Guardi, la verità è che Labranca è stato uno dei rari intellettuali italiani che ha vissuto in mezzo alle cose di cui si occupava. In generale, i fenomeni di massa che abbiamo sotto gli occhi vengono analizzati da professori universitari che se ne stanno appunto nei loro dipartimenti o che vivono a Roma, a Milano, e che hanno una vita molto diversa rispetto a quella delle persone che fruiscono di questi oggetti culturali. Labranca invece, come ricordava lei, ha vissuto tutta la sua vita nella periferia di Milano, scriveva i suoi libri nel McCafé di Piazza Oberdan a Milano, aveva una vita assolutamente normale e conosceva le persone di cui parlava. Quindi quando lei legge Il piccolo isolazionista, che è una meravigliosa autobiografia in cui racconta non solo di se stesso ma anche delle persone normali che andavano fra l'Interland milanese e Milano, quella era roba che lui conosceva molto bene. La cosa è abbastanza rara, quindi la sua relazione con gli oggetti di cui si occupava era una relazione genuina, reale, non simulata come spesso accade. Direi che questa è la cosa che distingue Labranca da molti intellettuali del suo tempo e da, forse anche da quelli contemporanei.
0: Lei lo scorso anno, a proposito di contemporaneo, ha scritto un libro che in qualche modo prosegue la scia tracciata da Labranca, Il pop e la felicità, e ne avevamo parlato anche qui su Rete 2. Il pop di oggi condivide le stesse caratteristiche di quello di cui parlava Labranca, visto che insomma i mezzi, i medium sono cambiati? Qualcosa di nuovo da questo punto di vista si è affacciato?
1: Lei fa delle domande molto difficili. Dunque, per quanto riguarda il mio libro, è un libro comunque di un professore, quindi è un po' diverso rispetto a quello di Labranca. Labranca aveva una freschezza di sguardo e una, come dire, capacità di vedere le cose senza mediazioni che io non credo di avere, appunto perché vengo dall'università e quindi scrivo i libri con le note, anche quando mi occupo di Orietta Berti. Questa non è una bella cosa, era più bravo lui, secondo me. Il pop evolve naturalmente, quindi dal punto di vista, per esempio, delle canzoni, della musica, le cose sono molto cambiate. Cioè, il pop di oggi è chiaramente molto diverso rispetto a quello di 30 o 50 anni fa, e il cinema anche. Ora, se mi chiede un giudizio personale, sa, io ho più di 50 anni, quindi sono un po' nostalgico delle cose della mia adolescenza o post-adolescenza, e mi sembra difficile paragonare i rapper o i trapper odierni con il rock con cui sono cresciuto. Stessa cosa per i film, la Hollywood di oggi con i supereroi forse un po' meno interessante della Hollywood degli anni 70-80, però lì dipende dai gusti personali. Certamente quello che è successo è che le arti di massa che negli anni, fine Novecento, si affacciavano all'orizzonte culturale mondiale, oggi rappresentano il 99% dell'orizzonte culturale, cioè hanno quasi abolito la cultura seria tradizionale, il che non mi rende felice perché sono appunto un professore.
0: Il mondo della comicità rappresenta una categoria molto nutrita di esempi pop, e oggi non se ne può parlare, direi, senza fare riferimento anche alla stand-up comedy. Sono nati infatti locali, programmi, schiere di fan, e tra l'altro so che lei è un ascoltatore appassionato di Tintoria con Rapone e con Daniele Tinti, lo diceva nel suo libro. Cosa trova quindi di felice, per usare la categoria che in questo libro lei ha abbinato al pop, all'interno di questo programma?
1: Dunque, guardi, Tintoria mi piaceva molto fino a qualche tempo fa, perché loro due stavano molto zitti, cioè Tinti e Rapone, facevano parlare gli ospiti, e gli ospiti erano spesso interessanti proprio perché non venivano spesso non erano ospiti banali, non erano gli attori che vediamo sempre in televisione, i cantanti che vediamo sempre. Questo mi piaceva molto. Dopodiché, da un anno a questa parte, il programma mi pare sia un po' cambiato, perché appunto ha avuto successo, quindi cominciano a arrivare l'attore o il cantante che vogliono fare pubblicità al loro film o canzone, quando non addirittura al loro libro, che è sempre una cosa brutta. Non bisogna mai parlare di libri nei programmi che non sono realmente dedicati ai libri. Quindi devo dire, ero un entusiasta ascoltatore di Tintoria, adesso sono un po' di meno, però direi che rimane un podcast ben fatto, o meglio una conversazione ben fatta, e mi pare che la forma conversazione sia una bella cosa, cioè vedere delle persone che civilmente dibattono, sparlano senza volersi uccidere uno a vicenda, è una cosa abbastanza rara da dover essere conservata. Ora mi pare che stia andando anche troppo di moda, cioè i podcast da un paio d'anni a questa parte forse hanno un po' stufato. Quindi il saggio che ho scritto su Tintoria forse è quello più invecchiato del libro, non lo disconosco, però farei delle note un po' diverse oggi.
0: Tra l'altro questo programma Tintoria so che verrà modificato, Rapone Tinti, ne stanno parlando proprio forse anche per questa stanchezza e per questa ripetitività che si può iniziare ad annunciare e sentire all'interno del programma. Io intanto ringrazio molto Claudio Giunta, professore di letteratura italiana, curatore del volume Dal Pop al Popolo, uscito per Mondadori in occasione dei 10 anni dalla morte di La Branca. A presto e a risentirci.
1: Grazie a lei, buona giornata.

The Pain of Love, questo è il brano che abbiamo appena sentito del 2024 dall'album The Other Side del produttore e cantante americano T-Bone Burnett.

0: Oggi per la replica del dibattito ci occupiamo di fascismo e autoritarismo. Cosa rimane dell'eredità dello storico regime? Lo storico Renzo De Felice, che moriva 30 anni fa, ha contribuito a sottrarre il fascismo alla sola dimensione ideologica, imponendo una lettura storica attenta alla società e alla natura del regime. A 30 anni dalla morte di De Felice le domande riguardano anche il presente. Mattia Pelli e Matteo Ongaro ne avevano parlato con Marcello Flores e Mario Del Pero.
1: E accolgo in studio Matteo Ongaro. Buongiorno Matteo.
2: Buongiorno Mattia, buongiorno a chi ci ascolta.
1: A 30 anni dalla morte di Renzo De Felice, il dibattito sul fascismo torna a interrogare non solo la storia del Novecento, ma anche le trasformazioni della democrazia contemporanea. De Felice è stato lo storico che più di ogni altro ha contribuito a sottrarre il fascismo alla pura dimensione mitologica e ideologica, imponendo un'analisi storica fondata sulle categorie della modernizzazione del rapporto tra società e regime. Ma oggi, in un contesto segnato dall'ascesa di leadership personalistiche, dalla crisi delle democrazie liberali, dai nazionalismi identitari e dalla ridefinizione degli equilibri geopolitici, la domanda torna inevitabile: quanto il fascismo storico può ancora aiutarci a leggere il presente e fino a che punto le categorie del Novecento restano adeguate per interpretare i nuovi autoritarismi?
2: E noi ne parliamo nel nostro approfondimento di oggi con Marcello Flores. Buongiorno e bentrovato.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Marcello Flores è uno storico, ha insegnato storia contemporanea e storia comparata all'Università di Siena. E saluto anche il nostro altro ospite di oggi, Mario Del Pero. Buongiorno e bentrovato anche a lei.
4: Buongiorno, buongiorno.
2: Mario Del Pero è uno storico e politologo, professore di storia internazionale presso l'Istituto Sciences Po di Parigi. Professor Del Pero, iniziamo proprio dalla figura di Renzo De Felice. A 30 anni dalla sua morte, che cosa resta della sua lezione e che cosa invece oggi può apparire magari datato o superato?
4: Ma io credo che resti il metodo, resti l'importanza di confrontarsi attraverso le fonti con le politiche e le pratiche. Le ideologie, i discorsi, la retorica sono componenti molto importanti, però cercare di comprendere bene le politiche e le pratiche di un'azione, di un regime autoritario, anzi totalitario, è fondamentale. Resta, credo, la scuola che De Felice ha creato, che poi negli anni ha prodotto tanti altri studiosi e studiose che hanno continuato quell'opera. E credo resti meno, dovrebbe restare meno, un elemento polemico che forse non c'era alle origini, che poi si è sviluppato negli anni, che ha servito non solo per contestare la storiografia, ma anche per contestare, diciamo, una linea politica nella quale rimaneva centrale l'antifascismo come elemento fondamentale, no? Pilastro costitutivo dell'esperienza dell'Italia post seconda guerra mondiale e post fascista, dell'Italia repubblicana. E spero di non fare torto a nessuno tra i tanti allievi e allieve di De Felice nel dire che forse alcuni di questi non sono stati all'altezza del maestro nella qualità della loro ricerca e nella loro produzione storiografica.
1: Marcello Flores, ecco, dicevamo dei quello che c'è da tenere, quello che c'è invece da mettere da parte, forse per quanto riguarda il lavoro di Renzo De Felice. Ecco, tra le più grandi controversie attorno alla sua figura e al suo lavoro c'è stata l'accusa di revisionismo, soprattutto per aver insistito sul tema del consenso al fascismo. Ci vuole spiegare questa questione e soprattutto perché ha provocato una reazione così forte nella cultura italiana?
3: Ma l'effetto più deleterio di quella polemica è che la parola revisionismo, che è connaturata alla ricerca storica, perché la ricerca storica è sempre una revisione delle costruzioni, interpretazioni fatte precedentemente, è diventato invece un sinonimo di qualcosa di deleterio, di sbagliato, di offensivo, di traditrice nei confronti della verità. Ecco, questo è il primo lascito, diciamo, negativo di quella polemica. La polemica era soprattutto perché De Felice, come già ha ricordato Del Pero, aveva abbandonato e in qualche modo si era anche poi negli anni contrapposto all'ideologia dell'antifascismo come elemento fondante per capire anche il fascismo stesso. E soprattutto la polemica c'era stata quando la costruzione dei volumi relativi agli anni 30, al periodo dello Stato totalitario, aveva sottolineato, sulla scia tra l'altro di altri studi, quello di Cannistraro soprattutto, il problema del consenso che il regime aveva ottenuto in quel decennio fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, e questo sembrava appunto in qualche modo voler quasi giustificare il successo del fascismo con dei suoi meriti intrinseci. Io credo che quella ricostruzione era ottima dal punto di vista del consenso, era fallace dove dimenticava del tutto, per esempio, gli elementi di durezza, violenza e repressione che in quegli stessi anni il regime compiva in Etiopia, in Spagna, nei confronti dell'uccisione di antifascisti prestigiosi come i fratelli Rosselli, eccetera, eccetera. E questo però è stato poi rivisto in qualche modo da alcuni, dai migliori suoi eredi. Io credo che per esempio la storiografia di Gentile è quella che in qualche modo ha superato abbondantemente anche il maestro, quindi oltre a quelli che non hanno meritato l'eredità di De Felice, come ricordava Del Piero, io vorrei ricordare invece quelli che l'hanno portata avanti e l'hanno assolutamente migliorata e hanno reso quel primo discorso un discorso che oggi possiamo considerare una sorta di standard interpretativo accettato un po' dovunque.
2: Ecco, Mario Del Piero, proviamo ad arrivare ai nostri giorni. Negli ultimi anni si parla molto di crisi della democrazia liberale e si è arrivati a parlare anche delle paradossali democrazie illiberali. Quali sono, secondo lei, le caratteristiche nuove degli autoritarismi contemporanei rispetto invece ai totalitarismi del Novecento?
4: Ce ne sono diverse. Innanzitutto parliamo, rispetto al periodo interbellico, di un mondo dove le dinamiche di integrazione globale sono molto più marcate e approfondite. Ci fu un momento di globalizzazione intensa, misurabile con parametri economici, ma non solo economici, prima della Prima Guerra Mondiale. Dopo la Seconda Guerra Mondiale ci fu, diciamo così, una ritirata da questa globalizzazione, e per quanto i fascismi del periodo interbellico dialogassero tra di loro, avessero una dimensione, diciamo così, quasi paradossalmente internazionalista e transnazionale, quel mondo lì è molto diverso da quello odierno. E nel mondo odierno questa profonda integrazione genera mobilità, ha generato mobilità di merci, di capitali, di persone, di migranti, di idee, di culture, e ha creato, diciamo così, una reazione spesso sublimata dopo la crisi del grande crisi del 2008, una reazione di paura, di richiesta di protezione, di difesa, quel che oggi chiamiamo spesso sovranismo, no? Con questo neologismo che è diventato di uso corrente in italiano, in francese e piano piano lo sta diventando anche in inglese. Questa richiesta di protezione dall'esterno è forse qualcosa di oggettivamente nuovo per come si manifesta, per le forme in cui si manifesta, ed è una richiesta di protezione che ha connotati xenofobi, razzisti, molto marcati, perché diventa anche una richiesta fondata su elementi forti di identità, identità razziale, identità linguistica, identità religiosa. E i sovranismi di oggi sono gli incubatori di questi nuovi autoritarismi. Pretendono di portare indietro le lancette della storia, pretendono di ricreare comunità nazionali o locali il più possibile omogenee, individuano un nemico primario nell'altro straniero, straniero dentro i propri confini, in taluni casi altro straniero fuori dai propri confini. Se vediamo il caso, diciamo così, che più ci colpisce comprensibilmente, il caso degli Stati Uniti di Trump, ecco, questa ostilità allo straniero interno l'immigrante, l'immigrato, l'ispanico, in una certa misura anche l'afroamericano, perché è tornato a essere considerato una sorta di straniero interno, e l'ostilità verso il nemico esterno, in particolare la Cina, sono i due elementi fondativi che poi giustificano questa torsione autoritaria a cui stiamo assistendo ormai da quasi un anno e mezzo.
1: Sì, tra l'altro torneremo proprio sul caso degli Stati Uniti tra pochissimo, ma prima io volevo chiedere a Marcello Flores di precisare un concetto, anzi due concetti che erano al centro anche dell'elaborazione di De Felice, che distingueva tra fascismo movimento e fascismo regime, parlando ovviamente del fascismo storico. Ecco, prima di tutto, se ci vuole illustrare questa distinzione, qual è la sua importanza e se questa può aiutarci in qualche modo a capire alcuni fenomeni politici contemporanei.
3: Ma quella distinzione è servita all'epoca soprattutto per articolare un discorso sul fascismo che era all'epoca prevalentemente sottomessa invece a un giudizio negativo di stampo ideologico, politico o addirittura morale, e quindi l'idea di che ci fossero diverse fasi all'interno del fascismo, che si modificasse la storia stessa del fascismo nella lotta per la conquista del potere nei primi anni dopo il potere e poi nel invece rafforzamento del potere e dello Stato era utile. De Felice fece quella distinzione in un modo che probabilmente oggi non è più condivisa per la sua rigidità che aveva allora, intanto perché non riusciva a mettere in evidenza una serie di continuità che erano presenti sia in quello che lui chiamava il fascismo movimento e il fascismo regime, per esempio quello della violenza che lui attribuiva prevalentemente al fascismo movimento e tralasciava invece in gran parte nel fascismo regime, di cui non seguiva particolarmente l'aspetto della repressione statale, della repressione coloniale all'esterno e così via. Quindi questo era un po' il senso della operazione interpretativa che oggi non soddisfa più, così come non soddisfa quella idea di non chiamarlo un vero e proprio totalitarismo, cosa che poi invece è stata ribaltata proprio dal suo allievo maggiore Emilio Gentile, che ha costruito invece la sua convincente interpretazione sul fascismo come totalitarismo pieno in qualche modo, anche se diverso ovviamente da quello nazista, per esempio. Quindi possiamo dire che nel corso della storiografia, ovviamente dagli anni 70 a oggi, di acqua ne è passata sotto i ponti e per fortuna, e quindi è giusto riconoscere a De Felice i meriti di avere iniziato la stagione piena degli studi sul fascismo, ma certamente non più di poter essere un punto di riferimento oggi capace ancora di permetterci di andare avanti nelle ricerche che invece sul fascismo continuano a essere fatte.
2: Quindi siamo passati oltre queste definizioni. Io vorrei rimanere sull'oggi. Nel dibattito pubblico contemporaneo si usa spesso il termine fascismo in contesti anche molto diversi e suscitando anche diverse polemiche. Viene spesso usato soprattutto per descrivere le attuali politiche degli Stati Uniti, di cui parlava poco fa il professor Del Pero. Un esempio è lo storico Robert Paxton, che dopo aver a lungo lottato contro l'abuso della parola fascismo, alla luce dell'assalto del Campidoglio del 2021, ha ammesso invece che secondo lui l'incitamento alla violenza da parte di Trump meritava invece proprio l'etichetta di fascismo. Come leggete questa situazione? Prima professor Del Pero.
4: Allora, io ho l'impressione che l'articolo famoso di Paxton sia stato scritto sull'ondata emotiva, comprensibile, provocata dal 6 gennaio. Esprimeva una certa misura indignazione, orrore, spavento, e Paxton le declinava tutto ciò facendo autocritica, e dentro un dibattito che aveva coinvolto vari studiosi e studiose statunitensi o basate alle università americane sul fascismo come categoria utile per comprendere Trump, Paxton, che aveva preso prima una posizione critica verso questo uso della categoria, tornava sui suoi passi. Però ripeto, quell'articolo lì, se lo rileggiamo, e anche una rielaborazione successiva su Harper's di Paxton, io non la trovo particolarmente convincente. Io non sono uno storico del fascismo, sono sempre stato un po' diffidente verso l'uso e l'abuso della categoria per fare delle comparazioni diacroniche, per prendere l'esperienza peculiare, esperienza fascista italiana, e trasportarla sull'oggi e comparare situazioni odierne a quella di allora. È una diffidenza mia che viene anche dal fatto che nello stesso contesto italiano abbiamo assistito a una rapida dilatazione semantica, proprio concettuale, della categoria. Negli anni 50, nei primi anni 50, il centrismo de Gasperiano era una forma di fascismo. Sull'unità un grande storico come Paolo Striano presentava gli Stati Uniti di maccartisti come un ennesimo esempio di fascismo, e nei decenni successivi questo reiterato abuso della comparazione col fascismo o dell'etichetta di fascismo ha finito per diluirne il significato, perché se tutto è fascismo, se ogni esperienza autoritaria è una forma di fascismo, beh, il carattere distintivo, specifico e storicamente determinato del fascismo un po' lo si perde. Questa mia diffidenza la porto nell'analisi dell'oggi. Non chiamo l'amministrazione Trump o gli Stati Uniti contemporanei come un fascismo, un regime fascista, per tutta una serie di ragioni che hanno anche a che fare con la natura del sistema politico statunitense, il federalismo, la divisione dei poteri. Non lo chiamo anche perché trovo controproducente chiamare il trumpismo una forma di fascismo, controproducente nel senso che la doverosa, dettagliata illustrazione dei tratti autoritari della politica di Trump e del disegno di Donald Trump viene indebolita. Questa analisi e la denuncia inevitabile che vi sottostà vengono indebolite nel momento in cui si porta dentro questa categoria, che finisce in una certa misura per indebolire l'argomentazione, perché è artificiosa, perché è una forzatura, e perché l'interlocutore che magari deve convincere, se butti lì la parola fascismo, diventa diffidente a sua volta o meno incline ad ascoltare la tua analisi dell'autoritarismo di Trump.
1: È molto chiara la posizione di Mario Del Pero su questa questione, d'altra parte però ci sono degli elementi che in qualche modo possono ricordare dei meccanismi che poi hanno portato al potere il fascismo in Italia. Che ne so, mi viene in mente la presenza di una milizia violenta praticamente al soldo personale del presidente degli Stati Uniti, oppure la torsione che lo stesso Trump sta imponendo alle istituzioni democratiche. Allora magari Marcello Flores, non possiamo parlare di fascismo come lo si può fare relativamente al 1925 o al 1930, ma

0: della volontà di portare al limite il potere che in qualche modo l'esecutivo ha nei confronti degli altri poteri esistenti, quello parlamentare prima di tutto e quello giudiziario in secondo luogo. Però dobbiamo anche ricordare che il fascismo che arriva al potere è quello che già nel 1920 aveva una propria milizia privata armata che aveva sostituito lo Stato nell'avere in qualche modo il monopolio della violenza per riportare l'ordine. Lo Stato liberale aveva ceduto nel 20 e nel 21 soprattutto alle squadre fasciste la repressione del movimento operaio, delle cooperative, del Partito Socialista, eccetera. Ora Trump mi sembra che usi degli strumenti che sono strumenti dello Stato, anche se li piega grazie al suo ruolo particolare come capo dell'esecutivo, ma non possiamo chiamarla una sua milizia privata. Tant'è vero che il fascismo, una volta andato al potere, costituzionalizzò subito le squadre fasciste, facendole diventare la milizia per la sicurezza nazionale, che diventava un organo di polizia dello Stato stesso. Quindi credo che dobbiamo appunto stare, io credo che l'uso della parola fascismo, soprattutto mi pare negli Stati Uniti, non so se Mario è d'accordo, dipende un po' da un uso ampio del termine, cioè fascismo è un po' tutto quello che riconduce a posizioni che vanno verso una dittatura possibile, che vanno verso un percorso di autoritarismo sempre più segnato, mentre forse noi che abbiamo vissuto il fascismo come eredità storica del nostro paese siamo un po' più attenti di fronte a questo e quindi richiamiamo l'attualità del fascismo soprattutto in alcune posizioni ideologiche nostalgiche che ci sono in una minoranza sia politica sia probabilmente della popolazione, ma non certo negli atteggiamenti che riguardano le propensioni all'autoritarismo. In più, un'ultima cosa, mi sembra che questo richiamo al fascismo è quello che impedisce di analizzare in modo nuovo quelli che sono i caratteri di questi sovranismi e nazionalismi di nuovo tipo che Mario prima aveva ricordato molto bene. Quindi questa pigrizia in qualche modo di adeguarsi, così come all'epoca del fascismo c'era una tendenza a parlare di esperienze del passato perché non si riusciva a vedere la novità che il fascismo rappresentava in quel momento storico.
1: Ecco, Marcello Flores ha detto una cosa interessante, ha parlato del liberalismo, no? Nel caso dell'avvento del fascismo, della sua incapacità di rispondere alla salita del fascismo al potere. Ecco, Mario Del Pero, c'è forse in questo una similitudine, cioè il fatto che il liberalismo di oggi, seppur molto differente, quello che c'è stato, insomma, a partire dagli anni 70 in poi, potremmo dire, non sia capace in qualche modo di reagire all'avvento di questi nuovi autoritarismi, che siano quelli degli Stati Uniti o che siano in altri paesi, magari in Europa. Questa è una similitudine?
2: Non so se sia il liberalismo la categoria da invocare, quindi semplifico ulteriormente la questione. Io credo che a volte sopravvalutiamo la capacità delle istituzioni, delle regole e del diritto di creare, no, dei guardrail che proteggono le istituzioni democratiche e la sostanza di queste istituzioni. Le democrazie sono per definizione incompiute, in divenire, sono costrette a ripensarsi perché si ripensano e ridefiniscono i diritti che le democrazie devono garantire, proteggere e tutelare. E le democrazie sono storicamente determinate, credo che soprattutto la nostra generazione, le ultime generazioni hanno vissuto, non dico nell'illusione, ma nel convincimento della immortalità delle democrazie, laddove una minima consapevolezza storica ci dice che

0: questa immortalità non esiste, che sono anche creazioni, diciamo, recenti e fragili. Ecco, allora istituzioni, pratiche, norme e regole da sole non bastano. Il caso statunitense è questo che sta dicendo. E alla fine, per usare una metafora molto abusata, l'anticorpo fondamentale rimangono i cittadini, la capacità dei cittadini di mobilitarsi, l'attivismo. L'abbiamo visto a Minneapolis, no? Nella risposta della cittadinanza alle violenze dell'ICE, di mobilitarsi, in ultimo di votare laddove si va a votare o di tutelare il diritto dell'accesso al voto, che oggi anche in una certa misura è contestato negli Stati Uniti. Eh sì. E allora, se vogliamo stabilire delle comparazioni forti, ecco, il 1920 o il 2025, che sono due epoche storiche lontanissime, la grande lezione di Emilio Gentile, che Marcello prima giustamente menzionava, è stata anche quella, no, di contestualizzare e storicizzare le peculiarità del fascismo italiano e la natura di modello del fascismo italiano. Beh, quella somiglianza, se vogliamo trovarla, è nella fragilità delle istituzioni di fronte a una sfida portata con tanta spregiudicatezza da attori che ambiscono a declinare in senso autoritario, a fare un uso autoritario di quelle istituzioni.
1: E noi ci fermiamo su queste ultime riflessioni di Mario Del Pero. Il nostro tempo è finito per questa chiacchierata di oggi, che è stata per me molto interessante, anche chiarificatrice, lo spero anche per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Ringrazio dunque i nostri ospiti. Marcello Flores, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
1: E grazie anche a Mario Del Pero, a presto.
0: Grazie, un saluto all'amico Marcello, grazie.
1: E un saluto anche e un ringraziamento anche a Matteo Ongaro.
3: Grazie a te, Mattia.
4: Fascismo e autoritarismo, cosa rimane oggi? Questo il tema della replica del dibattito di Alphaville di oggi. Mattia Pelli e Matteo Ongaro in dialogo con Marcello Flores, storico e autore del saggio Caos, la giustizia internazionale sotto attacco, e Mario Del Pero, storico e politologo, professore di storia internazionale all'Istituto Sciences Po di Parigi. Rete 2.

0: Ancora nessuna traccia delle 5 persone date per disperse da questa notte nell'incendio che ha semidistrutto uno stabile a Tuzis, nei Grigioni. Le fiamme sono state spente, pompieri e soccorritori stanno cercando di accedere ai piani superiori attraverso il tetto, dopo il cedimento delle scale. Ancora isolata gran parte della Val Calanca dopo gli smottamenti di ieri dovuti alle forti piogge. Nel pomeriggio si valuterà l'eventuale riapertura. Le misure di sicurezza decise dopo l'incidente nella galleria del Gottardo devono essere riesaminate stando al Tribunale Federale Amministrativo. Radicalizzazione ed estremismo violento. Confederazione, cantoni e comuni hanno allestito un piano d'azione per contrastare il fenomeno. Nel calcio il Lugano ad una sola partita dalla fase a campionato di Conference League.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: un'idea da consumare, vado dove il vento tira e sono pronto a navigare.
1: Anima ribelle dall'album del 2024 di Faber, cantante zurighese. Intanto sono le 12:34, sempre Francesca Rodesino al microfono. Siamo alla fine del momento musicale che ci porta alla serie di Alphaville di quest'estate. Siamo infatti alla 15ª puntata della serie di fiction che si chiama Le ascoltatrici di Sarah Flatt, che andrà avanti fino al 28 agosto. La serie è dedicata all'esplorazione dell'ascolto tramite il racconto di due anziane signore che intercettano suoni e parole dall'ambiente del loro condominio. 15ª puntata.
2: La radiotelevisione svizzera presenta Le ascoltatrici, una serie di Sarah Flatt. 15° episodio, confessioni.
3: Marzio, bello questo tavolo. Sei proprio sicuro che non ne avete più bisogno?
4: Lascia perdere, prof. Fidati che è meglio così.
3: Ci si sta almeno in 10. Quando lo saprà anche il resto dei coinquilini, vedrai che fila di prenotazioni per fare delle cene qui nello spazio.
4: Ah, Ambra voleva già organizzare una festa per coppie dal titolo Problemi con il tuo lui o lei? Ecco come risolvere i problemi di coppia in due mosse. Ah, beato tu che sei scapolo.
3: Sì, scapolo. Sì, io.
4: Vero che era un bel tavolo? Beh, anche qui è perfetto. Un tavolo. Solo un tavolo. Senti, a qualcuno lo devo pur dire.
3: Che c'è, Marzio?
4: Sediamoci. Ti va di bere una cosa fresca? Una limonata o che ne so?
3: Vabbè, dopo il lavoro.
4: Salgo un momento a prenderla e torno subito. Oggi Ambra è a fare il corso madre e bambino. Speriamo non torni con qualche altra idea.
5: Elisa, ti muovi con le pizzette? Qui si sta facendo interessante.
6: Oh, sentila, la regina. Hai già acceso?
5: Certo. Ho visto dalla finestra che in corridoio stavano armeggiando con il tavolo. Chi? Marzio e Lucio. Li ho visti scendere le scale. Ora sono nell'appartamento della signora Devald.
6: Ex? Povera signora Devald. Chissà come se la passa in carcere.
5: Sicuramente meglio di me. Ma queste pizzette sono crude.
6: Spiritosa, sei tu che mi hai detto di sbrigarmi. Ecco il risultato. Se mi davi il tempo di farle cuocere come c'era scritto sulla confezione, 180 gradi, 23 minuti anziché 10.
5: Shh, silenzio minuti.
3: Eccomi. Oh, bene. Una bella limonata fresca. È da un pezzo che non ne bevo.
4: Cioè, non so se la preferivo prima oppure adesso.
3: Parli di Ambra?
4: Ma sì, Luisella aveva garantito che sarebbe tornata a quella di sempre. Ma credo che quei biscotti abbiano lasciato qualche traccia in lei.
3: Biscotti? Vuoi dire che Ambra si è mangiata i biscotti, quelli che cucina Luisella?
4: Sì, e non un paio, ma una scatola intera. Luisella è convinta che hanno solo scatenato un potenziale represso e che ora si tratti di una fase di ribellione estrema, ma poi tornerà in equilibrio, tutto si riallineerà, i pianeti, le costellazioni, ma... Oh, sarà pure, ma io sono distrutto. Perdo anche i pantaloni. Guarda, guarda.
3: Vedo.
4: Quando sono entrato dopo il lavoro l'altra sera, l'ho ritrovata che danzava al ritmo dei tamburi e predicava l'energia universale.
3: Non me la vedo, Ambra, che balla. Però in fondo, Marzio, che la mia figlia era sempre così precisa, prevedibile, organizzata, con tutto sotto controllo fino al nanosecondo.
4: Ah, ma così è troppo. Cioè, devo dire che alcune idee non sono male, ma se non si dà una calmata, io un ritmo così non lo reggo. Il tantrismo non fa per me. Ad esempio, non so se hai mai provato a toccarti il naso con il dito mignolo del piede, mentre l'altro, il partner, insomma lei, gira dalla parte della testa più o meno.
3: Sì, bene, no, ho capito, non ho bisogno di...
4: No, certo, scusa. Mi sto rimbecillendo, il matrimonio, e chi l'avrebbe detto che saremmo diventati così, Ambra e io?
3: Ma sì, vedrai che si sistema tutto e tornerete la coppia felice di prima.
4: E chi è che ti manda così tanti messaggi? Hai in ballo una storia?
3: No, cioè sì.
4: Che bella notizia, finalmente un pensiero diverso. Grande Lucio, eppure più di una, racconta.
3: Sì, no, una sola. Ma una piuttosto grande.
4: E non fare il prezioso. Racconta! Almeno mi distrai e non penso a cosa mi aspetta quando torno a casa.
3: Sai tenere un segreto?
5: Là là! Temevo continuassero a parlare di ginnastica.
6: Oh, mamma! Pensi che gli dica di Margherita?
3: Sicuro?
4: Ma mica sarà un segreto di Stato, sai? Sai quanti hanno storie? Anche sul lavoro ne capitano di ogni. Anche Luca è il mio collega, sai? Quello che viene ogni tanto a trovarmi. Quello con la moto rossa.
5: Alla faccia de... Le donne sono pettegole.
3: Sì, ma... La vuoi sentire o no?
4: Ah, sì, sì, certo, certo che sì.
3: Allora prometti?
4: Oh, perché tanto mistero? È sposata? La conosco?
3: Sì. Allora prometti?
4: Sì, sì, prometto.
3: Ecco. Ho una storia con una... Una donna più giovane.
4: Grande, prof.
3: E da un po' di tempo, ecco.
4: E quindi? Dai, dilla tutta.
3: E in più sto per diventare padre.
4: Oddio. Cioè, che notizia. Sono sconvolto. Qui ci vuole qualcosa di forte ora. Lucio padre. Il mio mito, tu, lo scapolo d'oro. Non so che dire.
6: Oh, mamma, glielo sta dicendo davvero? Ma quello è un pettegolo. Hai sentito del collega con la moto rossa? Tra l'altro molto carino, devo dire.
5: Sì, sì, ma qui il problema è un altro. Altro che moto rossa. Tempo 2 giorni e lo sa tutto il palazzo, questo è sicuro. Anzi, la città.
3: Vabbè, insomma, potresti dirmi qualcosa di positivo, rinfrancante.
4: No, scusa, hai ragione, complimenti. Vedrai che diventare padre è un'esperienza unica. Complessa, arricchente... Un passo importante che ti cambia la vita. Bella! Bella, sì. Indimenticabile. Bello davvero. Bravo.
3: Grazie, grazie. Scusa, ma devo ascoltare.
7: Amore, senti, ma sai che è pazzesco? È stranissimo, cioè, è gentilissima. Cioè, ti rendi conto? O secondo me ha capito qualcosa. Cioè, non parte per la Spagna, mi tratta come una figlia. Ti rendi conto? Cioè, tipo, che Lina fa la madre, pazzesco. Non so se preoccuparmi, ma tu dici che è la tipica calma prima della tempesta? O chiamami quando hai finito la serata.
8: Amore!
7: Sì?
8: Cipolla, che ne dici? Questa sera una bella pizza integrale del delivery.
7: Ecco, la senti?
8: Stavo pensando, ma se domani marinassimo i giossi la scuola, per esempio, no? Andassimo insieme a fare un bel massaggio, un massaggino drenante.
7: Arrivo! 2 secondi!
8: Ma pure con comodo, tesoro, non stressarti!
7: Che ti dicevo? Ora scappo. A dopo, ciao.
4: Ma? Lina? Marghe? Lucio, quindi lei? È... E tu e lei?
5: Pronto?
4: Oh, Chris.
6: Ma sei impazzita?
5: Zitta! No, no, non lei. Sì?
6: Ma Rita, sul più bello!
5: Silenzio, ho detto! No, no, no, no. No, si figuri, non mi permetterei mai. Non a lei. Sì, certo. Bene, chiaro. Chiaro, chiaro, capito. Infatti, spento appena in tempo, certo. A risentirci. Bene.
6: Oh. Allora, mi vuoi spiegare?
5: Era la produzione, dice di aspettare a continuare.
6: E perché?
5: Va capito se c'è interesse, eccetera. Comunque ci ricontatta.
6: Sì, ma noi potremmo andare avanti.
5: Ma sei matta? Vuoi che ci licenzino? Questo non glielo devi dire.
6: A chi?
5: A loro che ascoltano, altrimenti si ingelosiscono.
6: Bah, io non ti seguo. A questo punto vado a preparare la cena.

La Radio Televisione Svizzera ha presentato Le Ascoltatrici, una serie di Sara Flood. 15° episodio, Confessioni, con Elisa, Lisa Mazzotti, Rita, Patrizia Salmoiraghi, Lina, Jasmine Laurenti, Lucio, Claudio Moneta, Marzio, Diego Pitruzzella, Margherita, Margherita Saltamacchia. Registrazione e sound design, Thomas Chiesa. Regia, Sara Flood. Assistente di produzione, Angelo Riviezzi. Produzione, Francesca Giorzi.

Abbiamo sentito Bobby McFerrin con Joshua, brano del 2013. Alla nostra redazione è appena arrivata la notizia della morte di Giancarlo Olgiati. Tra i più noti avvocati d'arte di tutto il paese, è scomparso la scorsa notte a Lugano all'età di 88 anni. Aveva iniziato la sua avventura nell'universo dell'arte contemporanea negli anni 60. Dal 1985 è stato affiancato nella sua opera di divulgazione dalla moglie Danna Olgiati, curatrice e specialista del movimento futurista. Giancarlo Olgiati lascia in eredità la collezione che dal 2012 i due coniugi hanno deciso di aprire al pubblico, dandola in usufrutto alla città di Lugano. Intanto per Alfa Villaggi noi ci fermiamo qui, sono le 12:49. Grazie per averci seguito da parte mia, Francesca Rodesino, e da tutta la redazione. Settimana prossima vi annuncio che in conduzione ci sarà il collega Mario Fabio. Tra poco invece c'è il Radiogiornale, poi i programmi del musicale. Alle 17 c'è sempre K. A presto e a risentirci da Francesca Rodesino.

0: STEPS è il più grande festival svizzero di danza contemporanea. La 20ª edizione vede impegnate 12 compagnie di danza nazionali e internazionali con 74 spettacoli in 33 città. Nella Svizzera italiana farà tappa a Lugano, Bellinzona e Poschiavo. STEPS propone spazi di incontro e di riflessione, invitando gli spettatori a scoprire la danza contemporanea. Ospiti di Charlot, Selina Beghetto, drammaturga, curatrice e autrice, membro del gruppo di programmazione di STEPS. E Mario Enrico D'Angelo, coreografo, danzatore e fotografo, autore di Night Shining Clouds. 20 anni di STEPS, a cura di Mario Fabio. Charlot, domenica alle 14:35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. Ancora nessuna traccia delle 5 persone date per disperse da questa notte nell'incendio che ha semidistrutto uno stabile a Tusis nei Grigioni. Le fiamme sono state spente, pompieri e soccorritori stanno cercando di accedere ai piani superiori attraverso il tetto dopo il cedimento delle scale. Ancora isolata gran parte della Val Calanca dopo gli smottamenti di ieri dovuti alle forti piogge, nel pomeriggio si valuterà l'eventuale riapertura. Le misure di sicurezza decise dopo l'incidente nella galleria di base del San Gottardo devono essere riesaminate stando al Tribunale Federale Amministrativo. Radicalizzazione ed estremismo violento. Confederazione, cantoni e comuni hanno allestito un piano d'azione per contrastare il fenomeno. Le fiamme hanno lasciato lo spazio all'apprensione a Tusis con il passare delle ore. Dopo le complesse operazioni di evacuazione e spegnimento dell'incendio in un edificio nella località grigionese restano infatti disperse 5 persone. Ricordiamo, i feriti sono 8. Sul posto ci sono i nostri corrispondenti nei Grigioni. Convolgo subito e dapprima Stefano Barbusca. Com'è la situazione in questo momento? Cosa si vede?
4: Questo è un momento difficilissimo e altrettanto cruciale. Pochi minuti fa abbiamo infatti assistito all'ingresso del primo pompiere al terzo dei 4 piani dell'edificio devastato dalle fiamme. Fino a poco prima il vecchio stabile, con una struttura interna in gran parte in legno, era infatti inaccessibile per il rischio di crolli. I pompieri sono ora chiamati a ispezionare i piccoli appartamenti delle persone disperse. Dalla nostra postazione possiamo solo vedere che tutto all'interno è nero dopo le devastanti fiamme di questa notte.
3: E che cosa sappiamo al momento delle persone disperse e dei feriti?
4: Per ora la polizia cantonale si è limitata a confermare che le 5 persone non rispondono all'appello e che con il passare delle ore le speranze che siano in vita si riducono sempre di più. Non è ancora stata resa nota la provenienza di queste persone. Possiamo però aggiungere che all'ingresso del ristorante c'è una bandiera portoghese e secondo le testimonianze raccolte almeno una di queste 5 persone disperse è originaria del Portogallo. Tutte e 5, secondo quello che abbiamo potuto sentire sul posto, sono straniere. 8 sono i feriti, di cui 2 in gravi condizioni.
3: Sì, un'ultima domanda per te Stefano. Ovviamente ci si chiede cosa sia successo esattamente. Le fiamme sono divampate dal secondo piano dell'edificio, perlomeno stando a quanto si è potuto vedere. Si sa qualcosa di più sulla causa dell'incendio?
4: No, su questo aspetto non è stata fornita alcuna indicazione, anche perché, come abbiamo detto poco fa, i pompieri sono riusciti ad entrare nel vecchio edificio situato alla periferia sud di Tusis solo pochi minuti fa.
3: Questa dunque la cronaca con Stefano Barbusca direttamente da Tusis. E sul posto c'è anche Patrick Colombo, che ha raccolto la testimonianza di un abitante di Tusis, un cittadino portoghese che conosce bene alcuni dei feriti e almeno una delle persone disperse. Sentiamo.
5: Bruciava lo tetto, solo visto quello, di più non ho visto niente.
6: Lì sembra che abiti anche una nutrita comunità portoghese e conosce delle persone che abitavano in quello stabile che è andato a fuoco.
5: Sì, conosco 2, 3, 4 che abitavano di là, sì.
6: Si può dire si sono tratti in salvo, sono vivi?
5: 2 o 3 sono una. Non si sa dove è.
6: Non l'avete ancora trovata?
5: Niente, non sapete niente di una persona.
6: È una donna che non trovate?
5: Sì, sì, era la, la sorella di là e sempre a piangere, piangere, piangere. Una in ospedale, ha spaccato la tua gamba, sai, è andato di terzo andare fino giù. Lei si è messa di terzo andare.
6: Si è buttata?
5: Sì, sì, si è buttata di terzo andare fino giù.
6: Quindi si è gettata dalla finestra?
5: Sì. Sì.
6: Per scappare dalle fiamme.
5: Sì, giusto.
3: La testimonianza raccolta a Tusis da Patrick Colombo. Ora ancora nei Grigioni, le intense precipitazioni delle ultime 24 ore hanno colpito anche la regione Moesa e causato notevoli disagi e criticità sul territorio. Le situazioni di allerta riguardano la Valle Calanca e in Mesolcina i comuni di Grono, Cama e Lo Stallo. Sentiamo i dettagli nel contributo di Alessandro Tini, che ha raccolto da prima le considerazioni del sindaco di Grono, Samuele Cenzi.
7: Se penso al comune di Grono e Cama, quindi siamo zona Ria di Polon, dove ci sono stati problemi già 2 anni fa nell'ambito dell'alluvione. Bisogna dire che questo bacino di contenimento ha fatto il suo lavoro, ha permesso di contenere il materiale che è sceso da questo riale e diverso materiale si è accumulato all'interno di questa vasca. A preoccupare un po' è che c'è ancora materiale sopra. Oggi pomeriggio ci sarà una ricognizione da parte degli specialisti e potremo capire come sarà la situazione. In via precauzionale ieri abbiamo sentito tutti gli abitanti della zona Piani di Verdabio in modo che ci fosse un contatto diretto con la popolazione e li abbiamo invitati anche a passare la notte lontani dalle loro abitazioni visto il potenziale pericolo. Se penso ai Piani di Verdabio sono 20 di abitazioni, quindi potenzialmente tra le 50 e le 70 persone, parliamo del quartiere dei Piani di Verdabio che tocca Grono rispettivamente Cama, mentre zona Arabella lì si parla di una 12 di persone.
8: In Calanca invece delle colate detritiche interrompono in più punti la strada cantonale. Sentiamo il vicepresidente della regione e sindaco di Rossa, Graziano Zanardi.
9: Allora, per la Calanca è previsto un volo col geologo nel pomeriggio quando ci sono le precipitazioni. Ci è stato promesso che la Calanca sarà riaperta solo parzialmente fino a Buso entro serata e rimarrà ancora chiusa per Calanca e per Rossa fino a domenica sera. È interrotta in più punti da Revetel, dove è stato fatto l'intervento di risanamento della strada, fino al nuovo ponte di Arvigo. Stiamo vedendo di organizzarsi perché abbiamo tanta gente che è qui, che soggiorna, che terminerebbe le vacanze già oggi o domani e dobbiamo evacuare un po' queste persone. Poi ci sono gli operai che alla fine settimana devono essere un po' evacuati perché anche loro giustamente devono rientrare al proprio domicilio e qui è un po' una situazione che stiamo ancora valutando per trovare una soluzione in questi 2 giorni che siamo scoperti come i comuni di Calanca e Rossa, però lì faremo un comunicato ufficiale in serata.
3: E ora una notizia appena arrivata in redazione: durante un'operazione antidroga avvenuta in Ticino è stato trovato in un appartamento circa 500 grammi di stupefacenti, prevalentemente cocaina ed eroina. La perquisizione dell'appartamento era scattata dopo che la polizia aveva fermato, mentre viaggiava in automobile a Riazzino, uno degli occupanti dell'appartamento, un cittadino albanese di 31 anni che è risultato appunto essere coinvolto nel traffico di droga e che per questo è stato arrestato. L'Ufficio Federale dei Trasporti deve riesaminare le misure di sicurezza adottate in seguito all'incidente nella galleria di base del San Gottardo. È quanto ha stabilito il Tribunale Amministrativo Federale, che ha accolto vari ricorsi di aziende attive nel traffico commercio e quindi revocato queste misure. Sentiamo Paola Latorre.
10: Di fronte alle misure adottate dall'Ufficio Federale dei Trasporti a settembre 2025, diversi detentori di veicoli e imprese responsabili della manutenzione sono insorti. Così scrive il Tribunale Amministrativo Federale nel comunicato odierno e hanno fatto ricorso. I giudici di San Gallo hanno dato loro ragione. Secondo il Tribunale Amministrativo Federale, le misure disposte dall'Ufficio Federale dei Trasporti, come per esempio un maggior diametro minimo per determinate ruote e intervalli più brevi e criteri di esecuzione per le ispezioni tecniche dei carri, divergono dalle norme armonizzate dall'Unione Europea.
11: In der Praxis endet das Urteil nichts.
10: Nella pratica la sentenza non cambia nulla, ci ha spiegato la direttrice dell'Ufficio federale dei trasporti, Christa Ostettler. Le misure erano state in realtà sospese fin dall'inizio dal Tribunale amministrativo federale. Quello che ora cambia è proprio la normativa europea, la pubblicazione delle nuove misure, e la sentenza non modifica in alcun modo queste misure, sono valide e in una fase successiva saranno dichiarate vincolanti in Svizzera dall'Ufficio federale dei trasporti. Christa Ostettler si riferisce alle nuove misure decise di recente dall'Unione Europea per migliorare la sicurezza del traffico merci, tra queste un rafforzamento dei controlli. Le misure europee hanno effetti praticamente identici a quelli delle misure che la Svizzera aveva adottato. Sono tuttavia leggermente diverse nella formulazione. Dal punto di vista dei contenuti, corrispondono però a ciò che volevamo ottenere in Svizzera. Il Tribunale amministrativo federale, rinviando la causa all'Ufficio federale dei trasporti, lo invita a tenere conto proprio di questa nuova decisione dell'Unione Europea.
3: Un chiaro no alla radicalizzazione e all'estremismo violento in tutte le loro forme. Questa mattina Berna, la rete integrata svizzera per la sicurezza, ha presentato una nuova carta contro questi fenomeni, elaborata in collaborazione fra Confederazione, Cantoni e Comuni, sancendone così l'impegno politico. Sentiamo Alessio Veronelli.
11: Un decalogo, una carta per contrastare radicalizzazione ed estremismo violento, fenomeni in aumento e in evoluzione anche in Svizzera. Questo quanto sottoscritto da Confederazione, Cantoni e Comuni per essere uniti contro quello che è stato definito un problema sociale di grande portata. Beati Hansa, capo del Dipartimento di Giustizia e Polizia.
12: La radicalizzazione divide ed è una minaccia per la società. La carta ci consente di rafforzare la nostra azione comune. La nostra sicurezza dipende infatti anche dalla fiducia e dalla coesione della nostra società.
11: In Svizzera e in altri paesi europei il numero di minorenni sulla via della radicalizzazione è in aumento, mentre l'estremismo violento assume forme sempre più diverse. Preoccupanti fenomeni in crescita, il movimento incel diffuso fra giovani uomini e che incita all'odio verso le donne, la moltiplicazione dei cosiddetti active club fondati su ideologie di estrema destra e certi ambienti di sinistra che approfittano di proteste e manifestazioni per commettere violenze. A intervenire e punire, secondo quanto previsto dalla legge, per arginare il fenomeno devono però anche precedere prevenzione e dialogo. Matteo Cocchi, presidente dei comandanti cantonali di polizia.
13: Posso parlare del Ticino? Da quando io ho iniziato oggi la polizia parla molto di più con la scuola e quindi questo è un elemento importantissimo. La scuola deve poter parlare con la polizia. La polizia non è sempre la persona che viene perché c'è qualcosa che non va, ma è magari la persona che viene per dare un aiuto e un segnale che può essere magari visto come non importante alla fine della catena, se viene messo nel réseau, ecco che probabilmente qualcosa si può fare ed è già stato fatto e questo ha portato anche dei risultati.
11: I piani nazionali d'azione elaborati finora e per i quali sono stati stanziati 750.000 franchi l'anno tra il 2019 e il 2026 hanno permesso di realizzare 94 progetti di contrasto a radicalizzazione ed estremismo. Per il 2027 sono già state presentate 14 richieste.
3: La decisione del governo israeliano di pubblicare i bandi di concorso per la costruzione della colonia E1 in Cisgiordania è inaccettabile. Ieri Regno Unito, Francia, Germania, Italia e Canada hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta che denuncia i livelli di violenza senza precedenti contro i civili palestinesi in Cisgiordania. Anche i Paesi Bassi e la Norvegia si sono aggiunte a questo appello, che è solo l'ennesimo di una serie di prese di posizione rimaste finora senza alcun effetto concreto. Ma che cos'è la colonia E1 e cosa c'è di nuovo in quest'ultima presa di posizione? Ce lo dice Bettina Müller.
14: E1 o East 1 è una zona di 12 km quadrati adiacente a Gerusalemme Est, in territorio palestinese occupato. Lì Israele intende costruire una colonia di 3.400 case collegando in un'unica fascia diversi insediamenti ebraici con Gerusalemme. E questo a scapito dei palestinesi in Cisgiordania, che vedrebbero tagliato in due il loro territorio. Il governo israeliano ha pubblicato il bando di concorso per la costruzione di 1200 abitazioni, concorso che scade a pochi giorni dalle elezioni. L'Unione Europea aveva preso posizione una settimana fa contro questo progetto, con parole misurate e senza condanna esplicita, un appello caduto evidentemente nel vuoto come quelli precedenti, visto che pochi giorni dopo il governo Netanyahu ha pubblicato i bandi di concorso per E1. La novità della dichiarazione congiunta di ieri sta nel fatto che si mettono in guardia non solo Israele, ma anche le aziende di costruzione che parteciperanno agli appalti. L'operazione E1 è illegale secondo il diritto internazionale e chi vi parteciperà potrebbe incorrere in procedimenti costosi. Inoltre, fra i firmatari ci sono anche Germania e Italia, i due paesi che a livello UE si sono sempre opposti a misure concrete come sanzioni economiche nei confronti del governo Netanyahu e che hanno garantito che le denunce UE nei confronti di Israele rimanessero quelle di un cane che abbaia ma non morde.
3: Ora, la crisi tra Stati Uniti e Iran, con la guerra in queste ultime settimane in modalità sospesa. Washington, che cerca una svolta sul piano negoziale sulla questione della denuclearizzazione del transito nello stretto di Hormuz. Il presidente Trump l'altro ieri ha rialzato i toni evocando una guerra economica senza precedenti contro la Repubblica Islamica e lo stesso concetto è stato ribadito dal segretario al Tesoro Scott Bessent. L'Iran deve poi anche fare i conti con la rottura delle relazioni economico-commerciali e finanziarie con gli Emirati Arabi Uniti. Noi ne parliamo con la nostra collaboratrice, collega del quotidiano La Repubblica, Francesca Caferri. Che impatto potrà avere, Francesca, questa decisione degli Emirati? Quanto può far male all'Iran?
15: Sì, buongiorno. Se la decisione verrà davvero portata a termine, avrà un impatto fortissimo. Gli Emirati sono il più importante partner regionale dell'Iran e funzionano sia come un mercato per far uscire le merci iraniane, quindi in qualche maniera aggirare le sanzioni, ma anche come un portale per farle entrare nel paese. Parliamo di un interscambio che nel 2024 era di 28 miliardi di dollari e che quindi, se fosse davvero tagliato, questo ce lo diranno solo le prossime settimane, toglierebbe a Teheran un importantissimo canale di finanziamento.
3: E possiamo addirittura aspettarci che altri paesi della regione seguano l'esempio degli Emirati?
15: Assolutamente sì, dipenderà molto da quanto concrete e reali si faranno le minacce americane. Questo lo capiremo lunedì quando verranno dettagliate. Il primo che potrebbe seguirlo è l'Oman, ma ci sono anche la Turchia, il Pakistan, l'India, che sono dei partner commerciali molto importanti per l'Iran. Chi invece non seguirà queste minacce è sicuramente la Cina, che è al momento il mercato principale del greggio iraniano e che per ragioni politiche non ha nessuna intenzione di allinearsi alla scelta imposta dagli americani.
3: L'Iran, Francesca, subisce sanzioni più o meno pesanti da quasi 50 anni, ma è sempre rimasto a galla. Le cose potrebbero cambiare ora o Teheran è pronta a far fronte anche a questo?
15: È davvero difficile dirlo, perché 6 mesi fa nessuno si sarebbe aspettato che l'Iran fosse in grado di resistere dal punto di vista militare, ma anche dal punto di vista economico, ad una guerra così continuata e così violenta. Invece l'Iran lo ha fatto. Lo sta facendo e continua a restare in piedi grazie a un'economia che è in mano per lo più ai guardiani della rivoluzione. Quindi sarà soltanto da capire nei prossimi mesi che impatto avranno queste sanzioni, ma è chiaro che l'Iran è già indebolito e che quindi qualunque ulteriore colpo è veramente duro da assorbire.
3: Francesca Caferri, la crisi nel Golfo, le tensioni tra Emirati Arabi Uniti e l'Iran. In Cina è stata aperta un'indagine su Guo Degang, uno dei comici più famosi del paese. Gli si rimprovera d'aver cambiato i versi di una canzone rivoluzionaria cara al Partito Comunista. Alcune sue esibizioni in programma nelle prossime settimane sono state cancellate. Si tratta del caso più rilevante, ma non l'unico, di una figura dello spettacolo sotto accusa per aver fatto satira sulla storia e sul potere politico. Lorenzo Lamperti.
16: Il sole sta per tramontare a occidente, tutto è tranquillo sul lago Weishan. Sono i versi di Suonando la mia amata pipa, una famosa canzone cinese del 1956 che celebra la resistenza dei guerriglieri comunisti contro gli invasori

0: uno spettatore di una sua esibizione di fine luglio a Wuhan. Alcuni dei suoi spettacoli in programma nei prossimi giorni e settimane sono stati cancellati, mentre il caso viene esaminato dalle autorità. La vicenda di Guo mostra quanto siano rigidi i limiti quando la satira tocca i simboli storico-culturali della rivoluzione. Non è l'unico caso, lo scultore Gao Zhen è sotto processo per una serie di opere che dissacrano l'immagine di Mao Zedong. Nel 2022 la comica Li Bo è stata multata per aver ironizzato sulla quarantena imposta a Shanghai durante la pandemia di Covid-19. Il comico Li Haoshe è stato invece condannato a pagare l'equivalente di 1,5 milioni di franchi svizzeri per aver paragonato i soldi dati cinesi a dei cani. Qualsiasi battuta può diventare politicamente sensibile quando riguarda ciò che il partito ritiene intoccabile.
1: E con questo per il radiogiornale è tutto. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buon pomeriggio.
2: Lo sport.
3: Non è stata una grande serata per il calcio svizzero, salvato però in Europa dal Lugano. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo, Lugano che mantiene dunque alte le possibilità di conquistare il pass per entrare nella fase a campionato di Conference dopo il 2-1 rifilato ieri alla Maccabi alla AIL Arena. Magro invece la bilancio delle andate sempre per le altre tre svizzere coinvolte, sempre in Conference League, San Gallo sconfitto in Danimarca marca 1-0 dal Nordrhein-Westfalen, Thun umiliato addirittura in Polonia dal Lech Poznan, vincitore 7-0, nulla da fare nemmeno alla Tourbillon per il Sion, battuto 4-2 dall'Ajax di Amsterdam. Atletissima si è aperta ieri con il successo nell'asta di Duplantis, stasera il meeting entra naturalmente nel vivo, dalla Pontese ci si attende soprattutto Audrey Verrò, la friburghese di titolo europeo che proverà l'attacco alla primato del mondo negli 800 metri. Nell'hockey, prima amichevole stagionale, prima vittoria per il Lugano che a Kreuzlingen, ieri battuto 2-0 lo Zurigo, alle 19 tocca l'Ambri Piotta impegnato in Avallese contro il Visp di Luca Gianinazzi. Infine ricordo anche l'appuntamento con la Formula 1, dopo un mese di ferie tornano le qualifiche alle 16.30 per la precisione della prova sprint in programma domani, mentre il Gran Premio d'Olanda andrà in scena domenica.
4: Buongiorno a tutti dalla redazione Meteo. Previsione fino a stasera. In tutta la Svizzera sarà molto nuvoloso con precipitazioni frequenti in graduale cessazione a partire da ovest. Sull'altopiano temporali possibili fin verso sera. Temperature massime intorno ai 21 gradi. Ed ora passiamo alla previsione per domani, sabato 22 agosto. In tutto il paese, in prevalenza soleggiato, con lo sviluppo di qualche cumulo pomeridiano in montagna. Le temperature al sud saranno comprese fra 15 e 26 gradi, mentre al nord fra 12 e 23. Per il momento è tutto. A voi l'augurio di una buona giornata. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Care persone all'ascolto, benvenute al concerto.ch di oggi. La Lita del Parente vi accoglie su Rete 2 in apertura di un pomeriggio ricco di musica selezionata per noi da Lissa Nembrini. La puntata di oggi è dedicata al trio Ernest, formato da Stanislav Gosset al violino, Clément Tamy al violoncello e Natasha Roche Alsina al pianoforte. Noi ascolteremo alcune loro interpretazioni da due CD, il primo di recentissima pubblicazione The Wonderful Adventures of Amanda Meyer con Eleonore Billy e il trio Ernest, pubblicato proprio a gennaio 2026 da Aparté. E il secondo sarà Haydn All Stars con il trio Ernest, pubblicato sempre da Aparté nel 2024. Iniziamo dal secondo album, quello più recente, The Wonderful Adventure of Amanda Meyer, con il trio Ernest ad interpretare le opere di diversi compositori e compositrici. Infatti troviamo Clara Schumann, Amanda Röntgenmeier, Julius Röntgen, Edward Grieg, Karl Reinecke e Robert Schumann. Quando alcuni anni fa decidemmo di includere in ciascuno dei nostri concerti un brano composto da una donna, avevamo solo una conoscenza molto superficiale del repertorio musicale femminile. Animati da uno spirito di caccia al tesoro, ci siamo quindi spinti a esplorare questo territorio sconosciuto nella speranza di scoprire quei capolavori capaci di riequilibrare i nostri programmi, che fino ad allora erano misti, più o meno, quanto un club per gentiluomini del XVIII secolo. Così racconta il trio Ernest riguardo la nascita di questo album. Fatta questa premessa, andiamo a scoprire il primo compositore di oggi, Julius Röntgen. È stato un compositore di grande talento. Il suo vasto catalogo, che comprende oltre 600 composizioni, include sinfonie, concerti, musica da camera per le più diverse formazioni, lieder, opere corali e opere liriche. Il suo primo insegnante di pianoforte fu Karl Reinecke, direttore dell'orchestra Gewandhaus di Lipsia. Nel 1870, all'età di 14 anni, Julius Röntgen fece visita a Liszt a Weimar, e dopo aver suonato il pianoforte per lui viene invitato a una serata musicale a casa del celebre compositore. A Lipsia lui e i suoi genitori facevano parte del circolo musicale attorno al compositore austriaco Heinrich von Herzogenberg. In una di queste occasioni incontra Brahms per la prima volta. Insomma, una vita lastricata di incontri interessanti. Nel 1878, dopo aver trascorso la giovinezza a Lipsia, accetta un incarico come docente presso una scuola di musica di Amsterdam. E per continuare con gli incontri interessanti, nel 1880 sposa la pianista e compositrice Amanda Meyer, che ascolteremo durante la puntata. Julius Röntgen, come insegnante e in seguito per molti anni come direttore, è strettamente legato al Conservatorio di Amsterdam, da lui fondato nel 1884. Nell'ultimo periodo della sua vita, dal 1924 al 1932, vedono la luce più di 200 opere. Noi di Julius Röntgen ascoltiamo dalle melodie e danze svedesi per violino e pianoforte la versione per nichelarpa, violino, violoncello e pianoforte, interpretata dal trio Ernest e Eleonore B. alla nichelarpa.

Abbiamo ascoltato di Julius Röntgen, dalle melodie e danze svedesi per violino e pianoforte, la versione per nichelarpa, violino, violoncello e pianoforte, interpretata dal trio Ernest e Eleonore Billy alla nichelarpa. Passiamo alla protagonista del CD. Amanda Mayer nasce il 20 febbraio 1853 nella piccola città di Landskrona, nel sud della Svezia. Suo padre, immigrato da Riedlingen nel Württemberg in Germania, era un pasticcere ma anche un musicista colto. La madre svedese aveva molti parenti che erano stati violinisti di musica folk, oltre che fabbri. La prima educazione musicale Amanda Mayer la riceve proprio dal padre, come lui suonava diversi strumenti: il violino, il violoncello, il pianoforte e l'organo. A 16 anni entra al Conservatorio di Musica di Stoccolma e attira immediatamente l'attenzione per il suo grande talento anche nella composizione. Completa i suoi studi con il titolo di Music Director, diventando la prima donna in Svezia a raggiungere questo traguardo. Questo titolo era conferito per l'eccellenza in diversi campi, nel suo caso per la sua abilità nel suonare l'organo, il violino, il pianoforte e il violoncello, nonché per l'eccellenza nella composizione e nella teoria musicale, nella storia della musica e nell'estetica. Noi ascoltiamo di Amanda Mayer il trio per pianoforte, violino e violoncello in Mi bemolle maggiore interpretato dal trio Ernest.

Abbiamo ascoltato il trio per pianoforte, violino e violoncello in mi bemolle maggiore di Amanda Mayer, interpretato dal trio Ernest. Il prossimo brano è di Edward Grieg, andante commoto per pianoforte, violino e violoncello in do minore. Grieg si forma a Lipsia e viene così fortemente influenzato dalla cultura tedesca. Tuttavia, ritornato in Norvegia, studia il folklore nativo facendone l'elemento base della sua produzione. Compone musica di scena e corale, molti brani per pianoforte, liriche e varia musica da camera. Noi di Edward Grieg ascoltiamo Andante commoto per pianoforte, violino e violoncello in do minore, interpretato dal trio Ernest.

Abbiamo ascoltato di Grieg l'Andante con moto per pianoforte, violino e violoncello in Do minore e arriviamo all'ultimo brano da questo CD del trio Ernest di Julius Röntgen. Ascoltiamo dalle melodie e danze svedesi per violino e pianoforte la versione per nickel arpa, violino, violoncello e pianoforte. Allegro interpretato dal trio Ernest con Eleonore P. alla nickel arpa.

Abbiamo ascoltato di Julius Röntgen, allegro, dalle melodie e danze svedesi per violino e pianoforte, la versione per nickel arpa, violino, violoncello e pianoforte, interpretato dal trio Ernest con Eleonore B. alla nickel arpa. E passiamo al secondo CD del trio Ernest, fondato a Ginevra nel 2019 da Stanislav Gosset al violino, Clément Damy al violoncello e Natasha Roque al sina al pianoforte. Il trio Ernest è un ensemble franco-svizzero che si è rapidamente imposto sulla scena internazionale grazie a un approccio moderno e impegnato alla musica classica. Il suo primo CD, Haydn All Stars, ha ricevuto un consenso unanime dalla critica, ottenendo riconoscimenti prestigiosi come l'Editor's Choice di Gramophone, il Trophée Radio Classique e Five Diapason. I componenti del trio Ernest sono particolarmente impegnati nella valorizzazione delle compositrici del passato e del presente. I tre musicisti inseriscono in ogni concerto un brano scritto da una donna. In linea con questo impegno hanno ricevuto il premio Christian Zeller e partecipano al progetto Boîte à Pépites. Voglio parlarvi un momento di questo progetto. Fondata nel 2022, l'etichetta discografica La Boîte à Pépites ha come obiettivo la pubblicazione di monografie. Ogni progetto è dedicato a una compositrice. Grazie a libretti illustrati e accuratamente documentati, l'etichetta propone versioni di riferimento di opere in gran parte inedite dal punto di vista discografico. Ma torniamo al trio Ernest, che ci propone dal trio per pianoforte, violino e violoncello in Mi minore il terzo tempo, Rondò di Joseph Haydn.

Abbiamo ascoltato di Joseph Haydn Rondò dal trio per pianoforte, violino e violoncello in Mi minore, eseguito dal trio Ernest. Restiamo con questo compositore anche per il prossimo brano. Haydn è il primo grande maestro del classicismo viennese. Ci sarà poi Mozart e infine Beethoven. Nella sua opera bisogna vedere l'inizio di un'epoca nuova della storia della musica. Per quasi 30 anni lavora alla corte degli Esterhazy. In quel periodo la sua fama si diffonde in tutta Europa. La paga che riceve dal principe gli consente un tenore di vita agiato. Può permettersi frequenti visite a Vienna, che lo portano a contatto con Mozart, che avrà per lui una sconfinata venerazione, e più tardi con Beethoven. Di Haydn ascoltiamo dal trio per pianoforte, violino, violoncello, numero 45 in Mi bemolle maggiore, finale, in The German Style, interpretato dal trio Ernest.

Abbiamo ascoltato di Haydn dal trio per pianoforte, violino e violoncello, numero 45 in Mi bemolle maggiore, finale in German Style, interpretato dal trio Ernest. E siamo all'ultimo brano di questa puntata di concerto.ch dedicata al trio Ernest. Chiudiamo con Maurice Ravel. Noi ascoltiamo dal loro primo album, registrato per l'etichetta discografica Aparté nel 2024, Menuet sur le nom de Haydn per pianoforte. Noi l'ascolteremo nella versione per pianoforte, violino e violoncello, interpretato dal trio Ernest.

0: Abbiamo ascoltato di Maurice Ravel, Menuet sur le nom de Haydn per pianoforte, nella versione per pianoforte, violino e violoncello, interpretato dal trio Ernest. La puntata di Concerto.ch termina qui. A presto risentirci dalla Lita del Parente.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Il ridotto dell'opera con Gaia Varon.
1: Un cordiale benvenuto a tutte le persone in ascolto. La puntata di oggi sarà rigorosamente ancorata alla musica di Giacomo Puccini, perché nel 2026 ricorre il centenario dalla prima esecuzione della sua ultima opera, opera nemmeno completata, un titolo di cui scopriremo anche quale sia la pronuncia corretta, se Turandot o Turandot. Parleremo anche degli studi intorno a Giacomo Puccini, in particolare del Centro Studi Giacomo Puccini di Lucca, che compie 30 anni. Avremo con noi tre ospiti illustri: Marco Beghelli dell'Università di Bologna, Virgilio Bernardoni dell'Università di Bergamo, Gabriella Biagi Raveni, già docente all'Università di Pisa e a lungo anima del Centro Studi Giacomo Puccini. Ma partiamo con un ascolto: la voce meravigliosa di Montserrat Caballé come Liu, da una registrazione del 1973.

0: Magnifica Montserrat Caballé sotto la guida di Zubin Mehta, 1973. Il personaggio è Liu, il personaggio più dolce, più femminile, forse più amato da Puccini, della sua opera ultima che non sappiamo bene come pronunciare. Lo chiediamo subito a Marco Beghelli, che se ne è occupato. Marco Beghelli, benvenuto.
1: Grazie dell'invito e un saluto a tutti gli radioascoltatori.
0: E partiamo senz'altro da questo testo, devo dire curioso, interessante, che lei ha dedicato alla pronuncia corretta. Più evidente la questione.
1: Io stesso sono nato e cresciuto con una pronuncia all'italiana, Turandot, e con la T finale nettamente pronunciata. Negli ultimi tempi c'è stata veramente una sorta di crociata da parte delle nuove generazioni contro chi pronuncia Turandot senza la T finale, quasi fosse, come dire, un retaggio di analfabetismo culturale, ecco. Ma perché Turandot? E la risposta dell'anziano è perché l'ho sempre sentita dire così. Quindi c'è stato un momento durante il XX secolo in cui si è cambiato la pronuncia di quest'opera e del personaggio che le dà il titolo. Cosa è successo? Quando è successo? Insieme al giovane collega Pierfilippo Baraldi abbiamo condotto un'indagine sui documenti scritti, giornali in particolare, e audio e interviste documentari che hanno coinvolto i primi interpreti dell'opera. Noi non abbiamo una pronuncia da parte di Puccini su come la diceva lui, e attenzione, non è tanto come la diceva lui, come pensava questo nome mentre metteva in musica l'opera, cosa gli risuonava nella mente. Sappiamo però da una serie di indizi che tutti nell'aprile 1926, prima esecuzione dell'opera al Teatro alla Scala, tutti pronunciavano Turandot senza la T. Quali sono questi documenti? Un'intervista tardiva a Rosa Raisa, che è la prima interprete del ruolo, all'intervistatore che si ostinava a dire Turandot, è un'intervista raccolta a New York durante nell'intervallo di una recita al Teatro Metropolitan, lei lo ferma subito e dice no, no, è Turandot. Così l'hanno sempre detto Puccini, così l'ha detto Toscanini e tutti gli altri. Di Toscanini abbiamo una registrazione audio, e questo è molto curioso, pochi lo sanno. Il suo assistente Dick Marzollo, negli anni tardivi, era spesso ospite a casa Toscanini a New York e, con il permesso della moglie, accendeva il registratore per catturare conversazioni col maestro. E in una conversazione proprio del 25 aprile, giorno della prima esecuzione dell'opera, ma di tanti anni dopo, il 1954 se non ricordo male, il discorso cade proprio su Turandot e abbiamo Toscanini che pronuncia senza la T. Abbiamo poi un documentario girato da Gioacchino Forzano, che fu il regista, all'epoca si diceva responsabile della messa in scena, ma insomma per noi fu il regista delle prime esecuzioni, e anche lui in questo documentario, pur tardivo, dice Turandot. Ma se ancora ciò non bastasse, abbiamo qualche registrazione, qualche frammento, non proprio dalla primissima esecuzione. Possiamo sentire il coro della Scala, ad esempio nel brano che comincia Gira la cote, gira, ripetere tante, tante volte dove regna Turandot, dove regna Turandot.

0: non è pensabile che nel giro di pochi mesi il coro, il maestro del coro e il direttore d'orchestra, che era Ettore Panizza, che subentrò a Toscanini dalla quarta recita, non è pensabile che avessero cambiato il modo di cantare quel nome.
1: Improbabile, in effetti, ma approfittiamo del fatto che c'è qui con noi anche Virgilio Bernardoni. Giro subito a lui anche questa questione. Benvenuto, lei come pronuncia questo titolo e il nome del personaggio?
2: E credo che dopo aver sentito Marco Beghelli, aver letto il suo saggio, dovrò in qualche modo riformarmi. Ho detto Turandot per una vita e ora diventa Turandò, inevitabilmente.
1: Quest'anno ricorrono i 100 anni dalla prima esecuzione che è controversa per varie ragioni, a partire dallo stato dell'arte, no? Dallo stato della musica stessa che Puccini aveva lasciato alla sua morte nel 1924.
2: Puccini, appunto, non concluse la partitura e nemmeno concluse di concepire l'ultima parte dell'opera. Quindi la prima esecuzione fu possibile soltanto 2 anni dopo la morte del compositore, proprio perché fu necessario l'intervento di qualcuno che completasse la parte rimasta non musicata e riprendendo quanto Puccini aveva già immaginato e evidentemente integrandolo, perché poi non tutto era stato previsto, non tutto era stato, come dire, inventato, in qualche modo immaginato dall'autore. E questa fu la ragione, tra l'altro, per la quale ci fu un ritardo di 2 anni rispetto alla morte, poiché appunto l'intervento del compositore designato, che era Franco Alfano, comportò appunto un tempo piuttosto lungo e anche un po' travagliato. Il caso poi ha voluto che questo tempo lungo e travagliato non abbia dato sortito effetti, almeno nella prima presentazione assoluta, perché proprio quella parte che Puccini aveva lasciato incompiuto e che Alfano aveva completato fu trascurata, diciamo, da Toscanini, il quale alla sera della prima concluse con la scena del compianto funebre per la morte, il suicidio di Liu, e pronunciò la fatidica frase: qui il maestro aveva smesso di scrivere, insomma, la sua musica, e qui noi terminiamo l'esecuzione.
1: Che è un esempio interessante anche dell'impatto che naturalmente che hanno gli interpreti sulla nostra comprensione dell'opera, no? La prima esecuzione con la direzione di appunto Arturo Toscanini alla Scala il 25 aprile 1926 aveva naturalmente anche un cast. E è interessante provare a ragionare assieme con Virgilio Bernardoni, con Marco Beghelli, su come sia cambiata anche l'idea della vocalità dell'opera.
2: Oggi noi abbiamo l'idea di un Calaf che è una sorta, è un eroe, a volte, tra l'altro, secondo la sensibilità contemporanea, anche un po' negativo, perché è un po' troppo maschilista, perché è un po' troppo, forse anche un po' troppo vicino all'idea di uomo, di maschio che in quel inizio di ventennio fascista incominciava a delinearsi. Non so se questo sia vero, ma ecco, in gran parte questa visione discende dal modo nel quale oggi viene interpretato Calaf, cioè come un autentico eroe e come un personaggio che è padrone del destino in qualche modo. Ad ascoltare i primi tenori, forse invece questo non era così evidente, ci si presenta soprattutto nel brano, diciamo, che meglio definisce il personaggio, che è appunto l'aria Nessun dorma all'inizio del terzo atto, si presenta una figura più sognante, una figura più incerta, indecisa, più autoriflessiva che attiva. Ascoltando l'interpretazione dei primi tenori si ha proprio questa idea di una cantabilità distesa, di una cantabilità non eroica.

0: E la cantabilità espressiva di cui ci parlava Virgilio Bernardoni sicuramente si può rintracciare in questa registrazione che risale al 19 settembre del 1929 con Carlo Sabaino alla guida di musicisti dell'orchestra della Scala di Milano. La voce non è forse una delle più conosciute, ma è quella di Antonio Cortis, che sicuramente sia per prossimità cronologica sia per scelte espressive si situa in quell'area dei primi tenori di cui ci stava raccontando Virgilio Bernardoni. Però Marco Beghelli, quali sono stati effettivamente i primi interpreti?
1: Il modo in cui l'opera è andata in scena, in particolare la scelta dei due protagonisti, Turandot e Calaf, ha tradito in un certo senso quelle che immaginiamo siano state i desideri di Puccini. Lo sappiamo per certo per il tenore. Puccini ha lavori ancora all'inizio, contattò il giovanissimo ancora Beniamino Gigli per il ruolo di Calaf. E Gigli per noi l'interprete dalla voce morbida, quasi angelicata, e certamente non l'eroe a tutto tondo. Forse ci ha ripensato, perché il secondo nome ancora più insistente, confermato anche da altre persone dell'entourage pucciniano, era quello di Giacomo Lauri Volpi, tenore abituato a cantare il Trovatore, gli Ugonotti, quindi ruoli eroici fino in fondo. Giacomo Lauri Volpi aveva uno squillo incredibile e un'estensione verso l'acuto altrettanto incredibile. Calaf arriva fino al do acuto, fantomatico do acuto, e quindi c'è bisogno di un'estensione piena, pienissima.

Ma Lauri Volpi aveva anche un caratterino che potremmo dire caratteraccio, per cui non andava molto d'accordo con questo e quello, in particolare con Toscanini, con cui aveva già avuto il diverbio sull'aggiunta o meno dell'acuto finale della Donna è mobile. E Toscanini fece di tutto per non avere Lauri Volpi alla prima recita, sostituendolo con lo spagnolo Miguel Fleta. Quindi, diciamo, non obbedì al desiderio di Puccini. Lo stesso Lauri Volpi nelle sue memorie dice: Puccini mi voleva e con me voleva Maria Ierizza, che era un soprano slavo che fece molto successo poi al Metropolitan di New York. E anche lei non partecipò alla prima esecuzione a Milano, ma entrambi, Lauri Volpi e Ierizza, fecero il debutto statunitense, americano, dell'opera. In qualche modo si disse: è questa la vera vocalità che voleva Puccini. Per quanto riguarda il tenore titolare del ruolo da coprotagonista, Calaf, la tendenza è stata quella di cercare dei Calaf, dei tenori forti, eroici, certo con estensione verso l'acuto, e questo non è sempre facile perché un tenore ben impiantato sui centri molto spesso ha qualche difficoltà negli estremi acuti, ma ce ne sono stati e ce ne saranno sempre. E il più titolato nella seconda metà del Novecento e spesso in scena di Franca Birgit Nilsson è stato Franco Corelli. La scena in cui viene lanciata la sfida, gli enigmi sono tre, la morte una, dove c'è una scalata verso gli acuti, prima di lei, poi di lui, poi insieme, e veramente dà l'idea di spade tratte di acciaio fortissimo, tutto in una metafora vocale.

0: Spade tratte, acciaio fortissimo, tutto in una metafora vocale, diceva Marco Beghelli a proposito di questo frammento della Turandot di Puccini. Sono Turandot e Calaf, rispettivamente, Birgit Nilsson e Franco Corelli, da una recita del Teatro alla Scala. Ma in quest'opera il personaggio non eroico, o se vogliamo di un altro eroismo, di un antieroismo, quello capace d'amore e di sacrificio, è senz'altro quello di Liu. Allora torno a rivolgermi a Virgilio Bernardoni. Come possiamo descrivere, anche in termini metaforici, la contrapposizione fra queste due figure, Liu e Turandot?
1: La schiava Liu doveva avere in partenza un ruolo meno significativo, meno importante, non tale da essere l'antitesi rispetto a Turandot. Puccini la costruisce come personaggio antitetico nel corso della creazione, la porta su un livello più elevato, la fa diventare la figura umana attraverso il cui sacrificio è possibile la trasformazione di Turandot. Non così era all'inizio. È come dire, è un personaggio che gli cresce tra le mani, no? Strada facendo, e gli cresce tra le mani secondo quella linea, quella prospettiva di personaggio profondamente umano, no? Profondamente radicato in un'umanità vera, reale, effettiva, no? Quella del sacrificio, quella dell'amore, che è dedizione totale di sé, col quale evidentemente si trovava molto a proprio agio, o meglio, che era consostanziale alla sua idea di teatro. Diverso è la posizione di Turandot. Turandot è molto più difficile da gestire dal punto di vista di Puccini, perché è un personaggio che non ha anima, o meglio, è un personaggio che quasi si auto imprime, no? Una disumanità di fondo, una mancanza di emotività, una mancanza di sentimenti, una mancanza di uno spessore psicologico, che è quello che invece appunto tanto arde e tanto cresce nella figura di Liu. E quindi basterebbe pensare appunto al fatto che non è mai successo nelle opere di Puccini, ma non succede normalmente nella tradizione del teatro, no? Che la protagonista stia muta per un intero atto, si presenti soltanto come come un'immagine, tra l'altro come un'immagine lontana, arcana, un poco spaventosa, no? Che interviene in un momento di una uccisione di un giovane pretendente.
0: Ma quanto ha giocato anche la vocalità, le scelte di vocalità nella costruzione anche metaforica della nostra percezione di questo ruolo? Abbiamo parlato prima di come il fraseggio dei primi tenori fosse molto diverso da quello del tenore eroico venuto in auge un poco più avanti. Ora, Marco Beghelli, a proposito invece del personaggio di Turandot?
2: Quello che è cambiato di più probabilmente è proprio la vocalità di Turandot, in quanto in Italia in particolare si proveniva ancora da un'epoca del tardo bel canto, in un certo senso. La prima interprete del ruolo nella primissima edizione discografica completa, quasi completa, qualche anno dopo il debutto, sarà Gina Cigna, che era un soprano che proveniva lei stessa dal bel canto. Per esempio, molto importante la sua Norma belliniana. Applicare a Puccini la vocalità di Norma a noi oggi può sembrare in un certo senso un azzardo. A dirvi il vero, qualche tentativo di superare questo azzardo lo hanno fatto alcuni direttori d'orchestra nella discografia degli ultimi anni del XX secolo. E voglio ricordare in particolare, dopo 30 anni in cui Birgit Nilsson era un po' la sovrana dell'opera, ovunque si eseguisse l'opera ad alti livelli c'era sempre Birgit Nilsson come Turandot, fino a quando affrontarono il ruolo solo in disco un soprano come John Sutherland, che è per noi invece la regina del bel canto italiano, in modo da poter avere una Turandot più fragile, una Turandot meno isterica, una Turandot come dire morbida, debole, fragile appunto. È chiaro che il personaggio cambia tantissimo, che non è più la principessa di gelo come viene nominata dal libretto, ma sotto il gelo ci sta una donna capace anche di palpitare, e che rende a quel punto tutto più verosimile il cambiamento di rotta negli ultimi minuti dell'opera. Improvvisamente il gelo si scioglie e dalla donna di gelo esce una donna capace di dire amore, di amare.
0: Dunque, un'interessante evoluzione del modo di intendere il personaggio di Turandot attraverso l'evoluzione della vocalità, quindi da una Turandot più donna all'inizio attraverso quella invece un po' più principessa di gelo di Birgit Nilsson, che abbiamo ascoltato poco fa insieme a Franco Corelli, per tornare attraverso interpretazioni più recenti di nuovo a una Turandot capace d'amore. E ascoltiamola, Joan Sutherland.

0: Solo un assaggio della Turandot di John Sutherland da una registrazione del 1973 con la direzione di Zubin Mehta. L'abbandoniamo e abbandoniamo anche la questione della vocalità per tornare a scavare nel processo compositivo di Puccini, dando il benvenuto anche ad un'altra ospite, Gabriella Biagi Ravenni, parte dei soci fondatori del Centro Studi Giacomo Puccini nel 1996, centro che poi ha presieduto fino all'inizio di quest'anno, prima di passare il testimone a Virgilio Bernardoni. Benvenuta Gabriella Biagi Ravenni.
1: Grazie dell'invito.
0: 30 anni dunque, il centro nacque pochi mesi dopo la pubblicazione di un'importante monografia di Michele Girardi, a sua volta socio fondatore, a sua volta che ha dato un contributo essenziale alle attività del centro. Gabriella Biagi Ravenni, proviamo a fare un bilancio in estrema sintesi. Quanto ha contribuito il lavoro del centro a cambiare anche l'immagine di Giacomo Puccini?
1: Ma io credo che sì, questi 30 anni abbiano cambiato in modo profondo l'immagine di Puccini e la ricerca di materiali nuovi, di testimonianze nuove, musicali, documentari, epistolari di ogni tipo ha sempre aggiunto un tassello nuovo a questa figura. Quindi sì, io credo che il lavoro del Centro Studi abbia dato un contributo importante. Non vorrei vantarmi di questo, però devo riconoscere che qualcosa effettivamente è cambiato.
0: Oltre ai 30 anni del Centro Studi Giacomo Puccini, in questa puntata stiamo seguendo il filo dei 100 anni dalla prima rappresentazione di Turandot. Sappiamo che la costruzione di quest'opera, la genesi, è stata molto complessa, molte cose se ne sanno, fra cui l'intenzione dichiarata molto presto da parte di Puccini e dei suoi collaboratori, ma soprattutto del compositore, di trovare delle fonti per le immagini, ma anche e soprattutto sulla musica cinese. Però per quante cose sappiamo, molte ancora se ne vanno scoprendo. Ci vuole fare un esempio, Gabriella Biagi Ravenni?
1: E c'è questa notizia che è emersa da poco, che nell'ottobre del 1920 Puccini va a Vienna all'archivio fonografico dell'Accademia delle Scienze, che è il più antico archivio sonoro del mondo, e lì poté ascoltare 81 documenti sonori di canti tradizionali. Purtroppo di questi 81 è rimasta la registrazione solo di uno, che ho ascoltato ma che non è stato usato per Turandot, ma rimangono le trascrizioni, quindi anche quelle altre 80 l'ho potute confrontare e di queste non se ne è avvalso. Ma poi, sempre alla ricerca di fonti sonore, si fece mandare, ordinò dalla Victor dei dischi che purtroppo si sa che arrivarono a Milano. Puccini mandò Simoni ad ascoltarli a casa sua, lui in quel momento non c'era, però purtroppo non si sono conservati. E nell'archivio Puccini di Torre del Lago, oltre a quello che ho già detto, in realtà c'era già, per esempio, Moliwa, in un libro americano del 1901, che Puccini aveva ricevuto da una signora americana quando cominciava, dice lui, a inambientarsi per la sua opera americana. Quindi quando decide di inambientarsi per la sua opera cinese, si ricorda di questo libro e alla pagina dove trascritta e pubblicata Moliwa ci scrive la data e per cosa la usa, per Turandot.

0: Ci avete dato un assaggio della complicazione, dell'importanza, della vastità del lavoro sugli abbozzi, sulle fonti, sui materiali per ricostruire la genesi dell'opera. Però c'è l'altro aspetto che ci interessa molto, che è Puccini la persona, Puccini compositore, attraverso in particolar modo Virgilio Bernardoni, in quanto ora presidente anche dell'edizione nazionale delle opere di Giacomo Puccini, ma Gabriella Biagi Ravenni come persona che l'ha avviato insieme a Dieter Schickling e che ha curato in particolare alcuni volumi. Uno dei pezzi importanti che il Centro Studi Giacomo Puccini sta portando avanti è la pubblicazione degli epistolari di Giacomo Puccini, in cui la scelta è stata appunto di pubblicarli come epistolari, non come carteggi, bensì proprio seguendo in successione le lettere di Puccini.
1: La successione delle lettere ci dice moltissimo, secondo noi. Faccio un esempio così per chiarirmi bene. Puccini ha avuto un rapporto, direi, amichevole con Massenet. Massenet era un autore che lui ammirava molto, perché quando era ancora studente aveva sentito l'Herodiade e aveva detto: ah, mamma mia, che opera straordinaria, insomma, quindi siamo dei pigmei noi in confronto. Quindi un rapporto di ammirazione che poi si era trasformato in conoscenza e amicizia. Ebbene, a un certo punto Puccini a Parigi va a sentire l'ultima opera di Massenet, gli scrive un biglietto di congratulazioni, formale, sì, si poteva anche capire dal tono che era formale, ma allo stesso giorno scrive a Sybil Seligman e dice: ho sentito l'ultima opera di Massenet, non vale nulla. Quindi, diciamo, la lettura in successione temporale, l'accostamento di destinatari diversi, ci consente di capire esattamente quello che pensava. Se avessimo pubblicato solo le lettere a Massenet, questa cosa non sarebbe venuta fuori. Quindi, assolutamente dall'epistolario siamo in grado di capire i suoi umori, le sue passioni, la sua psicologia, anche se in una lettera non parla di musica, a parte che sono rare quelle in cui non ci sono accenni veramente al suo lavoro, però anche se non parla di musica ci permettono di sapere qual era il suo umore, con chi parlava, dove andava, ci permettono di ricostruire una biografia però a tutto tondo, non semplicemente cronaca, ma psicologia e umori sicuramente.
0: Qui c'è però anche la questione che questi epistolari sono un po' come, no, la pasta della pizza messa a lievitare. Siete partiti con un certo numero di lettere, quindi con una certa ipotesi di volume, ma Puccini scriveva tantissimo, era un grafomane.
2: Sì, era sicuramente un grafomane, e tra l'altro dalle lettere che si sono ritrovate attualmente, diciamo, verso le 11.000, gli 11.000 pezzi, diciamo così, si scopre che ci sono tutta una serie di lettere, e che sono tantissime, forse raddoppiano o forse triplicano addirittura la quantità di lettere che non conosciamo. Cioè, ogni volta che da una lettera si dice: ho scritto a Tizio, oppure ti ho scritto l'altro ieri, e però quella, la lettera scritta a Tizio o la lettera dell'altro ieri al destinatario non sono note. Quindi la quantità è sicuramente notevole. Scriveva molto, dicono chi lo frequentava, aveva sempre sullo scrittoio un numero piuttosto consistente di pezzi di corrispondenza, insomma, che attendevano di essere evasi. Ed è proprio questa presenza costante, quasi quotidiana, di lettere scritte da Puccini attraverso quelle che abbiamo documentato nel corso di tutta la sua vita, che costituisce a questo punto il terreno sul quale agganciare la nuova ricostruzione della biografia pucciniana. Il Centro Studi, da questo punto di vista, ha due spazi, diciamo, due terreni di intervento. Uno, quello di portare a termine, speriamo di farcela in tempi non lunghissimi, la pubblicazione di tutto l'epistolario. No, siamo appunto all'anno 1908, dovremmo arrivare al 1924, e poi dovremo riprendere, diciamo, con delle appendici, con delle aggiunte alla parte cronologica, tutte quelle lettere che sono emerse dopo la pubblicazione dei volumi, perché ogni volta che chiudiamo un volume ci accorgiamo che comunque abbiamo qualche decina, a volte centinaia di lettere che emergono. E poi dovremo preoccuparci di fare in modo di rendere fruibile una sorta di database biografico, pensavamo in questi termini, in modo tale che non possa più succedere, insomma, che anche a livello dell'informazione, della divulgazione più corrente, si perpetuino delle cattive informazioni legate appunto a un'aneddotica ormai superata, legate a dei modi di dire, delle dicerie che si sono perpetuate nel tempo. Tutto questo lavoro ci dà la possibilità di fondare anche ogni minima affermazione relativa alla vita di Puccini, non è poco, perché appunto aiuterà sempre più a caratterizzare questa personalità.
0: E dunque non resta che augurarvi buon lavoro per i prossimi 30 anni o 100 anni, quanti saranno, del Centro Studi Giacomo Puccini. Grazie a tutti i nostri ospiti, grazie a Gabriella Biagi Ravenni, grazie Virgilio Bernardoni, grazie anche Marco Beghelli. Grazie a tutti voi per averci ascoltato fin qui. Per congedarci torniamo alla Turandot, ma in realtà al personaggio di Liu, con la dolcissima voce di Mirella Freni, Tu che di gel sei cinta, con la Filarmonia Orchestra e la direzione di Giuseppe Sinopoli.

0: e non fanno fare niente.
1: Bentornati ad Outside is My Side, un viaggio nella musica fuori dal mainstream. Incontreremo artisti che abbracciano l'imperfezione e la ricerca della bellezza, lontano dall'idea di successo per il successo. La loro musica racconta una storia di vita, esperienze e emozioni che richiedono tempo e dedizione per essere condivise.
2: Il nostro outsider di oggi è Flavio Pirini, cantautore milanese classe 1969, noto per la sua abilità nel miscelare con ironia e profondità canzone d'autore, cabaret e teatro canzone, in una formula che lui stesso definisce circa intorno quasi teatro canzone. Un recital che alterna monologhi, battute satiriche e canzoni d'autore con spunti comici e riflessivi. Con swing e blues come principali riferimenti musicali, i suoi testi si alternano tra intimismo e humor, in una mescolanza di elementi poetici e ironici. Ha inciso almeno 6 album, a partire dall'esordio del 2005 con Romancinismo. Quella che ascoltiamo è la Canzone rara, tratta da Canzoni di spessore, album pubblicato nel 2014.
3: Vorrei abitare in un posto dove si sente il cinguettar delle sirene, udir tra le piante

0: Mi scusi, lei è vegetariano? No, perché? Perché ha uno spinacio tra i denti. Che cazzo c'entra?
1: L'outsider di questa puntata è uno dei rappresentanti più eclettici del mondo teatral-cantautorale nel panorama artistico lombardo. Sì, perché Flavio Pirini è un artista che ha avuto, nella sua ormai trentennale carriera, una evoluzione che dal cantautore in senso stretto l'ha portato a diventare, a mio parere, uno degli esponenti più talentuosi di quel teatro canzone che Giorgio Gaber ci ha lasciato in eredità. E non è un caso se Paolo Dal Bon, patrono insieme ad Alia Gaberschik dell'omonimo premio dedicato al maestro milanese, l'abbia voluto per l'edizione del 2008. L'ho conosciuto 25 anni fa nel consesso del Caravanserraglio, appuntamento fisso dedicato ad artisti off, andato avanti per 5 anni in quel bellissimo locale ormai definitivamente chiuso, come purtroppo molti altri che portavano avanti arte e cultura non convenzionale, che si chiamava la Casa 139. A quel tempo Flavio suonava una musica che definirei Latin Jazz, anche se già nel suo repertorio affrontava generi disparati che andavano dal funk alle ballad più introspettive. La sua ricerca si distingueva per dei testi molto divertenti e arguti, metricamente perfetti e poetici, che conquistarono subito il pubblico che affollava la sala della casa tutti i lunedì sera. Il connubio, che da lì a poco vide la luce, quello insieme ad un altro splendido rappresentante del mondo attoriale cabarettistico milanese, ovvero Walter Leonardi, lo condusse a una trasformazione del suo stare sul palco. Cominciarono a far capolino nei suoi spettacoli monologhi e digressioni sull'esistenza, spesso dedicati alla fatica di condurre la vita per un, passatemi il termine, bohemian come lui. Ma sempre nelle sue intemerate, che a volte prendevano la forma di arringa, di sferzante fustigazione dei costumi borghesi, faceva breccia una irresistibile ironia che in seguito avrebbe caratterizzato tutti i suoi lavori, tanto che la sua musica e le sue parole hanno trovato posto in spettacoli che non fatico a definire comici. Quella comicità però milanese, intelligente e ancora una volta mi viene da dire gaberiana. Centinaia di concerti, spettacoli di varia natura, happening, collaborazioni con artisti diversi lo hanno visto protagonista negli anni dopo il Caravanserraglio e ancora oggi ha in tasca almeno 5 spettacoli inediti che solo la sua proverbiale bohème ne ostacola il rilascio. Insomma, uno dei più autorevoli outsider che il panorama non solo lombardo sta custodendo come uno dei suoi più preziosi

0: Questa era La ragione del tempo, tratta da Senza mai parlare, album del 2020 del nostro outsider di oggi, Flavio Pirini, che è qui con noi. Buongiorno.
1: Buonasera, buongiorno, buonasera.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Come sai, a tutti i nostri outsider ho chiesto, insomma, un pensiero o più pensieri su quella che è la condizione di outsiding in cui ci troviamo, cioè fuori dal mainstream. Tu hai qualche rilievo da portarci?
1: E allora io cercherò di essere molto telegrafico, che sai che sono logorroico invece. Comunque, rispetto al mainstream, beh, il difetto più grande che ho sempre visto è la proprietà, il monopolio di tutta la filiera. Ormai siamo a un punto in cui le etichette confezionano il prodotto, l'artista, poi lo lanciano, poi lo spremono, poi sono proprietari delle radio, poi li mandano ai festival e poi li buttano. E questo, diciamo, è un muro di gomma in cui emergere è difficilissimo.
2: Sì.
1: Io, che comunque in realtà sono sempre stato fuori da questa cosa qua, nel vivere nell'underground, rilevo due cose un po' tristi che succedono. Una è la SIAE, il grande problema della SIAE. La SIAE tutela gli artisti, benissimo, sono felicissimo che esista, ci deve essere, però purtroppo per i piccoli club diventa quasi vessatoria. Diventa molto difficile per club che hanno delle capienze ridotte poi riuscire a stare dietro anche a quel costo. So che all'estero hanno fatto alcuni provvedimenti che appunto esentano, no, per favorire la nascita di nuove cose. In Inghilterra in particolar modo, che sanno benissimo che la musica è un'industria, non è un passatempo, questa cosa è importante. Volevo aggiungere una nota positiva, un mio pensiero su bello sulla musica, diciamo così. Ho fatto questa piccola riflessione: la musica non esiste. In che senso non esiste? Nel cosmo non c'è la musica. Voi potete girare un po' tra le galassie, la musica non esiste. Per trovare la musica devi arrivare sulla Terra. Perché? Perché è una vibrazione che si deve trasmettere in un fluido che deve essere composto da una certa quantità di ossigeno, una certa quantità di azoto. La vibrazione viene trasmessa, il suono deve essere decodificato. C'è tutto un fenomeno fisico per cui poi l'orecchio lo cosa. E se anche esistesse nel cosmo, comunque ci vuole un orecchio in grado di ascoltarla, certo, questa roba qua, perché sennò sarebbero delle vibrazioni ma che non hanno nessun significato. Non solo, ci deve essere un cervello in grado di decodificarla e quindi di capirne la magia. E quindi questa è la magia della musica, che è la magia della vita, che è la magia dell'essere umano, che è una cosa preziosissima che poi riusciamo a fare dal vivo. Pensate, quando si suona dal vivo, che atto magico, fantastico succede, e non succede in nessun'altra parte del cosmo.
0: Succederà proprio qui, proprio ora, con Flavio Pirini. Esatto. Cosa ci proponi?
1: Ma andiamo appunto a fare un pezzo di teatro canzone vero e proprio, insomma, questa mescolanza tra musica e anche parlato, recitazione, un mio cavallo di battaglia, tra virgolette, che si intitola Come va, ed è una piccola storiella di solitudine ironica.
0: Flavio Pirini, la sua voce e la sua chitarra.
1: Uno ha un amore, poi finisce. Però poi uno ha un nuovo amore, che finisce. Ma se uno è fortunato, ha un terzo amore, che finisce. Ma finalmente, a una certa età, uno ottiene quello che aveva sempre desiderato. Vivere solo. Vivere soli è una figata, diciamocelo. Fai quel cacchio che vuoi. Non so, per esempio, mangiamo? Mangiamo. Scatoletta, scatoletta. Zuppa di ceci, pronta in 5 minuti. Non aggiungere acqua. Anche se io mezzo bicchiere glielo metto, cosa ne sanno quelli della Knorr? È bellissimo vivere solo, fai quello che vuoi, vai, vieni, torni, sei padrone della tua vita. Non so, per esempio, quando vai a letto. Ma sì, non mi lavo, tengo sulle calze che fa freddo. Dici, ma le cambi? No, allora inutile. Devi tenere su quelle lì che mantengono quell'intercapedine di calore come nella muta da sub. È bellissimo, perché prima c'era lei che ti diceva, guarda, non ti chiedo tanto, le ascelle

e i piedi. Adesso invece sei solo, te le freghi. Torni a casa dopo 674 birre e ti butti nel letto completamente vestito con sulle scarpe. È bellissimo, vai, vieni, torni, fai quello che vuoi, sei padrone della tua vita. In bagno è fantastico. In bagno non hai più quell'armadio a 26 ante pieno di prodotti di cui ignori l'esistenza e la funzione. Un solo prodotto per tutto: pancia, piedi, tetto e culo, faccia, capelli. Vabbè, i capelli non li ho più, non importa. Comunque un solo prodotto, che tra l'altro è un detersivo per i piatti che hai avanzato dalla cucina. È bellissimo! Stai bene da solo. Fai quello che vuoi, stai bene da solo. Ti chiamano i tuoi amici e ti fanno: come stai? Bene! Sì, però sembri un po' strano. Bene! Sì, ma va che sei bene! Perché in effetti, dopo un po' che sei solo, metti un piatto nel lavandino e fai: adesso metto il piatto nel lavandino. Ce lo dici proprio a voce alta. Passa una mosca e fai: ciao! Scusa, non ho capito. Ah, c'hai ragione. Sì, sono cose. Non ho capito. Ah, come sto io? Oddio. Non lo so più.

Bello tu, se vuoi, io dal canto mio non so che dir. Ogni cosa che sapea svanì, e il tempo quello sento se ne va. E tuo fratello è un pezzo, come sta?

faccia un po' retro. Si stava meglio prima oppure no? Come va? Come va? La domanda è sempre una, questa qua. Come va? Come va? La domanda è sempre una, questa cosa.

0: Allora qui adesso il pezzo sarebbe finito. Solo che ci voleva un finale forte, perché il pezzo è anche lungo, insomma, e poi la gente magari si ricorda il pezzo e dice, ma il pezzo non lo so, però la battuta finale, orco giura, quella era veramente bella. Quindi ci voleva un finale, allora ho pensato, grazie.
1: Beh, il finale è fulminante, come va? Lasciamo l'interrogativo così, sospeso nel vuoto.
2: Bene, bene, va bene, facciamo che va tutto bene, dai.
3: Grazie Flavio, siamo felici di averti ospitato tra gli outsider, perché chi meglio di te può essere protagonista.
2: E io ringrazio voi, ringrazio te Folco, ringrazio Sergio, è stato bellissimo.
3: A presto.

0: Le battaglie femministe di Yoko Ono sono sempre state al centro della sua riflessione. Ha reso il suo corpo uno strumento politico e il suo linguaggio artistico un atto di ribellione. Sebbene la sua carriera di artista sia stata a lungo offuscata da una narrativa legata alla rottura dei Beatles, il valore delle sue lotte contro violenza e stereotipi di genere è innegabile. Moby Dick parte da Yoko Ono per riflettere sul corpo delle donne e sul ruolo delle parole, che spesso alimentano immagini lesive dell'identità femminile. Ne parlano la giornalista Antonella Napoli, la caporedattrice di In Genere Barbara Leda Kenny e la professoressa ordinaria di storia e politica degli Stati Uniti Raffaella Baritono. Il corpo ribelle, da Yoko Ono al femminismo oggi, a cura di Sabrina Pisu. Nel ventre della balena, il meglio di Moby Dick. Domani alle 10.35.
1: Rete 2. In studio Fabio Degli Antoni Grigioni, in apertura risultano ancora disperse le 5 persone che mancano all'appello dopo il violento incendio divampato in nottata in un edificio a Tusis e che ha causato anche 8 feriti. La calanca esterna che comprende Castaneda e Santa Maria è normalmente raggiungibile, al contrario quella interna con i comuni di Buseno, Calanca e Rossa, che è raggiungibile solo dal cielo. Nel frattempo si sta procedendo all'evacuazione tramite elicottero dei vacanzieri e degli operai rimasti bloccati. In Mesolcina rimane tuttora chiusa la strada cantonale fra lo stallo e i piani di Verdabbio. Penuria idrica, il Dipartimento del Territorio ticinese ha informato che è terminata la misura temporanea che ha portato il deflusso del fiume Tresa dal lago Ceresio da 3 a 8 metri cubi al secondo, con l'obiettivo di contribuire a sostenere la disponibilità idrica del Lago Maggiore, del Piemonte e della Lombardia. In 10 giorni sono defluiti circa 6 milioni di metri cubi d'acqua e il rispettivo abbassamento del lago di circa 8 centimetri. La pioggia delle ultime 48 ore ha poi innalzato il Ceresio, che oggi ha raggiunto quota 270,50 metri sul livello del mare. L'esercito svizzero registra progressi nella lotta al sessismo e alla discriminazione. La metà delle misure annunciate 2 anni fa sono state implementate. Circa 500-600 delle 1100 persone interpellate all'epoca, di cui la maggior parte donne, aveva dichiarato di aver subito discriminazioni di genere e violenze sessuali in grigio verde. Il servizio competente registra un maggior numero di contatti anche da parte di uomini e i quadri mostrano un atteggiamento più chiaro all'inizio delle scuole reclute. La Turchia ha emesso un mandato d'arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu per il caso della flottiglia per Gaza. L'accusa è di crimini contro l'umanità, genocidio, privazione della libertà, lesioni, tortura, distruzione di beni, saccheggio e sottrazione di mezzi di trasporto. A maggio, ricordiamo, 430 membri degli equipaggi della cinquantina di imbarcazioni sono stati intercettati dall'esercito israeliano a ovest di Cipro. Sono poi stati condotti con la forza in Israele, detenuti in un carcere prima di essere espulsi. Nel gruppo c'erano 8 svizzeri, di cui anche un ticinese. Infine, Sofia e Noah sono i nomi più popolari dei neonati nel nostro paese, quelli dello scorso anno, e quanto emerge dai dati pubblicati oggi dall'Ufficio Federale di Statistica, seguono Emma, Mia, Liam e Gabriel. In Ticino è anche nel 2025 Leonardo, seguito da Liam e Enea, mentre quello femminile è Sofia, seguito da Emma e Alice. Per quanto riguarda i cognomi, ai primi 3 posti si trovano Müller, Meyer e Schmidt. Nella Svizzera italiana resta in cima alla classifica, il solito Bernasconi. Nuvole, piogge in graduale cessazione a partire dalla Romandia, sull'altopiano qualche schiarita ma impelle il temporale. Domani invece sarà un sabato soleggiato in tutto il paese, in montagna nel pomeriggio nuvole.
0: Montmartre. La musica che non ti aspetta.
2: Buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto di Rete 2, un caro saluto a tutti e a tutti da Lorenzo De Finzi. Sono rimasto stregato da In pelle il temporale, bellissimo, una meteo poetica oggi addirittura. Oggi, il 21 agosto, proseguiamo con gli omaggi a Guccini, riproponendo degli estratti realizzati qualche anno fa e riscoperti, rielaborati da Sergio Albertoni, di incontri con Francesco Guccini che commenta se stesso. Guccini commenta Guccini.
3: Discrome.
4: Anche questa sera la luna è sorta, affogata in un colore troppo rosso e vago. Vespero non si vede, si è offuscata, la punta dello stilo si è.

Io, File Mazzi, protomedico, matematico, astronomo, forse saggio, ridotto come un cieco a brancicare attorno. Non ho la conoscenza, ho il coraggio per fare questo oroscopo, per divinare responsabilità.

0: Bisanzio mi ha sempre affascinato perché è crollata quasi contemporanea alla scoperta dell'America, quindi il mondo occidentale si spingeva fino a scoprire questo nuovo mondo e lì crollava l'impero romano d'Oriente, un impero di grandi crudeltà e anche di grandi lussi. Io mi sono inventato questo Filemastro, che poi non è un'invenzione del tutto, perché credo, anzi sono sicuro, fosse un filosofo minore, uno scrittore minore di quel periodo, che non capisce più perché il mondo gli sta cambiando sotto e vorrebbe capire, ma pensa di non riuscire a capire, perché i segni nuovi non riesce ad afferrarli. Lui non capisce molto della nuova religione, vede i barbari, ma lui è troppo legato al passato. Ci sono due cose che mi piacciono come realizzazione della canzone, un'altra delle canzoni come Amerigo, cui penso di essere riuscito a fare quello che veramente volevo. E ci sono due cose che mi piacciono in questa canzone. Uno, che File Mazio, protomedico, matematico, astronomo, forse saggio, dice, sì, sta un po' attento a quello che dice, non riesce a capire la legge della precessione degli equinozi, sta mutando gli astri delle notti d'equinozio. La legge della precessione degli equinozi, che una volta sapevo benissimo perché l'ho studiato all'università, che adesso ignoro completamente, comunque so che allora non la conoscevano, e quindi gli astri stanno cambiando nelle notti d'equinozio, ma lui non sa bene come, quando e perché, insomma. Un'altra cosa è che lui, come antico ancora, non sa che Vespero e Lucifero non sono due stelle diverse, ma è sempre Venere, insomma. E quindi all'inizio c'è Vespero della canzone, perché sta venendo notte, e la mattina c'è Lucifero che appare.
1: Me ne andavo l'altra sera, quasi inconsciamente, giù al porto Bosforeion, là dove si perde la terra dentro al mare, fino a quasi a niente. E poi ritorna a terra e non è più occidente. Che importa questo mare se era azzurro o verde?
0: E un'altra cosa, e questo mi ha reso orgoglioso, è che quando dice che importa questo mare se era azzurro o verde, e va bene, il mare non ha coscienza di se stesso, quindi al mare non importa se era azzurro o verde, ma bisogna pensare ai partiti politici che allora andavano per la maggiore, erano gli azzurri e i verdi. Quindi al mare, che è eterno, diciamo molto più dell'uomo, non importa che uno sia di destra o di sinistra, sia azzurro o verde, sia quello che sia, insomma.
1: Sentivo i canti osceni degli avvinazzati, di gente dallo sguardo pitturato e vuoto, ippodromo, bordello e nordici soldati, romani e greci urlate dove siete andati.

0: E un'altra è che tipo Procopio, la sua, adesso non ricordo il titolo, quando dice l'imperatore sposo di puttana, è naturalmente Teodora con Giustiniano. E quindi mi sono divertito a metterci dentro anche queste notterelle che penso possano arricchire la canzone, ma non è così importante, anche se uno non le capisce questi riferimenti, perché la canzone credo abbia fascino al di là di questi riferimenti.
1: Lucifero è già sorto e si alza un po' di vento, c'è freddo sulla torre.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Prosegue quindi con questi interessantissimi estratti il nostro omaggio a Francesco Guccini, scomparso recentemente un paio di settimane fa. Andiamo avanti con la nostra programmazione, un po' di ascolti ora, e vi propongo questo estratto da un bel disco dell'Esme Quartet, un ensemble femminile che nel 2023 pubblica un disco dedicato a Mozart, Tchaikovsky e altri autori. In particolare vi propongo il primo movimento del quartetto per archi numero 19 in Do maggiore, K465 di Wolfgang Amadeus Mozart, un quartetto abbastanza importante, caratteristico, perché è stato divulgato con il nome di Dissonanze. Perché? Perché a parte che è uno degli ultimi lavori, l'ultimo di quelli dedicati ad Haydn, l'ultimo dei sei quartetti, siamo vicini al concerto K466 in re minore, concerto storico in cui Mozart decisamente cambia atmosfera, cambia evocatività, cambia la sua presenza drammatica anche nella sua musica strumentale. Siamo vicini, anche abbastanza vicini alla fine della vita, del percorso terreno di Mozart. Ma torniamo a questo quartetto, il cui nome deriva dall'introduzione, che è un adagio del primo movimento, che all'epoca risultò sorprendente, addirittura sconcertante. Infatti Mozart apre il quartetto con una successione di accordi e linee contrappuntistiche che creano fortissime tensioni armoniche e cromatismi insoliti, da un senso di instabilità tonale che non è consueto per l'epoca. Già nelle prime battute c'è questo semitono, questo intervallo di seconda minore tra la bemolle e la naturale, che stride realmente, anche perché non è giustificato. Anche Bach usa tantissimo questo tipo di dissonanze, ma in un contesto diverso, in un contesto più preparato. Parliamo naturalmente di geni totali, però qui sembra un po' messo lì senza preparazione, in un modo modernissimo, se possiamo usare questa parola, che certamente non adeguata a descrivere la situazione. Dissonanza quindi molto audace per gli ascoltatori del Settecento, per questo orecchio. Alcuni contemporanei addirittura pensano che la partitura contenesse errori di stampa. Certamente un tentativo che Mozart fa nella sua infinita libertà creativa. Andiamo quindi ad ascoltare questo primo movimento di questo quartetto K465, le cui velocità sono precisamente adagio e allegro.

Dissonanzen Quartet, Wolfgang Amadeus Mozart. Il quartetto è l'ultimo dei sei dedicati a Haydn, il numero è il 19. K464 in Do maggiore. Ovviamente sono state scritte enciclopedie intere sull'analisi, su ipotesi, tentativi di interpretazione di quell'adagio introduttivo così misterioso, così sconcertante per gli ascoltatori del Settecento, tanto che molti scommettevano su un errore di scrittura, un errore di stampa nella partitura. La realtà è che non, ed è bello così, non sappiamo cosa gli passasse per la testa in quel momento, cosa pensasse, cosa l'avesse ispirato e perché abbia messo in campo un tale repertorio di dissonanze da sconcertare tutto. Meno male non c'erano i social allora, se no avrebbe detto nuova composizione oggi disponibile con un sacco di dissonanze, cosa ne pensate? Grazie a Dio non era così, e quindi siamo qua quasi 250 abbondanti anni dopo a chiederci cosa passasse per la testa di Mozart quando sul finire della sua vita scrisse una cosa del genere, così bella, così meravigliosa nella sua inesplicabilità. È un musicista che nasce qualche anno dopo, un musicista che sicuramente conoscete ma che andrebbe esplorato, sicuramente esplorato per ciò che avrebbe potuto dare se la sorte fosse stata un pochino più benigna con lui. Parlo di quello che è stato soprannominato il Mozart spagnolo, un soprannome veramente pesante ma che purtroppo lui non ha potuto portare per molto tempo. Juan Crisostomo de Arriaga, nato a Bilbao nel 1806, scomparso giovanissimo, 19enne, a Parigi nel 1826, un talento sopraffino sia come violinista e un talento ai limiti, diciamo così, della inesplicabilità, seppur per ragioni di tempo non espresso totalmente a livello compositivo. Ha scritto poco, ovviamente non ha fatto in tempo a lasciare una traccia più consistente, ma è studiato, andrebbe studiato ancora di più e conosciuto ancora di più per l'impressionante valore delle sue poche pagine. Tre quartetti d'archi, andiamo ad ascoltare il primo movimento del primo quartetto d'archi, Allegro. Il quartetto è il numero 1 in re minore, una interpretazione di un quartetto che porta il suo nome, un disco uscito ormai tanti anni fa, ma un compositore che davvero andrebbe esplorato e conosciuto di più, Juan Crisostomo de Arriaga.

0: tra Haydn e Mozart come stile, nato pochi anni dopo, una ventina, anzi per la verità una quindicina d'anni dopo la morte di Mozart a Bilbao nel 1806, Juan Crisostomo de Arriaga, non è giusto farlo figurare tra gli autori minori del periodo perché, come sentite, la sua musica non è quella di un autore minore, naturalmente con tutto il rispetto per gli autori minori davanti ai quali ci togliamo tanto di cappello, ma questo era un pezzo da 90, la sorte è stata estremamente malvagia con lui a Parigi per studiare, muore a soli 19 anni nel 1896, cosa ne sarebbe stato, cosa avremmo avuto in più, ovviamente non possiamo saperlo, ma possiamo comunque ascoltare il poco materiale che ha scritto di livello altissimo, certamente non prolifico come Mozart che a 19 anni aveva già un cospicuo numero di opere in catalogo, ma qui parliamo di un'eccezione. Per esempio il suo standard probabilmente era simile a quello di Beethoven a livello di numeri, intendo proprio esclusivamente numeri di opere composte, e la qualità certamente superiore alla soglia del fuori classe. Andiamo avanti.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: L'abbiamo ascoltato a Estival Jazz, l'abbiamo ascoltato con il suo trio e subito dopo con l'orchestra della Svizzera italiana, parlo dell'edizione di giugno 2026 di Estival Jazz, quella appena passata, anche se sembra avvenuta ormai tantissimo tempo fa. Hamilton de Hollanda, mandolinista brasiliano che porta insomma il mandolino brasiliano, uno strumento molto particolare da lui corretto e riveduto per le sue esigenze performative. Il concerto è stato meraviglioso, l'abbiamo incontrato prima del concerto qui a Lugano, non abbiamo potuto mandare in onda l'intervista perché quella serata fu particolarmente affollata di eventi, il premio alla carriera Jackie Marti piuttosto che il concerto di Amaru Freitas, l'allestimento del palco per l'orchestra della Svizzera italiana che è andata in scena tardissimo, insomma dopo le 11, le partite dei mondiali, mi sembra giocasse la Francia quel giorno, non ricordo, comunque insomma fatto sta che l'intervista non è andata in onda, grande occasione quindi l'incontro d'estate, ecco quindi l'intervista a Hamilton de Hollanda durante i suoi giorni luganesi di giugno.

0: Hamilton d'Olanda è con noi. Hamilton, benvenuto a Rete 2, benvenuto a Lugano e grazie per averci dedicato del tempo proprio dopo una giornata molto lunga di prove con l'orchestra della Svizzera italiana.
1: Thank you for having me.
0: Perfetto, allora domani suonerai a Estival, suonerai due set molto diversi nella stessa serata, il primo con l'orchestra della Svizzera italiana, con l'Osi. Hai appena provato con l'orchestra, com'è andata, com'è stata quell'esperienza con questa grande orchestra?
1: So, first of all, thank you for having me here in Lugano. The rehearsal was very, very beautiful.
0: Prima di tutto, grazie per avermi invitato qui a Lugano. La prova è stata davvero molto molto bella, le persone, i musicisti, il direttore, il maestro sono davvero dei grandi. Abbiamo fatto grande musica, abbiamo creato grandi momenti e spero naturalmente che al concerto domani vada ancora meglio rispetto ad oggi.
1: Even better than today.
0: Assolutamente, ma quando il tuo mondo musicale, sempre così sorprendente, complesso, entra in dialogo con un'orchestra sinfonica, che cosa cambia? Il gesto, il respiro, il modo di improvvisare? Perché immagino che ci sarà spazio per l'improvvisazione.
1: So, I think there are some things that I play are the same, but the energy...
0: Allora, penso che ci siano alcune cose che io suono e che sono sempre le stesse, ma l'energia, il suono del mix con gli strumenti nuovi crea qualcosa di nuovo. Io suono la maggior parte dei miei concerti in trio che sarà anche qui prima del concerto con l'Osi, ma quando suono con violino, viola, violoncello, contrabbasso, posso cercare di trovare alcune nuove sonorità. Quindi per me è sempre una sorpresa, anche per il pubblico, spero.
1: Cello and bass, I can find some new sound. So for me it's always surprise and also for the public, for the audience.
0: Hai appena menzionato il tuo trio, aprirà infatti la tua performance di questa sera con il tuo trio che conoscevamo molto bene già dai tempi del Live in New York, album incredibile che è stato premiato molte volte in varie parti del mondo. È un trio particolare, anche questo, tu suoni uno strumento acustico, il bandolim, e ne parleremo più tardi, ma non c'è il basso, c'è il tastierista che suona un sintetizzatore Moog, suona il basso con quello, e naturalmente la batteria. Che tipo di libertà ti dà questa formazione quando suoni con loro?
1: So I'm always searching for a new sound, a new way to play my instrument, my mandolin. I play mandolin, Brazilian mandolin. Actually,
0: guarda, sto sempre cercando un nuovo suono, un nuovo modo di suonare il mio strumento, il mio bandolim. Suono il bandolim, mandolino brasiliano, in realtà quello vero è acustico, uno strumento acustico meraviglioso, ma a volte sul palco, con un palco grande, con un batterista o con altri strumenti amplificati, ho bisogno di avere uno strumento acustico ma elettrico allo stesso tempo. Quindi ho questo nuovo bandolim che ho creato io, il black bandolid, lo chiamo nero perché è proprio nero. Con questo posso avere strumenti, timbri diversi, posso mescolarmi molto bene con la batteria e le tastiere perché posso aggiungere a mio piacimento riverbero, delay, tutti gli effetti che posso usare. Certo, li posso usare anche con l'acustico naturale, ma in questo modo riesco a essere più presente sul palco. Penso che anche per il pubblico sia sorprendente perché il pubblico può ascoltare, sentire qualcosa che è assolutamente brasiliano, ma allo stesso tempo a questo approccio nuovo, più universale, più world music.
1: Listen here some Brazilian but at the same time Brazilian music but at the same time with this approach from a universal and world

0: A proposito del bundling, sei ben conosciuto per aver aggiunto due corde all'originale, due corde basse. Perché l'hai fatto? Cosa stavi cercando? Un nuovo suono? Volevi un'estensione più ampia sul tuo strumento? Cosa ti ha spinto in quella direzione?
1: So, when I was a teenager, I used to learn guitar. And when I learned guitar, my mind changed completely.
0: Allora, da adolescente di solito imparavo a suonare sulla chitarra e quando ho imparato a suonare la chitarra la mia mentalità è cambiata completamente, perché con una chitarra possiamo suonare in modo polifonico, possiamo suonare il basso, gli accordi, il ritmo e la melodia tutto insieme. Quello era il mio sogno, riuscire a fare questo con il piccolo mandolino brasiliano, con il bandolin. Quindi ho chiamato un mio amico, un liutaio, un costruttore di strumenti, per creare un bandolin più grande per me con questo do basso. Quindi ora, non ora, ma nel 2000, dal 2000 ho queste 10 corde e uso questo strumento principalmente. Adesso in Brasile quasi tutti i costruttori di bandolin aggiungono queste corde nel basso.
1: And now in Brazil maybe almost all of builders make 10 strings mandolin.
0: Hamilton, una domanda sulla musica brasiliana in generale. Il pubblico europeo specialmente spesso ascolta la musica brasiliana attraverso immagini molto forti, quasi dei cliché. La samba, il bossa nova, ritmo, colore, carnevale. C'è qualcosa della musica brasiliana contemporanea che tu vorresti far percepire in modo più profondo, al di là dello stereotipo, al di là del cliché?
1: Yeah, but that's all the countries, when I think Switzerland, I think chocolate, watches, and beautiful lakes. So we have in Brazil beats, we have caipirinha, we have samba, we have...
0: Sì, ma tutti i paesi hanno dei cliché. Pensa alla Svizzera, meravigliosa, dove mi trovo ora. Cioccolato, orologio, laghi bellissimi. Anche in Brasile abbiamo tutto questo. Abbiamo la caipirinha, abbiamo la samba, abbiamo la bossa nova, abbiamo questo tipo di jazz brasiliano che può mettere insieme tutte queste cose. Io amo la bossa nova, amo anche il samba. Sto sempre cercando però di trovare un nuovo suono. Questa è un po' la mia caratteristica. Amo altre culture. Amo il flamenco, amo il jazz, amo la musica classica, quindi sto sempre cercando di trovare nuovi mix tra le cose che amo.
1: I'm always trying to find some new mix between the things that I love.
0: Hamilton, un'ultima domanda. Oltre alla tua musica, alla continua ricerca di nuovi suoni, come hai detto molte volte, hai mostrato che tradizionalmente

0: tradizione e modernità possono tranquillamente convivere. C'è stato un momento in cui hai capito che il bundling poteva diventare uno strumento globale? È qualcosa che stavi cercando perché sei riuscito in questo intento, ma è successo per caso, è semplicemente successo o proprio questo era uno dei tuoi obiettivi?
1: It's hard to say for you an exact moment, but I feel that modernity maybe tomorrow, after tomorrow.
0: Difficile dire un momento esatto. Sento che la modernità, forse domani, dopodomani, non sarà più modernità, è la tradizione, è diventata tradizione. Quindi la cosa più importante è il presente, il verbo essere, qui ed ora, perché qui è modernità e tradizione allo stesso momento. Mi sto sempre più immergendo nell'idea che il presente è la cosa più importante per trovare il suono che ho nel mio cuore e che possa toccare così il cuore delle altre persone. Hamilton, grazie infinite per il tuo tempo e naturalmente siamo qua in attesa del tuo grande concerto sul palco di Estival.
1: Thank you, Lorenzo. Un abbraccio.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Incontro con Hamilton de Hollanda, dopo, prima del suo concerto a Estival, soggiorno luganese di alcuni giorni, dove ha provato con l'orchestra della Svizzera italiana, che è salita sul palco di Piazza della Riforma nella seconda parte del suo concerto. Per la verità abbiamo assistito a tre concerti distinti quel giorno: prima Amaru Freitas con il suo gruppo, una musica che evocava gli scenari amazzonici con suoni, colori veramente impressionanti. Dopodiché Hamilton de Hollanda, l'avete sentito, un musicista meraviglioso con il suo trio, poi Hamilton de Hollanda da solo con l'orchestra della Svizzera italiana. Insomma, un po' laborioso come programma da mettere sul palco, a livello di cambio palco, a livello di gestione tecnica e tutto quanto, ma ne valsa la pena. Avete sentito anche come ci ha illustrato in modo brillante e sereno la sua musicalità, il suo tentativo di ampliare gli orizzonti sonori del suo strumento, aggiungendo delle corde, creando proprio delle novità anche tecnico. Insomma, un bel personaggio, ed era lui protagonista dell'incontro iniziale, perché questa intervista non andò in onda a giugno durante Estival per questioni appunto legate alla problematicità gestionale tecnica di quella serata. Sono le 16:35 e in conclusione vi lascio con Davide Fersini, che ha curato la puntata di oggi di Schermi Sonori, questa serie che ci ha accompagnato in queste settimane di Montmartre, e per esplorare un po' in profondità il rapporto tra cinema, cinematografia e musica, un rapporto che ha portato negli ultimi decenni frutti davvero molto molto importanti. Vi lascio a questo contributo Davide Fersini, subito dopo i colleghi di K, e vi auguro quindi un buon ascolto qui su Rete 2, un buon proseguimento di serata e uno splendido weekend. Un caro saluto a tutte e a tutti voi da Lorenzo De Finti.

0: daughter, we're steadfast, loyal and true.
1: È il maggio del 1958 a New Orleans. Il caldo afoso e torrido della Louisiana avvolge il set de La Via del Male. Davanti alla macchina da presa, Elvis Presley sprigiona una rabbia cruda, uno sguardo cupo, mai visto nei suoi film precedenti. Non è più la pop star che ammicca al pubblico, che cerca lo sguardo complice della platea o il sorriso studiato per le copertine, ma Danny Fisher, un ragazzo tormentato che cerca la sua strada tra le ombre di un noir disperato. È la quarta pellicola di Elvis Presley e stavolta la sua trasformazione è totale. La Via del Male non è infatti la solita passerella musicale di Elvis, ma una prova d'attore pura che avrebbe potuto consacrarlo come il nuovo James Dean del cinema. Purtroppo però quella scintilla si spegnerà troppo in fretta. Elvis arriva da un inizio folgorante con il musical western Love Me Tender nel 1956 e due anni dopo viene diretto dal maestro di Casablanca Michael Curtiz, proprio in King Creole, in italiano La Via del Male, dove recita al fianco di un giovanissimo Walter Matthau. È uno dei migliori ruoli, forse, di Elvis Presley davanti alla macchina da presa, uno dei film in cui Elvis è stato maggiormente lodato dalla critica per la sua interpretazione, anche perché Elvis, in questo caso, recita davvero. Il paragone con James Dean non è un'esagerazione, perché per la prima volta vediamo in lui un dolore reale, una rabbia trattenuta e uno sguardo disilluso che non hanno nulla a che fare con la macchietta del cantante, con le spiagge, con le canzoni inserite a forza tra una battuta banale e l'altra. È l'unico vero documento di un talento che l'industria ha preferito ingabbiare anziché far esplodere. Il brano d'apertura del film, Crawfish, è un blues jazz registrato in duetto con la cantante afroamericana Kitty White.

Quello di Crawfish, che Elvis canta nel film La Via del Male, è un brano carico di blues, di malinconia. È il momento in cui Elvis abbandona i tormentoni da classifica per tentare la strada dell'attore vero, drammatico, mostrando un'intensità che il cinema, da lì in poi, preferirà sacrificare in favore di pellicole più commerciali. Proprio in questa fase, infatti, la sua carriera finisce nelle mani del colonnello Tom Parker, il suo storico manager. Parker non è un artista, è uno stratega spietato che vede in Elvis solo una miniera d'oro. Per lui la qualità cinematografica è un dettaglio trascurabile. L'importante è che il film esca, che il disco venda e che Elvis resti sempre il ragazzo sorridente e impomatato che il pubblico si aspetta. Il risultato è un'infinita sequenza di trame banali, costruite solo per farlo cantare in spiaggia o in piscina. Ci vorrà il famigerato 68. 68 Comeback Special, non un film ma un evento televisivo, per vederlo finalmente mandare in frantumi quell'immagine costruita e per ritrovare la sua attitudine davvero rocker.

Se Elvis Presley viene schiacciato da un'industria cinematografica che ha trasformato il suo talento in una parodia, i quattro di Liverpool, i Fab Four, usano il cinema per costruire, mattone dopo mattone, il loro mito eterno. Il cinema è l'estensione naturale del genio dei Beatles. Se Elvis è l'individuo asservito alle logiche industriali, i Beatles sono il collettivo che domina la narrazione. Per loro il cinema non è una prigione, anzi è un parco giochi, e proprio nel loro approccio al grande schermo troviamo il segno di un cambiamento che stava per travolgere tutto. Con A Hard Day's Night il regista Richard Lester scrive il loro manifesto, rubando al linguaggio del free cinema l'idea di un racconto crudo, libero dagli artifici di studio, concentrato sulla verità quotidiana dei protagonisti. Lester trasforma i Fab Four in icone pop inafferrabili. Li pedina, ruba il ritmo della strada, il caos, l'energia anarchica dei quattro ragazzi che sanno di essere diventati più grandi del mondo. Non c'è niente di costruito, niente di patinato, e in quel bianco e nero, quasi ruvido, le loro personalità esplodono. John è la lama sarcastica, Paul è il fascino gentile, George è l'ombra silenziosa e Ringo, beh, Ringo è Ringo. E dal 1964 al 1970 il loro viaggio sul grande schermo è un'ascesa continua che accompagna brani sempre più elaborati e ricercati. A Hard Day's Night è l'album in cui i Beatles cominciano a fare sul serio, con brani più, appunto, elaborati, armonie ricercate e solo pezzi inediti della coppia Lennon-McCartney. Ed è proprio dal genio di John Lennon che arriva questa perla, I'll Be Back.

0: Con il passare degli anni, quel blocco inscindibile che unisce i Beatles si frammenta e lo schermo diventa lo specchio delle loro nature opposte. Ognuno dei Beatles inizia a vivere la cinepresa come una strada diversa verso la propria libertà espressiva. Tra i quattro, Ringo Starr è il vero attore del gruppo, il più estroverso, simpatico, il più originale e imprevedibile, ed è senza dubbio quello che ha intrapreso la carriera cinematografica in modo più continuativo, più serio, accumulando un numero di ruoli di finzione decisamente superiore agli altri membri della band. Ringo si mette in gioco con naturalezza, lo vediamo nell'estetica cruda di That Will Be the Day del 1973, un film che, seppur arrivato dopo l'onda del free cinema, ne recupera tutta la carica verace. Ma la sua è una galleria di maschere incredibile, passa dall'opera sperimentale 200 Motels di Frank Zappa al delirante Lizzomania di Ken Russell, dove si cala nei panni addirittura di un papa surreale, e poi The Magic Christian, una commedia satirica dove Ringo tiene testa a due giganti come Peter Sellers e Graham Chapman dei Monty Python.
1: Dad? Do you think words corrupt?
2: I don't know. Let's try.
3: Agnes?
4: Yes?
3: Nipple.
2: Well, there's no immediate physical change.
0: Anche George Harrison, pur non essendosi mai prestato al cinema come attore, a parte qualche cameo, lega curiosamente il suo nome a quello dei Monty Python, ma in un ruolo completamente diverso rispetto a Ringo, ovvero quello del produttore. La storia è curiosa. Quando la EMI si ritira dalla produzione del film Brian di Nazareth perché lo giudica troppo blasfemo, George non batte ciglio e decide di ipotecare addirittura la propria casa per finanziare l'intero film, l'intera pellicola, dicendo semplicemente: volevo solo vedere il film, volevo solo vedere come andasse a finire.
5: Hail Messiah!
6: I'm not the Messiah!
5: I say you are Lord and I should know, I followed a few!
6: Hail Messiah!
5: I'm not the Messiah, will you please listen? I am not the Messiah, do you understand? Honestly!
7: Only the true Messiah denies his divinity.
5: What? Well, what sort of justice does that give me? All right, I am the Messiah.
6: He is the Messiah!
5: Now, fuck off!
0: Ed è proprio attraverso la lente della macchina da presa che le due anime dei Beatles, John Lennon e Paul McCartney, divergono, anche in questo caso, tracciando rotte opposte verso la stessa necessità però di espressione. L'ironia e la spensieratezza di Paul McCartney, a contrasto con l'impegno civile, politico e artistico di John Lennon, si riflettono nitidamente anche nelle loro scelte relative al cinema, al grande schermo. Se John Lennon cercava nel cinema la provocazione, Paul McCartney inseguiva la costruzione di mondi. La leggerezza contraddistingue da sempre Paul McCartney, che oggi lo porta a divertirsi in camei fulminanti, come quando lo vediamo nei Pirati dei Caraibi o nell'esilarante, delirante This is Spinal Tap, al fianco di Elton John e della band di Christopher Guest. Sono appunto la naturale evoluzione di quel gioco iniziato anni prima con Ringo Starr. John Lennon invece vive il set come un campo di battaglia personale. In How I Won the War di Richard Lester, John non canta, interpreta il soldato Gripwood, un personaggio insicuro, stralunato, sgraziato, l'antitesi della star, una figura lontana anni luce dal divo. Per lui il cinema era una via di fuga, un modo per rompere l'immagine del Beatle e tornare a essere una persona normale. Ed è proprio durante le pause di quelle riprese in Spagna, lontano dalle luci del palco, che John Lennon ha trovato l'ispirazione per uno dei suoi capolavori.

Al contrario di John Lennon, Paul McCartney ha sempre avuto un occhio di riguardo per come la musica appare. È un visionario, un precursore del linguaggio del videoclip. Per lui la pellicola è come una partitura. Se la melodia è giusta, il film sta in piedi da solo. Con il suo progetto solista Give My Regards to Broad Street, McCartney compie il passo del grande autore. Ma la critica dell'epoca lo massacra senza pietà, lo critica aspramente. Il film viene considerato privo di una struttura narrativa solida, mentre l'album, che ripropone classici dei Beatles accanto a nuovi brani, viene bollato come un'operazione di pura autoindulgenza. Ma la storia di Give My Regards to Broad Street è una lunga, magnifica odissea attraverso una Londra sognante, un vero e proprio testamento estetico dove il confine tra il reale e l'immaginario si assottiglia fino a sparire. Oggi, a distanza di anni, questo lavoro non è un semplice flop cinematografico, ma rappresenta un documento prezioso, il mondo secondo Paul, un luogo magico dove la musica è l'unico linguaggio possibile, l'unico modo per dare forma ai propri sogni.

Benvenute e benvenuti da Sergio De Laurentiis all'ultima puntata di questa settimana di K. In settimana abbiamo ricordato la figura dell'artista Nando Snozzi, scomparso a quasi 75 anni. A pochi giorni di distanza, il mondo dell'arte della Svizzera italiana perde un'altra personalità, questa volta un collezionista, Giancarlo Olgiati, morto ieri sera all'età di 89 anni. Lo ricorderemo insieme a Tobia Bezzola, ex direttore del MASI Lugano. Poi ci sposteremo un po' più a sud, in particolare tra Arzo e Tremona, perché è lì che si tiene la 26esima edizione del Festival Internazionale di Narrazione, e sul posto troveremo la nostra inviata Monica Bonetti, che ci racconterà com'è andata ieri sera e poi cosa possiamo aspettarci nell'immediato futuro. Per il libro di Nero su Bianco abbiamo una proposta di Moira Bubola e il libro di cui ci parlerà è Lusitania. Per i consigli invece andremo sui videogiochi con Matteo Lupetti, e per concludere vi dico già subito che il protagonista della replica di Senza Vergogna è un musicista di fama internazionale, è Luca Pianca, che letteralmente spalancherà l'armadio delle sue vergogne musicali. Lo scopriremo attorno alle 18:10.

0: make a lot of money, but I just keep spending that stuff.
1: La voce di Ben Sidran, il grande cantante americano, con Times Getting Tougher Than Tough. Dicevamo appunto di una perdita importante nel mondo dell'arte, della cultura della Svizzera italiana. È morto ieri sera Giancarlo Olgiati, avvocato, collezionista, ha dedicato oltre 60 anni alla sua passione per l'arte contemporanea, condividendo questo percorso con la moglie Danna, curatrice e specialista del movimento futurista. Insieme hanno costruito una collezione di oltre 1200 opere che dal 2012 è aperta al pubblico in Riva Caccia a Lugano, accanto all'HAC, e rappresenta oggi una delle realtà più significative dell'arte contemporanea in Ticino. La collezione Giancarlo e Danna Olgiati e il MASI Lugano hanno costruito una collaborazione strategica. Dal 2012 la collezione è in usufrutto alla città di Lugano e nel 2018 è stata ufficialmente consolidata con la donazione di 76 opere al museo, diventandone così un pilastro fondamentale. L'unione che ha permesso al MASI di ampliare il proprio patrimonio di patrimonio artistico e ha permesso di valorizzare così il dialogo culturale fra nord e sud delle Alpi. Per ricordare la figura di Giancarlo Olgiati abbiamo il piacere di accogliere Tobia Bezzola.
2: Buonasera.
1: Signor Bezzola, le chiedo di raccontare qualcosa della sua collaborazione con Olgiati. Come lo ha conosciuto e quando lo ha conosciuto?
2: Ci siamo conosciuti, sì, nel 18. Io conoscevo di fama, ovviamente, la collezione di Giancarlo di Danna Olgiati, ma in persona ci siamo incontrati nel 18 a Lugano e poi abbiamo avuto una collaborazione, sì, intensa, con la collezione Olgiati e con il MASI sotto la mia direzione. Come sapete, abbiamo collaborato ogni anno con uno o due progetti di mostra, progetti espositivi, che partivano maggiormente sempre dalla collezione, dai fondi degli artisti che sono rappresentati nella collezione degli Olgiati.
1: Tobia Bezzola, nel mondo del collezionismo, secondo lei qual è stato il ruolo di Giancarlo Olgiati?
2: Ma Giancarlo è stato una delle figure più generose e visionarie, anche posso dire, del collezionismo anche nazionale e internazionale, perché e con lui c'era sempre, ogni momento, ogni incontro, si sentiva quella sua passione profonda per l'arte, che era stata coltivata con rigore e con una grande curiosità per decenni, e che alla fine ha dato vita a questa collezione di una qualità straordinaria, che ha portato a Lugano e anche al Ticino, anche in Svizzera, un respiro internazionale, una vitalità culturale. Mi è sempre piaciuto quando Giancarlo mi ha raccontato anche degli esordi, dei primi inizi della sua carriera come collezionista, siccome lui ha tutto giovane era stato mandato da suo papà a Düsseldorf, era un giovanissimo avvocato, e per imparare il tedesco addirittura Giancarlo doveva andare a lavorare per un anno o due anni in un'avvocatura a Düsseldorf, e lì un giorno per caso gli capita di entrare in una galleria d'arte. Era in questo momento, siamo nei primi anni 60, forse nel 62-63, era la galleria di Alfred Schmela. E la galleria di Alfred Schmela in quel momento era forse la più interessante, vivace galleria d'arte avanguardia in tutta l'Europa. Quindi è lì il giovanissimo Giancarlo, arrivato dal Ticino, ha conosciuto in persona anche non solo le opere, ma anche le persone di Yves Klein, di Tagli, di Daniel Spöri, di Mack, di Uecker, tutta questa generazione di nuovo realismo e del gruppo Zero, che era il gruppo di artisti giovani a Düsseldorf quell'epoca. Mi è sempre affascinato che questo signore, questo giovane che viene da un mondo completamente diverso, e lì si fa catturare, si fa impressionare e nasce una passione che poi ha completamente l'ha guidata per tutta la sua vita, perché secondo lui è veramente stato lì il momento decisivo, quando con questi giovanissimi artisti a Düsseldorf ha conosciuto un mondo completamente nuovo, ovviamente, che per lui è stato affascinante, anche strano, ovviamente, ma che ha dato poi l'inizio di questa carriera di collezionista.
1: Senta, signor Bezzola, se dovesse sintetizzare in una frase, che cosa lascia Giancarlo Giati e che vuoto lascerà Giancarlo Giati? Che cosa ha lasciato sostanzialmente alla realtà della Svizzera italiana, alla cultura della Svizzera italiana?
2: Sì, lascia un vuoto enorme, ovviamente. È una delle persone che con la sua dedizione ha fatto crescere anche la città, direi, come luogo di incontro, come luogo di cultura, come luogo di ricerca, come luogo di scoperta. Basta pensare quante persone sono arrivate a Lugano per visitare gli Olgiati e la loro collezione. E questo è perché era diventato un punto di riferimento imprescindibile, ma sono ottimista che anche per il futuro questa collezione e tutto il lavoro, tutta la passione di Giancarlo Giati, grazie al suo lavoro che sicuramente verrà continuata da Danna Olgiati, che nonostante la sua scomparsa, che è un'enorme perdita, penso che il suo lascito continuerà a illuminare la scena artistica della regione e anche di tutta la Svizzera.
1: Questo era il ricordo di Tobia Bezzola. Noi ringraziamo naturalmente il signor Bezzola per essere stato con noi. Grazie mille.
2: Grazie a voi, buona serata.

0: Jevon Jackson con Aliza Fisher, questa Gotta Serve Somebody, un pezzo del grande, ovviamente, Bob Dylan. E questo è Jackson Plays Dylan, un album di quest'anno 2026. Adesso ci spostiamo un po' a sud. Con il titolo Aprire Spiragli si è aperta ieri sera a Tremona la 26esima edizione del Festival Internazionale di Narrazione, che si svolge tra Arzo e Tremona. Un palcoscenico diffuso che per 4 giorni trasforma corti, piazze, giardini in luoghi di ascolto condivisi e partecipati. Ieri la pioggia, per la verità, ha costretto il festival in spazi coperti, in particolare alla Casa della Musica di Tremona, dove alle 19 è andato in scena Kamikaze, Spero vada meglio dell'ultima volta di Giulio Santolini, con Giulio Santolini e Daniele Boccardi. Ad assistere allo spettacolo c'era anche Monica Bonetti, che per Rete 2 e per Charlot in particolare seguirà questo festival e che da Arzo ora è in collegamento con noi. Quindi buonasera, benvenuta Monica.
1: Buonasera Sergio e buonasera a chi è all'ascolto.
0: Bene, allora partiamo subito dalla serata inaugurale. Com'è andata? Tu cosa hai visto?
1: Allora, io intanto com'è andata, perché nonostante la pioggia che ha fatto un sacco di danni, come abbiamo sentito nei vari notiziari, e nonostante questo abbia costretto gli organizzatori del festival a optare per dirottare gli spettacoli al coperto, quelli che io ho potuto vedere avevano tutti una buona affluenza, anzi direi anche un'affluenza ottima. Ho assistito, come ricordavi, alla prima rappresentazione di Kamikaze, Spero vada meglio dell'ultima volta.

0: visti, riuscire a farsi sorprendere ancora da qualcosa come è stato il caso di ieri sera. E devo dire che mi trovo perfettamente d'accordo con lei, perché quello che fanno Fantolini e Boccardi sul palco è una sorta di provocazione storica, quella di restituire al pubblico il disordine, l'indisciplina delle platee medievali, delle piazze che non sono più dei nostri tempi. E facendolo creano qualcosa e fanno votare il pubblico, che a dipendenza degli applausi o dei fischi decretano un premio oppure una punizione per lo stesso Giulio Santolini. Un modo di costruire, di creare lo spettacolo che in realtà ti fa interrogare sulla fruizione che abbiamo e su cosa cerchiamo quando andiamo a teatro. Uno spettacolo intelligente, sorprendente, che appunto porta a interrogarsi sui meccanismi del teatro, su come funziona il teatro per chi lo fa e su come funziona anche per chi lo va a vedere. Ad Ardo però ieri è iniziato anche il programma dedicato ai bambini e ai ragazzi. In programma c'era una festa bellissima di Annalisa Rione, Alberto Branca e Dario Edoardo De Falco, e poi ci sono stati due spettacoli non in italiano. Il primo in francese, Passé Composé di Amadili, una coproduzione del Teatro de l'Usine, di Ginevra, che parte da un carteggio negli anni 70 tra due giovani adolescenti, diciottenni, lei francese e lui marocchino. Io però ho visto l'altro spettacolo, quello in spagnolo, Il Pacto dell'Olvido, uno spettacolo scritto, diretto e interpretato dal catalano Sergi Casero Nieto. Lo scorso anno lo aveva portato al FIT a settembre, un lavoro di cui l'immagine che mi ha restata più impressa è quella che si lega anche al titolo di questa edizione che tu, Sergio, hai citato in apertura, Aprire spiragli, perché nella tua indagine sulla trasmissione intergenerazionale della memoria, in particolare su quella del franchismo e degli anni della dittatura in Spagna, Sergio Casero Nieto utilizza un proiettore su cui a un certo punto posa un foglio nero che ha dei piccolissimi forellini, e da quei piccoli punti di luce prova a separare le due parti del foglio con delicatezza, come si farebbe con quei fogli, no? Preseparati, che occorre strappare con delicatezza per lasciare appunto più spazio alla luce. Ecco, questa immagine a me è parsa anche la metafora di ciò che l'autore fa con la sua scrittura, mescolando analisi storica, autofiction, e compiendo un esercizio sul ricordo che esamina i contorni del silenzio collettivo, della dimensione dell'oblio, ed esplora soprattutto le conseguenze che questa omissione storica ha prodotto di generazione in generazione. Uno spettacolo intenso che va in scena anche tra poco alle 18:30 alla palestra delle scuole di Arzo. Replica anche per Kamikaze, tra l'altro, che è in scena anche questa sera alle 21:30.
1: Dove in questo caso, Monica?
0: Sempre alla Casa della Musica di Tremona, perché qui è tornato il sole ora, finalmente. Okay. Però per non rischiare, soprattutto è tornato un po' troppo tardi per poter spostare tutte le attrezzature e allestire lo spettacolo all'aperto. Però street food, buvette, l'animazione all'Osteria del Maestro sono attive, per cui venite numerosi ad Arzo, perché tutte le piazze sono pronte ad accogliervi.
1: Allora, tu sei ad Arzo per la serata, ma se dovessi proprio citare due o tre cose particolarmente interessanti del programma di oggi e del weekend, cosa ci consigli?
0: Allora, io innanzitutto mi raccomando di venire dove sono io attualmente, alla Corte dei Miracoli, perché è alla Corte dei Miracoli che si svolgono gli incontri, tradizionalmente si svolgono qui gli incontri con il pubblico. Quest'anno si svolgono con una formula un po' diversa, perché il festival ha inaugurato una collaborazione con Prismi e ha incentrato tutto il suo programma su una serie di giovani autori, attori, che praticamente tutti arrivano per la

0: prima volta al festival quest'anno e ha promosso una serie di incontri condotti da giovani drammaturghe a loro volta, che sono quelle che stanno frequentando il laboratorio di alta formazione e professionalizzazione alla drammaturgia della Svizzera italiana, condotto da Prismi, di cui abbiamo più volte parlato sia a Rete 2 che a Charlotte, e saranno queste giovani a condurre e a guidare il talk per entrare un po' nei processi creativi, nelle scelte linguistiche, nelle domande sul lavoro di bottega che c'è dietro la costruzione di uno spettacolo. Alle 18:30 questa sera il primo incontro con Giulio Santolini, che è appunto l'autore di Kamikaze, domani poi alle 20:15 invece l'incontro con Sergi Casero Niet.
1: E dovessimo citare un altro spettacolo, cosa facciamo?
0: Guarda, un altro spettacolo, io questa sera vado a vedere alle 21:30 la Sparanoia alla Palestra delle Scuole con Nicolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri. Fettarappa è uno dei giovani autori attori che sta richiamando maggiore attenzione. Lo scorso anno al Piccolo ha portato il suo ultimo lavoro Orgasmo, per una settimana c'è stato tutto esaurito ed era praticamente impossibile riuscire a vederlo. Ad Arzo, oggi appunto e domani sempre alle 21:30, portano invece i loro primi due spettacoli, appunto questa sera la Sparanoia, domani Apocalisse Tascabile. Sono gli spettacoli che li hanno fatti conoscere, che li hanno trasformati in un caso, quindi un'ottima occasione per il pubblico della Svizzera italiana per scoprirli.
1: Perfetto, grazie mille quindi a Monica Bonetti, che è per Rete 2 appunto ad Arzo, sta seguendo la 26ª edizione di ricordiamo il bel titolo, devo dire, Aprire Spiragli, questo Aprire Spiragli. È il titolo del Festival Internazionale di Narrazione, e poi sicuramente ne riparleremo, ne risentiremo parlare in Charlotte quando tornerà fra pochi giorni, diciamolo, fra una decina di giorni tornerà Charlotte il 5 settembre sarà di nuovo lì. Quindi grazie mille ancora Monica Bonetti.
0: Buona serata a te e a tutti coloro che sono all'ascolto.
2: Kappa.

0: C'era una volta la cartolina, una reliquia ormai, eppure era un rito immancabile delle vacanze estive. Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis ci accompagnano nei suoni, colori, storie e personaggi di qualche estate fa con delle incursioni musicali da jukebox per risentire inevitabili tormentoni o riscoprire canzoni e artisti dimenticati. Cartoline. Suoni, storie e colori di qualche estate fa. A cura di Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis. Domani alle 11.35.
1: Rete 2. In studio Fabio Degli Antoni, Grigioni in apertura, risultano ancora disperse le 5 persone che mancano l'appello dopo il violento incendio divampato in nottata in un edificio a Tusis che ha causato anche 8 feriti. La Calanca, ora la Calanca interna con i comuni di Buseno, Calanca e Rossa, è raggiungibile solo dal cielo a causa delle frane cadute per la battente pioggia. Quella esterna invece, che comprende Castaneda e Santa Maria, è normalmente raggiungibile. Nel frattempo si sta procedendo all'evacuazione tramite elicottero dei vacanzieri e degli operai rimasti bloccati. In Mesolcina poi rimane tuttora chiusa la strada cantonale fra lo Stallo e i piani di Verdabbio. In Ticino è stato arrestato un 31enne cittadino albanese residente in Albania e sospettato di essere coinvolto in un importante traffico di droga. Fermato martedì a Riazzino, alla guida di un'auto con targhe ticinesi, la perquisizione nell'appartamento in cui era ospitato ha permesso di rinvenire circa 300 grammi di cocaina, circa 200 di eroina e alcune migliaia di franchi. Parliamo adesso della carta contro la radicalizzazione e l'estremismo, approvata dalla rete integrata svizzera per la sicurezza. È stata presentata stamane dal responsabile del Dipartimento federale di giustizia e polizia, Beat Jans, assieme ai rappresentanti dei cantoni e dei comuni. Si sta diffondendo per esempio il movimento Incel, che incita all'odio nei confronti delle donne. Si moltiplicano i cosiddetti active club fondati su ideologie di estrema destra. A questi si aggiungono poi ambienti di sinistra che approfittano delle proteste a livello internazionale per scatenarsi con atti di teppismo. Alcuni pregi di questa nuova carta, raccontati da uno dei rappresentanti del Ticino, il comandante della polizia cantonale Matteo Cocchi.
2: Grazie alle esperienze fatte negli anni abbiamo ben capito che il lavoro insieme è importante, quindi riattivare questa richiesta di collaborazione comune si può fare tramite una carta che poi diventa una campagna mediatica, che diventa un sistema che permette a tutti di capire che questo tema oggi è prioritario. Sul terreno il tutto ha già avuto la sua evoluzione, perché a seguito degli attentati del 2015-2016 anche le polizie hanno adattato la propria formazione, che è partita con capire quali sono i primi sintomi di radicalizzazione, quindi cosa può fare la polizia per aiutare magari una scuola. Oggi siamo impegnati con delle campagne in tutti i cantoni da parte di agenti preposti a far capire ai giovani come è la situazione relativa ai social media, quindi fare attenzione a che cosa capita nel mondo web. Anche qui abbiamo una buona collaborazione con le scuole.
1: Ancora per la cronaca regionale, morto all'età di 88 anni Giancarlo Olgiati, tra i più noti avvocati d'arte. Affiancato dalla moglie Danna, curatrice specialista del movimento futurista, Giancarlo Olgiati lascia in eredità la collezione data in usufrutto alla città di Lugano. Dall'estero la Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu per il caso della flottiglia per Gaza. Con lui anche un funzionario israeliano, Afek Moscovic. Le accuse sono di crimini contro l'umanità, genocidio, privazione della libertà, lesioni, tortura, distruzione di beni, saccheggio e sottrazione di mezzi di trasporto. A maggio, ricordiamo, 430 membri degli equipaggi della cinquantina di imbarcazioni sono stati intercettati dall'esercito israeliano a ovest di Cipro. Sono poi stati condotti con la forza in Israele, detenuti in un carcere prima di essere espulsi. Nel gruppo c'erano 8 svizzeri, tra questi un ticinese. Le compagnie assicurative colombiane stimano di dover versare fino a 6 miliardi di euro per i danni provocati dal terremoto che ha colpito il paese sudamericano il 10 agosto. La cifra, ancora provvisoria, potrebbe aumentare con il completamento delle perizie. Infine, circa 40.000 preservativi non conformi di una trentina di marchi sono stati venduti negli ultimi mesi in Francia. Le autorità hanno diffuso i nomi dei fabbricanti dei principali negozi e supermercati dove sono in vendita. I prodotti in questione possono essere acquistati anche su Amazon, in gran parte messi sul mercato da venditori asiatici. Nuvole e pioggia sempre di meno e in graduale cessazione per una giornata, quella di domani sabato, soleggiata in tutto il paese, temperature al sud tra 15 le minime e 26 gradi le massime, al nord tra 12 e 23. Buone nuove sul fronte dei divieti, come in diversi cantoni, anche in Ticino, nel Moisano, in Val Bregaglia e in Val Poschiavo, è stato revocato quello di accendere fuochi all'aperto. L'informazione continua sui canali RSI. A voi un felice fine settimana.

0: Zuffri Maracas con questa Clara, un pezzo di qualche anno fa, del 2020, in cui si respira questa deliziosa aria manouche, intesa come jazz manouche, insomma, il grande jazz francese, in particolare pensiamo a un chitarrista come Django Reinhardt. La cosa bella, che non viene ricordata mai abbastanza, è che manouche non è solamente il termine per descrivere quel tipo di jazz, è semplicemente il termine che viene utilizzato dai Rom nella loro lingua per indicare gli uomini, l'essere umano. Quindi ricordiamoci ogni tanto, quando ascoltiamo questo genere di musica, c'è una bella profondità. Insomma, a proposito di cose che poi dobbiamo imparare, dobbiamo far nostre, beh, i libri sono sicuramente uno dei veicoli più importanti, e qui abbiamo il nostro appuntamento agostano, appunto dedicato ai libri di Nero su Bianco. In questo caso Moira Bubola ci presenta un libro di Dejan Atanackovic.
1: Un libro in tessuto di storie fatte di personaggi che si rincorrono nella Serbia di inizio secolo scorso, una Serbia che era in forte espansione nazionalistica e che sarebbe diventata il fulcro delle vicende che portarono alla Prima Guerra Mondiale. Lusitania di Dejan Atanackovic è un romanzo mondo che impegna chi lo legge fino allo spasmo. Non è una lettura semplice, però è ricca di soddisfazioni, perché, vi assicuro, riempirà i vostri occhi di immagini potenti, come quella dell'uomo coperto di fango che attraversa l'Europa muovendosi nel sottosuolo. È il signor Teofilovic, unico superstite del naufragio del Lusitania, naufragio avvenuto nel 1915. Oppure, altra storia, l'amore folle tra Nestor, esperto di anatomia e arte del disegno, e Isabel, sua studentessa, che nonostante l'illustre clinico fosse caduto in disgrazia perché vittima dei pettegolezzi di una Belgrado provinciale cattiva, decide di restare con lui anche nella sfortuna. E poi, misteriosamente, Isabel scomparirà. Artista visivo, le cui opere attraversano i confini tra i linguaggi, Dejan Atanackovic ha impostato la sua vita tra Belgrado, città natale che continua a frequentare, e Firenze, città dove ha compiuto i suoi studi d'arte e che negli anni è diventata la sua seconda patria. Atanackovic rifiuta ogni tipo di violenza e autoritarismo e fin dagli anni 90, quando era un ragazzo, con la sua arte ha preso posizione nei confronti dei fatti atroci che hanno caratterizzato la guerra nei territori dell'ex Jugoslavia. Il suo romanzo, Lusitania, il romanzo d'esordio, amplia questo suo progetto artistico e visivo, un progetto fatto di controinformazione e resistenza che sta nel recuperare la memoria di vittime dimenticate dalla storia. Il libro nasce da una mostra, perché la scrittura ha sempre fatto parte dell'esperienza di Atanackovic, un'esperienza artistica, e trasporta i lettori all'inizio appunto del secolo scorso, come vi ho detto. Ma dove? Nell'insolita istituzione belgradese della Casa del Senno Perduto, un edificio cittadella dove le regole conosciute del rapporto tra pazienti e medici vengono sovvertite. Cos'è contrario alla ragione e non si può giustificare con la follia? La stupidità umana. Perché la ragione non si contrappone alla follia, follia che di fatto è solo uno stato stigmatizzato della ragione stessa. Ma la ragione si contrappone alla stupidità. Perché, come afferma Stojmirović, psichiatra a capo della Casa del Senno Perduto, e qui cito, non esiste stato che, indipendentemente dalla ragionevolezza o follia dei suoi creatori, non abbia prodotto una quantità incomprensibile di stupidità.

They don't make them like they used to, che potremmo tradurre così in maniera un po' grossolana, insomma non è più come una volta, quei giorni sono andati, lo dice più volte nella canzone Cabmo assieme ai Take Six, sei bellissime voci che ormai ascoltiamo da decenni e decenni. Questo è un disco che è appena uscito, molto molto interessante. I giorni passati sono quelli in cui l'uomo praticamente arrivava a casa e si aspettava di essere trattato come un re con tanto di cena pronta, ecco, è un tema molto moderno, trattato anche con molta ironia. Cabmo, they don't make them like they used to. E adesso poi abbiamo un'altra novità, è veramente di pochi giorni fa, anzi no, è di oggi, sono preciso, è il 21 agosto, quindi sì, esce questo pezzo tutti Bodyguard, e una rilettura, se vogliamo, di un pezzo di 30 anni fa, e l'autore è sempre lo stesso, è Vinicio Capossela, che qui sentiamo con Pier Paolo Capovilla e la fanfara Fan Fatale. Quindi questa è una riedizione appunto di un brano che si trovava sul Ballo di San Vito, uscito appunto 30 anni fa. Nuova versione uscita oggi. Questa è Tutti Bodyguard.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità. Qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati mangano e lì sono inutili.

0: 7 bodyguard, 10 bodyguard, tutti bodyguard, soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità,
2: tutti bodyguard.
3: Avete presente i cartelli con i vari divieti? Non mi riferisco alla segnaletica stradale, no, a quelli che si trovavano o si trovano ancora, per esempio, all'entrata di bar e ristoranti, che in alcuni casi si trasformano in cartelli della vergogna. Tra i più famosi rimangono nella storia e nella memoria le simpatiche scritte tipo «Vietato entrare ai cani e agli italiani». A proposito, mi sono sempre chiesto se l'ordine fosse dettato da un principio eufonico, interdit aux chiens et aux italiens suona meglio di aux italiens et aux chiens, o se la scelta fosse legata al concetto di priorità, nel senso che gli italiani erano considerati ancora meno dei cani. Comunque, sostituite italiani con qualsiasi altra nazionalità e abbiamo un vasto campionario di cartelli della vergogna. A scanso di equivoci, vergogna per chi li affigge, non per i destinatari del divieto. All'elenco dobbiamo aggiungerne uno nuovo. Ci ha pensato un pizzaiolo catanese pochi giorni fa. E con chi se l'è presa l'Ele Skandur, così si chiama il pizzaiolo? Con gli andorrani, gli uzbeki, i capoverdiani? No, in realtà qui non c'entra la nazionalità e nemmeno il colore della pelle, per fortuna. L'unica constatazione è che non sono stati messi sullo stesso piano di altre specie animali. Il divieto è solo per loro. E chi sono questi lavoratori, queste povere creature del Signore bandite in blocco dal suo locale? È una categoria professionale relativamente giovane che si è affermata recentemente e che misura i propri risultati in clicks e likes, e ovviamente stiamo parlando degli influencers o content creators. Influenzatori e creatori di contenuti suona davvero brutto e provinciale, quindi continuiamo con esterofila baldanza. L'Ele Skandur, pizzaiolo pluripremiato, perché li hai messi nel mirino con tanto di cartello all'entrata che dice «qui gli influencers non possono entrare»? Uno di questi influencer ti ha rovinato la piazza con una brutta recensione, un po' maligna, oppure ha favorito sfacciatamente un tuo concorrente? Niente di tutto ciò. La colpa di questo influencer che ha scatenato l'ira funesta di L'Ele Skandur è un'altra. Le cose sono andate così. L'influencer chiama per riservare un tavolo per sé e un amico. È sabato sera, picco della settimana, ma per l'influencer questo ed altro. Tra i due non c'è alcun accordo di collaborazione come fanno altri ristoratori e come ha fatto in precedenza anche lo stesso Skandur, è lui a dirlo. È un gentleman agreement, L'Ele Skandur ha tutto l'interesse a trattare bene l'influencer, è comprensibile. La pizza è molto buona, glielo dice lo stesso influencer che non è un pischello qualunque, è uno che ha 400.000 followers su Instagram. L'Ele ovviamente apprezza il complimento e ringrazia a sua volta con la carezzina un piccolo sconto di cortesia per l'influente avventore da ben 400.000 followers. E cosa fa il gentleman con amico al seguito? Con elegante nonchalance si avvia verso l'uscita e con uno scatto felino si dilegua, evitando così di scucire i 60 euro del conto. Le reazioni di Skandur sono nell'ordine sorpresa, sconcerto, stizza e infine stigma. Qui gli influencer non possono entrare. L'ultimo cartello della vergogna. Ma stavolta la solidarietà va tutta a chi lo affigge.

0: Abbiamo stroncato, ahimè, molto brutta, in maniera brutta questo pezzo, non meritava di essere stroncato così. Tinseltown in the Rain di un grande gruppo scozzese degli anni 80, che in realtà ha operato anche più tardi, ha pubblicato veramente pochissimo, quattro dischi in tutto. Questo era il primo lavoro, A Walk Across the Rooftops, conteneva delle cose meravigliose, tra cui questo singolo, Tinseltown in the Rain. Adesso però basta parlare di musica perché il nostro spazio del venerdì dei consigli è sempre dedicato ai videogiochi e per parlare di videogiochi abbiamo Matteo Lupetti. Benvenuto Matteo.
1: Buonasera.
0: Allora, vediamo un po' cosa hai scelto questa volta, anche magari qualcosa per un totale, proprio un ignorante totale come me, cosa potresti propormi?
1: Allora, questo videogioco, il videogioco di questo venerdì si chiama Big Walk, passeggiatona, la camminatona.
0: Ok.
1: È uno studio australiano che si chiama House, casa casa, ed è prodotto da Panic, che è un editore molto interessante, spero di tornare a parlarne. House anni fa divenne molto famoso per un altro videogioco che si intitolava Untitled Goose Game, gioco su una papera senza titolo, in cui si interpretava una papera che aveva una faida aperta con gli abitanti di un paesino del Regno Unito e andava a fare dispetti agli abitanti di questo paesino. Questa volta tornano con un videogioco un po' diverso, perché Big Walk è un videogioco in cui si fa una passeggiatona, in questo caso in un'ambientazione ispirata al Wilson's Promontory National Park dello stato di Victoria, in Australia, essendo uno studio australiano, insieme a persone che conosciamo ad amici. Quindi è un gioco per più persone, sostanzialmente non si può giocare in solitaria, ma si gioca in compagnia online, non sulla stessa macchina, quindi ognuno con la sua macchinina, col suo computerino, con la sua console. Ogni persona interpreta un personaggio, si va in questa grande ambientazione naturale che si fa? Si cammina, si chiacchiera e si risolvono in puzzle, perché l'obiettivo, la cosa principale del gioco è risolvere puzzle insieme. Quindi ci sono enigmi, ci sono delle sfide da compiere, tutte molto ingegnose, diciamo, più che di abilità, sono incentrate sul capire cosa bisogna fare, interpretare, collaborare insieme per risolvere gli enigmi. E si esplora questo grandissimo spazio che è quasi completamente esplorabile in libertà e si cerca di capire cosa bisogna combinare in questi luoghi.
0: Quindi,
1: Questo è il.
0: Matteo, praticamente adrenalina, no, lasciamo perdere, non ce n'è, almeno non quella che ci si aspetta da un videogioco. Questo è molto contemplativo.
1: È molto molto contemplativo, infatti in qualche modo è ostile in un altro senso, cioè a volte i videogiochi sono ostili nel senso che sono difficili, fanno paura, qua c'è un po' di paura ogni tanto, ma è paura più che altro perché è un videogioco lento, quindi è un ciclo giorno-notte, quindi a volte viene notte, semplicemente, sì, si susseguono dì e notte, e quando viene notte è proprio buio, e se qualcuno dei personaggi non ha portato con sé una lampadina, bisogna sedersi e aspettare che passi la notte. Gli spazi sono molto grandi, ci vuole tempo per percorrerli, poi si risolvono gli enigmi, si acquistano degli oggetti, sostanzialmente un enigma fa conquistare un oggetto, e questi oggetti vanno portati a delle torri che servono per attivare delle funzioni dell'isola, ecco, delle cose aggiuntive. Ecco, e quello vuol dire che ogni volta bisogna poi fare tutto il percorso, riarrivare alla torre, riscalare una montagna. È un gioco incredibilmente contemplativo in cui si passa questo tempo in questo grande outdoors immaginario virtuale. È un gioco ideato durante la pandemia, un po' si capisce giocandoci,
0: Ok.
1: c'era un grande desiderio di spazi esterni. È stato un gioco da lungo sviluppo, ci hanno messo 6 anni a svilupparlo, è uscito con grandissimo successo, però, a parte essere uscito con grandissimo successo e aver avuto loro questa grande intuizione, hanno avuto anche la fortuna di essere parte di un genere di grande successo al momento, perché ora vanno tantissimo questi videogiochi da giocare in compagnia online, hanno anche un nome, si chiamano Sbobba per amici, Friends Loop, un po' dispregiativo, no? Ma tutti i grandi movimenti hanno nomi dispregiativi: espressionismo, cubismo, fovismo, ecco, questo è Sbobba per amici. Perché ne escono tanti di questi giochi, sono piccoli, sono un po' economici e servono proprio per giocare in compagnia. Ecco, questo è uscito dopo 6 anni di sviluppo, in un momento fortunato, perché ora è proprio un genere codificato, il Friends Loop, e quindi ha avuto una certa attenzione da parte sia del pubblico sia della critica, anche perché comunque è un po' diverso. È proprio un po' diverso dall'idea che abbiamo di videogioco, e anche gli altri videogiochi che appartengono a questo genere sono più incentrati sulla sfida, questo invece è più incentrato sullo stare insieme in qualche modo in questi spazi virtuali.
0: Ecco, quanti ce ne sono adesso? Non dico la cifra, ma insomma tu mi dici che è un genere che si sta affermando, e possiamo definirli dei giochi comunitari, dove bisogna fare comunità, dove bisogna fare gruppo, come possiamo descriverli?
1: Sì, sono dei videogiochi cooperativi, sono tanti e hanno un grandissimo successo. Negli ultimi mesi ha avuto grandissimo successo un gioco che invece è competitivo, però è fatto per giocare a piccoli gruppi di amici lo stesso, si chiama Mecha Chameleon. Lo spunto di Mecha Chameleon è che una persona si nasconde in un'ambientazione dipingendosi, cioè mette in posizione il suo personaggio in un'ambientazione e poi può dipingerlo in maniera da nascondersi proprio anche a livello cromatico, come un camaleonte,
0: come un camaleonte
1: nell'ambientazione, sì. E le altre persone devono cercarlo. Ecco, è un gioco molto piccolo, costava qualcosa come $6, e quindi le persone, quei loro amici, andavano e giocavano. Sono delle solitamente delle piccole esperienze, non sempre lunghissime. Big Walk è molto più, molto di più, si può salvare, si può ricominciare a giocarci in seguito con lo stesso gruppo di amici, quindi ha un respiro più ampio, e hanno questa idea della piccola cosa da fare insieme in amicizia, ecco, hanno proprio questo spirito, economici, semplici, solitamente non hanno bisogno di macchine molto potenti. Quindi sono in qualche maniera accoglienti per dire: cosa facciamo se proviamo questo videogioco insieme? Ecco, questa è un po' l'idea di fondo di questi videogiochi. Mentre spesso i videogiochi sono molto grandi, molto impegnativi, anche quelli, no, per più persone.
0: Ecco, verrebbe voglia quasi di consigliarlo ad alcune persone che così hanno magari enormi pressioni, stanno gestendo nazioni in certe maniere. Forse questo potrebbe essere uno spunto per vedere le cose in maniera un po' differente, ma qui siamo decisamente, insomma, nel pur parler assolutamente così un po' così libero. Non penso che Donald e Vladimir si metterebbero a giocare assieme a Big Walk, no? Non so se tu ce li vedi.
1: È anche un videogioco molto incentrato sulla comunicazione, perché funziona col microfono, ma funziona solo in prossimità, quindi si parla liberamente quando i personaggi sono vicini, se no bisogna trovare altri modi per comunicare. Quindi è molto un videogioco sul cercare di imparare a capirsi, cosa che secondo me alcune persone sarebbero totalmente incapaci di fare.
0: Va bene, comunque noi lo consigliamo volentieri, almeno andate a vedere di che cosa si tratta. Big Walk. Altre indicazioni, Matteo, giusto per essere precisi, chi lo produce?
1: Panic è sviluppato dal House, è disponibile su Nintendo Switch 2, sulla console Sony PlayStation 5, e anche parte dell'abbonamento mensile. Quindi se le persone sono abbonate, esiste un abbonamento mensile per l'online di PlayStation 5, l'hanno già nel loro catalogo, già lo possiedono, e poi per computer, PC e Mac.
0: Benissimo, grazie mille ancora a Matteo Lupetti, che ritroveremo fra un paio di venerdì sempre a parlare di videogiochi. Ciao Matteo.
1: Grazie a voi, alla prossima.

0: La voce inconfondibile di Tom Waits con questa Jockey Full of Bourbon. E adesso siamo arrivati al nostro ultimo appuntamento della puntata di oggi, e cioè la replica di Senza Vergogna. Abbiamo proposto nel corso della primavera, della scorsa primavera, degli incontri con personaggi pubblici conosciuti che praticamente dovevano venire qui e confessare dei peccati musicali, chiamiamoli così, proprio quelli che di solito rimangono nascosti da qualche parte. Ecco, Senza Vergogna invece dovevano essere messi belli lì, esposti. In questo caso, al microfono di Marco Pagani, abbiamo scoperto quali sono le vergogne musicali di un grande musicista di casa nostra, Luca Pianca, e quindi sentiamolo con Marco Pagani.
1: 17:39 allo spazio forse più divertente di queste ultime settimane qui a capo, ovvero quello che abbiamo chiamato Senza Vergogna. Ogni giorno un personaggio celebre, spesso anche appartenente al mondo musicale, come il caso di oggi, ci propone con una certa faccia tosta, devo dire, un brano inascoltabile probabilmente oggi, non ci sono altri aggettivi utilizzabili, o comunque veramente brutto, ci auguriamo che sia brutto, perché più è brutto e meglio è, perché questo stesso brano è il brano di cui questa persona è innamorata. Allora io oggi sono felice di mettere in imbarazzo Luca Pianca, che ha accettato scherzosamente di giocare con noi. Buonasera e benvenuto.
2: Buonasera a tutti, buonasera.
1: Beh, Luca Pianca, a Rete 2 sicuramente lo conosciamo, ma per chi non lo conoscesse, è un musicista specialista del liuto, eccellenza svizzera e luganese, è stato premio svizzero della musica nel 2018, ha cofondato il Giardino Armonico, ha inciso una settantina di CD tra cui le integrali per liuto di Bach e Vivaldi. Insomma, tante cose, una carriera molto importante in campo musicale, anche di ricerca musicale. Che cosa ha scelto per noi? Di che cosa si vergogna? Anzi, di che cosa non ha vergogna oggi?
2: Allora, prima di tutto lei ha detto che io sono innamorato di questo pezzo, ma non è vero, eh?
1: Ok.
2: Diciamolo subito.
1: Mette già le mani avanti, eh?
2: Metto le mani avanti assolutamente, perché è un pezzo veramente che non si può ascoltare. Allora, si tratta di un gruppo di glam rock che era molto famoso all'inizio degli anni 70, i T-Rex, questi si chiamavano Tyrannosaurus Rex, ovvero T-Rex, e il pezzo in questione si chiama Hot Love, che è veramente una canzonettaccia di bassissima lega, ma io allora avevo 14 anni, sa com'è, cioè ci si può innamorare anche di cose che poi si rinnegherà.
1: Vero.
2: Da lì, e questo è il caso, diciamo, no? Riascoltandola oggi fa veramente opprobrio, diciamo, ma all'epoca aveva un angolino nelle mie preferenze, però io già a quell'età lì comunque i miei favorites, come si dice, erano già Led Zeppelin, Hendrix, eccetera, no?
1: Beh, siamo in un altro campionato, decisamente.
2: Esatto.
1: Io direi che ce ne sentiamo un pezzetto, anzi ce la sentiamo magari anche tutta, se ce la facciamo arrivare in fondo. Io lascio comunque il microfono acceso se vuole commentare magari i virtuosismi, soprattutto del chitarrista, perché l'ho sentito oggi ed era veramente qualcosa di, non aggiungo altro, qualcosa di, lasciamola lì così. Sentiamola insieme intanto. Microfoni aperti, quindi entri quando vuole.
2: Va bene.
1: È un live intanto.

0: È un po' tutta così, l'abbiamo capito. È un rock and roll. Come dicevamo, strumentalmente, musicalmente non mi pare un granché, o sbaglio?
1: Ma no, è una composizione proprio basic, assolutamente. Ascoltate l'assolo del chitarrista, questo è interessante.
0: Tra poco arriva, ce ne sentiamo ancora una strofetta. Comunque sono tutte uguali le strofe, il doppio senso hot love, non sto neanche a tradurlo perché un po' mi vergogno, ma sentiamola insieme.

0: terrificante.
1: No, poi io immagino per un maestro del liuto come lei sentire queste dita che fanno a pezzi quella povera chitarra deve essere veramente anche dura da riascoltare oggi.
0: Oggi è dura da riascoltare, ma anche allora, voglio dire, ripeto, le mie preferenze andavano da un'altra parte, ma adesso arriva un tormentone, una specie di ritornello finale che continua a ripetere, che è veramente proprio di bassissima lega, trovo.
1: Che è questo?
0: È questo qui, la la la la, no? come da copione. Vabbè, insomma,
1: eccolo
0: devo
1: qua.
0: Dire però che questo però, gruppo
1: comunque devo dire stava già forse per dire la stessa cosa che pensavo anch'io. Si sentono le urla sotto del pubblico e la folla è oceanica quando guardiamo il video di questo live. Sì, e sì, ci dice qualcosa sul loro successo dei tempi.
0: Sì, credo che sia un live a Wembley addirittura questo qui, non al bar sotto casa, diciamo. Era un gruppo che aveva un successo incredibile perché era osannato dalle ragazzine, soprattutto questo Mark Bolan, il nome del cantante chitarrista è Mark Bolan, che purtroppo poi è morto giovanissimo in un incidente stradale, quindi ha avuto un successo, una fiammata incredibile, è arrivato in cima alle classifiche in Inghilterra, addirittura superando Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, eccetera. È stato veramente un gruppo di grandissimo successo e io mi ricordo che già allora passavano in televisione una specie di video di questi T-Rex e lo passavano piuttosto spesso sia sulle nostre televisioni, credo che la Svizzera tedesca facesse un'emissione che si chiamava Pop o qualcosa del genere, diciamo sulla Svizzera francese, i canali italiani eccetera, e io ogni volta che potevo guardavo questo video perché c'erano una quindicina di secondi in cui la telecamera si voltava su una decina di ragazzini che ballavano con delle minigonne stratosferiche e a 15 anni naturalmente questo fa il suo effetto.
1: Sì, sì, agganciano l'attenzione sicuramente. Devo dire che esatto. Ha qualcosa comunque, riguardandolo ancora oggi, ha qualcosa che non riesci a definire perché dal punto di vista del testo, quindi non è che ci sia molto da dire come storia del rock. Dal punto di vista musicale abbiamo sentito l'assolo e anche il ritornello, in generale la costruzione anche lì è quello che è, eppure guardi questo video e in qualche modo ti si aggancia alla parte posteriore della corteccia cerebrale questo brano, e forse è quello il motivo per cui ancora oggi ne stiamo parlando.
0: Appunto, io penso che non siamo in grado di definire il perché ci piacciono certe cose, cioè è veramente misterioso, no?
1: Però mi pare di capire che a lei non piaccia più, si distanzia da questa scuffia giovanile, possiamo dire?
0: Beh, non da tutto naturalmente, ma da queste cose qui sì, evidentemente non ci trovo più alcun interesse, se mai ce l'ho trovato, ma non mi distanzio.

0: come devo dire io, cioè, era una banda di disperati che piacevano alle ragazzine e il segreto del successo sta tutto lì, non sta nella qualità del prodotto, ecco.
1: Beh, non è cambiato molto da quel punto di vista, non sempre il successo si affianca alla qualità del prodotto neanche oggi come 50 anni fa. Tra l'altro eravamo nel 71 e allora con Luca Pianca sentiamo sempre un brano del 71 che Corrado Antonini ha preparato proprio per noi, anche un po' per sciacquarci la bocca dopo aver ascoltato questo pezzo. E qui, come diceva anche Luca Pianca, siamo in un altro campionato perché questa è Rock and Roll dei Led Zeppelin. Ce l'ascoltiamo insieme, Pianca. Io intanto la ringrazio perché credo che sia uno dei pochi che veramente si è messo in gioco in questo spazio, non portando il brano magari semi sconosciuto, però un po' interessante, un po' marginale, ma da rivalutare. Questo è proprio qualcosa che non si può ascoltare. Quindi grazie per il
0: No, è
1: coraggio, davvero.
0: benissimo, grazie, sono io che ringrazio lei.
1: Grazie mille. Ci sentiamo insieme in Led Zeppelin Rock and Roll.

una delle poche eccezioni di senza vergogna accordata a Luca Pianca, maestro del liuto, che dopo aver espiato le sue colpe musicali ascoltando a fatica i T-Rex, poi si è rifatto le orecchie, e con lui anche noi, insomma, ascoltando appunto i Led Zeppelin e questa rock and roll con cui siamo arrivati alla fine di questa puntata di K. Sergio De Laurentiis e la Lita del Parente in redazione vi ringraziano per l'attenzione e vi augurano una buona continuazione.

0: Sono venuto qua a questo benzinaio perché per prendere un po' di soldi. Prendo le mance e dopo non so.
1: E ti piace questo lavoro? Ti soddisfa?
0: Sì, non è che dia molte soddisfazioni perché per dar via benzina e basta. Magari controllando i motori, facendo qualcosa, sì, ma stando qui solo a dar via benzina non nessuna soddisfazione.
1: Ma guardi anche l'olio, guardi le gomme.
0: Sì, l'olio, le gomme, la benzina, i vetri e basta.
1: Dove vai a scuola?
0: Al ginnasio di Savosa.
1: E non vorrai fare certo il benzinaio nella tua vita? Che
0: No,
1: intenzione hai?
0: ma non so ancora.
1: E quanto guadagni?
0: Ma le mance, dopo ci sono i tipi tirchi o le persone che mi danno 1 o 2 franchi o qualcosa, qualche centesimo.
1: E di questi soldi cosa ne fai?
0: Ma li tengo da parte, poi vedrò, magari, boh, non so ancora.
1: Allora hai rinunciato alle tue vacanze per il lavoro?
0: No, perché fra 2 settimane parto per il mare, allora per stare in giro a fare niente o andare in giro a giocare con i compagni, così preferisco star qua a prendere qualcosa.
1: E la giornata cosa ti rende così pressappoco?
0: Ma adesso sono qua dalle 8, sono circa le 10, avrò qua 5 franchi così.
1: Insomma, arrivi a guadagnare sui 20 franchi al giorno, pressappoco.
0: Sarebbe già qualcosa di bello.
2: 13 anni, allievo di ginnasio, il ragazzo del quale abbiamo sentito la testimonianza non è che uno dei tanti che approfittano dei 3 mesi di vacanza estiva per impiegare in modo, diciamo, redditizio il proprio tempo libero. Vi è chi, distribuendo benzina, vendendo gelati, servendo in un grande magazzino, lavorando in fabbrica o presso un barcaiolo, trascorre in questo modo i 3 mesi di vacanza che il calendario scolastico gli assegna. Altri si limitano a un periodo di lavoro più ridotto, 3-4 settimane, 1 mese e mezzo, 2 mesi. Diverse sono le motivazioni che spingono questi ragazzi, ma sul termine occorrerebbe essere precisi, poiché subentrano implicazioni d'ordine legislativo, si dovrebbe dunque per lo più trattare di adolescenti. Diverse, si diceva, sono le motivazioni che spingono questi adolescenti a occupare il loro tempo libero lavorando, impiegandosi nei settori più svariati della nostra attività economica. C'è chi, come abbiamo sentito, cerca un lavoro per far qualcosa. C'è chi lavora per raggranellare con mance e stipendi il piccolo capitale necessario per soddisfare desideri o capricci, spesso più desideri di una certa consistenza che capricci veri e propri. Forse c'è ancora, anche se può essere difficile trovare la testimonianza che lo documenti, chi va a lavorare in estate per dare un colpo di mano alla famiglia e magari mettersi via quei 4 soldi che gli permetteranno di non pesare sul bilancio familiare quando la scuola ricomincerà. Quest'anno, tuttavia, la situazione economica non risparmia neppure questi adolescenti, questi lavoratori dell'estate. L'ampiezza di posti a disposizione degli anni scorsi non c'è più. E dovendo operare semmai delle scelte, le ditte si orientano verso giovani che hanno quei requisiti di età che permettono loro di essere impiegati nel rispetto delle norme di legge, per cui molti dei ragazzetti che negli anni scorsi potevano facilmente trovare il loro posto di lavoro, quest'anno sono o sono stati, potremmo anche dire, in difficoltà. A questo fenomeno dei ragazzi e degli adolescenti che lavorano nel periodo estivo è dunque dedicato questo numero di Un giorno un tema, che cercherà di individuare i vari aspetti della situazione. Partiamo dalla testimonianza del capo del personale di un importante centro commerciale luganese. Come inquadra il fenomeno in generale?
3: Non si tratta di bambini, ma di giovani in età compresa tra i 13 e i 15 anni. La legge non permette assunzioni prima di queste date. Quest'anno, contrariamente agli anni passati, la richiesta che ci è pervenuta da questi giovani, è inferiore numericamente rispetto al passato. La nostra ditta, come ogni anno, offre la possibilità a questi giovani studenti di occuparsi durante un certo periodo dell'estate e solitamente sono periodi richiesti da loro che vanno dalle 4 alle 6 settimane. Devo dire che l'esperienza passata è sempre stata positiva. Questi giovani vengono inseriti non per semplici lavori di facchinaggio o commissioni, ma vengono inseriti sui punti di vendita, nei reparti, a fianco di personale qualificato.
1: E si abituano subito al lavoro? Trovano delle difficoltà?
3: Ma direi che non trovano delle difficoltà. Forse Quello che noi facciamo prima dell'assunzione è un piccolo esame, è il nostro gruppo di formazione che si incarica di farne una selezione e quei giovani che presentano le attitudini più idonee vengono assunti e vengono non messi così allo sbaraglio direttamente, ma vengono prima seguiti, istruiti su quei punti chiave, quei punti importanti che devono sapere al momento che si trovano a contatto della clientela.
1: Cioè, voi trovate questa un'esperienza interessante?
3: Sì, direi di sì. Naturalmente, come ogni esperienza ha i suoi lati negativi, anche da noi abbiamo avuto delle esperienze negative, ma sono veramente le cosiddette mosche bianche. In genere questi giovani di quinta ginnasio, delle magistrali, si sono comportati bene, anzi direi molto bene.
4: Io ho 15 anni.
1: Che classe fai?
4: Faccio la terza ginnasio e comincio con la quarta in settembre.
1: Perché hai voluto lavorare per un mese?
4: Dunque, io ho voluto lavorare per un mese per potermi pagare la carabina, perché mi piace sparare.
1: E solo per quello?
4: Sì, in parte per questo e poi anche per provare un po' cosa si prova appunto a lavorare.
1: E cosa provi?
4: Provo soddisfazione, insomma. Almeno una volta provo a vedere veramente chi lavora e non si diverte, insomma.
1: Tu che prospettive hai per il futuro, a parte la carabina?
4: Io vorrei studiare, vorrei andare avanti con gli studi e poi non so.
1: Cosa guadagni?
4: Io guadagno 16 franchi al giorno per 3 settimane.
1: Dai niente in casa, tieni tutto per te, per la tua carabina, il tuo hobby.
4: No, io li do in casa perché i miei genitori mi hanno comprato la carabina e io risarcisco.
5: Abbiamo qui con noi Remo, un ragazzo di 17 anni che ha appena finito la quinta ginnasio. Che cosa fai in questa birreria?
6: Lavoro, faccio un po' di tutto, aiuto per esempio gli autisti che hanno bisogno, così, e faccio dei piccoli lavoretti come impacchettare le bottiglie, no?
5: Non è un lavoro pesante?
6: No, non è un lavoro pesante.
5: E quanto guadagni?
6: Guadagno 1.000 franchi al mese, circa, dopo ci sono le deduzioni lì per le assicurazioni, eccetera.
5: E con questi soldi cosa farai?
6: Non so ancora, penso che andrò in vacanza prima di tutto e poi comprerò qualcosa, degli sci probabilmente, degli sci nuovi e un registratore.
5: Ma quanto tempo intendi lavorare?
6: Un mese, penso, poi dopo andrò in vacanza, sì.
5: Ma questo lavoro ti piace? Perché hai scelto proprio una birreria?
6: Ma non è che l'ho scelto proprio, no, perché ho cercato in diversi altri posti di lavorare, no, però non c'era posto da nessuna parte. Però sono venuto qui, siccome ero già venuto l'anno scorso, sono tornato.
5: Ah, è un'esperienza che allora ripeti?
6: Sì, ripeto l'esperienza.
5: Michele, 17 anni, ha da poco finito la quinta ginnasio, il prossimo anno andrà al liceo economico di Bellinzona. Perché sei venuto a lavorare in un campeggio?
7: Perché tutti gli altri miei compagni sono andati a lavorare e io non sapevo più cosa fare, no? Allora mi sono messo anch'io a lavorare, così guadagno anche qualche cosa, no?
5: E che cosa fai di preciso?
7: Faccio il bagnino, cioè guardo praticamente quegli altri nuotare, no? E se poi qualcuno non riesce più a nuotare o non sta bene, devo salvarli. Poi devo controllare anche che siano tutti calmi, che nessuno vada troppo distante col canotto o nuoti fuori dal limite del camping.
5: No, hai dovuto fare dei corsi particolari?
7: E ho dovuto fare un brevetto di salvataggio della durata di più o meno 2 mesi, no? Dopo con questo posso fare il bagnino in qualsiasi posto della Svizzera, perché è federale.
5: È la prima volta che lavori?
7: No, ho già lavorato quando avevo 15 anni come meccanico. Facevo benzina, e varie cose, pulivo pistoni e scopavo soprattutto.
5: Quante ore fai al giorno? A che ora ti alzi il mattino?
7: Comincio alle 8 e mezza. Fino a mezzogiorno, poi dalla 1 a 1 e mezza fino alle 5 o alle 6, dipende da com'è il tempo e da quelli che vogliono ancora fare il bagno.
5: Quanto guadagni?
7: E più o meno guadagno 900 franchi al mese.
5: E cosa ne farai di questi soldi?
7: Ah, li metto in banca.
5: Non andrai allora in vacanza?
7: No, non ho voglia di andare in vacanza quest'anno, faccio già la vacanza qui a lavorare.
2: Queste le testimonianze, interessanti soprattutto per le loro sfumature, per la varietà delle motivazioni che hanno portato questi ragazzi adolescenti a impegnarsi sul lavoro nei 3 mesi estivi. Ma come può essere inquadrata la situazione da un punto di vista legale e giuridico? In quale misura questi giovani possono essere impiegati? A che età un adolescente può essere assunto, e diciamo questo fra virgolette, anche solo a tempo parziale? Si operano controlli regolari per verificare il rispetto delle norme vigenti? Sono assicurati, e eventualmente sì, in che modo, i protagonisti di questo fenomeno stagionale? Sono domande che abbiamo rivolto ai competenti servizi del Dipartimento Cantonale delle Opere Sociali. Risponde al telefono il signor Walter Ghiringhelli dell'Ufficio del Lavoro.
8: L'articolo 30 della legge federale sul lavoro, nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 prevede il divieto di occupare giovani che non hanno ancora compiuto i 15 anni. Tuttavia i giovani possono essere occupati in determinate categorie di aziende se hanno compiuto i 13 anni in qualità di fattorini o per l'esecuzione di lavori leggeri. I giovani tenuti all'obbligo scolastico di 13 anni compiuti possono essere occupati come fattorini fuori dall'azienda per piccoli aiuti in occasione di manifestazioni sportive, per lavori leggeri nelle aziende del commercio al minuto e nelle aziende forestali, in quanto la salute e la prestazione scolastica non siano pregiudicate e la moralità sia salvaguardata. La durata dell'occupazione non può superare: primo, durante il tempo di scuola, 2 ore nei giorni di scuola completi, 3 ore nelle mezze giornate senza scuola, né in totale 9 ore alla settimana. Secondo, durante le vacanze scolastiche, 3 ore al giorno, né in totale 15 ore alla settimana. I giovani tenuti all'obbligo scolastico di 14 anni compiuti possono essere occupati in lavori leggeri durante al massimo la metà delle vacanze scolastiche di almeno 3 settimane, in quanto la salute e la prestazione scolastica non siano pregiudicate e la moralità sia salvaguardata. Durata del lavoro e del riposo. La durata del lavoro giornaliero dei giovani non può superare quella degli altri lavoratori della medesima azienda, o in difetto quella messa dall'uso locale, né in alcun caso 9 ore. I controlli al riguardo dell'occupazione dei giovani vengono fatti nel limite del possibile dall'Ispettorato del Lavoro. Tutti i giovani devono essere assicurati contro gli infortuni professionali e non professionali ai sensi della legge cantonale sul lavoro e successive modificazioni. Prima di iniziare l'attività lavorativa, i giovani devono sottoporsi alla visita medica.
2: Per puro divertimento, veramente per passare il tempo, anche dei bambini lavoricchiano. Forse meglio sarebbe dire, si divertono lavorando. È il caso di Michele, 9 anni, che offre il suo aiuto presso un distributore di benzina. Abbiamo intervistato anche lui.
9: Dove è la benzina? Prima bisogna prendere la pompa e aprirla. Dopo bisogna vedere dove è il serbatoio, aprire il serbatoio. E quando uno vuole fare il pieno si schiaccia una leva e si mette automatico. Quando è pieno scatta la leva e si toglie. Dopo si spegne la pompa.
1: Lo fai per bisogno o perché è una passione lavorare?
9: Per passare il tempo.
1: E cosa guadagni per passare il tempo?
9: Non mi hanno ancora dato stipendio.
1: Ma ti daranno delle mance?
9: Sì.
1: E presso a poco quanti franchi sono?
9: 4.
1: 4 franchi al giorno? Sì. E sono abbastanza per i tuoi vizi o li metti via nel salvadanaio?
9: Li metto via nel salvadanaio.
1: Per far che dopo?
9: Per comprare un motorino.
2: Si diceva all'inizio che forse mai come quest'anno, a parte le inevitabili eccezioni, i datori di lavoro rischiano di essere rispettosi della legislazione vigente in materia di impiego degli adolescenti. La situazione economica non stimola certo l'assunzione, anche solo in funzione di avventizi, di forze lavorative esterne all'organico di un'impresa, quando spesso si fa problematico il mantenimento dei posti di lavoro, con difficoltose acrobazie per le vacanze, distribuite in un modo inedito nel corso dell'anno, per chi è assunto con regolare contratto. Sintomatica è la situazione nelle fabbriche. Ne abbiamo scelta una nel Locarnese, la Cartiere di Tenero. L'assistente di direzione, signor Ettore Cantoreggi, spiega qui come la situazione sia radicalmente mutata negli ultimi 12 mesi.
10: Negli anni scorsi abbiamo assunto fino a una ventina di giovani per sostituire il personale in pianta stabile assente per vacanze. Quest'anno invece, in seguito alla situazione economica piuttosto precaria e a una riorganizzazione interna di carattere tecnico che abbiamo realizzato, siamo in grado di effettuare queste sostituzioni con personale che già lavora all'interno della ditta.
5: Avete avuto delle richieste?
10: Dunque, quest'anno le richieste sono state in numero nettamente inferiore a quelle degli anni scorsi. Probabilmente non, in alcuni casi non tentano nemmeno di chiedere un posto per le vacanze.
5: Che tipo di lavoro veniva affidato a questi ragazzi?
10: Questi ragazzi lavoravano alle macchine, dunque nel settore della produzione e dell'allestimento, e naturalmente venivano affidati compiti assai facili e non troppo impegnativi, in primo luogo data la loro poca conoscenza del settore, e in secondo luogo, data anche la giovane età, si evitava di affidare loro lavori troppo gravosi o pericolosi.
5: Qual era il loro compenso? Quanto guadagnavano?
10: Il guadagno di questi ragazzi si aggirava sui 1.200-1.500 franchi al mese, lordo, con qualche punta leggermente più alta. Naturalmente, essendo giovani e quindi sottoposti a determinati articoli della legge federale sul lavoro, e non lavoravano per esempio di notte, non potevano lavorare a turni e quindi non venivano a usufruire dei supplementi per questo tipo di lavoro.
5: I ragazzi vengono assicurati in caso di incidenti? Sono coperti da un'assicurazione?
10: Naturalmente, questi ragazzi al momento che entrano nella fabbrica sono coperti dall'assicurazione dall'INSAI, esattamente come tutto il resto del personale. Per cui non v'è alcuna discriminazione nei loro confronti. Del resto, l'assicurazione contro gli infortuni è obbligatoria in tutte le aziende, sia per il personale in pianta stabile, sia per gli avventizi.
5: In questi ultimi anni si sono registrati degli incidenti sul lavoro quando voi impiegavate questi ragazzi?
10: Possiamo dire che negli ultimi 5 anni con questi ragazzi non abbiamo mai avuto alcun incidente. Come dicevo prima, erano naturalmente inseriti in lavori non troppo gravosi e senz'altro poco pericolosi. Però con il nostro sistema di sicurezza contro gli infortuni e le raccomandazioni date, nonché la sorveglianza dei capi, è stato possibile lavorare molto bene con questi giovani, appunto senza lamentare alcun incidente, alcun infortunio.
5: Siete rimasti soddisfatti del lavoro di questi ragazzi negli ultimi anni e pensate di ripetere questa esperienza in futuro qualora si presentasse la necessità?
10: Posso dire che noi siamo stati soddisfatti delle prestazioni di questi ragazzi e senz'altro in futuro, se la situazione migliorerà, ciò che noi speriamo, e se ne avremo la possibilità, saremo senz'altro disposti di assumerli durante il periodo estivo. D'altra parte, parecchi ragazzi ci hanno chiesto di poter tornare l'estate prossima, per cui dobbiamo ritenere che anche loro siano stati abbastanza soddisfatti del lavoro in fabbrica. Naturalmente l'aspetto materiale è senz'altro preponderante nella maggioranza di questi studenti che vengono da noi, però vi sono stati parecchi studenti di istituti tecnici superiori cartari, come per esempio di Grenoble, che sono venuti da noi approfittando delle vacanze estive per poter fare un paio di mesi di stage e contemporaneamente guadagnare qualcosa.
2: La situazione per i giovani lavoratori dell'estate, per gli studenti che approfittavano di questo periodo di ferie per accantonare un proprio risparmio per i mesi della scuola, non è evidentemente mutata solo nella Svizzera italiana. Proprio ieri è stato pubblicato il risultato di un'inchiesta compiuta dai giornalisti di un pool di quotidiani europei, Le Monde per la Francia, La Stampa per l'Italia, Die Welt per la Repubblica Federale Tedesca, The Times per la Gran Bretagna, inchiesta che documenta come questi giovani lavoratori ventizi quest'anno siano vittime della congiuntura.
11: Nella città dei commercianti, per esempio, Francoforte, città che riflette le situazioni come un sismografo, a metà giugno non v'era che qualche decina di posti liberi, immediatamente occupati. A Bonn e a Monaco la situazione non era molto migliore, ma perlomeno erano a disposizione posti nel settore alberghiero. Ma il lavoro offerto non da tutti era gradito. Chi per esempio andrebbe volentieri a pelar patate il sabato e la domenica, oppure a fare i letti in quei medesimi giorni. Il fatto poi che le poste tedesche abbiano deciso di sospendere quasi esclusivamente le loro offerte di impiego estivo ha addirittura messo in crisi centri universitari come Bonn e Colonia, che vi contavano con una certa sicurezza. E non è che le prospettive siano migliori nel settore privato. Anche le famiglie sono diventate oculate nella loro amministrazione. Sono diminuite persino le offerte per babysitters, assistenti per anziani, guardiani per cani.
12: In Italia gli studenti lavoratori a tempo parziale sono avversati dai sindacati e quest'anno essi trovano effettivamente delle difficoltà a trovar posto. Neanche i musei e i centri archeologici, tradizionalmente feudo estivo degli studenti di belle arti, riservano più quei posti, oggi occupati da guide patentate. Un mercato ancora moderatamente interessante è quello dei supermercati e delle colonie estive. Per i giovani cui non dispiace la montagna si è tuttavia aperta una prospettiva nuova, se non comodissima, quella di trasformarsi, durante i mesi estivi, in aiuto guardiano dei parchi nazionali o in aiuto guardacaccia. Poi bisognerà aspettare il momento della vendemmia, quando i giovani sono richiestissimi e relativamente ben pagati. Una trentina di franchi il giorno.
11: In Gran Bretagna la presenza di 800.000 disoccupati non dovrebbe invece impedire ai giovani di trovare un posto di lavoro per un paio di mesi. Tra i settori più generosi, l'agricoltura. In Gran Bretagna v'è una signora, Mrs. Lucy Brownie, che da anni si occupa dell'impiego delle vacanze per gli studenti. La sua preoccupazione di quest'anno non sta tanto nel trovar posti, ma nel consigliare gli interessati, si tratta soprattutto di studenti liceali e di giovani universitari, a non accettare impieghi pagati meno di 200-250 franchi al mese.
12: La Francia, per terminare. In Francia addirittura il centro di informazione e di documentazione della gioventù ha rinunciato quest'anno a riproporre l'azione Job d'été, che aveva riscontrato vivo successo nel 74, proprio perché si è dovuto render conto che la situazione congiunturale non offriva la possibilità di sistemare un numero sufficiente di studenti. Colpiti soprattutto dalle recenti misure governative per favorire l'impiego sono gli adolescenti fra i 14 e i 16 anni e gli studenti stranieri. Una legge permetterebbe ai giovanissimi 14-15 anni di lavorare in estate, ma a condizioni talmente rigorose che i datori di lavoro preferiscono rinunciare a questa forma di collaborazione.
2: Con questa carrellata, che coinvolge situazioni geograficamente non vicine, ma economicamente non così dissimili, concludiamo la rapida inchiesta sul fenomeno degli adolescenti che approfittano dell'estate per impiegare in modo redditizio, dicevamo, almeno a livello di portamonete, il proprio tempo libero. I problemi connessi con il fenomeno non sono pochi e il fatto che quest'anno il numero dei giovani che hanno chiesto o ottenuto di poter lavorare sia diminuito rispetto al passato non sta certo a significare che questo fenomeno stia conoscendo una parabola discendente, ossia in fase di esaurimento. Proprio una diversa concezione del proprio grado di autonomia personale spinge e spingerà sempre più molti giovani a scegliere questa strada per occupare le proprie vacanze e non è da escludere che se la situazione economica dovesse rimanere sulle attuali posizioni, l'autorità stessa sia chiamata fra non molto a occuparsi in chiave promozionale di questo argomento.
13: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Alphaville racconta la cultura e il reale scommettendo sul potere della radio. Un'ora e mezza dedicata alla realtà e alla sua complessità. Alphaville, la libertà si conquista aprendo gli occhi e le orecchie. Alphaville, dal lunedì al venerdì alle 11.
1: Rete 2.
2: Di sera.
3: Il grave incendio di Tuzis ancora in primo piano, sentiremo le ultime dal nostro inviato, ancora nessuna traccia delle 5 persone disperse fino a lunedì, così dice la polizia. Probabilmente su questo non ci saranno altre informazioni. Ben ritrovati da Giuseppe Bucci, aggiornamenti di cronaca anche dal Ticino con il caso della donna annegata lunedì scorso a Melide, eseguita l'autopsia. Per i risultati più completi però bisognerà attendere la prossima settimana. E poi la notizia della morte di una figura centrale per il collezionismo d'arte in Ticino e non solo.
4: Cosa serve una collezione? Dimostrare alla collettività cosa puoi fare per la collettività. Ecco, c'è questa volontà di restituire quello che un paese ti ha dato.
3: La voce di Giancarlo Olgiati, che si è spento ieri all'età di 88 anni, sentiremo il ricordo di chi ha lavorato fianco a fianco con lui. A Berna, Confederazione Cantoni e Comuni vogliono fare di più per prevenire ogni forma di estremismo e radicalizzazione, soprattutto tra i giovani, attraverso anche la sensibilizzazione della società civile. Sempre a Berna l'esercito ha stilato un primo bilancio delle misure prese per contrastare abusi, molestie e discriminazioni al suo interno. La situazione sta migliorando, è stato detto, ma la strada è ancora lunga. Dall'estero, dopo i raid in Siria, la tensione tra Turchia e Israele è sempre più alta. Ankara oggi ha chiesto di fatto di emanare un mandato di cattura nei confronti del premier Netanyahu per genocidio e crimini di guerra. Anche di questo parleremo con un analista. E infine parleremo anche di campane, campanacci. Un raduno nel fine settimana celebra questa tradizione svizzera. Siamo stati a trovare chi li fabbrica e se ci soffermeremo poi sui tentativi di strumentalizzare questo simbolo da parte di vari movimenti politici. In apertura di 6 di sera dunque gli aggiornamenti di cronaca, cominciando da Tuzis, nei Grigioni, dove resta drammatico il bilancio del violento incendio scoppiato nella notte in uno stabile con ristorante e appartamenti. 5 persone risultano ancora disperse. Stefano Barbusca, quali sono le novità emerse nel pomeriggio?
5: I pompieri sono entrati all'ora di pranzo nell'edificio devastato dalle fiamme e in questo momento sono ancora al lavoro utilizzando un'autoscala per ispezionare lo stabile e in particolare i piani superiori abitati dalle 5 persone disperse. Sull'esito delle ricerche non è però stata diffusa nel corso del pomeriggio alcuna informazione. La polizia cantonale ha comunicato poco fa che eventuali aggiornamenti sono in programma per l'inizio della prossima settimana. La zona dell'edificio, che al piano terra ospita un ristorante che prepara specialità portoghesi, è stata delimitata per impedire l'accesso. Nelle vie circostanti decine di persone assistono alle operazioni. La polizia non ha fornito informazioni neanche sulla nazionalità dei dispersi, ma secondo le testimonianze raccolte sul posto, almeno una di queste persone è originaria del Portogallo. Per quanto riguarda gli 8 feriti, 2 si trovano in gravi condizioni a causa delle ferite e delle ustioni.
3: Stefano Barbusca, che risentiremo in Grigioni sera anche con delle testimonianze. L'altro aggiornamento di cronaca arriva dal Ticino, dove proseguono gli accertamenti sulle cause del decesso della donna 52enne rinvenuta priva di vita martedì nel lago a Melide. La donna la legata alle vicende che hanno visto coinvolto il consigliere di Stato Claudio Zali. L'autopsia è stata eseguita, ma per il suo esito Ale Melchionda qui in studio con me bisognerà ancora attendere alcuni giorni.
6: Sì, l'esame autoptico della donna è stato eseguito ieri all'Istituto di Medicina Legale di Bellinzona, ma come ci ha detto il portavoce della Polizia Cantonale Renato Pizzolli, da noi contattato nel pomeriggio, per averne l'esito bisognerà aspettare fin verso metà della prossima settimana. Gli esami tossicologici, tanto quanto altri tipi di analisi, necessitano infatti ancora di qualche giorno per essere consolidati. Al momento, aggiunto Pizzolli, l'ipotesi principale rimane quella indicata fin dall'inizio, quindi quindi di un tragico annegamento. Elementi che indichino o possano far pensare all'intervento di terze persone non ne sono emersi. La donna era stata vista e soccorsa invano attorno alle 17:30 di martedì vicino alla riva del lago Melide. Ricordiamo che dopo la pubblicazione delle telefonate che hanno portato alle dimissioni il consigliere di Stato Claudio Zali su Instagram, poi 2 settimane fa aveva anche sporto una denuncia contro ignoti per aggressione sempre in zona lago a Melide. Nel frattempo, cioè da quando le è stata riconosciuta come vittima, veniva seguita dal servizio di aiuto alle vittime, aveva ricevuto tutte le informazioni per potersi tutelare, è un patrocinatore. Non godeva invece di misure di sorveglianza o di protezione particolari da parte della polizia, sorveglianza che, ci è stato precisato, in Ticino non è usuale.
3: Grazie anche a te, Lemme Chionda, per questi aggiornamenti. Ora ci spostiamo a Berna, dove Confederazione, Cantoni e Comuni hanno sottoscritto una nuova carta per contrastare tutte le forme di estremismo e radicalizzazione. Si tratta di un rinnovato impegno alla collaborazione e nel contempo anche di un appello a far capo a strutture e servizi preposti in caso di bisogno di consulenza o aiuto. Approfondiamo il tema con Giampaolo Driussi, che ha seguito la conferenza stampa a Berna. Prima domanda per te: che cosa c'è di nuovo oggi?
1: In realtà molto poco. L'impressione ricavata è quella appunto di un rinnovato appello, di una nuova campagna di sensibilizzazione che si sono voluti lanciare, forse visto anche l'accumularsi di più fenomeni constatati negli ultimi mesi e anni, alcuni vecchi, altri nuovi, di sinistra, di destra, estremismo ideologico, religioso o nichilista, quindi con violenza fine a se stessa, senza motivo. Non si parla dunque solo di jihadismo, di neonazismo come tradizionalmente conosciuto, o del movimento antifa della sinistra radicale, ma spuntano anche gli active club di estrema destra e la subcultura incel, quella dei cosiddetti single o celibi involontari che in alcune piattaforme online sfocia nell'incitamento all'odio verso le donne, se non in veri e propri attentati come nel Canton Turgovia nel 2020, quando un 27enne investì deliberatamente 2 ragazze minorenni.
3: Insomma, estremismo a 360 gradi da contrastare come, essendo di natura così varia?
1: Con prevenzione, dialogo fra autorità, scuola, polizia e servizi sociali, con la formazione e con progetti che vanno a mettere le mani nelle ortiche, laddove le ortiche, se mi passate il termine, sono costituite dai canali che per eccellenza veicolano gli estremismi. Parlo dunque dei forum online, dei social media, con l'educazione e uno sguardo critico su quel che si legge, scrollando sul telefonino, magari in bus, magari sul divano, ma anche con la formazione di influencer che contrastano l'odio. C'è però anche molto da scoprire, da studiare. Qui torno al concetto di incel, che in realtà va preso con le pinze. Cosa rende un incel un estremista? Questa è stata una domanda emersa oggi. Sentite la responsabile del Dipartimento Giustizia del Canton Zurigo, Jacqueline Fehr.
2: Also grundsätzlich sind die Gedanken frei.
7: Premesso che la libertà di pensiero non è un reato, il fattore decisivo è il superamento della soglia che porta alla violenza. In questo senso non è opportuno focalizzarsi sul concetto di incel in sé. La semplice autoidentificazione, dire sono un incel e passare il fine settimana da soli lamentandosi della propria situazione, non sono di per sé un problema. Se però un incel insieme con amici dopo un paio di birre esce a molestare donne o a strappare loro di mano qualcosa, allora si entra nell'ambito della sicurezza. Se questa soglia non viene superata, può trattarsi di un problema sociale, ma non penale.
1: Insomma, parliamo di un concetto che, è stato detto oggi, andrebbe inserito nel più ampio contesto delle idee di mascolinità e della violenza di genere.
3: Ecco, tra i firmatari della carta contro la radicalizzazione ci sono i comandanti delle polizie cantonali. Il presidente Matteo Cocchi ha oggi anche parlato delle esperienze maturate in Ticino. Allora, sempre Giampaolo Driussi lo ha avvicinato, sentiamo.
8: Comandante Cocchi, ci voleva una carta per poter dichiarare che tutti insieme si è contro la radicalizzazione?
9: Ma grazie alle esperienze fatte negli anni abbiamo ben capito che il lavoro insieme è importante, quindi riattivare questa richiesta di collaborazione comune si può fare tramite una carta che poi diventa una campagna mediatica, che diventa un sistema che permette a tutti di capire che questo tema oggi è prioritario.
8: Oggi sono stati esposti gli intenti di questo nuovo sforzo comune da parte delle polizie cantonali. Quali di questi obiettivi verranno perseguiti e come sul terreno?
9: Ma sul terreno il tutto ha già avuto la sua evoluzione, perché a seguito degli attentati del 2015-2016 anche le polizie hanno adattato la propria formazione, che è partita con capire quali sono i primi sintomi di radicalizzazione, quindi cosa può fare la polizia per aiutare magari una scuola. Oggi siamo impegnati con delle campagne in tutti i cantoni da parte di agenti preposti a far capire ai giovani come è la situazione relativa ai social media, quindi fare attenzione a che cosa capita nel mondo web. Anche qui abbiamo una buona collaborazione con le scuole, e poi in più anche nell'ambito della collaborazione intercantonale capire se per esempio una situazione particolare di radicalizzazione evolve in un cantone, se questo problema non è magari anche in un altro, per poter arrivare a fermare determinate cose prima che poi accadano.
8: Lei ha detto in conferenza stampa che bisognerebbe parlarsi di più anche tra scuola e polizia. Non avviene abbastanza?
9: Non dico che non avviene abbastanza, posso parlare della mia personale esperienza. Quando ho ripreso il comando della polizia cantonale era qualcosa che non si faceva magari costantemente. Oggi che la polizia parli con la scuola è uno standard, e che una direzione di una scuola superiore che vede qualcosa di particolare in un allievo che viene indicato da un docente, ecco che poi sa dove andare a chiedere, e questo è un sistema che oggi funziona, quindi è qui che dobbiamo continuare e farlo funzionare ancora meglio.
8: Fra i nuovi fenomeni su cui si mette il focus c'è il fenomeno incel in Ticino. Ci sono stati segnali in questo senso?
9: A Ticino io non ho un segnale chiaro, è una situazione che bisogna monitorare, e l'abbiamo anche sentito in conferenza stampa. Non è perché una persona è single che è un problema, è l'evoluzione di determinati comportamenti che possono portare poi a delle problematiche che poi passano nella violenza psicologica piuttosto che nella violenza tout court. Quindi è un fenomeno nuovo. Quando si supera quel limite bisogna sapere a chi ci si deve rivolgere per poi essere eventualmente aiutato, da un lato come vittima, ma da un altro lato anche noi avere la possibilità di agire nei confronti del presunto autore.
3: Matteo Cocchi, comandante della Polizia Cantonale Ticinese. Restiamo a Berna perché a 2 anni dal rapporto shock che aveva portato alla luce casi di discriminazione e violenza sessualizzata nelle forze armate, l'esercito svizzero traccia un primo bilancio delle misure introdotte per prevenire abusi, molestie e discriminazione. Il messaggio dei vertici militari è chiaro: la situazione sta migliorando, ma la strada da fare è ancora lunga. Da Berna, Anna Valenti.
10: Commenti sessisti, discriminazioni, molestie, umiliazioni, abusi di potere, ma anche avance e contatti fisici indesiderati. Era questo il quadro desolante di abusi emerso dal rapporto pubblicato nel 2024 dall'esercito svizzero. 2 anni dopo, i vertici delle forze armate hanno presentato un primo bilancio intermedio delle misure introdotte per contrastare il fenomeno. 16 quelle previste e solo la metà sono state già implementate, ad esempio la creazione di un sistema di segnalazione anonima o un gruppo di lavoro per la protezione delle vittime. Tra le più importanti, il corso di sensibilizzazione online obbligatorio per le reclute. Che l'esercito svizzero sia sulla buona strada lo dice l'aumento delle segnalazioni riportate nel rapporto anche da parte degli uomini. Niente cifre, le conosceremo solo alla fine del 2028, ma è un trend positivo o è la certificazione dei molti abusi ancora in atto? Maide Aslan, responsabile dell'ufficio Donne e Diversità nell'esercito.
11: Lo consideriamo uno sviluppo positivo. Temi che prima restavano nascosti, oggi vengono discussi e segnalati più spesso. La maggiore sensibilizzazione ha abbassato la soglia per chiedere aiuto o denunciare situazioni problematiche, e questo è già un successo. Siamo migliorati nella prevenzione, nella protezione e nel sostegno delle persone, ma certo non siamo ancora arrivati al traguardo.
10: Miglioramento passato anche dalla presa di coscienza dei vertici, come sottolinea il comandante Gregor Metzler, capo del comando istruzione.
12: Che il cambiamento fosse urgente l'ho capito quando mio figlio ha raccontato cosa viveva durante la scuola reclute. Mi sono accorto che dovevamo fare attenzione a abusi di potere e alle piccole vessazioni quotidiane. Non creano fiducia e spirito di squadra, sono dannose.
10: Contrastare questi abusi non è solo etica o difesa dei diritti, sottolinea il comandante Metzler, ma è legato direttamente con la capacità di difesa del paese.
12: Per difendere il paese servono le persone migliori e le squadre migliori. Non abbiamo bisogno di capi aggressivi, ma di leader credibili, donne e uomini capaci di guidare e di conquistare la fiducia delle loro truppe. Razzismo, omofobia, estremismo non hanno posto nel nostro esercito. Il fondamento resta il cameratismo. Se non ci si rispetta e non ci si può fidare gli uni degli altri non si è in grado di svolgere la missione.
10: A questo punto non resta che attendere il rapporto definitivo.
3: Torniamo ora in Ticino, veniamo alla crisi idrica, perché oggi si è concluso, come previsto, dopo 10 giorni l'aumento temporaneo del deflusso dal fiume Tresa, dal Ceresio, verso il Lago Maggiore. Una misura decisa sull'asse italo-svizzero per sostenere i territori del nord Italia alla luce anche delle piogge di questi giorni. Romina Lara ha fatto il punto con Laurent Filippini, capo dell'ufficio dei corsi d'acqua in Ticino.
13: Questa misura ha permesso di erogare 6 milioni di metri cubi dal lago Ceresio verso il Lago Maggiore, che quindi direttamente hanno sostenuto l'agricoltura, quindi l'irrigazione sulla pianura padana tra Lombardia e Piemonte. Sul Ceresio si è vissuto un abbassamento di circa 1 centimetro al giorno, avevamo comunque un livello ancora buono al momento dell'inizio di questa operazione, quindi siamo arrivati a un livello che non ha comportato nessun pregiudizio per chi sta sulle rive, per la navigazione o per la fruizione o per l'ambiente.
14: La pioggia che sta cadendo da ieri ha dato una mano e quanto?
13: Le piogge già del weekend scorso e soprattutto ieri e oggi hanno compensato completamente questi 10 centimetri, anzi siamo 10 centimetri più alti rispetto a quando abbiamo cominciato l'operazione.
14: Per quanto riguarda invece il Lago Maggiore, come è messo il lago?
13: Sta recuperando un po' di centimetri, adesso ancora nettamente sotto la media stagionale, però diciamo che gli apporti sono aumentati significativamente, quindi anche l'erogazione da parte del Consorzio del Ticino Valle può essere più importante, viste le piogge che sono cadute nelle ultime ore.
14: E infatti, ora che la misura si è conclusa, voi stessi accennate a un deflusso più alto.
13: Sì, perché il deflusso comunque che dobbiamo erogare per regolamento dal lago di Lugano dipende dal livello del lago stesso, quindi se il lago è più alto noi raccogliamo più acqua, evidentemente per evitare di avere un innalzamento troppo importante che poi potrebbe comportare dei pregiudizi.
14: In definitiva, quanto davvero queste piogge che sono arrivate fino adesso stanno mitigando un po' questa problematica idrica?
13: Ci vorrà ancora del tempo per riequilibrare un po' il tutto. Effettivamente ieri c'erano alcuni corsi d'acqua in piena, però ecco, ci vorrà diciamo un periodo di pioggia, magari non super intenso, ma un periodo di pioggia consistente affinché i serbatoi sotterranei, quindi intendo la falda, le sorgenti eccetera, ritornino a una situazione più normale.
3: E sempre in tema di gestione delle risorse idriche, sul tavolo del Gran Consiglio è arrivata la richiesta di un credito quadro ed è una novità destinato a sussidiare opere di approvvigionamento idrico. L'importo chiesto dal governo è di 18 milioni di franchi e servirà a coprire le spese degli investimenti per il quadriennio 2026-2029. Ce ne parla sempre Romina Lara.
14: Alla base c'è il nuovo quadro normativo introdotto da gennaio con la nuova legge sulla gestione delle acque che promuove la gestione integrata delle risorse idriche e il fatto di attingere a un credito quadro come quello di 18 milioni appena richiesto dal governo permette di snellire procedure e burocrazia rispetto ai singoli decreti da sottoporre man mano al Parlamento. Un vantaggio per Mauro Veronesi, capo ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico. I 18 milioni spalmati su 4 anni serviranno a finanziare opere di approvvigionamento, in particolare su scala regionale.
15: L'approvvigionamento idrico su scala regionale è un tu del nostro cantone, l'abbiamo iniziato nel 1994, quindi noi pianifichiamo una serie di opere condivise tra comuni affinché questi possano scambiarsi l'acqua in situazioni di necessità.
14: Un ambito in cui il Ticino è stato precursore in Svizzera e che, in questi tempi di crisi idrica, ha confermato tutta la sua importanza.
15: Se non avessimo già attuato opere di approvvigionamento su scala regionale, in situazioni come quelle che abbiamo vissuto negli scorsi mesi, i comuni sarebbero andati in sofferenza ben prima rispetto a quanto è effettivamente accaduto. Questo perché hanno potuto sfruttare delle ridondanze, delle seconde gambe verso i comuni limitrofi che hanno potuto condividere l'acqua con loro.
14: Condivisione che passa da condotte, serbatoi, pozzi, sorgenti e altre infrastrutture in uso a più comuni. Due delle opere in cui è previsto di investire sono la captazione a lago a Cassarate, che sarà rifatta e potenziata aumentandone la capacità, e i nuovi pozzi a Locarno.
15: A Lugano è la nuova captazione a lago che avrà una portata di 600 litri al secondo, quindi una portata ben superiore a quella attuale, darà un grosso contributo nell'approvvigionamento idrico di tutto il Luganese. E l'altra opera sono i nuovi pozzi della Morettina di Locarno, attualmente già presenti ma che verranno riperforati a una profondità maggiore, fino a 80 metri, con l'obiettivo di garantire sempre acqua anche in situazioni di penura.
14: E visto che siamo in questo momento in una situazione di questo tipo, lo sappiamo sta piovendo in questi giorni, le chiedo se per quanto riguarda soprattutto gli acquedotti la situazione piano piano sta rientrando, che cosa osservate?
15: È un po' prematuro esprimersi in maniera definitiva, ma sicuramente queste piogge stanno facendo bene, anche se hanno iniziato in maniera abbastanza violenta, adesso il terreno comincia a essere umido, quindi è in grado di assorbire quest'acqua. Le piogge attuali hanno un'intensità abbastanza moderata, per cui l'acqua può penetrare bene nella falda e alimentare sia sorgenti che pozzi in falda. Questa è sicuramente una buona notizia. La crisi non è ancora alle spalle, ma ne stiamo lentamente uscendo.
3: E ora la notizia di un lutto: è morto all'età di 88 anni Giancarlo Olgiati, figura centrale nel mondo del collezionismo d'arte, in particolare dell'arte contemporanea, in Ticino e non solo. Sentiamo Giancarlo Olgiati in una recente intervista della RSI.
4: Il collezionare è in fondo un'esperienza che va verso la collettività. Cosa serve una collezione? Una collezione serve a mostrare l'evoluzione dei gusti e della cultura, no? Una linea del gusto molto alta e una cultura storiografica estesa.

0: propria selezione privata di capolavori, oltre 1200 opere in parte esposte appunto nei sotterranei vicini al Masi. Ecco un ricordo di Giancarlo Olgiati nelle parole di Diego Cassina, che fu colui curatore per tanti anni della collezione.
1: Allora, l'avvocato Olgiati l'ho conosciuto all'inizio degli anni 90, quando ero direttore di Sotheby's a Lugano, e conobbi sia lui che Danna, sua moglie, col quale ci fu subito un'intesa vista la sua grande passione per l'arte. Era un collezionista, e qui lo dico con tutta sincerità, che nella mia vita non ho mai conosciuto una persona più colta, più intellettualmente vivace, perspicace. Aveva un'apertura mentale come ho riscontrato in pochi collezionisti, e lui devo dire che è stato veramente per me un esempio di vita. A 360 gradi riusciva comunque a spaziare dall'arte antica a quella contemporanea, dalla cultura in generale alla politica, alla storia. È stato un personaggio veramente che noi tutti penso che lo ricorderemo come una persona unica nel suo genere.
2: E quindi se io le chiedessi qualcosa su Giancarlo Olgiati uomo, probabilmente mi risponderebbe lo stesso modo?
1: Sì, lui era una persona estremamente pacata, molto carina, sempre disposto comunque a sentirti e a ascoltare, e chiaramente poi lui aveva sempre la sua, era una persona di una cultura immensa, e ci mancherà veramente, almeno a me personalmente mi mancherà come nessun altro mi sia mancato fino ad oggi.
2: Facevate ogni tanto anche delle discussioni sulla politica, sulla situazione attuale del Canton Ticino?
1: No, quello sì, assolutamente. Era un uomo attento a tutto quello che lo circondava, e soprattutto anche a livello politico. Conosceva chiaramente la situazione del Ticino molto bene, e chiaramente c'erano delle critiche, ma come anche sia positive che negative. Però di fatto lui è stato legatissimo al suo cantone. Il fatto poi voler donare la sua collezione, che è una collezione importantissima, al cantone, in modo particolare alla città, è un segno di rispetto nei confronti della città, del proprio cantone. Ed era questo il suo intento, di lasciare comunque un segno tangibile della sua presenza sul territorio anche post mortem.
0: Diego Cassina, curatore per tanti anni della collezione Olgiati, è il suo ricordo di Giancarlo Olgiati, scomparso all'età di 88 anni. Siamo alla pagina estera e vogliamo mettere l'accento in questa edizione di 6 di sera sui rapporti sempre più tesi tra Israele e Turchia, i ferri corti come non mai probabilmente. Netanyahu ha qualificato oggi Erdogan come dittatore antisemita, mentre la Turchia sempre oggi ha chiesto all'Interpol di emanare un mandato d'arresto nei confronti del premier israeliano per genocidio e crimini contro l'umanità. Questo avviene alla fine di una settimana segnata da forti tensioni tra le due maggiori potenze militari del Medio Oriente. Nel nord della Siria, Israele aveva bombardato una base militare per impedire un dispiegamento di forze turche, un'azione condannata da Ankara, che ha parlato di semplici addestramenti congiunti con Damasco. Allora cerchiamo di capire meglio la portata di questi eventi. Con noi c'è Nicola Ped, direttore dell'Institute for Global Studies di Roma. Benvenuto, ben ritrovato.
3: Grazie, buonasera a voi.
0: Allora, partiamo dalla richiesta di oggi della Turchia all'Interpol, sostanzialmente di applicare in tutto il mondo il mandato d'arresto nei confronti del premier israeliano. Ci aiuta a leggere questa manovra e che peso dare a questa richiesta?
3: Ah, sì, tecnicamente è una richiesta volta a mettere una, come si suol dire, una red flag su un personaggio, quindi su un ricercato di alta importanza. Il vero valore ovviamente di questa mossa è politico e sancisce il definitivo, credo ormai, deterioramento delle relazioni tra la Turchia e Israele, che si è consumato però nel corso degli ultimi 15 anni. In questi ultimi mesi abbiamo visto una fase particolarmente acuta di questa crisi, generata sicuramente nei tempi più recenti dalla crisi siriana, dalla questione di Gaza e della difesa dei palestinesi, ma che si va comunque ad inserire in una matrice molto più ampia, che è quella sostanzialmente di una competizione geopolitica ad ampio raggio in tutta la regione medio orientale.
0: Ecco, lei accennava al fatto che il conflitto, le ostilità fra Israele e Turchia vanno avanti da tempo e hanno raggiunto anche talvolta livelli molto pericolosi. Allora, prima di tornare da lei con Naima Kikerio, cerchiamo di capire l'origine di queste tensioni. Naima.
2: Le tensioni fra i due paesi sono scoppiate di

0: Diversi anni fa la svolta è avvenuta nel 2010, quando c'è stato l'incidente con la Mavi Marmara. Molti ricorderanno questa nave, che era l'ammiraglia della Gaza Freedom Flotilla e che, secondo una prassi che poi abbiamo visto anche in seguito, fu sequestrata in acque internazionali dall'esercito di Israele, che nello scontro uccise 9 attivisti turchi. Questo episodio spiega anche perché la Turchia sia stata così tanto attiva negli ultimi anni con la Global Sumud Flotilla, un'altra spedizione aiutando ad esempio gli attivisti a rimpatriare, a coordinare gli avvocati e quant'altro. Questo episodio di 16 anni fa è stato un vero punto di rottura tra i due paesi. Benjamin Netanyahu si era poi scusato, ma Turchia e Israele non sono mai più riusciti a ricucire.
1: Uluslararası sularda seyreden sivillere yönelik düzenlediği bu saldırı.
0: Erdogan, questa era la sua voce, ha una retorica anti-israeliana come nessun altro capo di Stato o di governo, parla apertamente di follia genocida e promette che Israele un giorno pagherà per quanto fatto nella guerra a Gaza, guerra che è uno dei principali terreni di scontro tra Turchia e Israele. Il primo ministro israeliano annovera decisamente la Turchia fra i paesi ostili, si è opposto alla partecipazione dei militari turchi alla forza internazionale di stabilizzazione a Gaza, così come era previsto dal piano Trump, e ora che in Israele si avvicinano le elezioni, il partito di Netanyahu, il Likud, su alcuni suoi manifesti ha messo Erdogan insieme ai leader di Iran e di Hezbollah, i nemici per eccellenza.
2: Ecco, prima parlavi di rottura tra i due paesi, in realtà c'è stato un tempo in cui Israele e Turchia erano in buoni rapporti. Allora, Naima, cosa resta di quei buoni rapporti?
0: Negli anni 90 in effetti andavano molto d'accordo. Turchia e Israele nel 1996 hanno firmato degli accordi di libero scambio, ma anche di formazione e cooperazione militare. C'era quindi un'alleanza strategica molto importante con esercitazioni aeree e navali. I piloti israeliani, tanto per dire, accedevano alle basi turche e c'era anche uno scambio di informazioni e di intelligence. Oggi l'asse militare è stato cancellato, le relazioni diplomatiche sono ai minimi storici, perché la Turchia poi oltretutto sostiene Hamas e Israele invece ha stretto alleanze alternative, non a caso con due paesi che per la Turchia sono problematici, ossia la Grecia e Cipro. Quanto agli scambi commerciali, l'accordo di libero scambio è stato congelato e 2 anni fa la Turchia ha imposto un embargo commerciale contro Israele. Però merce turca continua ad arrivare in Israele attraverso rotte che aggirano l'embargo e Israele continua a ricevere petrolio dall'Azerbaigian che transita attraverso la Turchia.
2: Grazie Naima Chichero per aver ripercorso lo storico, diciamo, dei rapporti Israele e Turchia. Torniamo ad oggi, torniamo con lei Nicola Pedde. Allora, andiamo a questi bombardamenti israeliani in Siria contro una base con militari turchi. Che partita si sta giocando in Siria tra Turchia e Israele?
3: Allora, la Siria per la Turchia rappresenta sostanzialmente il giardino di casa ed è ormai da tempo un'area nell'ambito della quale ha manifestato la ferma intenzione di voler esercitare una politica di sicurezza atta a garantire che soprattutto le formazioni curde non abbiano capacità poi d'azione sul territorio della Repubblica Turca. Questo si inserisce però in una dinamica nell'ambito della quale anche la politica israeliana è mutata fortemente nel corso degli ultimi anni, in conseguenza ovviamente anche dei fatti diciamo che hanno portato poi al conflitto a Gaza, ma che hanno sostanzialmente ridotto il confine tra questi due ex alleati di cui parlava la vostra collega. Sostanzialmente quindi siamo transitati da una fase nell'ambito della quale Turchia e Israele potevano convivere in una regione con una visione tutto sommato conciliante dei rispettivi obiettivi, ad una nuova fase nell'ambito della quale nessuno dei due intende concedere all'altro un margine operativo per la sua politica di sviluppo delle relazioni internazionali e di sicurezza.
2: Ecco, c'è chi teme che la situazione potrebbe degenerare ulteriormente fino ad arrivare a uno scontro aperto tra i due paesi. Le chiedo, è davvero immaginabile anche che si arrivi a questo, pensando che la Turchia comunque è un paese della NATO?
3: Israele da parecchio tempo ormai indica la Turchia come un nemico emergente, come una sorta di nuovo Iran. Altrettanto sta facendo la Turchia nei confronti di Israele. Gli episodi che abbiamo visto in Siria sono sicuramente un precedente allarmante. Quello che io vedo con particolare preoccupazione è la possibilità di incidenti indiretti, come quello appunto in Siria appena accaduto, ma che potrebbero ripetersi in altre aree anche più vicine, come per esempio l'area di Cipro, dove c'è una situazione che tutti ben conosciamo, quella di una presenza turca in uno stato peraltro non riconosciuto al di fuori della Turchia, che fa parte però anche dell'Unione Europea e che potrebbe essere veramente uno delle più pericolose condizioni per un casus belli tra i due paesi.
2: Grazie Nicola Ped per averci aiutato a comprendere meglio le ragioni e i possibili sviluppi di queste tensioni tra Turchia e Israele. Ora ci occupiamo del nostro podcast, che questa settimana ci parlerà del Brenner, uno dei valichi alpini più trafficati. Si stima ci siano 14 milioni di transiti ogni anno, soprattutto in estate, tanti passaggi diventati troppi per chi vive nella regione. C'è chi chiede insomma limitazioni al traffico. La protesta va avanti da mesi con manifestazioni, blocchi stradali, e la battaglia è anche giudiziaria tra Italia e Austria e coinvolge la Corte di Giustizia Europea. Di questa situazione parliamo con la nostra collaboratrice dell'Austria, Susanna Bastaroli, ospite appunto della nuova puntata di Il Mondo Là Fuori.
0: L'Austria, che tipo di misura ha preso?
4: L'Austria negli ultimi anni ha preso varie misure per limitare la circolazione, soprattutto dei TIR. Fra l'altro c'è un divieto di circolazione notturna, ci sono divieti di circolazione nei fine settimana, nei giorni festivi, ci sono divieti, limitazioni di circolazione sulle strade secondarie, il cosiddetto corridoio del Brennero. E poi inoltre al momento ci sono dei lavori di risanamento su uno dei ponti principali, quindi questi impongono una circolazione su una sola corsia. Però malgrado tutte queste misure non si vede nessun effetto, come dicevamo prima il traffico continua a aumentare.
0: Eppure l'Italia, la Germania e anche l'Unione Europea vorrebbero invece una libera circolazione senza restrizioni.
4: Sì, perché i trattati europei prevedono la libera circolazione delle merci. Il governo Meloni infatti ha presentato ricorso contro l'Austria presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e si vedrà come va a finire, cioè la sentenza della Corte è prevista entro i primi mesi del 2027.
2: La battaglia per il Brennero è il titolo del nuovo episodio del podcast Il Mondo Là Fuori, lo trovate da questo pomeriggio sui canali digitali RSI. Tra poco parleremo di uno dei simboli svizzeri e altre notizie in breve con Gian Robbiani.
5: Iniziamo dalla situazione maltempo in Calanca. Poco fa è stata riaperta la strada che porta a Buseno, dunque al momento i comuni di Castaneda e Santa Maria rimangono accessibili in auto, mentre la Calanca interna rimane isolata. La strada dovrebbe rimanere chiusa almeno fino a domenica sera. Sono comunque stati organizzati voli in elicottero per i residenti e per i vacanzieri che necessitano di spostarsi per motivi urgenti e garantiti servizi di assistenza sanitaria. Sentiamo il sindaco di Rossa e vicepresidente della regione Moesa, Graziano Zanardi.
6: Qui è stato organizzato con la Spitex e con gli operatori locali che operano nell'ambito sanitario il supporto alle persone che sono residenti in valle e anche quelli non residenti che sono qui magari in vacanza. Viene assicurato il servizio come era prima.
5: Situazione di cui riferirà con maggiori dettagli tra poco la trasmissione Grigioni Sera. Tra l'altro in Mesolcina restano sfollate delle persone anche allo stallo nella frazione di Sorte. In Ticino ora, dove durante un'operazione antidroga è stato trovato in un appartamento circa mezzo chilo di stupefacenti, soprattutto cocaina ed eroina, ed è stato arrestato un albanese di 31 anni, risultato implicato in un importante traffico di droga. L'Ufficio federale dei trasporti dovrà riesaminare le misure di sicurezza adottate dopo l'incidente ferroviario avvenuto nella galleria del San Gottardo nel 2023. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo federale, che ha revocato le misure introdotte dalla Confederazione perché si è discostata troppo dagli standard europei. In realtà la sentenza potrebbe essere superata dall'attualità. Una settimana fa infatti le autorità europee e le imprese del settore hanno comunicato l'intensificazione dei controlli sui treni merci, seguendo gli standard voluti proprio dalla Svizzera.
2: Questo fine settimana a Schüpfen, nel canton Berna, si tiene la festa federale delle campane e dei campanacci, un appuntamento che si svolge ogni 3 anni e che riunisce 3.000 suonatori, i cosiddetti Treichler, provenienti da tutta la Svizzera. Per noi è l'occasione per parlare di un oggetto profondamente legato al mondo rurale e spesso associato alla Svizzera. Per partire, Luca Betti ci porta in un atelier nel canton Friburgo, dove i campanacci vengono realizzati nel rispetto di una tradizione secolare.
7: Alexis prende una delle due metà di un campanaccio e la passa in una macchina spianatrice. Lo scopo, spiega, è eliminare i segni del martello e rendere la superficie più liscia, lasciando però qualche imperfezione, caratteristica del lavoro artigianale.
8: Allora, moi j'aime bien laisser les coups de marteau, ça fait quand même côté artisanal qui est pas entre guillemets parfait.
7: Siamo a Villars-sur-Glâne, comune alle porte di Friburgo, nella fonderia Brugger. Nell'atelier sembra che il tempo si sia fermato, si respira aria che sa di fumo, metallo e fatica. Per modellare un solo campanaccio servono circa 4.000 colpi di martello, un processo, racconta Alexis, che inizia con il taglio al plasma delle lamiere.
8: Donc moi en fait je viens couper au plasma dedans, puis je découpe autour, après moi les tôles à chaque fois je les double.
7: I due pezzi identici vengono riscaldati nella forgia e poi battuti in una matrice concava. Quando la lamiera non è più malleabile, torna nel fuoco. E poi bisogna abrasare, spianare le imperfezioni, saldare insieme le due metà, applicare i supporti per il battaglio e il collare di cuoio e infine sabbiare e colorare. Detto così sembra un gioco da ragazzi, in realtà è un processo lungo e complesso che Alexis inizialmente non padroneggiava.
8: La première sonnette numero 10 che j'ai fait, elle est pas belle, hein. Elle est pas belle. Hein. Non, les soudures sont grossières. On fait ça mieux maintenant.
7: Appeso al soffitto della fonderia c'è il suo primo campanaccio, pieno di difetti. Oggi Alexis può definirsi un artigiano esperto, ma ci sono voluti anni per acquisire le competenze necessarie per realizzarne uno a regola d'arte. Del resto, come dice lui, è forgiando che si diventa fabbri.
8: Sans forgeon qu'on devient forgeron. Ça représente bien la chose.
7: Nel 2019, dopo l'improvvisa morte del padre, Alexis, oggi 26enne, ha preso in mano le redini dell'officina di famiglia, avviata dal nonno mezzo secolo prima. All'inizio lavorava con il fratello maggiore, oggi è da solo.
8: Allora, noi on détient la marque Paul Maurier pour les sonnailles. Donc c'est toute une façon de faire qui est plus ou moins restée de l'époque.
7: Realizza campanacci che portano il marchio Paul Maurier, legato a una lunga tradizione artigianale. Sono apprezzati dagli allevatori, dagli organizzatori di feste popolari, dai suonatori, ma vengono anche regalati per occasioni speciali, la nascita di un figlio, un matrimonio, un pensionamento. Il loro suono, insomma, accompagna le tappe della vita.
8: Ça c'est un numero 12.
9: Ok.
8: Donc ça c'est beaucoup plus grave.
2: Questo dunque era il suono di un campanaccio prodotto dalla fonderia di Alexis, un rintocco che può evocare immagini molto diverse, quelle bucoliche di mucche al pascolo o quelle dei cortei di protesta, ad esempio contro le misure anti-Covid. Sempre Luca Betti ha chiesto all'etnologo Konrad Kuhn, docente presso l'Università di Basilea e professore associato all'Università di Innsbruck in Austria, gli ha chiesto quale significato può trasmettere uno strumento così profondamente legato alla Svizzera.
10: Die Glocken, die Treichel an sich, sagt sehr wenig bis nicht.
11: I campanacci di per sé dicono poco o nulla. Il messaggio che veicolano dipende dal contesto in cui vengono fatti suonare. All'inizio degli anni 90, per esempio, durante la campagna contro l'adesione della Svizzera allo spazio economico europeo, Christoph Blocher marciava alla testa di gruppi di suonatori di grandi campanacci. È una forma di strumentalizzazione politica da parte dell'UDC, resa possibile anche dal fatto che altri partiti hanno lasciato libero questo spazio. Il campanaccio in sé è un simbolo neutro, né di sinistra né di destra. Negli eventi sportivi viene usato per incitare una squadra o un atleta e rappresenta semplicemente la Svizzera.
7: Ma che cosa accade al significato di una tradizione quando viene adottata da un movimento politico?
11: Si tratta di un'appropriazione e anche di un'uniformazione. Non tutti coloro che praticano questa tradizione, infatti, condividono la stessa posizione politica. Quando i campanacci vengono usati nelle manifestazioni politiche, la pratica assume un significato preciso e rischia di escludere chi la vive in modo diverso. Le tradizioni non sono marchi protetti, restano aperte a usi diversi e negli ultimi anni anche a una specifica connotazione politica.
10: Hat jetzt hier so auch eine spezifische politische Zurichtung erfahren in den letzten Jahren.
7: Può la strumentalizzazione di un simbolo così forte come il campanaccio modificarne il significato nel tempo fino a creare un'associazione così radicata da spingere qualcuno a dire con i Trichler non voglio avere nulla a che fare?
11: Sì, può succedere e da studioso di cultura la considero un'evoluzione problematica perché restringe il significato della tradizione. Associare automaticamente il suono dei campanacci a un movimento, come è avvenuto durante la pandemia con i Freiheitstrichler, significa attribuire posizioni politiche anche a chi non le condivide.
10: Die politische Meinung der Freiheitstrichler und so weiter, also da wird dann sozusagen kurzgeschlossen, vielleicht auch auf politische Haltungen.
7: Signor Kuhn, quando l'uso di una tradizione può essere considerato una normale evoluzione e quando invece si può parlare di un'appropriazione?
10: KulturwissenschaftlerInnen plädieren wir immer dafür zu sagen, diese Kulturpraktiken gehören allen.
11: Come studiosi di cultura sosteniamo sempre che queste pratiche appartengono a tutti. Diventano problematiche quando servono a escludere e a tracciare confini. Naturalmente una tradizione può evolvere anche in senso politico, ma così rischia di restringersi. Le pratiche culturali appartengono a tutti e dovrebbero restare aperte e inclusive. Quando diventano un'espressione di un piccolo gruppo, perdono d'attrattività.
10: Vielleicht wird sich das dann auch also wird die Attraktivität zurückgehen.
2: L'etnologo Konrad Kuhn a chiudere questa edizione di 6 di sera preparata con John Robbiani a nome di tutta la redazione. L'augurio di una splendida serata.
9: Lo sport.
12: Bene ritrovati all'ascolto. Al Gran Premio dei Paesi Bassi di Formula 1, qualifiche della prova sprint e George Russell che ha conquistato la pole position quest'oggi in vista della prova di domani alle ore 12. Il britannico della Mercedes ha preceduto Norris su McLaren e Leclerc su Ferrari. Quinto Kimi Antonelli, il leader del mondiale. Niente US Open per Yannick Sinner, il numero uno al mondo, ha dovuto arrendersi all'infortunio al ginocchio destro che già lo aveva costretto a rinunciare al torneo di Cincinnati. Troppo poco il tempo per recuperare da qui al 31 agosto, giorno d'apertura dell'ultimo grande slam stagionale. Non ci sarà quindi la tanto attesa rivincita della finale vinta la scorsa stagione a New York da Carlos Alcaraz, che proprio ieri aveva annunciato la sua presenza a Flushing Meadows dopo una lunga pausa per un problema al polso. Nel calcio, dopo Freuler, Vargas, un altro giocatore della nazionale svizzera, è vicinissimo all'Olympiakos, squadra campione in carica del campionato greco. L'attaccante rossocrociato lascerebbe dunque il Siviglia, dove giocava da un anno e mezzo e dove aveva realizzato 5 gol in 36 partite. Sempre per il calcio, sono ben 10 le giornate di squalifica inflitte a Leandro Paredes, il nazionale argentino, punito per gli incidenti scoppiati in campo dopo la finale del mondiale vinta dalla Spagna a New York. Per gli stessi motivi, 7 giornate di stop sono state inflitte al suo compagno Molina, squalifiche da scontare nei prossimi impegni della nazionale argentina. I due, ricordiamo, al fischio finale avevano dapprima colpito lo spagnolo Rodri e poi picchiato i suoi compagni di squadra Garcia e Gavi. Per la mountain bike, 3 settimane dopo la doppietta d'oro agli europei e a una settimana dei mondiali, Sinafrai torna a vincere in Coppa del Mondo. La zurichese si è imposta oggi nello short track di Leger, e il suo terzo successo stagionale nella specialità che le permette di consolidare il primato nella generale. Infine l'appuntamento odierno è con Atletissima, che a Losanna vivrà il suo apice nella prova degli 800 femminili in pista le migliori, capeggiate da Audrey Verrò, la friburghese fresca di titolo europeo che proverà l'attacco al primato del mondo degli 800 metri.
9: Buonasera a tutti dalla redazione Meteo. Rivediamo in breve la previsione per domani, sabato 22 agosto. In tutto il paese in prevalenza soleggiato, con lo sviluppo di qualche cumulo pomeridiano in montagna. Le temperature al sud saranno comprese fra 15 e 26 gradi, mentre al nord fra 12 e 23 gradi. Grazie per l'ascolto e buona serata. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Un caloroso benvenuto a tutto il pubblico di Rete 2 a prima fila, Mattia Caputo, il microfono in vostra compagnia per spalancarvi come ogni venerdì sera le porte degli archivi musicali della RSI e riascoltare il meglio della scena concertistica della Svizzera italiana. Questo è il concerto RSI e questa sera abbiamo il piacere di proporvi una prima emissione radiofonica esclusiva per Rete 2, una produzione RSI registrata lo scorso 2 febbraio al Cinema Teatro di Chiasso. Sul palco quella sera c'era una formazione dal nome leggero, quasi impalpabile, Nasme Ensemble. In arabo Nasme significa brezza d'aria e mai nome fu più azzeccato per un gruppo che arriva con passo lieve ma porta con sé una storia tutt'altro che leggera. 6 musicisti guidati dal violinista Michael Barenboim, figlio del grande direttore pianista Daniel Barenboim, insieme a Hisham Khoury al violino, Katia Abdelkader alla viola, Genva Khazin al violoncello, Fadwa Khamiha al contrabbasso e Ibrahim al-Shaykh al clarinetto. Un ensemble che riunisce musicisti legati a diverse parti della Palestina storica, oggi quella regione tanto al centro dell'attualità tra Palestina, Israele e Giordania, e che costruisce un programma molto intelligente, quasi a specchio. Si parte da una voce palestinese del Novecento, Salvador Arnita, si attraversa il cuore della musica da camera europea con Mozart e Bottesini e si approda infine al presente con Karem Rustom e le sue Palestinian Songs and Dances. Il primo nome forse è quello meno noto al grande pubblico europeo, Salvador Arnita, nato a Gerusalemme nel 1914, organista, compositore, didatta, figura chiave della rinascita musicale palestinese del Novecento. Un musicista che si forma tra Medio Oriente ed Europa, tra organo, canto, orchestra, liturgia e tradizione popolare, uno di quei compositori che portano dentro di sé molte stanze diverse. L'andante meditativo che ascoltiamo ora è una pagina breve, raccolta per quartetto d'archi e contrabbasso. Non aspettatevi una dichiarazione fragorosa, non una musica che bussa alla porta con violenza, piuttosto una soglia che si apre lentamente, un colore tardo romantico, una scrittura intima, quasi sospesa, come se questo concerto iniziasse non con un gesto, ma con un ricordo. Una leggera brezza, tanto per ricollegarci a quanto detto prima, il nome Nasme, che ci fa riflettere musicalmente sui conflitti odierni. Dal Cinema Teatro di Chiasso, il 2 febbraio 2026, in prima emissione radiofonica esclusiva per Rete 2, il Nasme Ensemble nell'andante meditativo di Salvador Arnita.

Applausi dal Cinema Teatro di Chiasso per il Nasmea Ensemble, che apriva il concerto del 2 febbraio scorso con l'andante meditativo di Salvador Arnita, una pagina che ci ha portati immediatamente dentro il colore più raccolto, più intimo di questa serata. Dopo Arnita cambiamo secolo, stile e località, ma non cambiamo del tutto atmosfera. Sto parlando di uno dei capolavori assoluti della musica da camera europea, ma anche una delle pagine più soffuse, più umane, più misteriosamente semplici di Wolfgang Amadeus Mozart, il suo quintetto per clarinetto e archi in La maggiore, Köchel 581. Siamo nel 1789, Mozart ha 33 anni, gliene restano appena due da vivere, quindi al massimo della sua maturità. Non è più il bambino prodigio che gira l'Europa, non è più nemmeno soltanto quel genio teatrale delle nozze di Figaro o del Don Giovanni. È un Mozart che conosce bene la fragilità, i problemi economici, le porte che si chiudono, eppure quando scrive per clarinetto sembra trovare una lingua tutta speciale, una specie di zona franca dell'anima. Il destinatario è Anton Stadler, clarinettista formidabile, amico di Mozart, pure lui massone e soprattutto un musicista capace di far cantare il clarinetto in un modo nuovo. Per lui Mozart scriverà anche due anni dopo il concerto per clarinetto, ultima grande pagina strumentale della sua vita e forse il concerto solistico più bello mai scritto nella storia. Mozart non smette mai di dichiarare il suo amore per questo strumento. Mozart preannuncia quel mondo sonoro anche. Il clarinetto non è trattato da super virtuoso, ma entra, ascolta, risponde, si nasconde, emerge, a volte sembra guidare gli archi, a volte sembra invece lasciarsi cullare dal loro suono, il tutto con quella sonorità per eccellenza velata, ancora una volta riflessiva. I movimenti sono quattro: un allegro iniziale dal passo sereno, conversativo, quasi da salotto viennese nelle giornate migliori, poi il larghetto, uno dei momenti in cui Mozart riesce a fermare il tempo con una naturalezza disarmante, segue minuetto e infine un tema con variazioni dove tutti gli strumenti hanno il loro momento. Ibrahim al-Shaikh, 21enne al clarinetto, già membro della West Eastern Divan Orchestra, l'orchestra che unisce in pace musicisti mediorientali insieme agli archi del Nasmea Ensemble nel quintetto per clarinetto e archi in La maggiore K581 di Wolfgang Amadeus Mozart.

Il pubblico del Cinema Teatro di Chiasso saluta il Nasmé Ensemble dopo uno dei vertici della musica da camera di Wolfgang Amadeus Mozart, il quintetto per clarinetto e archi in La maggiore K581. Ibrahim Al-Shaikh al clarinetto, con Michael Barenboim e Hisham Khoury ai violini, Katia Abdelkader alla viola e il violoncello di Genva Hassin. Dopo l'intervallo di quel 2 febbraio scorso rientriamo in sala e ci spostiamo nell'Ottocento italiano. E qui finalmente possiamo dirlo, il contrabbasso non resta nell'ombra. Perché se c'è un nome che nella storia della musica ha trasformato il contrabbasso da grande mobile sonoro sul fondo dell'orchestra, strumento capace di cantare e sedurre, beh, quello è Giovanni Bottesini. Bottesini è uno di quei casi in cui la biografia sembra quasi una barzelletta scritta dal destino. Da ragazzo vuole entrare al Conservatorio di Milano, ma le borse di studio disponibili sono solo per fagotto e contrabbasso. Sceglie il contrabbasso, non gli va malissimo in effetti. Diventerà il più grande virtuoso di contrabbasso del suo tempo, al punto da essere chiamato il Paganini del contrabbasso. Un'immagine antitetica, simpatica. Paganini con la leggerezza diabolica con cui suona lo strumento più leggero degli archi e il contrabbasso, come se un elefante decidesse improvvisamente di danzare sulle punte e ci riuscisse. Bottesini non è solo virtuosismo, è anche un compositore, direttore d'orchestra, uomo di teatro. Nel 1871 al Cairo dirige la prima assoluta dell'Aida di Giuseppe Verdi, quindi un musicista sicuramente immerso nel melodramma italiano, nel bel canto. Il gran quintetto in do minore è una pagina per due violini, viola, violoncello e contrabbasso. Attenzione però, non siamo davanti ad un concerto solistico per contrabbasso. Si parte da un clima scuro in do minore, ma come spesso accade nell'Ottocento italiano basta poco perché il dramma diventi canto, l'ombra si trasformi in frase melodica, strizzando l'occhio chiaramente al teatro d'opera. Dal Cinema Teatro di Chiasso, registrato dai microfoni dell'RSI, il Nasmé Ensemble nel gran quintetto di Giovanni Bottesini.

Applausi per il Nasmea Ensemble, il Cinema Teatro di Chiasso, dopo il gran quintetto di Giovanni Bottesini, pagina che ci ha portati nel cuore dell'Ottocento italiano tra contrabbasso, bel canto e virtuosismo. Con l'ultimo brano in programma in quel concerto del febbraio scorso che stiamo riascoltando per la prima volta in esclusiva su Rete 2, il cerchio si chiude. Siamo partiti da Salvador Arnita, voce palestinese del Novecento, poi Mozart, poi Bottesini, due pilastri europei. Torniamo ora al presente, ma soprattutto torniamo alla memoria. Sto parlando delle Palestinian Songs and Dances di Karim Rustom. Rustom è un compositore siriano-statunitense, nato a Damasco, cresciuto poi negli Stati Uniti, e spesso si definisce un compositore musicalmente bilingue. Bilingue in tutti i sensi, parla sì due lingue, chissà forse anche di più, ma pensa anche la musica con più alfabeti. Da una parte la tradizione occidentale, dall'altra i modi, i ritmi, gli ornamenti, i colori del mondo arabo. In Palestinian Songs and Dances questi due mondi respirano e convivono. Rustom rielabora e reinventa melodie della tradizione impresse nella sua memoria. Ci sono canti di montagna, danze, echi di festa, di matrimonio, di strumenti popolari. C'è il miviz, per esempio, quel doppio strumento a fiato diffuso in Palestina, Siria e Libano, dal suono penetrante, quasi nasale, capace di far partire una danza con poche note. E c'è soprattutto il clarinetto, che qui lo sostituisce, affidato questa sera a Ibrahim al-Shaikh, che diventa ponte perfetto tra il respiro popolare e la scrittura contemporanea. In fondo è qui che il nome Nasmeh trova il suo senso più pieno. Una brezza non cancella ciò che incontra, ma anzi lo porta altrove. Nasmeh in arabo, brezza che porta via. Un programma che ha attraversato Gerusalemme, Vienna, l'Italia e di nuovo la Palestina con un tono riflessivo, squisitamente e direi elegantemente collegato all'attualità. Ascoltiamo dunque l'ultimo brano di questo concerto dal Cinema Teatro di Chiasso qualche mese fa. Michael Barenboim, Hisham Khoury, Kati Abdelkader, Renva Hassin, Fadwa Kamia, Ibrahim al-Shaikh. Il Nasmeh Ensemble in Palestinian Songs and Dances di Karim Rustom.

applausi al Cinema Teatro di Chiasso per il Nasmé Ensemble, protagonista di questo concerto registrato dalla RSI lo scorso 2 febbraio e proposto questa sera per la prima volta in esclusiva radiofonica su Rete 2. Queste erano le Palestinian Songs and Dances per quartetto d'archi, contrabbasso e clarinetto di Karem Rustom, che concludevano il programma di questa serata, che prevedeva anche musiche di Salvador Arnita, Wolfgang Amadeus Mozart e Giovanni Bottesini. Quattro mondi diversi, ma un unico filo, quello della musica da camera, come spazio di incontro, di memoria, di ascolto reciproco. In realtà però il Nasmé Ensemble, acclamato a gran voce dal pubblico della cittadina di confine, offriva anche un regalo, un fuori programma, tornando al compositore ascoltato all'inizio, il palestinese Salvador Arnita.

Si torna al principio con la musica di Salvador Arnita, compositore palestinese nato a Gerusalemme nel 1914 e che apriva quel concerto del 2 febbraio 2026 al Cinema Teatro di Chiasso. Questo era il suo allegretto pastorale, il bis che il Nasmé Ensemble offriva in sala e a noi stasera su Rete 2. Salutiamo questa produzione musicale targata RSI e i sei grandi musicisti di questo gruppo guidato dal figlio di Daniel Barenboim, il violinista Michael Barenboim, Hisham Khoury, anche lei al violino, la viola di Katia Abdelkader, Renva Khasin al violino, Fatva Khami al contrabbasso, Ibrahim Al-Shaykh al clarinetto, giovanissimo, 21enne appena, ma già un enorme successo presso varie orchestre in Germania e con la West Eastern Divan Orchestra proprio di Daniel Barenboim. E proprio da qui, dalla West Eastern Divan Orchestra e da uno strumento della famiglia dei Legni, prendiamo lo slancio per concludere questa puntata che ancora una volta torna sul Mozart già ascoltato stasera. Questa volta non sarà il clarinetto a guidarci, bensì l'oboe, uno strumento apparentemente più fragile, più sottile, ma in realtà capace di una chiarezza quasi teatrale. L'oboe non si nasconde mai, proprio come la personalità di Mozart, spavalda. Ascoltiamo il concerto per oboe in Do maggiore K314 di Wolfgang Amadeus Mozart, una pagina giovanile, brillante, solare, scritta negli anni di Salisburgo, poi rielaborata dallo stesso Mozart anche per flauto, un riciclaggio, un lume di spensieratezza in questa serata di riflessione. Tre movimenti, allegro aperto, adagio non troppo e rondò allegretto, e specialmente tutto il teatro mozartiano, il canto, l'eleganza, il sorriso e quella malinconia leggera che anche nei momenti più luminosi non manca mai davvero e ci sta bene in questa serata. Il legame con il concerto di Chiasso è anche familiare, simbolico, quasi inevitabile. Abbiamo ascoltato Michael Barenboim alla testa del Nasmé Ensemble, ora ascoltiamo Daniel Barenboim, suo padre, alla testa della sua West Eastern Divan Orchestra, un'orchestra che dal 99 porta avanti la missione utopica di unire musicisti e musicisti provenienti da Israele, Palestina e dal mondo arabo. Solista è Cristina Gomez Godoy, oboista spagnola, classe 1990, tra le più grandi oboiste di oggi, già nell'orbita della Barenboim Said Academy di Berlino e dal 2013 primo oboe della Staatskapelle Berlin. Perfetta qui in Mozart, cantabilissima anche nelle parti più tecniche. Cristina Gomez Godoy all'oboe con la West Eastern Divan Orchestra, diretta da Daniel Barenboim da un disco Warner Classics del 2022, nel concerto per oboe in Do maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart.

La voce luminosa dell'oboe di Cristina Gómez Godoy ci ha accompagnati fino alla conclusione di questa puntata di Prima Fila con il concerto per oboe in Do maggiore K314 di Wolfgang Amadeus Mozart insieme alla West Eastern Divan Orchestra diretta da Daniel Barenboim per la Warner Classics nel 2022. Una coda mozartiana, sì, ma anche un ultimo cerchio che si chiude dal clarinetto del Nasmeh Ensemble. Ascoltato in apertura l'oboe di Cristina Gómez Godoy, da Michael Barenboim a Daniel Barenboim, a un'orchestra nata per unire e invitare al dialogo in Medio Oriente. Si chiude così questa puntata di Prima Fila Concerto RSI. La grande musica su Rete 2 torna tutte le sere alle 8 e da me, Mattia Caputo, grazie dell'ascolto e una buona serata.

0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Giuseppe Cederna.
1: Quinta puntata. Il silenzio dell'attore. Amiche e amici di Rete 2, ben trovati. Sono Giuseppe Cederna. Oggi è il mio ultimo appuntamento con il silenzio del mondo e le sue mille voci. Siamo sempre qui, sulla mia panchina del cimitero cattolico di Testaccio, a Roma. Sono seduto da pochi minuti e i silenzi cominciano già ad arrivare. Una fila di silenzi. E tutti vorrebbero essere raccontati prima che finisca il nostro tempo. C'è il silenzio di Tolstoi. Il silenzio del principe Andrei di Guerra e Pace, ve lo ricordate, ferito a terra nella battaglia di Austerlitz, che vede la profondità del cielo per la prima volta. E il silenzio di quel cielo così alto, così sereno. E poi c'è il silenzio di Pietro, l'apostolo, dei suoi fallimenti con Gesù in quella terribile notte nel Getsemani, in cui Gesù gli confessa che la sua anima è triste fino alla morte. E lui, Pietro, si addormenta. E poi lo rinnegherà tre volte. E questo è il silenzio del fallimento, ma anche del rialzarsi in piedi, del perdonarsi le proprie debolezze, i propri errori. È il silenzio di uno spettacolo che abbiamo appena presentato a Spoleto. Il suo autore è Michele Santeramo. Fate attenzione a questo nome, perché è bravissimo anche come attore, oltre che come scrittore. È una persona giusta, deliziosa, molto, molto silenziosa. E poi c'è il silenzio di una poesia da Gaza. Ve l'avevo promessa. È una poesia di Rafat Alarer. La traduzione è di Nabil Bey Salameh. Rafat è un professore di letteratura inglese, americana, ucciso da un bombardamento nella sua casa poco tempo dopo aver scritto queste parole a suo figlio, proprio perché è maestro, perché è narratore di storie, e ogni volta che la leggo sento il silenzio della sua morte annunciata. La poesia di Rafat dice così: «Se devo morire, tu devi vivere per raccontare la mia storia, per vendere le mie cose, per comprare un pezzo di stoffa e qualche filo. Fallo bianco con una lunga coda, così che un bambino da qualche parte a Gaza, fissando il cielo negli occhi, aspettando suo padre che è partito tra le fiamme, veda l'aquilone, il mio aquilone che hai fatto tu volare alto, e pensi per un momento che lassù ci sia un angelo che riporta l'amore. Se devo morire, che porti speranza, che sia una storia. Rafat Alarer». Ciao Rafat, noi non ti dimenticheremo. L'aquilone di tuo figlio volerà per sempre, così come vola oggi, tra le tombe, le cicale e gli alberi secolari di questo cimitero delle parole e delle anime giuste. Vi avevo promesso il silenzio dell'attore, eccolo qui, ma quale silenzio? Quello dell'attore che si prepara a uscire di casa per andare in teatro? Perché sono molti i silenzi dell'attore, o quello dell'attore che arriva in teatro? Saluta il portinaio, sente il silenzio dei camerini, apre la porta del suo e comincia nel silenzio a sistemarlo, perché lo accolga, perché diventi qualcosa di personale, di silenziosamente personale, che lo aiuti a concentrarsi e a raccogliersi prima del palco. Sì, però qui il silenzio è fragile, è interrotto dai saluti, dalle visite degli amici, degli altri attori, dal riscaldamento sulle assi del retropalco o dalle piccole ripetizioni di scene, battute, posizioni. Il silenzio più interessante è certamente quello dell'ultima mezz'ora. Vestito, non truccato purtroppo, perché non si usa più, a me piaceva molto potermi truccare in teatro almeno una volta nella vita, comunque non si usa più. Vestito, non truccato, entro finalmente in palcoscenico. C'è buio, penombra, voci basse, luci basse o gelatinate di blu per segnare i percorsi dietro le quinte. A questo punto io cerco un posto isolato dove sedermi, una sedia, una cassa o anche il legno del palco va bene. E questo è il silenzio più solitario, più spesso. Ha in sé quella forza misteriosa che tra poco ti porterà di fronte al pubblico, a raccontare una storia come se non esistesse altro. Nessun dolore, nessun amore faticoso o felice, nessun compito all'infuori della tua parte, sempre uguale e sempre diversa ogni sera. Insomma, la tua vita compressa e dilatata in un tempo diverso da qualsiasi altro tempo. Nel silenzio sto ripetendo sottovoce un mantra di protezione di Yoga Kundalini. 15 minuti, è il direttore di scena. Ha gentilmente aspettato che finissi le ripetizioni del mantra. E così sono già passati 2 minuti, ne restano solo 13. Respiro lentamente, chiudo gli occhi, rilasso le spalle. Lancio le orecchie dietro le quinte e il sipario. E sento i passi del pubblico che prende posto, le voci, i saluti degli amici, altre sedie, altri passi, altre voci più acute. Ascoltare il pubblico potrebbe persino essere una piccola meditazione se fatta bene, se non fosse disturbata da uno sciame di pensieri parassiti. Quanti saranno questa sera? Meglio di ieri o peggio di ieri? Non l'ho chiesto al botteghino prima per non essere deluso. Sarà venuto Tizio? E il produttore? Quella regista? Sarà piena almeno la platea? Padre nostro che sei nei cieli, fa che sia un successo. Sia santificato il tuo nome, che sia piena almeno la parte centrale della platea. Venga il tuo regno e ragazzi, molti ragazzi in galleria che costa meno. Una volta me ne vergogno, ma ho persino recitato il Padre Nostro in latino per chiamare il pubblico e ha funzionato. Era tutto pieno, tutto esaurito. La sera dopo, in compenso, quasi un fiasco. Questa è una lezione, no? Perché questi pensieri non vanno bene. Non vanno bene. Per interromperli devi tornare in te. Devi andare ad abbracciare gli altri attori. Stringere anche fisicamente quel patto di fiducia e di amore, se stai lavorando con le persone giuste. E io, fortunatamente, sto lavorando con le persone giuste e dunque avvicino la testa alla testa, il petto al petto, sussurrando le parole giuste. Insieme, sempre insieme, in ascolto. Grazie, grazie. 5 minuti. Il direttore di scena aspetta che tu abbia compreso bene. Tu annuisci, ringrazi. Ora il pubblico nelle orecchie non c'è più. Vai verso l'ingresso tra le quinte. Eccomi. Respira. Sei pronto? Sì, sei pronto anche questa sera. Ma davvero sono io? Davvero. Per la millesima volta sulla soglia del mio silenzio prima dell'ingresso in scena? Sì. Respira. Respira e divertiti. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Chi è di scena?
0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: O Brasil sofreu diversas influências, a bossa nova foi muito forte, a bossa nova mudou.
1: In Brasile ci sono state diverse influenze musicali. La bossa nova fu un uragano che spostò di 180 gradi l'estetica della musica popolare brasiliana. Ha praticamente spazzato via tutto quello che c'era prima.

0: La bossa nova è stata una vera e propria rivoluzione, non solo per la musica brasiliana. La sua influenza infatti ha inciso sugli sviluppi complessivi di quella musica che per comodità viene definita leggera, ma che in realtà, proprio da quando è stata anche semplicemente accarezzata dalla bossa nova, ha goduto di un arricchimento di armonie e fraseggi tanto da muoversi sui crinali di un jazz raffinato e complesso. Carlos Altier de Sousa Lemos Escobar, ossia Ginga, cioè colui che è stato definito come uno dei migliori musicisti brasiliani degli ultimi 30 anni, artisticamente nasce con la bossa nova e con essa si è fatto conoscere in tutto il mondo. I suoi virtuosismi alla chitarra, i suoi arrangiamenti per lo stesso strumento, che gli hanno fatto meritare il titolo di migliore arrangiatore per chitarra di tutti i tempi, sono entrati a far parte della storia della musica brasiliana e lo dimostra il fatto che tutti i grandi cantanti e strumentisti carioca, da Chico Barco a Cartola, da Elis Regina a Ivan Lins, lo hanno voluto come compositore o come chitarrista nelle loro esecuzioni. Ginga però, pur non dimenticando mai la grande lezione della bossa nova, dalla sua Rio de Janeiro ha intrapreso altre strade musicali, portando così a conoscenza del grande pubblico stili e ritmi della musica popolare brasiliana nel tempo offuscati dalla stessa bossa e dal samba. Facciamoci raccontare da Ginga stesso il perché di questa scelta.
1: Io nasci come musico con la bossa nova. Comecei toccando bossa nova.
0: Come musicista io sono nato con la bossa nova. Io suonavo da 2 o 3 anni questa musica, questa bossa nova, quando arrivò a casa mia un amico di famiglia che cominciò a suonare alla chitarra trascrizioni di Tchaikovsky, Choro, composizioni di Garrotto, musica classica brasiliana, nonché anche composizioni di compositori americani famosi come Dave Rose. Conoscete questa? Ecco, il mio amico suonava questa musica. E così, senza dimenticare la bossa nova, questa rivelazione di un altro modo di suonare e di intendere la chitarra brasiliana mi fece capire che quella musica mi interessava molto di più.
1: Esteticamente mi emozionava più.
0: In quell'epoca il chitarrista brasiliano aveva 2 scelte davanti a sé: mettersi dalla parte di João Gilberto oppure da quello di Baden Powell, e soprattutto poteva riscoprire tutto quello che la bossa nova aveva occultato, tutta la musica precedente, i musicisti che avevano inventato la chitarra a 7 corde, che avevano creato musiche incredibili in termini di virtuosismo e di bellezza. Garrotto e Villa-Lobos per me sono 2 rivoluzionari della musica brasiliana. Loro sicuramente hanno avuto un ruolo nella nascita della bossa nova, anche se erano molto, molto oltre lo stile della bossa nova. Pensavano e componevano in un modo molto moderno.

0: A bossa nova é linda, mas se o violão brasileiro fosse apenas a bossa nova...
1: La bossa nova è molto bella, però se la chitarra brasiliana fosse solo bossa nova, perderebbe l'80% del suo valore. Io amo la bossa nova, non la rinnego. Ma ad esempio, Don Jobim, che è stato il compositore più grande e importante della bossa nova, è passato attraverso la bossa nova, non è rimasto lì.

0: concerto.ch. Gli interpreti di spicco e il meglio delle produzioni classiche rosso-crociate. Concerto.ch, da lunedì al venerdì alle 13:30.
1: Rete 2.

0: In studio Roberto Ortelli. Turchia e Israele, i ferri sempre più corti. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha qualificato oggi il presidente turco Erdogan come dittatore antisemita, mentre la Turchia ha chiesto all'Interpol di emanare un mandato d'arresto nei confronti di Netanyahu per genocidio e crimini contro l'umanità. Ciò avviene alla fine di una settimana segnata da forti ostilità tra le due maggiori potenze militari del Medio Oriente. Il governo tedesco e altri quattro paesi dell'Unione Europea stanno negoziando con il Ruanda per la creazione di centri per il rimpatrio dei richiedenti asilo respinti. Secondo le informazioni fornite da una anticipazione dello Spiegel e da un programma di ARD, la prossima settimana una delegazione di governi europei si recherà in Ruanda per discutere dei cosiddetti Return Hub nei paesi africano. L'iniziativa è partita da un gruppo di stati che si autodefiniscono gli attuatori, scrive il magazine. Oltre alla Germania ne fanno parte Austria, Danimarca, Grecia e Olanda. In Svezia ora, dove la polizia ha riferito di aver rinvenuto una persona morta, uccisa in questo caso, nel corso delle ricerche all'interno della scuola di Fögersta, cittadina situata a circa 170 km a nord-ovest della capitale Stoccolma, dove oggi è avvenuto un attacco con un'arma bianca, una spada per la precisione. Dall'interno un alpinista dato per disperso da lunedì è stato rinvenuto senza vita nella regione dello Zinal Rotorn, vicino a Zermatt, nel Canton Vallese. Il corpo è stato localizzato mercoledì sul ghiacciaio del Monte. Il medico d'emergenza, condotto sul luogo a bordo di un elicottero di Zermatt, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale vallesana, precisando che due alpinisti erano partiti insieme dal rifugio del Rotorn con l'obiettivo di scalare lo Zinal Rotorn, quota 4.221 metri, ma durante l'ascesa le condizioni meteorologiche erano peggiorate, motivo per cui uno dei due alpinisti aveva deciso di interrompere la scalata, mentre l'altro aveva deciso di proseguire verso la vetta. Domani in tutta la Svizzera il tempo sarà in prevalenza soleggiato. Nel pomeriggio in montagna sviluppo di cumuli isolati.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Parlare ai giovani di etica, di politica, di consapevolezza e di responsabilità. Questo si è visto emergere come tema necessario e urgente alla recente Bologna Children's Book Fair, la fiera internazionale dedicata all'editoria per ragazzi, giunta quest'anno alla sua 63esima edizione, confermandosi come l'evento leader mondiale del settore. È dunque significativo considerare quali tendenze emergano dalla fiera, e quest'anno ci è sembrata importante quella relativa anche ai contenuti non fiction, ma più saggistici, incentrati su discorsi di consapevolezza e coscienza critica, discorsi che possano incoraggiare i giovani a uscire dall'apatia e dal si è sempre fatto così, facendosi davvero energia accesa di cambiamento verso un mondo possibilmente più giusto e più bello. E anche più gentile. Accendere i fuochi, manuale di lotta e gentilezza, è il titolo del saggio più recente di Gianrico Carofiglio, edito da Mondadori, in cui egli si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per parlare di questioni essenziali, come ad esempio il saper vedere i cosiddetti invisibili, gli emarginati, i diversi, gli ultimi, perché, cito, una democrazia vera è quella dove tutti hanno diritto non solo di esistere, ma di essere riconosciuti nella loro esistenza. E poi il tema del linguaggio, che a sua volta fa esistere, o opprime, o rende invisibile, o emargina, quando racchiude stereotipi o atteggiamenti discriminatori. E il tema dell'essere maschio, che non ci obbliga a incarnare ruoli prefissati, ma può essere un'occasione per ripensare l'affettività, la fragilità, il rispetto. Ci sono poi riflessioni su un tema a Carofiglio molto caro, quello legato all'errore, alle opportunità che esso ci può offrire, e ci sono riflessioni sul potere. Che cos'è il potere, chi comanda davvero, e naturalmente sull'esercizio del pensiero critico, perché pensare, cito ancora, è forse la forma più profonda di resistenza che abbiamo a disposizione. Non possiamo dire non mi riguarda, perché l'indifferenza è già una forma di complicità.
1: Sì, essere indifferenti è un peccato mortale, lo diceva Gramsci in uno scritto leggendario intitolato proprio Contro gli indifferenti, perché il tema delle cose brutte che accadono nella vita quotidiana e nella storia è non immediatamente intuitivo, non dipende tanto dal fatto che ci siano persone cattive o che si comportano male, certo loro hanno un peso, ma dipende soprattutto dal fatto che tante persone non cattive o virgolette buone non si prendono la loro responsabilità, non fanno quello che dovrebbero fare, non intervengono, mi viene da dire non alzano la voce, ma in realtà non c'è bisogno di alzare la voce, bisogna esserci. La diga contro la mancanza di senso, contro l'infelicità collettiva, contro la distruzione del senso di comunità, è nel prendersi la propria responsabilità. Però a me piace dire, ogni volta che uso questa parola, che sembra portare con sé anche un significato di eccessiva serietà, prendersi la propria responsabilità con allegria. La mia idea dell'impegno, dell'apprendere e della politica è strettamente, intimamente, inevitabilmente collegata con un'idea di allegria, di una prospettiva di cambiare il mondo, di costruirne uno che sia una casa più accogliente per tutti.
2: Soffermiamoci ancora un momento su questa allegria. Che cosa intende esattamente?
1: Beh, intendo, diciamo così, quel senso di euforia di chi capisce che è possibile fare qualcosa e decide di farlo, di partecipare a farla. C'è una delle tante frasi attribuite ad Einstein, non sappiamo se sia davvero sua, ma è una bella frase, quindi la possiamo dire lo stesso, che suona più o meno così. Quelli che dicono che è impossibile qualunque cosa non dovrebbero disturbare quelli che ce la stanno facendo. Ecco, il fatto che uno ce la stia facendo, a mio modo di vedere, comunica un grande senso di euforia, l'idea di essere conformi alla propria, uso un'espressione un po' carica, ma ci credo, conformi alla propria missione nel mondo, cioè di essere con gli altri, di rendere il mondo un luogo più accogliente per tutti.
2: Questo libro si rivolge ai ragazzi, anche ai ragazzi, e appunto è importante che i ragazzi sappiano quello che lei proprio diceva all'inizio, cioè che il potere più difficile da contrastare non è quello che ci dice cosa devi fare e cosa non devi fare, ma quello che passa attraverso ciò che si considera ovvio, il si è sempre fatto così. Gli adolescenti di oggi forse hanno bisogno più di una volta di scardinare il luogo comune?
1: tutti ne hanno bisogno, perché per tutti è presente questo rischio, che è un rischio vischioso e micidiale, di dire vabbè, tanto è inutile, tanto si è sempre fatto così, cosa posso fare io da solo o da sola? Ecco, se si fosse posta una domanda del genere Rosa Parks, che rifiutando di alzarsi dal posto destinato ai bianchi su quell'autobus dell'America della segregazione razziale, diede luogo da sola, una piccola donna solitaria, ha un cambiamento epocale. Noi non lo sappiamo quali singoli gesti metteranno in moto il cambiamento, quali singoli gesti saranno la scintilla per accendere il fuoco, ma la nostra regola di comportamento non è tanto sapere, pensare, prevedere che quel gesto produrrà il cambiamento, ma sapere che è giusto farlo, perché poi in una miriade di gesti giusti, come nel caso dei cuccioli di tartaruga che dai loro nidi sulla spiaggia corrono verso il mare, molti di loro vengono presi dai gabbiani, ma alcuni arrivano a destinazione. Ecco, questo secondo me è una metafora profonda che ha a che fare con il fare le cose che dobbiamo fare, perché è giusto farle, qualcuna porterà dei risultati, non lo sappiamo prima.
2: Manuale di lotta e di gentilezza reca il sottotitolo, e gentilezza infatti è un gesto verso l'altro, e il valore del riconoscimento, che è un valore anche profondamente filosofico, ricorre nel suo libro. Lei dice: non si esiste solo perché si mangia, si cammina, si respira, ma perché qualcuno ti vede e ti vede davvero, ti riconosce, dà senso al tuo esistere.
1: Sì, il bisogno più profondo di ogni essere umano è essere riconosciuto, essere visto dagli altri, che ovviamente non si riferisce alla visibilità fisica, ma alla visibilità come persona, come complesso aggregato di desideri, sentimenti, anche cose negative ovviamente. La nostra umanità, molte delle cose disastrose che accadono in questo mondo dipendono dal fatto che le persone non vengono viste, e non vengono viste neanche da se stesse. L'abolizione di sé, che deriva dal fatto che non ti vedono gli altri, comporta che spesso uno non riconosca se stesso o se stessa come esistente, e questo produce comportamenti autodistruttivi o distruttivi. La incapacità di raccontare se stessi a se stessi produce un cortocircuito che a volte si traduce in violenza ottusa e incontrollata. Non è una mia congettura, ci sono studi criminologici su ragazzi devianti e violenti, e la caratteristica di tutti costoro è la mancanza di un vocabolario, cioè delle parole per raccontarsi, per esprimere la propria sofferenza. Se uno non ha le parole per esprimere la propria sofferenza, la agisce. Questo lo ha detto molto tempo fa un signore di nome Shakespeare nel Macbeth. Secondo me è la sintesi più perfetta di questo argomento. Dice Shakespeare: date parole al dolore, il dolore che non parla sussurra al cuore oppresso e gli dice di spezzarsi.
2: E qui arriviamo al linguaggio, che è un tema importante nel suo libro. Il linguaggio non è solo qualcosa che descrive il mondo, ma è una forma di azione. Sempre noi parlando creiamo il mondo, ma facciamo anche un'azione sul mondo. È anche importante dire ai ragazzi che non solo il linguaggio è azione sul mondo, ma anche ogni lingua segmenta il mondo in modo diverso, e quindi questo ci aiuta a porci delle altre prospettive, a entrare nei panni di un'altra lingua e di un'altra cultura.
1: Sicuramente, io sono un appassionato, un ricercatore di parole di altre lingue intraducibili nella nostra o in altre. Parole che contengono aggregati di significato e che, appunto, come diceva benissimo lei, ci permettono di vedere in modo più ricco il mondo che abbiamo davanti o quello che abbiamo dentro. La mia preferita è parte di un passaggio fondamentale di un romanzo che ho scritto qualche anno fa. Il titolo del romanzo è Le tre del mattino, e la parola della lingua Tagalog delle Filippine è Balikvas. È una parola bellissima perché è completamente intraducibile con una o due parole in italiano, in inglese o in francese. Balikvas significa trovarsi in un punto e all'improvviso saltare da un'altra parte e vedere le cose che davamo per scontate in una maniera completamente diversa. È meraviglioso, che poi è esattamente il senso di quello che io faccio in questo libro.
2: In questo libro lei si rivolge ai ragazzi e alle ragazze, però dedica un intero capitolo ai maschi, cioè ai maschi. A cosa vuol dire essere maschi? Come mai?
1: È perché, diciamo, uno dei problemi più gravi delle società evolute, apparentemente, ma anche sostanzialmente, in cui viviamo, è la pericolosa permanenza di uno stereotipo maschile da cui dipendono la maggior parte dei problemi di questa società. Lo dico, diciamo, consapevole, diciamo, del peso di queste parole, ma basta guardare i numeri, basta guardare le statistiche: il 95% dei reati violenti sono commessi da maschi, il 95% dei detenuti sono maschi, e questo significa costi sociali di tutti i tipi, non solo i costi per le vittime, sono i costi per il sistema di polizia, il sistema giudiziario, gli ospedali, la riparazione del danno. E tutto questo non è che dipenda, come taluni, a volte anche di recente in televisione, hanno sostenuto, da ragioni biologiche. È un modello culturale per cui il maschio deve essere in un certo modo, deve accettare le sfide, deve essere forte, coraggioso, battersi. Purtroppo io devo riconoscere, io mi considero una persona abbastanza evoluta, ma ho trascorso la mia adolescenza e giovinezza di ragazzo con passione politica e una prospettiva progressista, però intrappolato senza saperlo in quel meccanismo. Se riusciamo a ridefinire l'idea della mascolinità in una chiave completamente diversa da questa, se riusciamo a far accettare l'idea che essere uomini non significa avere paura dei sentimenti, avere paura di piangere, avere paura delle fragilità, un bel pezzo delle cose che ci sono da fare per cambiare il mondo saranno fatte automaticamente.
2: E infine, Gianrico Carofiglio, lei fa emergere il valore dell'insieme, cioè abbi coraggio, accendi il fuoco, ma non come eroe solitario, insieme, sogna con gli altri.
1: Sì, sogna con gli altri, intanto perché è molto più divertente, diciamo così, sentirsi partecipi di un sogno comune è una cosa esaltante, lo potrebbe dire chiunque si sia occupato di movimenti collettivi. Tanti anni fa un sociologo, Alberoni, scrisse addirittura un libro sull'innamoramento e disse che l'innamoramento è un movimento collettivo a due, è il senso di passione che deriva dall'immaginare il futuro assieme ad altri, non come una pratica solipsistica. Dopodiché bisogna essere capaci di agire anche da soli, bisogna anche avere la consapevolezza che ci sono casi in cui bisogna alzarsi da soli perché magari gli altri non hanno trovato il coraggio o la capacità di capire che bisogna farlo. A volte semplicemente questo basta per mettere in moto il cambiamento. Cioè, ancora una volta, questa è attribuita a Martin Luther King, forse è vera, suona più o meno così: la paura bussò alla porta, il coraggio andò ad aprire e non c'era nessuno.
2: Gianrico Carofiglio, che abbiamo appena ascoltato parlarci del suo Accendere i fuochi, edito da Mondadori, accennava tra le altre cose all'importanza di dare parole al dolore, di prendere coscienza delle proprie emozioni per evitare il cortocircuito tra emozione e azione violenta, perché se uno non ha le parole per esprimere la propria sofferenza, la agisce. Proprio di questo tratta il volume Dentro l'uragano, sentire, pensare, agire, in cui i due autori si rivolgono direttamente agli adolescenti e alle adolescenti, fornendo loro con franchezza, sensibilità e profonda competenza degli strumenti per attraversare questo delicato passaggio della crescita. Gli autori sono Luigi Ballerini, medico psicoterapeuta a orientamento analitico, nonché uno degli scrittori italiani per ragazzi più letti e apprezzati, e sua figlia Anna Ballerini, psicologa e psicoterapeuta specializzata in età evolutiva. È un libro interessante che si inserisce nel filone molto ricco di libri che parlano ai ragazzi di emozioni, ma lo fa in modo originale, con un suo specifico particolare.
3: Lo specifico è che intendiamo le emozioni come qualcosa che tutti viviamo. Noi nasciamo con delle emozioni, ci sono le emozioni primarie e le emozioni poi secondarie. Tutti le viviamo e tutti le abbiamo. Il taglio che abbiamo voluto dare però è che le emozioni sono una bussola che ci aiutano a orientarci nel mondo, ma non sono ciò che governa il nostro agire. Per cui le intendiamo come un passaggio iniziale, quindi si sentono le emozioni, c'è una parte in cui si pensa a che cosa succede, che poi ci porta a un agire o a un non agire. Bisogna stare attenti a non fare un cortocircuito tra sento e faccio, immediato. È bene imparare, ma sperimentare che il pensare è interessante.
2: Il pensare è interessante, Luigi Ballerini, anche perché attraverso il pensare noi possiamo dare parole alle emozioni, possiamo capirle, possiamo capire che cosa stiamo provando.
4: È proprio importante questo, capire che cosa sto provando, perché quanti ragazzi incontro quando, no, che hanno compiuto qualcosa di più o meno grave, e quando chiedo ma perché l'hai fatto, la risposta è boh, non so, mi è venuto così, c'ho lo schizzo, usano questi termini che di per sé non vogliono dire niente e sono quasi giustificatori, ma come sarebbe più bello e più importante che loro invece provassero a capire perché hanno fatto, compiuto una certa azione, e per capirla devo imparare a nominare quello che ho provato. Quindi lo scopo del libro, che è proprio dedicato alle adolescenti e agli adolescenti, è quello di aiutarli a conoscersi, a dare un nome a ciò che provano e rispetto a ciò che provano scoprire che le emozioni sono una cosa bellissima, ma anche scoprire, è bellissimo scoprire che non saranno loro a governare il nostro moto, ma saremo noi padroni di noi stessi.
2: E oltre al vostro libro, che rimane uno strumento preziosissimo per capire tutto questo, qual è il ruolo di noi adulti?
3: Sinteticamente, sostenere i ragazzi nell'orientarsi nel mondo. Cioè, non è un atto di sostituzione del mio pensiero al suo, ma rispetto a loro abbiamo più esperienza, abbiamo vissuto di più, sappiamo che cosa potrebbe succedere con una probabilità, perché poi la vita è imprevedibile, maggiore. Per cui abbiamo più strumenti per orientarci. Io credo che il ruolo in generale, generico, dell'adulto sia sostenere i ragazzi nell'aiutare a orientarsi per vivere bene.
4: Sì, innanzitutto è quello di esserci come adulti, perché trovo sempre più spesso ragazzi e ragazzi abbandonati magari nel tempo, a casa, ma non solo, a volte anche lasciati a loro stessi. Allora, un adulto che c'è è un adulto che innanzitutto si occupa di se stesso, nel senso di cura il suo lavoro, cura la sua persona, cura le sue relazioni, cura le relazioni con gli amici e con il proprio partner, e poi oltre a esserci cura sé, si cura e si preoccupa, anzi si occupa che il proprio figlio e la propria figlia possa stare bene con sé, con gli altri e nel mondo, sostenendoli nelle fatiche che fanno, anche riconoscendo queste fatiche e incoraggiandoli.
0: Con Luigi Ballerini e Anna Ballerini abbiamo parlato del loro Dentro l'Uragano, edizioni Il Castoro, una preziosa bussola per orientarsi nell'adolescenza. Ma di temi profondi, esistenziali, politici, etici, si può parlare anche ai bambini più piccoli, come fa lo scrittore brasiliano, che oggi vive negli Stati Uniti, Victor Dias de Oliveira Santos. Lui è scrittore ma anche linguista, e proprio alle lingue ha dedicato un suo precedente libro per bambini, La cosa più preziosa, edito in italiano da Terre di Mezzo. Ora, sempre dallo stesso editore, esce un nuovo albo di Victor Santos, illustrato da Catarina Sobral. Si intitola Le persone sono strane. Anche questo è in prima persona, come quello sul linguaggio, dove era proprio il linguaggio a parlare. Qui chi racconta è un bambino che trova strane molte persone. Ma come scrisse il dottor Sois, il celebre autore di tanti classici per l'infanzia, tra cui Il Grinch, siamo tutti un po' strani e anche la vita lo è.
5: Yeah, I think that when children start thinking too much about their personality, right? I think they start to get anxious. For example, today there's too much social media and they're always comparing themselves, you know, I want to be like the popular kids. I want to be different.
6: Sì, penso che quando i bambini cominciano a pensare troppo alla loro personalità, ecco, io credo che inizino a diventare ansiosi. Ad esempio, oggi ci sono eccessivi social media che li inducono a compararsi con gli altri. Voglio essere il ragazzo più popolare, voglio essere diverso, o c'è qualcosa di sbagliato in me. Quindi ritengo che uno degli obiettivi del libro sia proprio il celebrare la diversità. Allo stesso modo in cui il mio libro precedente celebrava la diversità linguistica, questo celebra la diversità personale. Credo che quante più diversità ci sono nel mondo, meglio stiamo tutti e siamo più pronti ad affrontare varie sfide.
2: Il suo libro precedente parlava di linguaggi e di come parlare più lingue ci permetta di guardare al mondo attraverso prospettive diverse e uniche per ognuna. Questo tema è presente anche in questo libro.
5: I think that more and more we are becoming homogeneous, right? Because of maybe the influence of specific cultures, majority cultures. I think that the more diversity we have, the better it is. It's different ways of thinking.
6: Penso che stiamo diventando sempre più omologati perché subiamo l'influenza delle culture maggioritarie. E invece più diversità abbiamo, meglio è. I diversi modi di pensare, di guardare alle situazioni, tutto ciò ci dà tanta flessibilità. E penso che oggi invece a livello politico sia tutto un puntare il dito, un additare chi non è omologabile a noi. Quella gente è strana, quelli fanno cose strane, quelli pensano in un modo differente, quindi strano, ma nessuno si guarda davvero allo specchio. Tutti noi abbiamo qualcosa di buono, tra virgolette, e qualcosa di strano, tra virgolette. Abbiamo tanti problemi reali nel mondo. Abbiamo cambiamenti climatici, corruzione, criminalità. Questi sono i veri problemi. La stranezza di vestirsi con vestiti particolari o di parlare in modo buffo non è un problema reale. Dobbiamo focalizzarci invece su ciò che è importante e cercare di accettare le persone per come sono.
5: That's not a problem. We should focus on what really matters. This is not a problem. Let's just accept people the way they are, right?
0: Anche il piccolo protagonista del suo libro pensa che gli altri siano strani, ma alla fine la prospettiva si ribalta perché i lettori lo vedono andare a scuola in monociclo col cagnolino in un carrettino attaccato dietro. Quindi anche lui è un po' strano. Come vi è venuta questa idea?
5: Oh, that's a good question. You're talking about the final scene. When I actually wrote the text, the final scene was totally different. It was a completely different scene. Then when the illustrator, Katarina...
6: Questa è una bella domanda. Lei sta parlando dell'ultima scena del libro. Quando scrissi il testo, la scena finale era totalmente diversa. Era una scena completamente diversa. Ma quando l'illustratrice Katarina Sobral lesse il manoscritto, disse: «Penso che qui potremmo fare di meglio, perché dobbiamo essere sicuri che anche il bimbo protagonista, quello che trova strani gli altri, sia strano pure lui, ma non in un modo comune, banale, tipo mettersi tre banane in testa e andare in giro così. Troppo semplice. Lo volevamo rendere strano in un modo meno scontato». Allora abbiamo cominciato a lavorare al libro e solo quando siamo giunti a metà siamo riusciti a deciderci sull'ultima pagina. Ci abbiamo pensato 2 mesi su questo finale, a come potesse essere. Ci chiedevamo come potrebbe andare a scuola questo bambino. Abbiamo parlato tanto, abbiamo messo giù un po' di idee e alla fine ci è venuta questa. Il bambino andava a scuola con il cane e portando il cane con un monociclo. E volevamo essere più raffinati e brillanti.
0: Quindi lei e l'illustratrice avete lavorato proprio insieme alla realizzazione di questo libro?
5: Yeah, we worked very closely throughout the book. She was free to make comments about the text and I was free to make comments about the illustration.
6: Sì, abbiamo lavorato al libro a stretto contatto. Lei era libera di fare commenti sul testo e io sulle immagini. Credo che la nostra sia stata una collaborazione molto sana che alla fine ha dato benefici al libro. Abbiamo messo tutte le nostre idee sul tavolo e abbiamo discusso il valore di ognuna.
0: E avete proprio messo in pratica la bellezza di cooperare nel rispetto dei vostri diversi punti di vista.
5: Exactly. She has her way of working, I have my way of working.
6: Esattamente. Lei aveva i suoi modi di lavorare, io avevo il mio modo di lavorare. Io avevo la mia diversità da portare al progetto e lei aveva la sua. Ma dovevamo trovare un linguaggio comune e focalizzarci su ciò che era bene per il libro. La stessa cosa per le personalità. Invece di focalizzarci sulle diversità, focalizziamoci su cosa abbiamo in comune, così che possiamo connetterci e creare qualcosa insieme.
5: So that we can connect and create something together, right?
0: Era Victor Santos, autore del libro Le persone sono strane, illustrato da Katarina Sobral e edito da Terre di Mezzo. E siamo al termine di questa puntata in cui abbiamo voluto presentarvi un trittico di recenti proposte editoriali che parlano alle giovani lettrici e ai giovani lettori di temi etici, politici e psicologici profondi. Le persone sono strane, di Victor Santos, edizioni Terre di Mezzo, Dentro l'uragano di Luigi Ballerini e Anna Ballerini, edizioni Il Castoro, e Accendere i fuochi di Gianrico Carofiglio, edizioni Mondadori.

0: Il ridotto dell'opera con Gaia Varon.
1: Un cordiale benvenuto a tutte le persone in ascolto. La puntata di oggi sarà rigorosamente ancorata alla musica di Giacomo Puccini, perché nel 2026 ricorre il centenario dalla prima esecuzione della sua ultima opera, opera nemmeno completata, un titolo di cui scopriremo anche quale sia la pronuncia corretta, se Turandot o Turandot. Parleremo anche degli studi intorno a Giacomo Puccini, in particolare del Centro Studi Giacomo Puccini di Lucca, che compie 30 anni. Avremo con noi tre ospiti illustri: Marco Beghelli dell'Università di Bologna, Virgilio Bernardoni dell'Università di Bergamo, Gabriella Biagi Ravenni, già docente all'Università di Pisa e a lungo anima del Centro Studi Giacomo Puccini. Ma partiamo con un ascolto: la voce meravigliosa di Montserrat Caballé come Liu, da una registrazione del 1973.

0: Magnifica Montserrat Caballé sotto la guida di Zubin Mehta, 1973. Il personaggio è Liu, il personaggio più dolce, più femminile, forse più amato da Puccini, della sua opera ultima, che non sappiamo bene come pronunciare. Lo chiediamo subito a Marco Beghelli, che se ne è occupato. Marco Beghelli, benvenuto.
1: Grazie dell'invito e un saluto a tutti gli radioascoltatori.
0: E partiamo senz'altro da questo testo, devo dire curioso, interessante, che lei ha dedicato alla pronuncia corretta. Evidente la questione.
1: Io stesso sono nato e cresciuto con una pronuncia all'italiana, Turandot, e con la T finale nettamente pronunciata. Negli ultimi tempi c'è stata veramente una sorta di crociata da parte delle nuove generazioni contro chi pronuncia Turandot senza la T finale, quasi fosse, come dire, un retaggio di analfabetismo culturale, ecco. Ma perché Turandot? E la risposta dell'anziano è perché l'ho sempre sentita dire così. Quindi c'è stato un momento durante il XX secolo in cui si è cambiato la pronuncia di quest'opera e del personaggio che le dà il titolo. Cosa è successo? Quando è successo? Insieme al giovane collega Pierfilippo Baraldi abbiamo condotto un'indagine sui documenti scritti, giornali in particolare, e audio e interviste documentari che hanno coinvolto i primi interpreti dell'opera. Noi non abbiamo una pronuncia da parte di Puccini su come la diceva lui, e attenzione, non è tanto come la diceva lui, come pensava questo nome mentre metteva in musica l'opera, cosa gli risuonava nella mente. Sappiamo però da una serie di indizi che tutti nell'aprile 1926, prima esecuzione dell'opera al Teatro alla Scala, tutti pronunciavano Turandot senza la T. Quali sono questi documenti? Un'intervista tardiva a Rosa Raisa, che è la prima interprete del ruolo, all'intervistatore che si ostinava a dire Turandot, è un'intervista raccolta a New York durante nell'intervallo di una recita al Teatro Metropolitan, lei lo ferma subito e dice no, è Turandot. Così l'hanno sempre detto Puccini, così l'ha detto Toscanini e tutti gli altri. Di Toscanini abbiamo una registrazione audio, e questo è molto curioso, pochi lo sanno. Il suo assistente Dick Marzollo, negli anni tardivi, era spesso ospite a casa Toscanini a New York e, con il permesso della moglie, accendeva il registratore per catturare conversazioni col maestro. E in una conversazione proprio del 25 aprile, giorno della prima esecuzione dell'opera, ma di tanti anni dopo, il 1954 se non ricordo male, il discorso cade proprio su Turandot e abbiamo Toscanini che pronuncia senza la T. Abbiamo poi un documentario girato da Gioacchino Forzano, che fu il regista, all'epoca si diceva responsabile della messa in scena, ma insomma per noi fu il regista delle prime esecuzioni, e anche lui in questo documentario, pur tardivo, dice Turandot. Ma se ancora ciò non bastasse, abbiamo qualche registrazione, qualche frammento, non proprio dalla primissima esecuzione. Possiamo sentire il coro della Scala, ad esempio nel brano che comincia Gira la cote, gira, ripetere tante volte dove regna Turandot, dove regna Turandot.

0: Non è pensabile che nel giro di pochi mesi il coro, il maestro del coro e il direttore d'orchestra, che era Ettore Panizza, che subentrò a Toscanini dalla quarta recita, non è pensabile che avessero cambiato il modo di cantare quel nome.
1: Improbabile, in effetti, ma approfittiamo del fatto che c'è qui con noi anche Virgilio Bernardoni. Giro subito a lui anche questa questione. Benvenuto. Lei come pronuncia questo titolo e il nome del personaggio?
2: E credo che dopo aver sentito Marco Beghelli, aver letto il suo saggio, dovrò in qualche modo riformarmi. Ho detto Turandot per una vita e ora diventa Turandò, inevitabilmente.
1: Quest'anno ricorrono i 100 anni dalla prima esecuzione che è controversa per varie ragioni, a partire dallo stato dell'arte, no? Dallo stato della musica stessa che Puccini aveva lasciato alla sua morte nel 1924.
2: Puccini, appunto, non concluse la partitura e nemmeno concluse di concepire l'ultima parte dell'opera. Quindi la prima esecuzione fu possibile soltanto 2 anni dopo la morte del compositore, proprio perché fu necessario l'intervento di qualcuno che completasse la parte rimasta non musicata e riprendendo quanto Puccini aveva già immaginato e evidentemente integrandolo, perché poi non tutto era stato previsto, non tutto era stato, come dire, inventato, in qualche modo immaginato dall'autore. E questa fu la ragione, tra l'altro, per la quale ci fu un ritardo di 2 anni rispetto alla morte, poiché appunto l'intervento del compositore designato, che era Franco Alfano, comportò appunto un tempo piuttosto lungo e anche un po' travagliato. Il caso poi ha voluto che questo tempo lungo e travagliato non abbia dato sortito effetti, almeno nella prima presentazione assoluta, perché proprio quella parte che Puccini aveva lasciato incompiuto e che Alfano aveva completato, fu trascurata, diciamo, da Toscanini, il quale alla sera della prima concluse con la scena del compianto funebre per la morte, il suicidio di Liu, e pronunciò la fatidica frase: qui il maestro aveva smesso di scrivere, insomma, la sua musica, e qui noi terminiamo l'esecuzione.
1: Che è un esempio interessante anche dell'impatto che naturalmente che hanno gli interpreti sulla nostra comprensione dell'opera, no? La prima esecuzione con la direzione di appunto Arturo Toscanini alla Scala il 25 aprile 1926 aveva naturalmente anche un cast. E è interessante provare a ragionare assieme con Virgilio Bernardoni, con Marco Beghelli, su come sia cambiata anche l'idea della vocalità dell'opera.
2: Oggi noi abbiamo l'idea di un Calaf che è una sorta, è un eroe, a volte, tra l'altro, secondo la sensibilità contemporanea, anche un po' negativo, perché è un po' troppo maschilista, perché è un po' troppo, forse anche un po' troppo vicino all'idea di uomo, di maschio che in quel inizio di ventennio fascista incominciava a delinearsi. Non so se questo sia vero, ma ecco, in gran parte questa visione discende dal modo nel quale oggi viene interpretato Calaf, cioè come un autentico eroe e come un personaggio che è padrone del destino in qualche modo. Ad ascoltare i primi tenori, forse invece questo non era così evidente, ci si presenta soprattutto nel brano, diciamo, che meglio definisce il personaggio, che è appunto l'aria Nessun dorma all'inizio del terzo atto, si presenta una figura più sognante, una figura più incerta, indecisa, più autoriflessiva che attiva. Ascoltando l'interpretazione dei primi tenori si ha proprio questa idea di una cantabilità distesa, di una cantabilità non eroica.

0: E la cantabilità espressiva di cui ci parlava Virgilio Bernardoni sicuramente si può rintracciare in questa registrazione che risale al 19 settembre del 1929 con Carlo Sabaino alla guida di musicisti dell'orchestra della Scala di Milano. La voce non è forse una delle più conosciute, ma è quella di Antonio Cortis, che sicuramente sia per prossimità cronologica sia per scelte espressive si situa in quell'area dei primi tenori di cui ci stava raccontando Virgilio Bernardoni. Però Marco Beghelli, quali sono stati effettivamente i primi interpreti?
1: Il modo in cui l'opera è andata in scena, in particolare la scelta dei due protagonisti, Turandot e Calaf, ha tradito in un certo senso quelle che immaginiamo siano state i desideri di Puccini. Lo sappiamo per certo per il tenore. Puccini ha lavori ancora all'inizio, contattò il giovanissimo ancora Beniamino Gigli per il ruolo di Calaf. E Gigli per noi l'interprete dalla voce morbida, quasi angelicata, certamente non l'eroe a tutto tondo. Forse ci ha ripensato, perché il secondo nome ancora più insistente, confermato anche da altre persone dell'entourage pucciniano, era quello di Giacomo Lauri Volpi, tenore abituato a cantare il Trovatore, gli Ugonotti, quindi ruoli eroici fino in fondo. Giacomo Lauri Volpi aveva uno squillo incredibile e un'estensione verso l'acuto altrettanto incredibile. Calaf arriva fino al do acuto, fantomatico do acuto, e quindi c'è bisogno di un'estensione piena, pienissima.

Ma Laurivolpe aveva anche un caratterino che potremmo dire caratteraccio, per cui non andava molto d'accordo con questo e quello, in particolare con Toscanini, con cui aveva già avuto il diverbio sull'aggiunta o meno dell'acuto finale della Donna Mobile. E Toscanini fece di tutto per non avere Laurivolpe alla prima recita, sostituendolo con lo spagnolo Miguel Fleta. Quindi, diciamo, non obbedì al desiderio di Puccini. Lo stesso Laurivolpe nelle sue memorie dice: Puccini mi voleva e con me voleva Maria Ierizza, che era un soprano slavo che fece molto successo poi al Metropolitan di New York. E anche lei non partecipò alla prima esecuzione a Milano, ma entrambi, Laurivolpi e Ierizza, fecero il debutto statunitense, americano dell'opera. In qualche modo si disse: è questa la vera vocalità che voleva Puccini. Per quanto riguarda il tenore titolare del ruolo da coprotagonista, Calaf, la tendenza è stata quella di cercare dei Calaf, dei tenori forti, eroici, certo con estensione verso l'acuto, e questo non è sempre facile perché un tenore ben impiantato sui centri molto spesso ha qualche difficoltà negli estremi acuti. Ma ce ne sono stati e ce ne saranno sempre. E il più titolato nella seconda metà del Novecento e spesso in scena di Franco Birgit Nilsson è stato Franco Corelli. La scena in cui viene lanciata la sfida, gli enigmi sono tre, la morte una, dove c'è una scalata verso gli acuti, prima di lei, poi di lui, poi insieme, e veramente dà l'idea di spade tratte di acciaio fortissimo, tutto in una metafora vocale.

0: Spade tratte, acciaio fortissimo, tutto in una metafora vocale, diceva Marco Beghelli a proposito di questo frammento della Turandot di Puccini. Sono Turandot e Calaf, rispettivamente Birgit Nilsson e Franco Corelli, da una recita del Teatro alla Scala. Ma in quest'opera il personaggio non eroico, o se vogliamo di un altro eroismo, di un antieroismo, quello capace d'amore e di sacrificio, è senz'altro quello di Liu. Allora torno a rivolgermi a Virgilio Bernardoni: come possiamo descrivere, anche in termini metaforici, la contrapposizione fra queste due figure, Liu e Turandot?
1: La schiava Liu doveva avere in partenza un ruolo meno significativo, meno importante, non tale da essere l'antitesi rispetto a Turandot. Puccini la costruisce come personaggio antitetico nel corso della creazione, la porta su un livello più elevato, la fa diventare la figura umana attraverso il cui sacrificio è possibile la trasformazione di Turandot. Non così era all'inizio. È come dire, è un personaggio che gli cresce tra le mani, no? Strada facendo, e gli cresce tra le mani secondo quella linea, quella prospettiva di personaggio profondamente umano, no? Profondamente radicato in un'umanità vera, reale, effettiva, no? Quella del sacrificio, quella dell'amore, che dedizione totale di sé, col quale evidentemente si trovava molto a proprio agio, o meglio, che era consostanziale alla sua idea di teatro. Diverso è la posizione di Turandot. Turandot è molto più difficile da gestire dal punto di vista di Puccini, perché è un personaggio che non ha anima, o meglio, è un personaggio che quasi si auto imprime, no? Una disumanità di fondo, una mancanza di emotività, una mancanza di sentimenti, una mancanza di uno spessore psicologico, che è quello che invece appunto tanto arde e tanto cresce nella figura di Liu. E quindi basterebbe pensare appunto al fatto che non è mai successo nelle opere di Puccini, ma non succede normalmente nella tradizione del teatro, no? Che la protagonista stia muta per un intero atto, si presenti soltanto come come un'immagine, tra l'altro come un'immagine lontana, arcana, un poco spaventosa, no? Che interviene in un momento di una uccisione di un giovane pretendente.
0: Ma quanto ha giocato anche la vocalità, le scelte di vocalità nella costruzione anche metaforica della nostra percezione di questo ruolo? Abbiamo parlato prima di come il fraseggio dei primi tenori fosse molto diverso da quello del tenore eroico venuto in auge un poco più avanti. Ora, Marco Beghelli, a proposito invece del personaggio di Turandot?
2: Quello che è cambiato di più probabilmente è proprio la vocalità di Turandot, in quanto in Italia in particolare si proveniva ancora da un'epoca del tardo bel canto, in un certo senso. La prima interprete del ruolo nella primissima edizione discografica completa, quasi completa, qualche anno dopo il debutto, sarà Gina Cigna, che era un soprano che proveniva lei stessa dal bel canto, per esempio, molto importante la sua Norma belliniana. Applicare a Puccini la vocalità di Norma a noi oggi può sembrare in un certo senso un azzardo. A dirvi il vero, qualche tentativo di superare questo azzardo lo hanno fatto alcuni direttori d'orchestra nella discografia degli ultimi anni del XX secolo. E voglio ricordare in particolare, dopo 30 anni in cui Birgit Nilsson era un po' la sovrana dell'opera, ovunque si eseguisse l'opera ad alti livelli c'era sempre Birgit Nilsson come Turandot, fino a quando affrontarono il ruolo solo in disco un soprano come John Sutherland, che è per noi invece la regina del bel canto italiano, in modo da poter avere una Turandot più fragile, una Turandot meno isterica, una Turandot come dire morbida, debole, fragile appunto. E è chiaro che il personaggio cambia tantissimo, che non è più la principessa di gelo come viene nominata dal libretto, ma sotto il gelo ci sta una donna capace anche di palpitare, e che rende a quel punto tutto più verosimile il cambiamento di rotta negli ultimi minuti dell'opera. Improvvisamente il gelo si scioglie

0: solo un assaggio della Turandot di John Sutherland da una registrazione del 1973 con la direzione di Zubin Mehta. L'abbandoniamo e abbandoniamo anche la questione della vocalità per tornare a scavare nel processo compositivo di Puccini, dando il benvenuto anche ad un'altra ospite, Gabriella Biagi Ravenni, parte dei soci fondatori del Centro Studi Giacomo Puccini nel 1996, centro che poi ha presieduto fino all'inizio di quest'anno, prima di passare il testimone a Virgilio Bernardoni. Benvenuta Gabriella Biagi Ravenni.
1: Grazie dell'invito.
0: 30 anni dunque, il centro nacque pochi mesi dopo la pubblicazione di un'importante monografia di Michele Girardi, a sua volta socio fondatore, a sua volta che ha dato un contributo essenziale alle attività del centro. Gabriella Biagi Ravenni, proviamo a fare un bilancio in estrema sintesi. Quanto ha contribuito il lavoro del centro a cambiare anche l'immagine di Giacomo Puccini?
1: Io credo che sì, questi 30 anni abbiano cambiato in modo profondo l'immagine di Puccini, e la ricerca di materiali nuovi, di testimonianze nuove, musicali, documentari, epistolari, di ogni tipo, ha sempre aggiunto un tassello nuovo a questa figura. Quindi sì, io credo che il lavoro del Centro Studi abbia dato un contributo importante. Non vorrei vantarmi di questo, devo riconoscere che qualcosa effettivamente è cambiato.
0: Oltre ai 30 anni del Centro Studi Giacomo Puccini, in questa puntata stiamo seguendo il filo dei 100 anni dalla prima rappresentazione di Turandot. Sappiamo che la costruzione di quest'opera, la genesi, è stata molto complessa, molte cose se ne sanno, fra cui l'intenzione dichiarata molto presto da parte di Puccini e dei suoi collaboratori, ma soprattutto del compositore, di trovare delle fonti per le immagini, ma anche e soprattutto sulla musica cinese. Però per quante cose sappiamo, molte ancora se ne vanno scoprendo. Ci vuole fare un esempio, Gabriella Biagi Ravenni?
1: E c'è questa notizia che è emersa da poco, che nell'ottobre del 1920 Puccini va a Vienna all'archivio fonografico dell'Accademia delle Scienze, che è il più antico archivio sonoro del mondo, e lì poté ascoltare 81 documenti sonori di canti tradizionali. Purtroppo di questi 81 è rimasta la registrazione solo di uno, che ho ascoltato ma che non è stato usato per Turandot, ma rimangono le trascrizioni, quindi anche quelle altre 80 l'ho potute confrontare e di queste non se ne è avvalso. Ma poi, sempre alla ricerca di fonti sonore,

Si fece mandare, ordinò dalla Victor dei dischi che purtroppo si sa che arrivarono a Milano. Puccini mandò Simoni ad ascoltarli a casa sua, lui in quel momento non c'era, però purtroppo non si sono conservati. E nell'archivio Puccini di Torre del Lago, oltre a quello che ho già detto, in realtà c'era già, per esempio, Molly Wah. In un libro americano del 1901 che Puccini aveva ricevuto da una signora americana quando cominciava, dice lui, a inambientarsi per la sua opera americana. Quindi, quando decide di inambientarsi per la sua opera cinese, si ricorda di questo libro e alla pagina dove trascritta e pubblicata Molly Wah ci scrive la data e per cosa la usa, per Turandot.

0: Ci avete dato un assaggio della complicazione, dell'importanza, della vastità del lavoro sugli abbozzi, sulle fonti, sui materiali per ricostruire la genesi dell'opera. Però c'è l'altro aspetto che ci interessa molto, che è Puccini la persona, Puccini compositore, attraverso in particolar modo Virgilio Bernardoni, in quanto ora presidente anche dell'edizione nazionale delle opere di Giacomo Puccini, ma Gabriella Biagi Ravenni come persona che l'ha avviato insieme a Dieter Schickling e che ha curato in particolare alcuni volumi. Uno dei pezzi importanti che il Centro Studi Giacomo Puccini sta portando avanti è la pubblicazione degli epistolari di Giacomo Puccini, in cui la scelta è stata appunto di pubblicarli come epistolari, non come carteggi, bensì proprio seguendo in successione le lettere di Puccini.
1: La successione delle lettere ci dice moltissimo, secondo noi. Faccio un esempio così per chiarirmi bene. Puccini ha avuto un rapporto, direi, amichevole con Massenet. Massenet era un autore che lui ammirava molto, perché quando era ancora studente aveva sentito l'Herodiade e aveva detto: ah, mamma mia, che opera straordinaria, insomma, quindi siamo dei pigmei noi in confronto. Quindi un rapporto di ammirazione che poi si era trasformato in conoscenza e amicizia. Ebbene, a un certo punto Puccini a Parigi va a sentire l'ultima opera di Massenet, gli scrive un biglietto di congratulazioni, formale, sì, si poteva anche capire dal tono che era formale, ma lo stesso giorno scrive a Sibyl Seligman e dice: ho sentito l'ultima opera di Massenet, non vale nulla. Quindi, diciamo, la lettura in successione temporale, l'accostamento di destinatari diversi, ci consente di capire esattamente quello che pensava. Se avessimo pubblicato solo le lettere a Massenet, questa cosa non sarebbe venuta fuori. Quindi, assolutamente dall'epistolario siamo in grado di capire i suoi umori, le sue passioni, la sua psicologia, anche se in una lettera non parla di musica. A parte che sono rare quelle in cui non ci sono accenni perlomeno al suo lavoro, però anche se non parla di musica ci permettono di sapere qual era il suo umore, con chi parlava, dove andava, ci permettono di ricostruire una biografia però a tutto tondo, non semplicemente cronaca, ma psicologia e umori sicuramente.
0: Qui c'è però anche la questione che questi epistolari sono un po' come, no, la pasta della pizza messa a lievitare. Siete partiti con un certo numero di lettere, quindi con una certa ipotesi di volume, ma Puccini scriveva tantissimo, era un grafomane.
2: Sì, era sicuramente un grafomane, e tra l'altro dalle lettere che si sono ritrovate attualmente, diciamo, verso le 11.000, gli 11.000 pezzi, diciamo così, si scopre che ci sono tutta una serie di lettere, e che sono tantissime, forse raddoppiano o forse triplicano addirittura la quantità di lettere che non conosciamo. Cioè, ogni volta che da una lettera si dice ho scritto a Tizio, oppure ti ho scritto l'altro ieri, e però quella, la lettera scritta a Tizio o la lettera dell'altro ieri al destinatario non sono note, quindi la quantità è sicuramente notevole. Scriveva molto, dicono chi lo frequentava, aveva sempre sullo scrittoio un numero piuttosto consistente di pezzi di corrispondenza, insomma, che attendevano di essere evasi. Ed è proprio questa presenza costante, quasi quotidiana, di lettere scritte da Puccini attraverso quelle che abbiamo documentato nel corso di tutta la sua vita che costituisce a questo punto il terreno sul quale agganciare la nuova ricostruzione della biografia pucciniana. Il Centro Studi, da questo punto di vista, ha due spazi, diciamo, due terreni di intervento. Uno, quello di portare a termine, speriamo di farcela in tempi non lunghissimi, la pubblicazione di tutto l'epistolario. Siamo appunto all'anno 1908, dovremmo arrivare al 1924, e poi dovremo riprendere, diciamo, con delle appendici, con delle aggiunte alla parte cronologica, tutte quelle lettere che sono emerse dopo la pubblicazione dei volumi, perché ogni volta che chiudiamo un volume ci accorgiamo che comunque abbiamo qualche decina, a volte centinaia di lettere che emergono. E poi dovremo preoccuparci di fare in modo di rendere fruibile una sorta di database biografico, pensavamo in questi termini, in modo tale che non possa più succedere, insomma, che anche a livello dell'informazione, della divulgazione più corrente, si perpetuino delle cattive informazioni legate appunto a un'aneddotica ormai superata, legate a dei modi di dire, delle dicerie che si sono perpetuate nel tempo. Tutto questo lavoro ci dà la possibilità di fondare anche ogni minima affermazione relativa alla vita di Puccini, non è poco, perché appunto aiuterà sempre più a caratterizzare questa personalità.
0: E dunque non resta che augurarvi buon lavoro per i prossimi 30 anni o 100 anni, quanti saranno, del Centro Studi Giacomo Puccini. Grazie a tutti i nostri ospiti, grazie a Gabriella Biagi Ravenni, grazie Virgilio Bernardoni, grazie anche Marco Beghelli. Grazie a tutti voi per averci ascoltato fin qui. Per congedarci torniamo alla Turandot, ma in realtà al personaggio di Liu, con la dolcissima voce di Mirella Freni, Tu che di gel sei cinta, con la Filarmonia Orchestra e la direzione di Giuseppe Sinopoli.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il radiogiornale.
1: Grave incendio a Tusis, ancora nessuna traccia delle 5 persone disperse fino a lunedì. Così dice la polizia, probabilmente su ciò non ci saranno informazioni. Il caso della donna annegata lunedì scorso a Melide, eseguita l'autopsia per risultati più completi, bisognerà attendere però la prossima settimana. A Berna, Confederazione Cantoni e Comuni vogliono fare di più per prevenire ogni forma di estremismo e radicalizzazione, soprattutto tra i giovani, attraverso anche la sensibilizzazione della società civile. La morte di una figura centrale per il collezionismo d'arte in Ticino e non solo, Giancarlo Olgiati, spentosi giovedì all'età di 88 anni. Sentiremo il ricordo di chi ha lavorato fianco a fianco con lui. Sport, atletica leggera, dopo l'oro europeo, Audrey Verrot non si ferma più e ha vinto la gara degli 800 metri del Meeting Diamond League di Losanna, stabilendo anche il record della manifestazione. Sabato 22 agosto, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24, l'avete sentito nei titoli. A Tusis, nei Grigioni, resta drammatico il bilancio del violento incendio scoppiato la scorsa notte in uno stabile con ristorante e appartamenti. 5 persone risultano ancora disperse. Stefano Barbusca.
2: I pompieri sono entrati all'ora di pranzo nell'edificio devastato dalle fiamme utilizzando un'autoscala per ispezionare lo stabile e in particolare i piani superiori abitati dalle 5 persone disperse. Sull'esito delle ricerche non è però stata diffusa nel corso del pomeriggio alcuna informazione. La polizia cantonale ha comunicato che eventuali aggiornamenti sono in programma per l'inizio della prossima settimana. La zona dell'edificio, che al piano terra ospita un ristorante che prepara specialità portoghesi, è stata delimitata per impedire l'accesso. Nelle vie circostanti decine di persone assistono alle operazioni. La polizia non ha fornito informazioni neanche sulla nazionalità dei dispersi, ma secondo le testimonianze raccolte sul posto, almeno una di queste persone è originaria del Portogallo. Per quanto riguarda gli 8 feriti, 2 si trovano in gravi condizioni a causa delle ferite e delle ustioni.
1: In Val Calanca ora, dove a seguito delle forti precipitazioni e delle colate detritiche, la strada cantonale è chiusa al traffico nel tratto tra Molina, Buseno e Arvigo. L'ufficio tecnico dei Grigioni sta valutando la situazione, ma probabilmente il tratto rimarrà chiuso almeno fino a domenica sera. Nel frattempo i comuni di Castaneda e Santa Maria rimangono accessibili in auto, mentre per la Calanca interna, nei comuni di Calanca e Rossa e per Buseno, la situazione di isolamento continua. Per fare fronte all'emergenza e garantire collegamenti essenziali, sono stati organizzati voli in elicottero per i residenti che necessitano di spostarsi per motivi urgenti e sono garantiti i servizi di assistenza sanitaria. In Ticino proseguono gli accertamenti sulle cause del decesso della donna 52enne rivenuta priva di vita martedì nel lago Amelide. Vicenda legata alla situazione che ha visto coinvolto il consigliere di Stato Claudio Zali. L'autopsia è stata eseguita, ma per il suo esito bisognerà ancora attendere alcuni giorni, come ci spiega Alain Melchionda.
3: L'esame autoptico della donna è stato eseguito ieri all'Istituto di Medicina Legale di Bellinzona, ma come ci ha detto il portavoce della Polizia Cantonale Renato Pizzolli, da noi contattato nel pomeriggio, per averne l'esito bisognerà aspettare fin verso metà della prossima settimana. Gli esami tossicologici, tanto quanto altri tipi di analisi, necessitano infatti ancora di qualche giorno per essere consolidati. Al momento, aggiunto Pizzolli, l'ipotesi principale rimane quella indicata fin dall'inizio, quindi di un tragico annegamento. Elementi che indichino o possano far pensare all'intervento di terze persone non ne sono emersi. La donna era stata vista e soccorsa invano attorno alle 17:30 di martedì vicino alla riva del lago Amelide. Ricordiamo che dopo la pubblicazione delle telefonate che hanno portato alle dimissioni il consigliere di Stato Claudio Zali su Instagram, poi 2 settimane fa aveva anche sporto una denuncia contro ignoti per aggressione sempre in zona lago Amelide. Nel frattempo, cioè da quando le è stata riconosciuta come vittima, veniva seguita dal servizio di aiuto alle vittime, aveva ricevuto tutte le informazioni per potersi tutelare e un patrocinatore. Non godeva invece di misure di sorveglianza o di protezione particolari da parte della polizia, sorveglianza che, ci è stato precisato, in Ticino non è usuale.
1: A Berna ora, dove Confederazione, Cantoni e Comuni hanno sottoscritto ieri una nuova carta per contrastare tutte le forme di estremismo e radicalizzazione. Si tratta di un rinnovato impegno alla collaborazione e nel contempo di un appello. Un appello a fare capo a strutture e servizi preposti in caso di bisogno di consulenza o aiuto. Tra i firmatari della carta contro la radicalizzazione ci sono i comandanti delle polizie cantonali, il cui presidente Matteo Cocchi ha anche parlato delle esperienze maturate in Ticino. Gianpaolo Driussi lo ha avvicinato. Sentiamo.
4: Grazie alle esperienze fatte negli anni abbiamo ben capito che il lavoro insieme è importante, quindi riattivare questa richiesta di collaborazione comune si può fare tramite una carta che poi diventa una campagna mediatica, che diventa un sistema che permette a tutti di capire che questo tema oggi è prioritario. Sul terreno il tutto ha già avuto la sua evoluzione, perché a seguito degli attentati del 2015-2016 anche le polizie hanno adattato la propria formazione, che è partita con capire quali sono i primi sintomi di radicalizzazione, quindi cosa può fare la polizia per aiutare magari una scuola. Oggi siamo impegnati con delle campagne in tutti i cantoni da parte di agenti preposti a far capire ai giovani come è la situazione relativa ai social media, quindi fare attenzione a che cosa capita nel mondo web. Anche qui abbiamo una buona collaborazione con le scuole.
1: Il comandante della Polizia Cantonale Ticinese, Matteo Cocchi, al microfono del collega corrispondente da Berna, Gianpaolo Driussi. È morto all'età di 88 anni Giancarlo Olgiati, figura centrale nel mondo del collezionismo d'arte, in particolare dell'arte contemporanea, in Ticino e non solo. Sentiamolo in una recente intervista rilasciata alla RSI.
5: Il collezionare è in fondo un'esperienza che va verso la collettività. Cosa serve una collezione? Una collezione serve a mostrare l'evoluzione dei gusti e della cultura, no? Una linea del gusto molto alta e una cultura storiografica estesa, dimostrare alla collettività cosa puoi fare per la collettività. Ecco, c'è questa volontà di restituire quello che un paese ti ha dato.
1: Giancarlo Olgiati, cresciuto in una famiglia attiva nella vita pubblica, il padre era il politico Libero Olgiati. Da avvocato si era specializzato nella tutela giuridica delle opere d'arte e dal 1985 ha unito le forze con la consorte Danna, studiosa di futurismo, per promuovere la diffusione della cultura visiva. Dal 2012 la coppia ha concesso in uso al Comune di Lugano la propria selezione privata di capolavori. Oltre 1200 opere, in parte esposte nei sotterranei vicini al Masi. Ecco un ricordo di Giancarlo Olgiati nelle parole di Diego Cassina, curatore per tanti anni della collezione Olgiati.
6: Allora, l'avvocato Olgiati l'ho conosciuto all'inizio degli anni 90, quando ero direttore di Sotheby's a Lugano, e conobbi sia lui che Danna, sua moglie, col quale ci fu subito un'intesa, vista la sua grande passione per l'arte. Era un collezionista, e qui lo dico con tutta sincerità, che nella mia vita non ho mai conosciuto una persona più colta, più intellettualmente vivace, perspicace. Aveva un'apertura mentale come ho riscontrato in pochi collezionisti, e lui devo dire che è stato veramente per me un esempio di vita. A 360 gradi riusciva comunque a spaziare dall'arte antica a quella contemporanea, dalla cultura in generale alla politica, alla storia. È stato un personaggio veramente che noi tutti penso che lo ricorderemo come una persona unica nel suo genere.
7: E quindi se io le chiedessi qualcosa su Giancarlo Olgiati uomo, probabilmente mi risponderebbe lo stesso modo.
6: Sì, lui era una persona estremamente pacata, molto carina, sempre disposto comunque a sentirti e a ascoltare, e chiaramente poi lui aveva sempre la sua. Era una persona di una cultura immensa e ci mancherà veramente, almeno a me personalmente mi mancherà come nessun altro mi sia mancato fino ad oggi.
7: Facevate ogni tanto anche delle discussioni sulla politica, sulla situazione attuale del Canton Ticino?
6: No, quello sì, assolutamente, era un uomo attento a tutto quello che lo circondava e soprattutto anche a livello politico. conosceva chiaramente la situazione del Ticino molto bene e chiaramente c'erano delle critiche, ma come anche sia positive che negative. Però di fatto lui è stato legatissimo al suo cantone, il fatto poi voler donare la sua collezione, che è una collezione importantissima, al cantone, in modo particolare alla città, è un segno di rispetto nei confronti della città, del proprio cantone, ed era questo il suo intento, di lasciare comunque un segno tangibile della sua presenza sul territorio anche post mortem.
1: Il curatore Diego Cassina al microfono di Pervin Cavacioglu. RG24, ora lo sport con Giordano De Lucia.
8: L'atletica in apertura è Audrey Verrot, che ha vinto la gara degli 800 metri del meeting di Diamond League di questa sera a Losanna. La friburghese, fresca di titolo europeo, ha di nuovo fatto gara in testa fin dai primi metri, chiudendo davanti all'olandese Bol con un tempo di 1 minuto 55 e 33, nuovo primato del meeting di atletissima. Da notare nelle altre gare il secondo posto di Angelica Moser nel salto con l'asta femminile e una misura di 4,74 metri, lontana dal il suo personale. Secondo anche Simone Hammer nella prova del lungo con 8 metri e 13 a soli 11 centimetri dal vincitore, il greco Tentoglu. Per il tennis, niente US Open per Jannik Sinner. Il numero uno al mondo ha dovuto arrendersi all'infortunio al ginocchio destro che già lo aveva costretto a rinunciare al torneo di Cincinnati. Troppo poco il tempo per recuperare da qui al 31 di agosto, il giorno di apertura dell'ultimo grande slam stagionale. Non ci sarà quindi la tanto attesa rivincita della finale dell'anno scorso a New York, vinta da Alcaraz, che proprio ieri aveva annunciato la sua presenza a Flushing Meadows dopo una lunga pausa per un problema al polso. Per il calcio sono ben 10 le giornate di squalifica inflitte a Leandro Paredes, il nazionale argentino punito per gli incidenti scoppiati in campo dopo la finale del mondiale vinta dalla Spagna a New York. Per gli stessi motivi 7 giornate di stop sono state inflitte al suo compagno Molina, squalifica da scontare nei prossimi impegni con la nazionale albiceleste. I due, lo ricordiamo, al fischio finale avevano dapprima colpito lo spagnolo Rodri e poi picchiato i suoi compagni Garcia e Gavi. Intanto il Bellinzona può ritenersi definitivamente salvo. Con 2 mesi d'anticipo, infatti, rispetto alla scadenza, è stata revocata la moratoria di 4 mesi concessa dopo l'uscita di scena dell'imprenditore colombiano Trujillo. Il club ha ora fondi sufficienti per far fronte all'attuale stagione di Promotion League e per saldare i debiti lasciati dalla precedente gestione. Una buona notizia per gli attuali dirigenti dell'ACB, e per cui nelle ultime settimane il rischio fallimento è stato concreto. Nell'hockey, l'Ambri Piotta è stato battuto in amichevole questa sera 4-2 a Vispe di Haim e Patrile, e 2 reti le ventinesi sul 2-2. L'allungo decisivo dei valesani è arrivato nel terzo tempo. Infine, al Gran Premio dei Paesi Bassi di Formula 1, qualifiche della prova sprint oggi andate a George Russell, che ha conquistato la pole position in vista della prova di domani. Il britannico della Mercedes ha preceduto Norris su McLaren e la Ferrari di Leclerc, quinto il leader del mondiale Antonelli.
1: Grazie e buonanotte a Giordano De Lucia. E prima di concludere, come di consueto, ecco le previsioni per oggi, sabato 22 agosto. Previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. Nel pomeriggio, in montagna, sviluppo di cumuli isolati. Le temperature saranno comprese a sud delle Alpi tra 15 e 26 gradi, a nord tra 12 e 23. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre disponibile online sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono e da Gianni Zocchi in regia tecnica, a tutti voi la più cordiale e serena buonanotte.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: me non fanno fare niente.
1: Bentornati ad Outside is My Side, un viaggio nella musica fuori dal mainstream. Incontreremo artisti che abbracciano l'imperfezione e la ricerca della bellezza, lontano dall'idea di successo per il successo. La loro musica racconta una storia di vita, esperienze e emozioni che richiedono tempo e dedizione per essere condivise.
2: Il nostro outsider di oggi è Flavio Pirini, cantautore milanese classe 1969, noto per la sua abilità nel miscelare con ironia e profondità canzone d'autore, cabaret e teatro canzone, in una formula che lui stesso definisce circa intorno quasi teatro canzone. Un recital che alterna monologhi, battute satiriche e canzoni d'autore con spunti comici e riflessivi. Con swing e blues come principali riferimenti musicali, i suoi testi si alternano tra intimismo e humor, in una mescolanza di elementi poetici e ironici. Ha inciso almeno 6 album, a partire dall'esordio del 2005 con Romancinismo. Quella che ascoltiamo è la canzone rara, tratta da Canzoni di spessore, album pubblicato nel 2014.
3: Vorrei abitare in un posto dove si sente il cinguettar delle sirene, udir tra le piante

0: Mi scusi, lei è vegetariano? No, perché? Perché ha uno spinacio tra i denti. Che cazzo c'entra?
1: L'outsider di questa puntata è uno dei rappresentanti più eclettici del mondo teatral cantautorale nel panorama artistico lombardo. Sì, perché Flavio Pirini è un artista che ha avuto, nella sua ormai trentennale carriera, una evoluzione che dal cantautore in senso stretto l'ha portato a diventare, a mio parere, uno degli esponenti più talentuosi di quel teatro canzone che Giorgio Gaber ci ha lasciato in eredità. E non è un caso se Paolo Dal Bon, patrono insieme ad Alia Gaberschik dell'omonimo premio dedicato al maestro milanese, l'abbia voluto per l'edizione del 2008. L'ho conosciuto 25 anni fa nel consesso del Caravanserraglio, appuntamento fisso dedicato ad artisti off, andato avanti per 5 anni in quel bellissimo locale ormai definitivamente chiuso, come purtroppo molti altri che portavano avanti arte e cultura non convenzionale, che si chiamava La Casa 139. A quel tempo Flavio suonava una musica che definirei Latin Jazz, anche se già nel suo repertorio affrontava generi disparati che andavano dal funk alle ballad più introspettive. La sua ricerca si distingueva per dei testi molto divertenti e arguti, metricamente perfetti e poetici, che conquistarono subito il pubblico che affollava la sala della casa tutti i lunedì sera. Il connubio, che da lì a poco vide la luce, quello insieme ad un altro splendido rappresentante del mondo attoriale cabarettistico milanese, ovvero Walter Leonardi, lo condusse a una trasformazione del suo stare sul palco. Cominciarono a far capolino nei suoi spettacoli monologhi e digressioni sull'esistenza, spesso dedicati alla fatica di condurre la vita per un, passatemi il termine, bohemian come lui. Ma sempre nelle sue intemerate, che a volte prendevano la forma di arringa, di sferzante fustigazione dei costumi borghesi, faceva breccia una irresistibile ironia che in seguito avrebbe caratterizzato tutti i suoi lavori, tanto che la sua musica e le sue parole hanno trovato posto in spettacoli che non fatico a definire comici. Quella comicità però milanese, intelligente e ancora una volta mi viene da dire gaberiana. Centinaia di concerti, spettacoli di varia natura, happening, collaborazioni con artisti diversi lo hanno visto protagonista negli anni dopo il Caravanserraglio e ancora oggi ha in tasca almeno 5 spettacoli inediti che solo la sua proverbiale bohème ne ostacola il rilascio. Insomma, uno dei più autorevoli outsider che il panorama non solo lombardo sta custodendo come uno dei suoi più preziosi tesori.
2: Lascio andare la casa alle sue ragnatele, i piatti in attesa, vita che non arriva, resto lì a far venire la sera.

0: Questa era La ragione del tempo, tratta da Senza mai parlare, album del 2020 del nostro outsider di oggi, Flavio Pirini, che è qui con noi. Buongiorno.
1: Buonasera, buongiorno, buonasera.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Come sai, a tutti i nostri outsider ho chiesto, insomma, un pensiero o più pensieri su quella che è la condizione di outsiding in cui ci troviamo, cioè fuori dal mainstream. Tu hai qualche rilievo da portarci?
1: E allora io cercherò di essere molto telegrafico, che sai che sono logorroico invece. Comunque, rispetto al mainstream, beh, il difetto più grande che ho sempre visto è la proprietà, il monopolio di tutta la filiera. Ormai siamo a un punto in cui le etichette confezionano il prodotto, l'artista, poi lo lanciano, poi lo spremono, poi sono proprietari delle radio, poi li mandano ai festival e poi li buttano. E questo, diciamo, è un muro di gomma in cui emergere è difficilissimo.
2: Sì.
1: Io, che comunque in realtà sono sempre stato fuori da questa cosa qua, nel vivere nell'underground, rilevo due cose un po' tristi che succedono. Una è la SIAE, il grande problema della SIAE. La SIAE tutela gli artisti, benissimo, sono felicissimo che esista, ci deve essere, però purtroppo per i piccoli club diventa quasi vessatoria. Diventa molto difficile per club che hanno delle capienze ridotte poi riuscire a stare dietro anche a quel costo. So che all'estero hanno fatto alcuni provvedimenti che appunto esentano, no, per favorire la nascita di nuove cose. In Inghilterra in particolar modo, che sanno benissimo che la musica è un'industria, non è un passatempo, questa cosa è importante. Volevo aggiungere una nota positiva, un mio pensiero sulla musica, diciamo così. Ho fatto questa piccola riflessione: la musica non esiste. In che senso non esiste? Nel cosmo non c'è la musica, voi potete girare un po' tra le galassie, la musica non esiste. Per trovare la musica devi arrivare sulla Terra. Perché? Perché è una vibrazione che si deve trasmettere in un fluido che deve essere composto da una certa quantità di ossigeno, una certa quantità di azoto, la vibrazione viene trasmessa, il suono deve essere decodificato, c'è tutto un fenomeno fisico per cui poi l'orecchio lo cosa. E se anche esistesse nel cosmo, comunque ci vuole un orecchio in grado di ascoltarla, certo, questa roba qua, perché sennò sarebbero delle vibrazioni ma che non hanno nessun significato. Non solo, ci deve essere un cervello in grado di decodificarla e quindi di capirne la magia. E quindi questa è la magia della musica, che è la magia della vita, che è la magia dell'essere umano, che è una cosa preziosissima che poi riusciamo a fare dal vivo. Pensate, quando si suona dal vivo, che atto magico, fantastico succede, e non succede in nessun'altra parte del cosmo.
0: Succederà proprio qui, proprio ora, con Flavio Pirini. Esatto. Cosa ci proponi?
1: Ma andiamo appunto a fare un pezzo di teatro canzone vero e proprio, insomma, questa mescolanza tra musica e anche parlato, recitazione, un mio cavallo di battaglia, tra virgolette, che si intitola Come va, ed è una piccola storiella di solitudine ironica.
0: Flavio Pirini, la sua voce, la sua chitarra.
1: Uno ha un amore, poi finisce. Però poi uno ha un nuovo amore, che finisce. Ma se uno è fortunato, ha un terzo amore, che finisce. Ma finalmente, a una certa età, uno ottiene quello che aveva sempre desiderato: vivere solo. Vivere soli è una figata, diciamocelo. Fai quel cacchio che vuoi. Non so, per esempio, mangiamo? Mangiamo. Scatoletta? Scatoletta. Zuppa di ceci, pronta in 5 minuti. Non aggiungere acqua. Anche se io mezzo bicchiere glielo metto, cosa ne sanno quelli della Knorr? È bellissimo vivere solo, fai quello che vuoi, vai, vieni, torni, sei padrone della tua vita. Non so, per esempio, quando vai a letto. Ma sì, non mi lavo, tengo sulle calze che fa freddo. Dici, ma le cambi? No, allora inutile. Devi tenere su quelle lì che mantengono quell'intercapedine di calore come nella muta da sub. È bellissimo. Perché prima c'era lei che ti diceva: guarda, non ti chiedo tanto, le ascelle e i piedi. Adesso invece sei solo, te le freghi. Torni a casa dopo 674 birre e ti butti nel letto completamente vestito con sulle scarpe. È bellissimo, vai, vieni, torni, fai quello che vuoi, sei padrone della tua vita. In bagno è fantastico.
3: In bagno non hai più quell'armadio a 26 ante pieno di prodotti di cui ignori l'esistenza e la funzione. Un solo prodotto per tutto: pancia, piedi, tetto e culo, faccia, capelli. Vabbè, i capelli non li ho più, non importa. Comunque un solo prodotto che tra l'altro è un detersivo per i piatti che hai avanzato dalla cucina. È bellissimo! Stai bene, stai bene da solo. Fai quello che vuoi, stai bene da solo. Ti chiamano i tuoi amici e ti fanno: come stai? Bene! Sì, però sembri un po' strano. Bene! Sì, ma va che sei bene! Perché in effetti, dopo un po' che sei solo, metti un piatto nel lavandino e fai: adesso metto il piatto nel lavandino. Ce lo dici proprio, a voce alta. Passa una mosca e fai: ciao! Scusa, non ho capito. Ah, bzz, bzz, bzz, bzz, bzz. C'hai ragione. Sì, sì, sono cose. Non ho capito. Ah, come sto io? Oddio. Non lo so. Non lo so più.

se vuoi. Io dal canto mio non so che dir, ogni cosa che sapea svanì, e il tempo quello sento se ne va. E tuo fratello è un pezzo, come sta?

segredì le fa. Mi scusi, lei che passa, come va? Vedrà che con il tempo meglio andrà. E lei con quella faccia un po' retro, si stava meglio prima oppure no? Ah, come va? Come va? La domanda è sempre una, questa qua.

0: Allora qui adesso il pezzo sarebbe finito. Solo che ci voleva un finale forte, perché il pezzo è anche lungo, insomma, e poi la gente magari si ricorda il pezzo e dice, ma il pezzo non lo so, però la battuta finale, orco giuda, quella era veramente bella. Qui ci voleva un finale, allora ho pensato, grazie.
1: Beh, il finale è fulminante, come va? Lasciamo l'interrogativo così, sospeso nel vuoto.
2: Bene, bene, va bene, facciamo che va tutto bene, dai.
3: Grazie Flavio, siamo felici di averti ospitato tra gli outsider, perché chi meglio di te può essere protagonista.
2: E io ringrazio voi, ringrazio te Folco, ringrazio Sergio, è stato bellissimo.
3: A presto.

0: In altre parole.
1: Il prossimo 9-10 settembre in Svizzera, a Friburgo, si terrà dall'esilio alla diaspora una conferenza internazionale organizzata dall'Università di Friburgo che si interroga sulle esperienze di esilio politico, sfollamento e migrazione, ponendo al centro gli intellettuali e gli attivisti politici dell'Europa sud-orientale che vivono nella diaspora in qualità di mediatori, organizzatori e produttori di conoscenza. Questa occasione ci dà lo spunto oggi per parlare della tensione e dell'aiuto rivolto ad intellettuali, scrittori, artisti esiliati o costretti a fuggire dal proprio paese. Buongiorno Florinda Cambria.
2: Buongiorno a lei, buongiorno a voi.
1: Cambria, ha l'impressione che sia aumentato oggi il sostegno nei confronti di intellettuali, scrittori e artisti in fuga dal proprio paese? E quali sono, secondo lei, iniziative importanti che dovremmo sostenere o almeno conoscere?
2: Beh, che sia aumentata l'assistenza e la protezione, io questo non lo so valutare con precisione. Certo, mi sembra importante il fatto che si abbia chiaro che la protezione di intellettuali, artisti, scrittori, letterati, non è un fatto, come posso dire, di privilegio, ecco, ma è un fatto di consapevolezza della funzione pubblica degli intellettuali, scrittori, artisti, eccetera. Cioè, questo tipo di lavoro, il lavoro che produce, diciamo così, oggetti e materia di conoscenza, è un lavoro che svolge una funzione che vale per tutti, che va al di là, diciamo così, della condizione privata o personale. Ed è un lavoro complesso, un lavoro di tessitura, un lavoro di composizione, un lavoro soprattutto di memoria, di critica e di costruzione. Uso questi tre termini perché come dire, la memoria è ciò che viene conservato, certo, nelle opere degli artisti, degli intellettuali, dei letterati. La funzione critica invece è un elemento molto moderno nella funzione degli intellettuali. Gli intellettuali sono stati nell'età moderna coloro che davano, come dire, segnali dei luoghi di apertura, di frizione, di crisi, di difficoltà entro un sistema collettivo di vita. E la dimensione costruttiva è la dimensione, secondo me, in questo momento fondamentale, perché è la funzione che consente di mettere al mondo pensieri, parole, abiti comportamentali nuovi da proporre pubblicamente, funzione che diventa ancora più cruciale quando l'altra grande fonte della parola pubblica, cioè la parola politica, ristagna, diciamo così. E secondo me noi siamo in una fase di questo genere.
1: C'è un progetto importante che lei, di cui lei voleva parlarci, per questo che abbiamo preso anche questo spunto, l'International Cities of Refugee Network, ICORN, si pronuncia così, giusto?
2: Sì, perfettamente.
1: Allora, ci racconta un po' cos'è questo progetto?
2: Si tratta di una rete internazionale di città rifugio che sono, come dire, coordinate da fondazioni in diversi paesi e che garantiscono delle residenze protette a intellettuali, scrittori, artisti che vivano in condizione di esilio per i motivi per i quali di solito si patisce l'esilio, cioè per le cose che hanno pensato, detto, scritto, prodotto, per la loro, appunto, parola pubblica. E da questo punto di vista mi sembra, come dire, un'iniziativa interessantissima, anche perché aggancia l'esperienza della produzione di conoscenza a luoghi specifici che esprimono proprio quella consapevolezza della funzione pubblica che raccontavo prima.
1: Allora io informo i nostri ascoltatori, forse non lo sanno, se lo sanno meglio così, che di questo ICORN fanno parte in Svizzera Ginevra e Berna. E c'è un progetto molto particolare, veramente molto particolare, ad Amsterdam, e ne parlava ieri Lia Tagliacozzo in un articolo, nel suo articolo uscito sul Manifesto, l'altro ieri, il 19 agosto. Due indirizzi ad Amsterdam legati alla vita e alla morte di Anna Frank diventano simboli vivi di memoria e resistenza. Cambria, quali sono questi indirizzi?
2: Sì. Si tratta di due indirizzi molto speciali, come lei diceva, sono l'indirizzo della casa, dell'appartamento di famiglia di Anna Frank, dove la famiglia Frank poté vivere fino al momento in cui dovettero invece nascondersi tutti quanti i membri della famiglia, come sappiamo, nell'alloggio segreto, ed è questo il secondo indirizzo. Bene, c'è un collegamento tra questi due indirizzi, ovvio, incarnato dalla vicenda tutti nota della scrittrice Anna Frank, oltre che perseguitata appunto, piccola giovane ebrea, insomma, che come sappiamo morì in campo di concentramento, ma che ci ha lasciato il suo notissimo diario. Bene, queste due case sono messe in un collegamento molto interessante da lì a Tagliacozzo, perché fanno riferimento ad una sorta di inversione speculare, no? Di scambio di memorie a partire da luoghi fisici concreti. Infatti, l'appartamento di famiglia è diventata la sede di uno di quei rifugi gestiti dall'ICORN a cui facevamo riferimento poco fa, ed è dunque nella sua, come dire, veste restaurata, ristrutturata come ovvio, però un luogo di riservatezza, no? Di protezione, una sorta di nido, un luogo chiuso, invisibile, no? Dove appunto alloggiano periodicamente scrittori, artisti, letterati, intellettuali, eccetera, dentro quel progetto di protezione che dicevamo prima. Mentre invece l'alloggio occulto della famiglia Frank è, come sappiamo, diventato un luogo pubblico di pellegrinaggio, di visita, di omaggio alla memoria di quella terribile vicenda. Ecco, il punto è che questi luoghi, insomma, questo intreccio, questo gioco di specchi, sembra perfettamente, come dire, rispecchiato appunto, nell'opera di due scrittrici, due donne, due letterate, che sono Maha Hassan, che ha scritto un libro da poco tradotto in Italia, che si chiama Nella casa di Anne Frank, e il secondo è un libro di una scrittrice che si chiama Lola Lafon, dal titolo Quando ascolterai questa canzone, anch'esso edito in traduzione in Italia recentemente da Einaudi. Ecco, le vicende, le storie di queste due scrittrici sembrano perfettamente incarnare quella funzione che dicevamo prima, di produzione di nuove parole, di costruzione di nuovi modelli di pensiero e di parola che hanno funzione pubblica. Infatti, Mahassan, come dire, ha trascorso un periodo da rifugiata nella casa di Anne Frank, e quella è stata l'occasione per elaborare un gioco di memorie personali, ma anche di scambi, perché Mahassan è una siriana curda. È dunque un'araba, diciamo così, che ha fatto l'esperienza sconvolgente per lei di essere rifugiata nella casa di una famiglia ebrea. Ecco, potete immediatamente capire, no? Il gioco di tensioni emotive, ma anche ideologiche, anche storiche, che un'esperienza privata di questo tipo può assumere. E la dimensione pubblica è stata lo slancio alla costruzione di un testo, di un libro, che racconta appunto da una parte come Anne Frank sia entrata nella scrittrice, dall'altra parte come la scrittrice sia entrata nella casa e nella vita di Anne Frank, con l'esito di costruire ponti. Il libro di Lola Lafon è un libro invece, diciamo così, sperimentale, nel quale lei racconta la sua esperienza di viaggio nella stanza rifugio che fu l'alloggio occulto. Quindi i due luoghi rispecchiano giochi di memoria, giochi di ponte, e Lola Lafon è di origine ebrea. Ecco allora lo scambio, la possibilità di raccontare dentro ponti, giochi di reciprocità tra passato, presente, pubblico, privato, nella fattispecie arabi e ebrei, laddove appunto, ripeto, e come abbiamo detto tante volte in questi giorni, pare che l'altra fonte della parola pubblica sia silente o ristagnante.
1: Due luoghi, due scrittrici, due libri in un contesto speculare. Ne abbiamo parlato oggi con Florinda Cambria. Io la ringrazio, Florinda Cambria, per essere stata con noi questa settimana. Ha in altre parole, la ringrazio, le auguro buona giornata e a presto.
2: Altrettanto a voi e davvero grazie per questa settimana.

Quel 45 giri era stato concepito per la nuova propaganda, per i voti del partito. Era un mezzo alternativo e certo anche originale per raggiungere gli elettori a diffusione capillare. E già ancora non era apparso sul vinilico strumento l'incedente entusiasmo del sinistro movimento. Era ora che qualcuno ci pensasse, o miei signori, canta che ti passerà la voglia di restarne fuori. Il 45 giri però aveva anche bisogno di una forza autoriale, una politica d'impegno. Meglio dunque convocare gli esperti del mestiere, anche se si fatta idea non a tutti può piacere. E così furono chiamati intellettuali attori, drammaturghi letterati e novelli cantautori. Su di un lato una canzone, su quell'altro il comizio. Vota Antonio, l'ideale è servito a precipizio. Forse oggi...

la storia. Fra i quaderni di galera ed un bel libretto rosso, anche un disco con lo stemma fa la sua bella figura. Ma la base del partito disse: io fo quel che posso, e se la merce non si vende, il prodotto qui non dura. Il 45 giri destinato ai plebei, presto ci si rende conto che è più adatto ai musei. La canzone come bagno di cultura idealista, forse più che al compagno serve al collezionista. Poi si sa, certi messaggi a tal supporto inadeguati, certo innocui resteranno se nei libri relegati. E perciò onde evitare i pericoli di sorta, decretiamo che quel

0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Giuseppe Cederna.
1: Quinta puntata.